0: forte da Giovanni Sperandeo, l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango, 392 le vittime accertate e quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato del personale specializzato a Kathmandu. Rientrati in Italia 4 connazionali, adesso c'è il rischio di una nuova piena per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Le tensioni tra la Russia e l'Occidente dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito e posizioni più caute, mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà un paese della NATO. Il Washington Post rivela: Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. La corrispondente.
1: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella cattedrale cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati nella sua omelia ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher nell'incontro con Lavrov ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la cattedrale Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, ex generale serbo bosniaco noto come il macellaio. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, anche per il massacro di Srebrenica nel 1995 con oltre 8.000 vittime. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU. La cronaca con l'attentato a Ranucci dello scorso ottobre, ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
2: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
3: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Ranucci è la persona offesa.
2: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
4: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
2: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico:
5: ognuno è responsabile di quello che dici, fatti forza esci dalla galera.
2: Elena Baiocco, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte per difterite la notte del 20 agosto di Anna Rosa Bartolotta, 4 anni. Dopo i genitori, a cui è stato contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali Cervello e dei bambini. Le due strutture hanno avuto in cura la bimba mai vaccinata tra il 13 e il 19 agosto. Si tratta di un atto dovuto a garanzie dei sanitari coinvolti, che potranno nominare i propri consulenti. Oggi l'autopsia. Questa è la notte dell'eclissi di luna, cioè quando il disco lunare è coperto dall'ombra del nostro pianeta. In questo caso si arriverà ad una percentuale del 96%. Il satellite si tingerà di rosso. L'inizio è previsto alle 3:23 e raggiungerà il massimo alle 6:12. Il fenomeno sarà visibile in tutta Italia. Meteo, ancora una giornata di afa, soprattutto al sud. 9 le città da bollino rosso, temperature oltre 40 gradi su Puglia e isole maggiori. Al nord previsti invece temporali. Sport, calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sulla Hapoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League. Champions League, il sorteggio Inter e Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex Mourinho. Vanno a Manchester il Napoli, sponda City, e i giallorossi sponda United. E i Red Devils affronteranno anche il Como, che incrocia anche i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 392 le vittime, quasi 1500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti, mentre incombe il rischio di una nuova piena.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche 3 italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU. 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Ho parlato con Putin. Non attaccherà un paese della NATO, così Trump minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate dallo stesso Cremlino. Il capo della CIA, Ratcliffe, volato martedì a Mosca, avrebbe esortato Mosca a trattare con Kiev per porre fine alla guerra. Intanto un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che la Russia considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica.
4: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile della cittadina bosniaca. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
2: In Italia, fine settimana da bollino rosso per il controesodo di fine agosto, da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, un rientro che rischia di pesare sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, oltre 25 in più quello per il gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa sua con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Un altro sospetto femminicidio è quello di Riposto, Catania, dove Noemi Pellizzeri, 33 anni, è stata trovata impiccata in casa domenica scorsa. Indagato per omicidio l'uomo che ha scoperto il cadavere.
5: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Pellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
0: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
6: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
5: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso Ranucci, due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato, poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Calcio stasera, l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Champions League, sorteggiato il calendario sulla strada di Inter, Roma e Real Madrid dell'ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli, sponda City, sia per i giallorossi, sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede gareggiare Milan e Juventus, e Conference, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare i sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 392 le vittime accertate, quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato anche personale specializzato a Kathmandu. Intanto sono rientrate in Italia 4 connazionali. La nuova emergenza per il rischio di una piena da un bacino idrico, lo segnalano le autorità cinesi. Tensioni tra Russia e Occidente, Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito, che ha dato l'ok a produrre missili a Kiev, a posizioni più caute. Mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà alcun paese della NATO, il Washington Post rivela che Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. E passiamo al Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è libero dalle mine posizionate dagli iraniani, lo rende noto il comando militare centrale americano con il comandante, l'ammiraglio Brad Cooper, che precisa: le rotte di transito internazionale riconosciute sono libere. Secondo il New York Post, il presidente Trump, per il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York, sarà al Pentagono, sede dell'esercito americano, l'edificio colpito da uno degli aerei dirottati. In Italia per la politica, videomessaggio di Giorgia Meloni all'archimessa organizzata dal sito Affari Italiani a Ceglieme Sapica, in provincia di Brindisi. La Premier è tornata in particolare a sottolineare l'importanza della zona economica speciale per il Sud. L'inviato.
3: Il nostro obiettivo rimane lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Giorgia Meloni sceglie l'apertura della piazza dibattito di Ceglieme Sapica per sottolineare in un videomessaggio alle kermesse pugliese l'importanza attribuita dall'esecutivo allo sviluppo economico del Sud. Una crescita testimoniata, le parole della Premier, dai risultati conseguiti proprio grazie all'introduzione nel 2024 della cosiddetta zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: A restituire centralità al Sud ed esportare questo modello vincente anche al resto del paese resta dunque una delle priorità portate avanti dall'esecutivo, dice la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, sottolinea, di consentire al paese, in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali, di riuscire a vincere le sfide di questo tempo. Da Ceglieme Sapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: Sempre alla kermesse pugliese il confronto è soprattutto sui temi economici. I partiti ribadiscono le loro posizioni soprattutto su caro carburanti ed extra profitti.
5: Il governo sta affrontando il problema in maniera strutturale, lo ribadisce il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, sempre dal partito della Premier Antonella Sberna, sull'ultima proroga del governo contro il caro energia.
6: Una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé i paesi europei.
5: E anche il vice premier Antonio Tajani ha assicurato che l'esecutivo continuerà a lavorare per mitigare il caro carburanti senza tasse o scorciatoie stataliste, su cui insiste invece ospite alla kermesse di Affari Italiani l'altro vice premier Matteo Salvini. Non capisco perché non si possano fare, dice, il riferimento alla tassazione degli extra profitti, tassazione su cui insistono anche le opposizioni. Per i 5 Stelle non ci sono dubbi, bisogna mettere un'imposta ai gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per il PD Antonio Misiani:
7: è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
5: Con questo governo, insiste il Verde Bonelli, in Italia abbiamo l'energia più cara d'Europa. Abbassare le accise sulla benzina e alzarle su sigarette e gioco d'azzardo. La ricetta di Carlo Calenda, Azione, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca: in Valle d'Aosta è arrestata una coppia per pedopornografia, realizzavano filmini porno coinvolgendo il nipote minorenne che gli era stato affidato dai genitori. Sui smartphone della coppia trovati numerosi file con bambini come soggetti, online avevano scaricato 45 file prodotti da loro. Ed è iniziata da poco meno di mezz'ora l'eclissi di luna, il fenomeno di quando l'ombra del nostro pianeta copre il disco lunare. La massima copertura, circa il 96%, si avrà alle 6:12 minuti, quando la luna diventerà di colore rossastro. L'evento è visibile in tutta Italia. Meteo, ancora una giornata di afa, soprattutto al sud, 9 le città da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi su Puglia e isole maggiori. Al nord invece previsti temporali. Sport, calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sull'Apoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League e Champions League. Il sorteggio Inter-Roma incrociano il Real Madrid del doppio ex allenatore Mourinho. I giallorossi insieme al Napoli vanno a Manchester su sponde diverse, però rispettivamente United e City. E i Red Devils gareggeranno anche con il Como, che incrocia pure i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crespo. L'alluvione in Nepal, almeno 469 le vittime nell'ultimo bilancio, quasi 1500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti, mentre incombe il rischio di una nuova piena.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche 3 italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU. 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000. 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Nella notte droni ucraini su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli nella Crimea occupata. Intanto Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il presidente americano, non attaccherà un paese della NATO. E un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. È morto Ratko Mladic, ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, noto come il boia di Srebrenica.
4: Ratko Mladic aveva 84 anni e dal 2011 era stato estradato all'Aia, dove era stato processato per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e contro l'umanità, nonché di genocidio dopo 16 anni di latitanza. Processo concluso nel 2017 con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Mladic era tristemente assurto agli onori della cronaca internazionale per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco da lui guidate conquistarono l'enclave musulmana di Srebrenica, dichiarata in precedenza zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dei caschi blu olandesi presenti sul posto, che non opposero la minima resistenza e permisero anzi il massacro della popolazione civile maschile della cittadina bosniaca. Di lui si ricorda anche la campagna di terrore con bombardamenti e cecchini contro la popolazione di Sarajevo e la presa in ostaggio di caschi blu ONU per ostacolare gli attacchi della NATO. Fabrizio Noli, GR1.
2: In Italia, bollino rosso per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade. Un rientro dalle vacanze che rischia di pesare in modo significativo sul portafoglio. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, uno di diesel oltre 25 in più e tra settembre e dicembre previsti aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove in serata una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Un altro sospetto femminicidio è quello di Riposto, Catania, dove Noemi Impellizzeri, 33 anni, è stata trovata impiccata in casa domenica scorsa e ora è indagato per omicidio l'uomo che ha scoperto il cadavere.
5: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
0: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
5: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
6: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
5: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso Ranucci, due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomes Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Calcio stasera, l'anticipo della seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Champions League, sorteggiato il calendario sulla strada di Inter e Roma, il Real Madrid dell'ex Mourinho viaggia a Manchester sia per il Napoli, sponda City, sia per i giallorossi, sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede impegnate Milan e Juventus, e Conference League, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare sopravvissuti tra macerie e fango. 469 quindi aumentano le vittime secondo la polizia, quasi 1500 dispersi tra cui 3 italiani secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato anche personale specializzato a Kathmandu. Nuova emergenza per il rischio di una piena da un bacino idrico montano, viene segnalata questa emergenza dalle autorità cinesi. Le tensioni tra la Russia e l'Occidente dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe. Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito a posizioni più caute, mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà un paese della NATO. Il Washington Post rivela: Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. La corrispondente.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la Cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è libero dalle mine posizionate dagli iraniani, lo rende noto il comando militare centrale americano con il comandante l'ammiraglio Brad Cooper, che precisa: le rotte di transito internazionale riconosciute sono libere. Secondo il New York Post, il presidente Trump, per il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York, sarà al Pentagono, sede dell'esercito americano, edificio colpito da uno degli aerei dirottati. La cronaca: in Valle d'Aosta arrestata una coppia per pedopornografia. Realizzavano filmini porno coinvolgendo il nipote minorenne che gli era stato affidato dai genitori. Sugli smartphone della coppia trovati numerosi file con bambini come soggetti online. Avevano scaricato 45 file prodotti da loro. L'attentato a Ranucci dello scorso ottobre, ascoltati dal magistrato con quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
4: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
5: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
6: Ranucci è la persona offesa.
4: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba. Doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
6: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
4: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati. Se volessi scappare andrei in Russia, poi all'ex editore ed amico.
7: Ognuno è responsabile di quello che dici. Fatti forza e esci dalla galera.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Ed è iniziata intorno alle 3:30 l'eclissi di luna, il fenomeno di quando l'ombra del nostro pianeta copre il disco lunare. La massima copertura, circa il 96%, si avrà alle 6:12 tra una quarantina di minuti circa, quando la luna diventerà di colore rossastro. L'evento è visibile in tutta Italia. Sport calcio, l'Atalanta con la vittoria per 1-0 sull'Hapoel Tel Aviv supera i preliminari di Conference League. Champions League, il sorteggio Inter e Roma incrociano il Real Madrid allenato dal doppio ex Mourinho. I giallorossi insieme a Napoli vanno a Manchester su sponde però diverse, rispettivamente United e City. I Red Devils incontreranno anche il Como che a sua volta incontrerà i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Di cantante, anzi di cantatore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta.
10: Alla quale... Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
11: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 28 agosto, e allora è oggi naturalmente, Patrizia, a che ora sorge il sole?
1: Alle 6:28.
2: Sì, no, spieghiamo, perché sono alcuni giorni, sì, è importantissimo. Sono alcuni giorni che il sole sorge al minuto secondo dopo le 6, corrispondente al giorno del mese. Detta è un po' difficile, ma
1: no,
2: in realtà
1: la capiamo.
0: Ma anche un po' sforzandoci ci riesco anch'io, però in realtà è una cosa che ci ha appassionato, e questo dimostra come passiamo il tempo qui.
2: Sì, certo, a fare queste considerazioni,
0: cioè, a parlare della Genuini che passa e non guarda, a ricordare che oggi è il compleanno di Umberto Pellizzari, atleta, sommozzatore, eccetera. Quindi tanti auguri a Umberto Pellizzari. Che riascoltiamo oggi?
2: Ascoltiamo la puntata del 22 maggio, parliamo di una cosa abbastanza interessante, cioè la costruzione del quartiere Eur di Roma, che ovviamente diciamo fa parte di un discorso più ampio e anche di un determinato periodo storico.
0: Lei 42, lì lavorano i maggiori architetti del tempo, Patrizia Cavalieri, che ricordiamo ai più che è un architetto, Patrizia.
1: È una grande impresa che poi
0: viene
1: interrotta, sì, Libera, Piacentini, insomma, grandi architetti.
0: Vabbè, a questo punto abbiamo una saggezza.
1: Abbiamo una saggezza che si addice a questa cosa, delle opere, delle grandi imprese di costruzione,
0: sì,
1: non solo a Roma, diciamo un po' dovunque.
0: Sì.
1: E Leo Longanesi.
0: Sì.
1: Alla manutenzione l'Italia preferisce l'inaugurazione.
0: Questa è fondamentale, proprio epigrafica, potrei dire. Successo @rai.it. A proposito, grazie di tutte le mail che scrivete, anche per i riascolti, anche per tenerci compagnia in questa caletta incantevole. Allora, riascoltiamo Maestro Bernardini?
2: Riascoltiamo.
0: Iniziamo così. Partono.

0: addio canzoni americane, canzoni negre da Bayan.
1: Mamma mia, era il 37 quando Rodolfo De Angelis cantava addio canzoni americane, perché in Italia c'era ovviamente l'autarchia, la perfida Albione, non bisognava minimamente pensare Armstrong era diventato forte braccio, no? Quindi Raschel era Raschele. C'era il fascismo, siamo nel 37, ma il 22 maggio del 1937 io desidero assolutamente che non sia minimamente frainteso il mio dire, perché appunto oggi parleremo di una cosa precisa. Comincia la costruzione a Roma del quartiere Eur, la famosa esposizione universale romana 1942, Eur 42. Doveva, nel 37 doveva cominciare e nel 42 sarebbe dovuto finire, proprio in occasione del ventennale della marcia su Roma. Poi succede qualcosa che su tutti quanti abbiamo sotto gli occhi, la guerra mondiale, e tutto questo viene lasciato per strada. Sì, però attenzione, perché immaginare un quartiere ex novo nella zona delle Tre Fontane, cioè praticamente la zona tra Roma e il mare, e pensare che Roma si potesse connettere al mare, che era un po' il pensiero degli antichi scrittori, e immaginarlo e cominciare a realizzarlo è un'opera grande. Normalmente noi siamo debitori di grandi opere, non se ne fanno praticamente più, o si aspettano i mondiali, le olimpiadi per fare qualche cosa, e qui invece si progetta un quartiere intero. E a progettare questo quartiere intero c'è un architetto che si chiama Marcello Piacentini, che coordinava un gruppo di lavoro di architetti famosissimi nel mondo, che tant'è che poi dopo il fascismo hanno continuato a costruire, a fare, a immaginare, a creare. Io parlo di Pagano, Piccinato, Vietti, Libera, Minnucci, La Padula, Romano, Luigi Moretti, che era il progettista della prima teca della Rapacis. E oggi, nel 37, tutto questo comincia in sordina, cioè Mussolini già aveva fatto le cose sue, aveva picconato, ha fatto vedere, io qui costruirò. Invece questi qui si mettono lì tranquilli e cominciano a costruire un qualche cosa che dà un sogno a Roma, con un rigore a metà strada tra classicismo e razionalismo. Chi conosce l'Eur vede tutto il marmo, il famoso Colosseo quadrato, il Palazzo dei Congressi, queste strade larghissime, quando non c'erano praticamente il traffico che c'è oggi, addirittura la Cristoforo Colombo era due corsie da tre corsie ciascuna più i controviali, insomma un progetto enorme che poi decade perché durante la guerra rimarrà un cantiere, e per fortuna Virgilio Testa fa in modo di riprendere, e l'Euro è diventato quello che è diventato. Sentiamo la visita del Duce nel 1937, sentiamo, dai.
2: Il Duce visita il padiglione dove, da una serie di grafici, disegni, acquarelli e bozzetti, risultano le linee generali del piano regolatore, la rete delle vie d'accesso da Roma, la distribuzione e la disposizione dei fabbricati dell'esposizione universale. Scendendo dalla torre panoramica, il Duce ha gettato alcune palate di terra sulle radici del simbolico pino, primo albero delle piantagioni che abbelliranno di verde la grandiosa esposizione dell'Italia imperiale.
1: Queste sono il Tiro Lescano che cantava Tornerai nel 37, e c'è retorica, c'è questo trionfalismo degno di causa migliore, però ripeto, c'è il però è che comunque si fa un progetto, e tutti questi architetti, questi nomi famosissimi, saranno i nomi che poi contribuiranno in maniera sostanziale alla ricostruzione di Roma, e non soltanto di Roma. Questa era la parte che diciamo di propaganda, no? Mussolini che va lì, pianta un albero, non so se va a torso nudo o meno, però in realtà poi succede che questo quartiere si comincia a realizzare e si ferma, ho detto, nel 42, riprende negli anni 50 e addirittura viene completato. Pierluigi Nervi farà il Palazzo dello Sport ai tempi delle Olimpiadi, poi ci sarà quel grande fungo dell'Eur, no? Il fungo della torre piezoelettrica, che è un serbatoio che alimenta il laghetto dell'Eur. Pensate che io ho visitato tante volte gli ambienti dell'Eur, c'è anche un rifugio contro i bombardamenti. È un quartiere studiato nel dettaglio, no? Studiato per la progettazione. Gran finale sono le Olimpiadi del 60, quindi c'è una linea di continuità tra guerra e dopoguerra, con il fungo, con il palazzo dello sport, il fungo del 57, e poi adesso questo quartiere addirittura sembra un quartiere americano, no? Con questi palazzi a vetri, eccetera eccetera. Allora sentiamo, durante la costruzione di questo quartiere, il commento dell'Istituto Lucia, sentiamo.
2: Si lavora alacremente alla costruzione degli edifici che delimitano la piazza Imperiale, centro dell'esposizione universale del 42. Presso il Palazzo della Civiltà Italiana già sorgono il Palazzo degli Uffici, quello dei congressi, dell'arte moderna, degli studi dell'arte antica. Possenti travature si profilano con geometrica armonia. Numerose altre architetture già anticipano alla vista lo spettacolo di classica bellezza che sarà costituito dal vastissimo complesso di queste imponenti costruzioni.

Max Pezzali e i suoi accenti in questa città, ed è la linea, il filo conduttore che ci porta direttamente dal quel 37 fino ai giorni d'oggi, con queste contraddizioni che comunque i grandi piani regolatori evidentemente hanno. Mi piace ricordare anche negli anni 60 l'operazione andata a vuoto di Fiorentino Sullo, che aveva immaginato il piano regolatore di Roma. Infatti alcuni ministeri sono all'Eur, no? Perché voleva mettere i ministeri fuori e quindi decongestionare la capitale. Le grandi idee purtroppo hanno dei padri che non sempre vengono seguiti. Cambiamo argomento, maestro Bernardini. Che aveva immaginato il piano regolatore di Roma, infatti alcuni ministeri sono all'Eur, no? Perché voleva mettere i ministeri fuori e quindi decongestionare la capitale. Le grandi idee purtroppo hanno dei padri che non sempre vengono seguiti. Cambiamo argomento, maestro Bernardini.

0: Le Cabotè e l'Istrione. Oggi, nel 24, il 22 maggio 1124, nasceva Charles Aznavour.
1: Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò.
0: Che meraviglia sentirlo cantare, per averlo anche visto dal vivo, averlo incontrato e conosciuto. Mi ricordo, vabbè, questa è una cosa che ho raccontato ai miei, ma non posso raccontarla per radio perché insomma riguarda un po' troppo. E, beh, c'è una cosa che mi piace raccontare di Frank Sinatra, di Aznavour, che ha filmato Frank Sinatra e non solo. Lui era maniacale per gli archivi, e lui tutto quello che faceva lo archiviava. Addirittura quando Edith Piaf regalerà una cinepresa a Aznavour, lui riprende tutti i suoi momenti, e questo suo archivio sterminato è una cosa incredibilmente importante, perché appunto riprende Sexy Frank Sinatra, Dalida da giovane, le tre mogli che ha avuto, con la quotidianità che ha avuto con queste mogli. Insomma, è un archivio vivente a Aznavour, questo suo Istrione con Giorgio Calabrese, che aveva tradotto perfettamente questa canzone in cui si metteva in scena. Sentiamolo parlare con Piero Scaramucci, Ponte Radio 1967, grande programma giornalistico, del nostro programma nazionale, si chiamava Radio 1, era programma nazionale. Sentiamo.
2: Lei si considera, di fronte a tutte le nuove generazioni, un Matusa?
3: No, Matusa c'est un monsieur qui a accepté de vieillir prématurément.
2: Ecco, Matusa, dice, è un uomo che ha accettato di invecchiare prematuramente.
3: Mais il y a des gens qui sont vieux à 18 ans, il y a des gens qui sont jeunes à 55 et 70 ans.
2: Ci sono dei vecchi diciottenni e dei giovani e cinquantenni, sessantenni.

0: Beh, vedi, la vecchiaia ve lo prende tutti, caro Charles, ci puoi fare giustissimo quello che ha detto, cioè, sono dei vecchi che sono giovani dei vostri 18 anni e dei giovani che ne dimostrano 80, così. Era un gran pensatore, sappiamo la sua origine aslavuriana, era armeno, no? Era francese di origine armena. Ci sono tante canzoni che potremmo ricordare, ma mi piace ricordare anche questa collaborazione antica che ebbe con Giorgio Calabrese, che ha tradotto buona parte delle sue canzoni. E poi c'è uno dei punti più alti, secondo me, quel "E io tra di voi", no? Che è stato parodiato da Vianello Mondaini, e che effettivamente era il dramma della gelosia e il dramma del tradimento. Sentiamo ancora Aznavour in Radio Scrigno, Radio 1 in questo caso, maggio 2002. Sentiamo.
1: Sono italiano, ma j'aime beaucoup Paoli, j'aime beaucoup Milvan.
2: Posso risponderle per quelli che ho di più ascoltato, perché non li conosco tutti i cantanti italiani. Quelli che preferisco sono Gino Paoli, Milva e Pepino Di Capri. E Aznavour, qual è la canzone italiana che preferisce?
1: Se parla mia d'amore, Mario.

0: e qui.
1: Vabbè, che meraviglia, sai, che volete fare? Allora, a questo punto, maestro Bernardini, mi vorrei ritagliare prima del suo ingresso in studio, così, qualche piccola spigolatura in margine a Charles Aznavour.

0: 1 dicembre 1970, la legge 898, nota come Fortuna Baselini, introduce il divorzio anche in Italia. È la parte laica del paese, Loris Fortuna socialista, Antonio Baselini liberale, insieme prendono atto di come l'Italia sia cambiata. Così come Aznavour, Bardotti, Calabrese prendono atto del tradimento nella crisi della coppia, tipica di quegli anni, ma nata prima della coppia. La crisi è prima della coppia stessa. Aznavour canta in francese «Et moi dans mon coin», che diventa «E io con la mia anima», praticamente, diventa «Io tra di voi» nella versione italiana, radiografia del tradimento, in un caleidoscopio esistenziale di sfumature dove soprattutto le parole tradotte da Sergio Bardotti e Giorgio Calabrese. C'è tutto, l'intesa di un sorriso, il parlare ad alta voce, l'intensità di uno sguardo nascosto del quale si coglie la coda, il fastidio di una presenza a cui dover render conto e via tradendo. Sì, è paradossale perché il protagonista ufficiale, cioè il tradito, invece in realtà diventa terzo incomodo nel giro di qualche secondo e si rende conto di esserlo il secondo dopo. Aznavour sa interpretare queste sensazioni con la sua faccia, tra lo stupefatto, il rassegnato e cantando, fa da specchio alle centinaia di situazioni analoghe al maschile e al femminile. Già, perché quando arriva il tradimento è angoscia, dolore, sensazione di andar precipitando verso l'irrecuperabile. Perché il tradimento è già consumato, anche semplicemente con uno sguardo, cresce la pena in maniera esponenziale e sembra di vedere l'imbarazzo di lui quando, rientrando a casa con la sua donna ormai ubriaca dell'altro, risponde alla domanda di lei: «Ma cosa hai? Ti vedo strano». È la domanda classica, largamente venata da sensi di colpa, tutti già superati preventivamente e autogiustificati nella prospettiva di andare fino in fondo e al più presto. A lui, tra di voi, non resta che rispondere: no, niente, forse sarà un po' di fatica, cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata, sì, una magnifica serata.
1: Non niente, forse un po' di fatica, cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.
0: E io tra di voi, maestro. Io tra di voi. Perché ride? Maestro, dica.
2: No, insomma, canzoni meravigliose.
0: Sì, però c'è sempre un però.
2: Diciamo, proprio Aznavour, che aveva questa malinconia, questo struggimento, sì, come dell'amore, lui sa tentarti con maestria. Tu sei seccata che io ci sia.
0: L'ho detto prima.
2: Sì,
0: ti diventi immediatamente.
2: No, io mi immagino la seccatura di lei proprio. Sì. Che diceva: cioè, guarda.
0: Ma perché non te ne vai?
2: Ecco. Tutte minori.
0: Eh beh, certo, per forza, non poteva essere maggiore. Senta, me la fai maggiore?
2: Ah, allora guardi, la facciamo prima minore, com'è, per sì, proprio la strofa, sì, questo, do minore.
0: Do minore. Cioè, questo è lo struggimento. Sono il terzo incomodo.
2: Allora, questo era minore.
0: Questo è minore, struggimento, malinconia.
2: Adesso la facciamo maggiore. Perché il marito è contento che ci sia.
0: Ma lei è sicuro?
2: Dice: così io mi vado a fare un giro.
0: Ma io non la vedo così. Comunque la faccia è in maggiore. Sei un po' come. Sì.
2: Perde un po'.
0: Perde, effettivamente, il minore di Aznavour deve essere rispettato. Sa che cosa mi viene in mente, però?
2: A me ne è venuta in mente una che non abbiamo ascoltato.
0: E qual è?
2: Che forse è la più bella di tutte.
0: Quale sarebbe?
2: Come Triste Pomezia.
0: Ah, come no, per Venezia.
2: Ah, Venezia.
0: Non è Pomezia.
2: Triste Venezia.
0: Ti pare che non doveva essere triste pure Venezia?
2: Sì, anche quella c'ha una frase che è meravigliosa. Come Triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te.
0: La scena è terribile.
2: Però ecco, in questo caso è un terzinato.
0: Ah, io sono già innamorato del
2: per
0: terzinato.
2: Cui...

0: fantastico, Triste Venezia, che però è peraltro una canzone pre-ecologista, perché mette in evidenza questo aspetto minore, cioè aspetto in minore di Venezia.
1: Sì, malinconico.
0: Malinconico, sì.
1: Aspetto un po' come quello che fu ripreso poi nel film
0: Anonimo Veneziano.
1: Anonimo Veneziano.
0: Ecco, con Enrico Maria Salerno in regia, con Florinda Bolkan e la musica di Stelvio Cipriani, maestro.
1: Ah, dobbiamo accennare.
0: Sì, ma certo.
1: Non era prevista questa.
0: Come sempre.
1: Diciamo, ecco, forse qualcosa del genere.
0: Guardi la Genuini. Non la guardi, non si distragga. Sta battendo le mani la Genuini, regia. È tutto improvvisato, questo. Successo @rai.it per dire, è improvvisato, tutto improvvisato. Noi dovremmo chiudere con Aznavour, però sempre non prevista, mi è venuta in mente anche un'altra fucilata del tradimento.
1: Eccoci.
0: Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Guardi, era esattamente quello che mi ero proposto di dire, ma avevo dimenticato. Che fa esattamente il paio. Sì, fa esattamente.
0: Non è possibile.
1: Fa esattamente. Guardi, ci pensavo prima, mentre lei stava facendo le sue riflessioni, sì, sulle dita tra di voi, ho pensato, questa è proprio, mi ritorni in mente. Quando appunto, vediamo.
0: Possiamo chiudere con questa, da Aznavour a Lucio Battisti, con questo sorriso che ho visto e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Sì, pure questa. Ma a chi non è successo?
0: Ma è che... Guardi, chiudiamo in saggezza, perché è così.
1: No, poi mi dica.
0: Vede, le corna fanno male quando spuntano.
1: Ah, cioè.
0: Poi ci si abitua.
1: A lunedì.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Cresce il numero delle vittime per le devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. 469 morti accertati, ma sono molti di più i dispersi. Proseguono le ricerche e le operazioni di soccorso.
4: Sono ore cruciali per i soccorritori, per chi anche con l'aiuto di droni continua a cercare possibili superstiti o assiste chi è rimasto tra il fango e le rovine lasciate dalla piena. Per quanto le stime siano difficili nel caos dopo l'alluvione, di almeno 1.400 persone si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Centinaia gli stranieri, irreperibili anche tre italiani che si trovavano nella zona, mobilitati oltre 9.000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via, di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, inesorabile, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato, la barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe e per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo cominciano ad affluire i primi fondi, sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
3: Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. Russia-Ucraina, nella notte droni di Kiev su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Il presidente americano Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate anche dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, non attaccherà un paese della NATO. È un'indiscrezione del Wall Street Journal, rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. Fine settimana da bollino rosso per i rientri dalle ferie. Da oggi fino a domenica previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade gestite da ANAS. Viaggi che pesano in modo significativo sul portafogli degli automobilisti. Il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro in totale per i carburanti. 16 euro in più per un pieno di benzina, oltre 25 euro in più per quello di gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche gli aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. E oggi bollino rosso anche per il caldo in 9 città. Temperature sopra la media soprattutto al sud, temporali in arrivo nelle regioni settentrionali. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Alcappino centrale. L'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in pianura padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
3: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, sentiti per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia a Roma, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista. Hanno detto di aver agito su incarico di Gomes Tavares, il factotum di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e di non conoscere né il faccendiere né Ranucci. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, afferma: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Siamo allo sport, a partire dall'impresa dell'Atalanta che centra l'obiettivo della qualificazione europea.
6: Entra Scamacca nella ripresa, segna e porta l'Atalanta in Conference League. 1-0 degli Orobic all'Apoel sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. 7 le italiane ora da seguire in Europa, a cominciare dalla Champions che ha vissuto ieri il rito dei sorteggi. È andata meglio a Inter e Napoli che a Roma e Como. Real Madrid e Liverpool, i principali scogli dei campioni d'Italia. L'ex Mourinho sulla strada anche dei giallorossi, insieme ai detentori del PSG e il Manchester United. Queste ultime due finiscono finiscono anche nell'urna del Como di Fabregas, che avrà pure un ritorno al passato, il Barcellona. Pericoli inglesi per il Napoli, Arsenal e City, ma anche due debuttanti assolute. Juve e Milan alla finestra, alle 13 i sorteggi dell'Europa League. Giornata che per i rossoneri è anche di campo. Alle 20.45 affrontano il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata. Si gioca anche in B, c'è Cremonese-Modena. Europei di pallavolo e la Bulgaria l'avversaria agli ottavi della nazionale femminile lunedì alle 16 a Brno. Altra nazionale, quella maschile di basket, apre la fase di qualificazione mondiale a Tuzla con la Bosnia. Diego Carmignani, GR1.
3: Sono le 6 e 5 minuti e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
2: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il Nepal, la tragedia, la paura di una possibile seconda ondata, la Russia, la NATO, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e ancora la morte di Mladic, questi i principali temi trattati oggi dai quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump, Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader USA, ho parlato con lui, i possibili obiettivi di raid o operazioni ibride, Zakharova a Londra, pronti a colpire le basi militari. In alto abbiamo Nepal, si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura appunto di una seconda ondata. C'è un commento di Maurizio Ferrara, la strana guerra dei diritti, wokismo e altro. A centro pagina Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra morto a 84 anni, e in basso la cronaca, il giallo di Noemi. C'è un indagato, la 33enne trovata impiccata in casa, l'ex compagno accusato di omicidio nega, così il Corriere della Sera. Vediamo il Messaggero. Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO. Peskov frena, gli USA e i russi, per voi situazione cupa, il Cremlino, potremo colpire basi inglesi. In alto Nepal, il fango porta la morte, tre italiani tra i 1400 dispersi, già 389 vittime, ipotesi seconda ondata, ansia per il Ligure, Marco Ratti. A centro pagina la cronaca, attentato a Ranucci, Tavares voleva che usassimo la bomba, esecutori sentiti dai PM, oggi la RAI decide sul conduttore. Così il Messaggero. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Il conto del clima, questa è l'apertura. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal. Centinaia di morti e oltre 1000 i dispersi, tra cui 3 italiani. Segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. Nell'area colpita si temono altre piene. Il caldo si accanisce anche sull'Europa. 16.000 morti in Germania. Abbiamo il racconto della dinamica, la valanga di ghiaccio, poi il blocco al fiume, infine la maxi ondata e ancora l'alpinista nelle case sbriciolate, un monito per noi e le nostre montagne. C'è un intervento a pagina 2 di Simone Moro. In basso le misure del governo, carburanti sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio. Così l'Avvenire. Vediamo il Giornale. Apre con la cronaca l'inchiesta, la vitola al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia e Ranucci oggi perde report, così scrive il Giornale. Vediamo il titolone, l'elogio del Financial Times, Italia meglio della Francia. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier, paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa a alla fase 2, quella degli aiuti. A centro pagina la morte del generale serbo, Mladic, boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica, così il giornale. Vediamo il Corriere dell'Umbria. La beffa di Malta sui carburanti, compra dall'Italia e vende a meno. L'inchiesta del Corriere ha il record UE del peso delle tasse, ma al distributore a listini inferiori ai nostri anche più di un euro. Vediamo cosa scrive il direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande. È bastato prendere un volo di una popolare compagnia aerea in partenza da Perugia e atterrare a La Valletta per scoprire che sul fronte dei prezzi dei carburanti e delle tante giustificazioni che vengono date in Italia ai rincari degli ultimi mesi, c'è qualcosa che non torna. Fare un pieno a Malta costa meno, molto meno che in Italia, e questo non è certo una novità. I prezzi dei carburanti nell'arcipelago maltese sono tradizionalmente più bassi di quelli applicati da noi, ma la distanza si era generalmente mantenuta nell'ordine di alcune decine di centesimi. In questi giorni invece il divario è arrivato a superare un euro al litro per il gasolio e poco meno per la benzina. Una differenza che ci ha spinto ad indagare, sono saltate fuori sorprese che hanno dell'incredibile, scrive il Corriere dell'Umbria in prima pagina. Passiamo al Fatto Quotidiano. Report attaccò il cliente VIP del socio di Lavitola. Bell'amico, scrive il Fatto Quotidiano. Il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e C. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Passiamo alla Verità. Report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci. Ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. Passiamo al Manifesto Quotidiano Comunista. Dati in pasto, questo è il titolo d'apertura. Ospitano gli antifa e senza tracciarli. Gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano Autistici Inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. In alto, Nepal, si cercano i dispersi nel fango, le testimonianze della valle sconvolta, salvi per pochi minuti 50.000 le persone colpite. Passiamo al Libero. Pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre. La linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. A centropagina, siluro in vista, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti. E in basso, Venezia respinge il ricatto islamico, sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto, non si può fare. Vediamo il Domani. Benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni. La Presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze alle elezioni del 2027. Gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti, il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, il flop del piano Mattei. Questa è l'apertura appunto del Domani. In basso, è morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, era stato condannato per genocidio. Vediamo il Secolo d'Italia, il superbuco, la nuova stima del superbonus di Conte, 174 miliardi, spesa quintuplicata, pari a circa l'8% del PIL. È un intervento di Adriana De Conto, ne parleremo più tardi con il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Passiamo al Foglio. La tempesta che verrà, si addensano le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore. Caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink, così scrive il Fatto. Il Foglio, scusate. La Stampa, passiamo alla Stampa. Arriva la stangata d'autunno. Alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. La corsa dei prezzi e le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. A centropagina abbiamo la vicenda di Mladic, morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. E ancora centropagina la cronaca, ex Ilva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. E in basso vino, una curiosità, l'annata più precoce del secolo, il reportage come il clima cambia la vendemmia. Il Sole 24 Ore, l'apertura è un'intervista a Cimbri Unipol che dice: MPS sarà capofila del secondo polo bancario nazionale. Intervista al presidente della compagnia. E a centropagina: sanatorie bonus, casa sotto esame, scrive Il Sole 24 Ore. Vediamo, Repubblica apre con un intervento di Francesco Piccolo: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Il titolone invece è questo: Russia, la NATO in allerta. Senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. Poi c'è un reportage: il disastro in Nepal, sepolti dal fango, 1400 dispersi, anche 3 italiani. Vediamo allora subito, pagina 2 di Repubblica: Mosca minaccia l'Europa, possiamo colpire le sue strutture militari. Per i media USA, il capo della CIA avrebbe intimato al Cremlino di non provocare i partner e di negoziare. Trump frena: conosco Vladimir, non li attaccherà. In basso c'è il caso. L'inviato americano avverte gli alleati: ridurremo i soldati, proteggetevi da soli. Il direttore politico del Pentagono Colby a Bruxelles: dovete diventare autonomi nella difesa convenzionale. Andiamo subito a pagina 3, sempre di Repubblica: l'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO, ha affermato Putin. E alla pagina successiva, pagina 4, Bruxelles lancia l'allarme: ci saranno attacchi ibridi. La Commissione europea conferma il pericolo per le infrastrutture del continente, stiamo preparando le nostre difese. In basso, il governo italiano in allerta per il rischio di nuovi sabotaggi. A Roma preoccupa anche il furto dei dati di 9 milioni di passeggeri avvenuto ieri nel Regno Unito, dimostra la vulnerabilità dei paesi dell'Unione europea. Ancora Repubblica, siamo a pagina 7, c'è un'intervista. Galeotti: lo zar punta a intimorire l'Occidente, ma prima o poi tratterà. Mark Galeotti, storico ed esperto di Russia, professore allo University College di Londra. Lo storico prevede nuovi attacchi ibridi, ma Londra e Bruxelles si tengano pronte per gli eventuali negoziati in primavera. Vediamo il Messaggero a pagina 4, la Russia minaccia Londra, potremo attaccare le vostre basi, Trump sente Putin, non colpirà, la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca avverte la Gran Bretagna di una possibile rappresaglia per le armi fornite a Kiev, l'Unione Europea nessun rischio, Donald non sono preoccupato. Allora sentiamo subito le parole di Maria Zakharova, che è portavoce del Ministero degli Esteri russo.
7: Qualsiasi contingente straniero in Ucraina che ostacoli lo svolgimento dell'operazione militare speciale diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. Pertanto le esercitazioni di occupazione annunciate dalla coalizione dei volenterosi, che si dovrebbero tenere in autunno, altro non sono che un ulteriore passo verso un maggiore coinvolgimento dei paesi europei della NATO nel conflitto. Un conflitto che periodicamente sembrano voler risolvere a parole e per il quale pretendono di sedersi al tavolo dei negoziati. La Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.

0: Erano gli U2, noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, la guerra in Europa, guerra ibrida, ma non solo, i possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza. Lo zar potrebbe saggiare le reazioni occidentali nel Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles tende però a escludere un'offensiva aperta. In basso c'è un'intervista, il processo di pace guidato dagli USA secondo Mosca è in un vicolo cieco, il politologo Karap in Ucraina è in corso un'escalation e in inverno sarà peggio. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, il retroscena firmato da Simone Canettieri. Da Palazzo Chigi l'invito a non drammatizzare, attenzione, non allarmi, la NATO è una sicurezza, il ministro Lollobrigida, chi non è preoccupato? Punto interrogativo. Ancora il Corriere della Sera, sempre per quanto riguarda gli esteri, andiamo però in Medio Oriente in fiamme, come dice appunto il Corriere nell'occhiello, gli sforzi di Doha per riaprire Hormuz, il premier qatarino in visita a Teheran, obiettivo un corridoio marittimo e la ripresa del dialogo con Trump. In basso abbiamo il racconto dalla Cisgiordania dell'inviata Greta Privitera. Le tre chiese e il micro birrificio nel paese cristiano di Taibè che i coloni stringono d'assedio. Il parroco Fawad Lef vorrei che il Papa ci invitasse a Roma. Andiamo alla pagina successiva, l'altro tema forte è quello delle accise, siamo a pagina 12 del Corriere della Sera, il caro carburanti appunto, accise, tensioni nella maggioranza, greggio e gas, conto da 50 miliardi, l'allarme dell'Unione Europea, Salvini, le banche finanzino gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito. Vediamo ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 13, i petrolieri, gli extra profitti, punto interrogativo, tassa boomerang, il futuro passa per i biocarburanti, Murano, Unem, gli utili sono reinvestiti. Allora, proprio su questo tema sentiamo Squeri di Forza Italia e Zingaretti del PD.
1: Confermato il taglio delle accise, giusta la strada del governo, no a nuove tasse, niente extra profitti, aiutiamo di più i cittadini dialogando con le imprese senza penalizzare chi produce in Italia a favore degli altri paesi. E questo è il metodo liberale di Forza Italia.
2: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
0: Ancora sul caro carburanti, siamo a Libero, pagina 4, il governo sulla benzina studia gli sconti mirati, Lega, basta bonus, Palazzo Chigi al lavoro per reagire al caro carburanti dopo il 6 settembre quando scadrà il taglio delle accise, il Carroccio dice no a misure basate sul reddito, escludono il ceto medio. Sempre per quanto riguarda la politica, questo è il giornale a pagina 6, Meloni. Ora il paese è più forte e coeso, sconti sul carburante, arriva la fase 2. Il video, la premier dalla ZES, giro di affari di 60 miliardi per il Sud, il ministro Pichetto sul caro benzina, al lavoro su misure più selettive. Ancora la politica, siamo a pagina 7 di Libero, il record di Giorgia, Italia più forte. Meloni diventa il premier più longevo, venerdì a Bari, festa e discorso per impostare la campagna per le politiche. L'annuncio, il mezzogiorno una priorità, estenderemo i benefici della ZES unica a tutto il territorio nazionale. In basso un servizio di Andrea Muzzolon, Cirielli, governo insieme a Vannacci, Fratelli d'Italia lo stoppa, parla a titolo personale. Il viceministro apre all'alleanza, ma la tensione col centrodestra resta alta per le suppletive a Reggio. Spunta un sondaggio in cui il generale sorpassa Forza Italia. Così scrive Libero a pagina 7. Vediamo sempre per quanto riguarda la politica, il Fatto Quotidiano, siamo a pagina 5, gli eletti di Fratelli d'Italia sbuffano, Meloni li tassa per pagarsi i pullman, così scrive il Fatto Quotidiano. 4 settembre a Bari la festa sul record di governo, 10.000 militanti e 60 autobus, deputati e senatori arrivano a spendere 700 euro. Andiamo alla Stampa, pagina 13, sempre la politica, governiamo con Vannacci. L'apertura di Cirielli è un caso, Fratelli d'Italia, parla a titolo personale. Il viceministro insiste, non c'è una linea del partito, magari è una risorsa, il PD cade la maschera, Veleni tra i meloniani vuole cambiare casacca. Siamo a Repubblica, Repubblica pagina 21, sempre sullo stesso argomento. Fratelli d'Italia, fronda su Vannacci, Cirielli, governo con lui, ma i vertici lo frenano. Il meloniano apre al generale, vista l'ascesa di FN nei sondaggi. Noi deboli sulla sicurezza, il partito non è la linea e lui precisa. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 18, Vannacci. Cirielli apre all'alleanza, l'ira di Fratelli d'Italia, non è la nostra linea. Il viceministro, gli chiederei se vuole fare il ministro, poi precisa una posizione personale e teorica. In basso la riforma, un servizio di Virginia Piccolillo, torna alla legge elettorale, nell'emendamento corretto tre nomi e quote di genere, via la norma taglia cespugli, martedì il testo in Senato, il via libera atteso a ottobre. Ancora la politica, però andiamo sull'altro fronte, siamo a pagina 19 del Corriere della Sera, Schlein, il tour per ripartire e rivendicare la leadership senza passare da Milano, sarà alle feste dell'unità, non nella città al voto, nel 2027 e c'è Cernobbio. In basso un'intervista di Monica Guerzoni, i gazebo ci indeboliscono e fanno il gioco di Meloni, premier al partito più forte, Conte potrebbe accettarlo, Nardella si può anche trovare un nome simbolico. Ancora la stampa, pagina 12, primarie, Schlein ignora il dibattito, inutile ora, le vinco e batto Meloni, la segretaria resiste all'assedio anti-gazebo dentro al PD, ne parliamo dopo la legge elettorale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 10 secondi. In primo piano la 32, la Torino-Bardonecchia, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Susa Aeroporto e Ulso Ovest in direzione di Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Dalmine e l'allacciamento con la A4 in direzione ovest verso Milano, si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Rallentamenti per materiali dispersi in autosole tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. E sempre sulla 1 è chiusa in uscita lo svincolo di Calenzano per il ripristino stradale a seguito di un incidente. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 27, la Venezia Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. E ancora per lavori è chiusa l'uscita sulla diramazione per Ravenna di Fornace Zarattini per chi proviene dalla 14 Adriatica e di Novi Ligure sulla diramazione Predosa Bettole per chi proviene dalla 26 la Genova Voltri Gravellona Toce. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, rieccoci qua all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo ora dalla Repubblica, che apre con un intervento di Francesco Piccolo: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Il titolone è dedicato agli esteri: Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump, Putin non attaccherà. Vediamo il Corriere della Sera: Trump, Putin non attaccherà, i timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader USA, ho parlato con lui. I possibili obiettivi di raid o operazioni ibride, da Harova a Londra, pronti a colpire le basi militari. In alto, Nepal si scava nel fango, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. Centropagina, Mladic, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, il criminale di guerra morto a 84 anni. E in basso la cronaca, il giallo di Noemi, c'è un indagato, la 33enne trovata impiccata in casa, l'ex compagno accusato di omicidio nega. Vediamo l'Avvenire: il conto del clima, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1000 dispersi, tra cui 3 italiani. I segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo, nell'area colpita si temono altre piene, il caldo si accanisce anche sull'Europa, 16.000 morti in Germania. In basso abbiamo le misure del governo, carburanti sulle accise, ipotesi, ultimissimo taglio. Vediamo il Giornale, apre con la cronaca, l'inchiesta, la vitola al safari extra lusso pochi giorni dopo l'attentato, i bombaroli non è mafia e Ranucci oggi perde report. Il titolone invece è questo: Italia meglio della Francia, l'elogio del Financial Times. Il Financial Times promuove Meloni, governo stabile, conti in ordine, ora Roma è il modello del G7 e Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, e sul caro carburante si passa alla fase 2, quella degli aiuti. A centropagina ancora la morte del generale serbo, Mladic, boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica. Il Corriere dell'Umbria apre con un'inchiesta, la beffa di Malta sui carburanti, compra dall'Italia e vende a meno, ai record dell'Unione Europea del peso delle tasse, ma al distributore a listini inferiori ai nostri anche più di un euro. Vediamo il Fatto Quotidiano: report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, bell'amico, scrive il Fatto Quotidiano, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, Gucci e C. Passiamo al Manifesto: dati in pasto, ospitano gli antifa e senza tracciarli. Gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano autistici inventati. Punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. In alto, Nepal, si cercano i dispersi nel fango, le testimonianze dalla valle sconvolta, salvi per pochi minuti, 50.000 le persone colpite. Vediamo Libero: pensioni, chi può perderle? Controlli, trattenute a settembre e blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. A centropagina, Venezia respinge il ricatto islamico, sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto, non si può fare. Passiamo al Domani: benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, la presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze e alle elezioni del 2027, gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, il flop del piano Mattei, scrive il Domani in prima pagina. Vediamo la Stampa: arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. La corsa dei prezzi, le misure allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. Centropagina, la cronaca, ex Ilva, l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, l'inchiesta di Milano sulla gestione di ArcelorMittal. Sempre a centropagina, morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio. In basso una curiosità: vino, l'annata più precoce del secolo, il reportage come il clima cambia la vendemmia. Il Sole 24 Ore apre con un'intervista, Cimbri, Unipol, MPS sarà capofila del secondo polo bancario nazionale. A centropagina, sanatorie, bonus, casa sotto esame. Il Secolo d'Italia apre così: il superbuco, la nuova stima del super bonus di Conte, 174 miliardi spesa quintuplicata pari a circa l'8% del PIL. Fra poco avremo con noi il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Era la voce di Francesco De Gregori, la storia. Noi diamo subito il buongiorno al direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo subito da questo superbuco, il titolone del secolo. Che cos'è questo superbuco?
1: Beh, quanto ci è costato il superbonus, questo provvedimento che è stato il provvedimento manifesto della stagione Giuseppe Conte, soprattutto del Conte 2, è l'ultima stima, parla di 174 miliardi, 5 volte il costo preventivato. E quando ci si chiede, siamo chiesti anche noi in questi giorni, ma dove troviamo i soldi, dove avremmo potuto trovare i soldi per provvedere al caos benzina, ecco, in questi 40 miliardi all'anno che ci è costato questa misura, che ha provveduto a ristrutturare la casa solo al 4% degli italiani, addirittura degli italiani benestanti in porzione maggiore, e quindi è una riflessione che abbiamo lasciato ai nostri lettori.
0: Portaci all'estero, Antonio Rapisarda. Allora, vediamo il titolone di Repubblica. Russia, la NATO in allerta. Ecco, questo fa un po' pensare. Senza preavviso, il 18 agosto, una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino. Trump, Putin non attaccherà. Insomma, attaccherà, non attaccherà. Tu che idea ti sei fatto?
1: Beh, ci troviamo davanti a un Putin in grandissima difficoltà. Gli obiettivi strutturali della sua invasione in Ucraina sono stati al momento falliti, per fortuna ovviamente che è fallita al momento la sua campagna, ma questo non vuol dire che un Putin ammaccato sia meno pericoloso, e quindi di qui la grande attenzione e tutti le retroscena. Riferiscono anche di questo viaggio del responsabile della CIA proprio a Mosca per mettere in guardia Putin da colpi di testa ulteriori, e da qui anche la grande attenzione, l'allerta della NATO, le esercitazioni che ci sono state. Insomma, c'è grande tensione e ritorna il tema appunto della trattativa sulla pace, quanto mai annosa, davanti appunto al contrario di un'Ucraina che è riuscita non solo a difendersi, ma addirittura a contrattaccare, dimostrando quanto questa forza interiore del popolo ucraino è riuscita a sovvertire ogni pronostico, e ci si augura che questo possa essere il viatico di una trattativa che non vede luce, ma quanto mai necessaria.
0: Invece, per quanto riguarda l'altro fronte, andiamo in Medio Oriente, leggiamo il Corriere della Sera, pagina 11, gli sforzi di Doha per riaprire Hormuz. Il premier qatarino in visita a Teheran, obiettivo corridoio marittimo e la ripresa del dialogo con Trump. Insomma, lì che cosa accadrà secondo te?
1: Quella è stata una delle opzioni che il regime degli Ayatollah è riuscito a portare al centro, da un momento di debolezza. Chiaramente l'attacco americano-israeliano in Iran era riuscito a distruggere di fatto l'apparato difensivo, sono riusciti con Hormuz a ribaltare la situazione, ma in questo collo in cui non vinceva, non perdeva nessuno, chiaramente gli Stati Uniti sono riusciti a trovare una formula per anche di ribaltare a loro volta la questione. E quindi l'Iran è costretto adesso a trovare anche lì uno sbocco, una soluzione geopolitica. Vedremo adesso se nelle prossime ore questo accordo con l'Oman potrà in qualche modo ricalibrare la class leader anche dalla parte di Teheran. Vedremo anche lì.
0: Ritorniamo all'interno, parliamo di politica interna. Leggo il giornale a pagina 8. Cirielli apre a Bannacci, Fratelli d'Italia parla solo per sé. Come la vedi tu questa storia?
1: Beh, il viceministro ha espresso la sua opinione dicendo che in politica mai dire mai, nei confronti appunto di questa questione, annosa questione di una possibile elettorale col partito dell'ex generale Vannacci. Dall'altra parte, Fratelli d'Italia ufficialmente ha risposto che la tesi di Fiel è una tesi personale. È vero che in politica mai dire mai, ma ci sono alcune linee rosse molto importanti per ciò che riguarda non solo Fratelli d'Italia ma la coalizione di centrodestra, che è la politica estera, ne parlavo poc'anzi, appunto la questione ucraina. Cioè si può essere d'accordo o su tante questioni che riguardano la sicurezza, l'immigrazione, le tasse, ben venga, ma ormai nel contesto geopolitico che stiamo vivendo, la politica estera, il posizionamento su una questione dirimente come il diritto dell'Ucraina ad avere la propria sovranità e a difendersi, insomma, è di qui l'Occidente a difendersi, diciamo, dai vecchi e nuovi imperialismi, è una linea rossa a tutti gli effetti, e su questo non si transige, perlomeno Fratelli d'Italia e il centrodestra non intendono transigere. È convenienza elettorale col generale o meno?
0: L'altro tema forte sempre della politica, siamo sempre a pagina 8 del giornale, stiamo dall'altra parte della barricata, marasma primarie, contrappola 5 Stelle, intervenga Schlein, caos, scrive il giornale. Da Bonaccini a Bettini, soluzioni in ordine sparso, i grillini tentano il colpo Antielli, votino tutti online e non iscritti. Che idea hai qua?
1: Beh, grande caos dall'altra parte dell'emisfero politico, non riescono a trovare, e questo è un elemento diciamo davvero perturbante per il centro-sinistra, non riescono a trovare la quadra sul meccanismo di selezione di una leadership, ma è solo un problema di selezione della classe dirigente o di chi dovrà guidare questa cordata? No, non si fidano l'uno con l'altro, cioè non è emerso in 4 anni di opposizione al governo Meloni ancora un idem sentire, cioè sono delle individualità che hanno più o meno consenso, ma non riescono a trovare diciamo un dispositivo interiore che guidi questo cosiddetto campo largo, e di qui il fatto che nessuno si fida di nessuno nello stesso partito maggioritario, del centro-sinistra, il PD, diciamo i maggiorenti consigliano degli Schlein addirittura lo strumento delle primarie, e ricordiamo che le primarie sono state l'elemento che ha generato sia il Partito Democratico che il modello Ulivo e quello che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, e da qui insomma si trovano al momento davvero in un cul de sac. Vedremo se riusciranno a trovare un meccanismo e riusciranno a trovare diciamo, una sintesi politica fra le varie soggettività, al momento sempre più distanti.
0: Torniamo agli esteri per parlare di cronaca, questa tragedia in Nepal. Siamo a pagina 8 della stampa. Nepal, dispersi 3 italiani, le vittime salgono a 389, 17.000 i bambini che necessitano di assistenza urgente in Nepal. Sentiamo subito, ascolta con noi, direttore, la voce di Stefano Lotumolo, che è un superstite. Sentiamo.
2: Siamo salvi, non so spiegarti come. La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto ragazzi per favore scendete dal pullman. Dopo ha spazzato via tutto quello che trovava, erano onde di 50 metri. Ha piovuto tutta la notte, quindi eravamo anche spaventati che qualcos'altro potesse accadere. Ma ogni volta che c'era un qualcosa che non andava pensavi che ok sono vivo, quindi non importa se non dormo la notte.
0: Che impressione ti hanno fatto quelle immagini, direttore Rapisarda?
1: Sono immagini sconvolgenti, diciamo, una furia della natura che ha veramente diciamo impressionato tutti. Che impressione mi fa? Siamo davanti a un fatto evidente in tutto il mondo, no? C'è un cambiamento climatico che sta generando diciamo delle manifestazioni di potenza della natura incredibili. Davanti a questo, al netto del fatto che speriamo che i nostri dispersi possano diciamo essere ritrovati e possa andare a tutto a lieto fine per ciò che riguarda gli italiani e le altre diciamo gli altri dispersi di questa tragedia, il tema è là come reagire, no, a questo è la grande questione dell'adattamento al cambiamento climatico. Vediamo anche lì che ci sono grandi interessi politici e geopolitici proprio in quella regione importante anche dalla parte diciamo del governo cinese. Il tema sarà come, non solo come ricostruire, ma come cercare di impedire che possa accadere di nuovo. Accadranno diciamo le tempeste, le alluvioni, questo è inevitabile, ma come l'uomo potrà adattarsi, prevenire e insomma evitare che l'impatto possa essere devastante sull'uomo.
0: 40 secondi davvero, morto Mladic, leggo Repubblica, il boia della Bosnia ordinò il genocidio di Srebrenica. Chi era Mladic?
1: Brodich è stato uno, diciamo, dei protagonisti in negativo della tempesta del Novecento, della coda soprattutto della tempesta del Novecento, che è stata la scomposizione dell'ex Jugoslavia e tutte le guerre che sono susseguite. È stato uno, appunto, di quelle figure condannate non solo dal Tribunale dell'Aia, ma condannate
0: con Srebrenica. Chi era Mladic?
1: Mladic è stato uno, diciamo, dei protagonisti in negativo della tempesta del Novecento, della coda soprattutto della tempesta del Novecento, che è stata la scomposizione dell'ex Jugoslavia e tutte le guerre che sono susseguite. È stato uno, appunto, di quelle figure condannate non solo dal Tribunale dell'Aia, ma condannate dalla storia. È stato

0: incredibile, sì, sotto gli occhi del,
1: sì,
0: e ricordiamolo, sotto gli occhi impotenti o forse indolenti dell'ONU, ci deve far riflettere su quanto il Novecento sia stato una tempesta della storia.
1: Grazie, grazie infinite Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, grazie per essere stato con noi. L'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, si chiude qua. In redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Il libro di oggi è Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto ed è il racconto degli ultimi mesi della guerra fatti dallo stesso Berto, che è volontario in Africa. Più che un documento storico, questo di Berto è un grande romanzo. L'autore infatti già nella premessa espone la sua intenzione, un racconto della guerra libero dalla retorica, la quale, essendo il più costante dei nostri difetti, pare debba passare in eredità da una generazione all'altra. Quando nel 1955 il libro è pubblicato, l'una e l'altra Italia, quella ancora oggi divisa dalla guerra civile, mostrano eguale fastidio. Le camicie nere, tra le quali lo stesso Berto, che alla fine della guerra sarà internato in un campo di concentramento in Texas, non sono descritte come eroi perfetti e gli altri, i vincitori, vogliono solo lasciarsi il passato alle spalle il più in fretta possibile per darsi una verginità. Il protagonista, lo stesso Berto, parte per il fronte ed è spaesato, usa un linguaggio ironico, persino un po' goffo, e si arruola volontario non per fanatismo, ma perché, come dice lui, di questa guerra io mi sento responsabile nella misura giusta, cioè quanto ne spetta a ciascun italiano che abbia capacità di intendere e di volere. Se non si volevano il fascismo e la guerra, bisognava pensarci prima. Ora ne siamo tutti più o meno responsabili e starsene inerti a guardare gli avvenimenti è la cosa più vile che si possa fare. Come volontario all'inizio, Berto fatica a essere accettato dagli altri soldati. Lo vedevano come un fanatico spinto al fronte più dall'entusiasmo e dalla emotività che da una reale consapevolezza. E qui lui descrive il tutto con la sua consueta ironia. Per noi della milizia non è facile avere contatti sinceri con i colleghi dell'esercito. Ci considerano da un lato come degli irregolari, cioè gente che non ha le carte in regola per diventare ufficiali, e dall'altro dei fanatici cui è meglio diffidare. Tuttavia io, non essendo fanatico e non avendo alcuna voglia di fingere di esserlo, ho dato per primo l'esempio di una libera conversazione e così ci siamo scambiati con semplicità le nostre opinioni. Tutti hanno trovato perlomeno strana la mia qualità di volontario a tutti i costi e alcuni mi hanno chiesto, un po' scherzando, si capisce, se sono proprio a posto col cervello o se i miei precedenti penali sono completamente irreprensibili. La storia segue la vita quotidiana dei soldati italiani in Tunisia e sono lunghe attese, noia, confusione e soprattutto l'ansia del nemico che si avvicina. E così, tra il rumore degli aerei, i combattimenti, gli attacchi e le ritirate, l'ansia

aumenta sempre di più. All'inizio è addetto alla mensa il nostro Berto ed è un incarico che gli sembra secondario, ma quando vede i commilitoni gettarsi sulla pasta asciutta cucinata ore prima capisce quanto sia importante il suo ruolo. Sesto battaglione, sesto battaglione! Anche questi sono sporchi e disarmati, esultano nel vedere la pasta asciutta e si buttano a mangiare magari con le mani in attesa che qualcuno dei militi della base presti loro un cucchiaio. E tra un boccone e l'altro raccontano confusamente ciascuno ciò che ha potuto vedere o che ha saputo da altri. E questo bisogno di raccontare è per essi altrettanto urgente di quello del cibo. E sono liberi nelle parole, senza curarsi che un ufficiale li stia a sentire. Parlano di fughe e di atti eroici, con una gioia che è per tutti la gioia di essersela cavata. Ma...

nemico avanza, la situazione peggiora e la vita si fa sempre più dura. Per percorrere 30 chilometri servono anche 4 ore. Si combatte nel deserto, tra canaloni scavati nella roccia. Arrivano i feriti e a un certo punto anche il protagonista, cioè Giuseppe Berto, viene coinvolto direttamente nei combattimenti. Ecco venuto il mese della primavera. Ne vedo tanta poca di primavera stando qui infossato in questo canalone profondo 3 metri dal quale non esco che di notte. A ogni modo, un mese è passato e un altro comincia, ma qui è prudente non ragionare mai in termini di mesi e tantomeno di stagioni. Qui ogni giorno vale per se stesso una unità chiusa di quelle che, spezzettandole in termini aritmetici, portano a una conclusione di infinito in cui ci si sperde. Berto viene poi mandato a Tunisi per passare una visita medica. Qui è accolto da una famiglia di italiani e si innamora della giovane figlia. Ma nel frattempo la storia va avanti. La sconfitta dell'asse in Africa si avvicina, le truppe italiane sono sempre più isolate. In Berto non c'è mai un vero sentimento di odio. Dall'altra parte ci sono uomini che combattono esattamente come lui. Alla fine arriva la resa in Tunisia. I soldati italiani vengono catturati dagli alleati. La scena finale è tra le più forti. I prigionieri vengono caricati sui camion mentre la popolazione li insulta. In mezzo a questo clima ostile, una ragazza tunisina fa il saluto romano ai soldati italiani. Non è un gesto politico nel senso classico, è un atto di umanità, ma anche questo, quando uscì il libro, venne preso come sfacciata apologia.

Il lupus in fabula di Guerra in camicia nera è l'onestà intellettuale, quella che emerge senza filtri mentre Berto racconta ciò che ha vissuto. E non ci sono giustificazioni, non ci sono tentativi di riscrivere il passato o, peggio, come fecero in tanti, come fecero tutti, quello di aggiustarsi la propria biografia. Berto non si mette mai dalla parte dei vincitori né prova a difendere i vinti. Berto, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, costringe a guardare la guerra senza le lenti rassicuranti delle ideologie. Ma questa onestà non riguarda solo lui, riguarda anche i ragazzi che combattono accanto al protagonista e sono giovani spesso confusi, giovani lontani da ogni retorica eroica, giovani animati solo dal senso del dovere, dall'ineluttabile avanzata della storia. E sono ragazzi qualunque, ragazzi con paure, con debolezze e smarrimenti. Ed è proprio questa normalità a togliere alla guerra ogni aura epica. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto per capire come ineluttabile negli eventi, quell'ineluttabile prende la vita, quell'ineluttabile prende tutti i giorni. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: è, dottor Scotti?
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'alluvione in Nepal sale a 469 il bilancio delle vittime, tra i 1400 dispersi anche tre italiani. Si teme una seconda ondata di piena. L'attentato a Ranucci, interrogati in carcere gli esecutori, non conoscevamo né lui né la vitola, solo Tavares, non dovevamo far male a nessuno. Con il caro carburante, il controesodo dal pomeriggio, bollino rosso sulle strade e tornano anche quelli per il caldo al centro-sud. Calcio, l'Atalanta si qualifica per la prossima conference. Sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid dell'ex Mourinho. Buongiorno da Luana Cremasco. È corsa contro il tempo in Nepal anche per la paura di nuove possibili ondate di piena dopo la catastrofe dell'alluvione. Cominciano ad arrivare i primi fondi sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano 500.000, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea. Il bilancio delle vittime intanto cresce, 469 morti accertati, oltre 1000 i dispersi.
3: Una distesa di fango e detriti, sabbie mobili da cui emergono solo pochi edifici ancora in piedi. Così appaiono visti dall'alto i villaggi travolti dall'alluvione. In queste ore le squadre di soccorritori stanno cercando di salvare circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica sommersa dall'acqua. Ieri è stato necessario un elicottero per salvare un ragazzino rimasto bloccato sul tetto della sua casa, dove si era rifugiato quando è arrivata l'onda di fango. Impossibile infatti mettere piede tra i detriti. Il fango risucchia, chi prova a camminarci sopra. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce, centinaia gli stranieri, tra loro anche tre italiani. Davanti all'ospedale di Kathmandu si allunga sempre più la coda di chi cerca, con angoscia, familiari e amici dispersi. E il tempo che passa porta con sé nuovi rischi. Una seconda ondata di piena. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta formando un lago artificiale lungo il fiume straripato e la barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia ha provocato la prima catastrofe. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sono vivo per miracolo. Ai nostri microfoni le parole di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano tratto in salvo ieri, sopravvissuto all'alluvione.
4: Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga, un boato enorme, tutto veniva spazzato via. Abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna e niente, siamo vivi. Questa è l'unica cosa che conta. E dopo 30 secondi il villaggio non c'era più. No, non capisco veramente come possa essere vivo, ma la gratitudine mi esce dal cuore in maniera prepotente.
2: Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. Le tensioni tra Russia e NATO a fronte del conflitto con l'Ucraina. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto in Iran. Il presidente Trump rassicura e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate anche dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca, non attaccherà un paese della NATO. Ma intanto nel Regno Unito è allarme cyberattacchi dopo quelli a tre aeroporti, con un maxi furto di dati dei passeggeri. L'inviata.
5: I dati di quasi 9 milioni di passeggeri sono stati sottratti in un attacco cibernetico ai sistemi informatici di tre aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Molte delle informazioni, tra cui email e numeri di telefono, sono state rubate attraverso il wifi gratuito dei terminal. Lo fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia arriva proprio mentre nel Regno Unito è alto l'allarme per possibili sabotaggi dall'esterno alle infrastrutture critiche del paese, tanto che secondo il Financial Times il governo laburista sta accelerando la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni, in preparazione anche una campagna di informazioni ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Sullo sfondo le crescenti tensioni con la Russia, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev e il suo ok alla produzione di missili Scalp su suolo ucraino. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: È morto a Laia a 84 anni Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco noto come il macellaio della Bosnia. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU. Nel 2017 era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. Su di lui soprattutto l'ombra di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani. La politica. La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'inaugurazione della nona edizione della kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani in Puglia, Ceglie e Messapica. Ha parlato soprattutto di Sud e della cosiddetta zona economica speciale. Sentiamola.
0: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
2: Titoli di Stato, storica inversione di tendenza tra Italia e Francia, secondo il quotidiano britannico Financial Times.
6: Per la prima volta dal 2011 la Francia viene percepita dai mercati come più rischiosa dell'Italia. Secondo il Financial Times, infatti, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli francesi verso quelli italiani. Per gran parte dell'estate, segnala la testata britannica, il rendimento del BTP decennale è rimasto sotto quello francese, segnale che gli operatori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il quotidiano della City, la Francia sta in pratica sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. Un risultato dovuto alla forte disciplina fiscale e alla stabilità politica di Roma. Il deficit italiano, ricorda, è sceso dall'8% del PIL nel 2022, anno dell'insediamento del governo, a poco più del 3% lo scorso anno. Il rapporto debito-PIL italiano è sceso dal 154% del 2020 al 139% quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Gelsomina Testa, GR1.
2: E sui temi economici continua a concentrarsi il dibattito politico, con i partiti che ribadiscono le loro posizioni, soprattutto su caro carburanti ed extra profitti.
7: Se il vicepremier Antonio Tajani rivendica il fatto di essere riusciti a prorogare le misure contro il caro carburante senza ricorrere alla tassazione degli extra profitti delle società energetiche, dalla Lega l'altro vicepremier Matteo Salvini, ospite a Ceglie e Messapica della kermesse di Affari Italiani, insiste.
8: Non può esserci il no perché no. Mi si spieghi perché altri paesi europei fanno questo intervento e mi si spieghi perché in Italia non si dovrebbe fare.
7: Preferisce guardare a un intervento europeo Fratelli d'Italia, che comunque rivendica le proroghe delle misure per calmierare i prezzi. Troppo poco per le opposizioni, servono interventi strutturali, dicono i progressisti, il 5 Stelle, Stefano Patuanelli.
9: L'intervento del governo non basta, non risolve nessuno dei problemi, servono più risorse e prevedere una tassazione aggiuntiva per quei grandi gruppi che hanno fatto profitti enormi.
7: Continuiamo ad avere l'energia più cara d'Europa, denuncia Verdi Sinistra, mentre il PD attacca il governo. Continuano con queste mini proroghe che non risolvono il problema, accusano i Dem. Bisogna intervenire in maniera strutturale tassando gli extra profitti. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Caro carburanti che pesa sui rientri dalle ferie. Ultimo fine settimana di agosto con 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso sulle strade e al distributore. Il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro, 16 in più per un pieno di benzina, oltre 25 euro in più per quello di gasolio. La cronaca, l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Nel carcere romano di Rebibbia sono stati interrogati per quasi 10 ore due dei quattro arrestati con l'accusa di aver piazzato un ordigno sotto casa del giornalista lo scorso ottobre.
10: Non conoscevamo né Ranucci né la vitola. Dietro le sbarre scelgono di parlare col magistrato Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report. Lo fanno per chiarire la propria posizione, dopo che la vitola ha confessato di essere il mandante, di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Fuori da Rebibbia, la verità degli indagati riportata dai difensori.
11: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
12: Ranucci è la persona offesa. Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
10: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Tornerò in Italia per parlare coi magistrati. Dice intanto Tavares raggiunto in Africa dal TG1. Se volessi scappare andrei in Russia.
13: Ognuno è responsabile di quello che dice. Fate forza e esci dalla galera.
10: Così rivolto all'ex editore ed amico Elena Baiocco, GR1.
2: È giallo a Parma, una donna è stata trovata morta in casa con ferite da coltello.
14: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre, preoccupata perché non riusciva ad avere notizie della figlia. Il cadavere della donna, di 45 anni, è stato trovato all'interno di un appartamento nella prima periferia di Parma, in Largo Visconti. Sul corpo, evidenti segni di ferite provocate da un'arma da taglio, forse un coltello. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la 45enne non c'era più nulla da fare. A condurre le indagini, coordinate dalla Procura di Parma, sono i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. I militari si sono messi subito al lavoro effettuando i rilievi nell'abitazione per chiarire cosa sia accaduto e avviando gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Sul posto anche il pubblico ministero e un medico legale per fare luce sulle circostanze della morte e sull'origine delle ferite riscontrate sul corpo. Roberta Castellano, GR1.
2: Dopo il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, aumentano le vaccinazioni, resta alta l'attenzione per i possibili contagi.
15: La buona notizia è che il secondo bimbo ricoverato a Palermo per difterite è stato dimesso. L'altro aspetto positivo è il costante aumento delle vaccinazioni. Solo in un giorno ne sono state registrate 2.000. Le note dolenti riguardano invece l'indagine epidemiologica sui circa 40 familiari e contatti stretti dei due bimbi contagiati. La piccola di 4 anni che non ce l'ha fatta e il cuginetto tornato oggi a casa. Alberto Firenze, direttore generale dell'azienda sanitaria di Palermo.
16: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare, e chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
15: Un tampone a un parente molto stretto della piccola era stato effettuato in ospedale ed è risultato negativo. Tra gli altri praticamente nessuno si sarebbe quindi sottoposto al tampone. A rassicurare in parte c'è il fatto che i familiari più stretti erano stati vaccinati subito dopo la diagnosi di difterite sulla bimba. In 17 inoltre dovrebbero seguire la profilassi antibiotica, ma certo il muro tra la famiglia e le autorità sanitarie rappresenta un problema concreto e importante. Palermo, Agnese Ricata, GR1.
2: Il meteo, temporali al nord, ancora caldo asfissiante al centro-sud con 9 città da bollino rosso. Temperature estreme che quest'estate sono ormai una costante e dalle quali proteggersi come possibile.
17: Tanta acqua per idratarsi, un ventilatore portatile, cappello e creme solari anche in città. Oggi potrebbe essere la giornata più calda di quest'estate infuocata e nulla importa che il mese di agosto stia ormai finendo. La quinta ondata di calore provocata dall'anticiclone africano porta temperature che in alcune zone interne del mezzogiorno potranno raggiungere i 44 gradi e farà caldo anche di notte. Su molte località del centro-sud non si scenderà sotto i 27 gradi. Notti tropicali che disturbano sonno e sogni. Al nord invece un'area di instabilità porterà temporali con un lieve calo termico. Il tenente colonnello Daniele Cesarin, aeronautica militare.
18: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale. L'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in Pianura Padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
17: Eleonora Belviso, GR1.
2: Lo sport con il calcio in primo piano, i sorteggi Champions e un'altra squadra italiana che entra nelle competizioni europee centrando la Conference.
19: Missione compiuta per l'Atalanta. Dopo lo 0-0 dell'andata, gli orobici piegano con il punteggio di 1-0, gol di Scamacca, la poi il Tel Aviv nel campo neutro di Miskolc in Ungheria e si qualificano per la prossima Conference League. Diventano dunque 7 le italiane impegnate sul palcoscenico continentale, a iniziare dalle 4 in lizza in Champions League, che ieri hanno appreso dal sorteggio di Monte Carlo gli incroci della prima parte della competizione. Per due di loro, Inter e Roma, sarà un salto nel passato perché avranno di fronte l'ex Mourinho, con il suo Real Madrid. E non è questo l'unico abbinamento temibile. I nero-azzurri ospiteranno il Liverpool, i giallorossi sfideranno il detentore Paris Saint-Germain e il Manchester United. Confronti inglesi per il Napoli, di fronte Manchester City e Arsenal, debutto impegnativo per il Como, fra gli avversari dei Lombardi, Barcellona, PSG e Manchester United. Questa sera intanto è di nuovo campionato, alle 20.45 al Meazza il Milan apre il programma della seconda giornata ospitando il neopromosso Venezia. Tennis, Andrea Guerrieri supera le qualificazioni e sarà l'ottavo italiano nel tabellone principale degli US Open. Disco verde anche per Lucrezia Stefanini, sarà in gara nel femminile assieme a Paolini e Bronzetti. Giorgio Germanò, GR1.
2: La musica con un duetto tra due giovani protagoniste della scena italiana.
20: Perché ho bisogno di te.
2: Esce oggi Che bella vita, nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango. Annunciata a sorpresa sui social con un post condiviso, la canzone racconta il valore degli incontri, delle persone, soprattutto nei momenti in cui qualcosa va storto.
20: Ho un ricordo bellissimo, tra le onde di un mare mossissimo.
2: 7.15, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, i temi di oggi, il conflitto in Ucraina, la catastrofe in Nepal. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi, il GR torna alle 8.
21: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
22: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
23: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
24: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
25: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
27: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
26: Colombo, navigando sull'app Family,
28: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
29: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
30: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
31: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
30: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
31: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
30: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
32: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
33: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
32: Acqualete.
34: Acqualete.
33: What up?
34: Ottima mossa per le tue ossa.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Giallo a Ponza, un giovane romano è stato trovato senza vita in mare, indossava maschera e pinne. Il corpo è stato avvistato da alcuni diportisti al largo di Punta Papa. Ancora da chiarire le cause del decesso, si indaga sull'ipotesi di un malore. A Fondi l'ultimo saluto a Francesco Di Fazio e Gabriele Tullio, i due venditori ambulanti di 36 e 15 anni morti ad Allumiere. L'autopsia conferma fatali le esalazioni di monossido di carbonio di un generatore, prosegue l'inchiesta della Procura di Civitavecchia. Autunno salato per le famiglie di Roma e del Lazio, secondo la CGIL il caro vita può costare fino a 500 euro in più tra bollette, carburanti e spesa, e per la scuola si potranno superare i 1.400 euro a studente. Buongiorno da Antonella Pallante in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. A Ponza, al largo di Punta Papa, è stato trovato in mare il corpo senza vita di un giovane. A segnalarlo alcuni diportisti, la vittima, secondo le prime informazioni, indossava maschera e pinne. Sul posto guardia costiera 118 e guardia di finanza. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari assidui frequentatori dell'isola. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte.
2: Ad avvistarlo sono state alcune persone che si trovavano in barca nella mattina di ieri. Il corpo senza vita di un giovane uomo affiorava nelle acque di Ponza a circa 300 metri dalla costa, con addosso pinne e maschera. Il ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, non lontano dalla località Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. I diportisti hanno subito allertato il numero unico di emergenza attivato le operazioni di recupero e soccorso. I familiari, immediatamente avvertiti, hanno riconosciuto il corpo. Si tratta di un giovane di 23 anni, appartenente a una famiglia di Roma con una casa sull'isola. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, gli uomini della Guardia Costiera di Ponza e i militari della Guardia di Finanza di Gaeta, incaricati dalla Procura di Cassino delle indagini per accertare le cause del decesso. È stata disposta l'autopsia, che nei prossimi giorni chiarirà se sia intervenuto un malore mentre l'uomo era immerso in apnea o se ci siano state altre ragioni. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Centinaia di persone a Fondi per l'ultimo saluto a Francesco Di Fazio e Gabriele Tullio, i due venditori ambulanti di 36 e 15 anni trovati senza vita lo scorso fine settimana all'interno di un gazebo di rosticceria allestito in occasione del Palio delle Contrade ad Allumiere. L'autopsia ha confermato che a essere fatali sono state le esalazioni di monossido di carbonio di un generatore di corrente, e prosegue l'inchiesta della Procura di Civitavecchia.
3: Centinaia di persone hanno atteso a Fondi il rientro delle salme dei due giovani morti ad Allumiere a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.
4: Caro Francesco, per la nostra famiglia sei stato molto più di un cognato e di un genero. Sei stato un figlio e un fratello.
3: Francesco Di Fazio, 36 anni, e Gabriele Tullio, di 15, erano partiti da qui per lavorare e nel gazebo in cui avrebbero dovuto vendere i panini alla festa del paese si sono addormentati per sempre.
5: L'abbiamo frequentato poco, però quel poco è bastato per capire chi era Gabriele.
4: Proprio ha mosso i primi passi insieme agli altri quattro atleti che hanno cominciato con noi. Era un punto di riferimento per i suoi coetanei, ma anche per i più piccoli.
6: È un dolore enorme, proprio forte, forte, purtroppo.
3: L'ultimo saluto alle vittime ha unito tre paesi: l'Enola, in cui risiedeva Gabriele, 15 anni, giovane promessa della scherma; Fondi, dove viveva e lavorava Francesco, padre di due bambini; Allumiere, dove sono deceduti. Tutti ricordano i loro volti, l'energia di Gabriele con le sue stoccate a scherma, la disponibilità e il sorriso di Francesco dietro al banco. Indagato intanto per duplice omicidio colposo, il titolare dello stand in cui Francesco Di Fazio e Gabriele Tullio sono morti intossicati dal monossido di carbonio emesso da un gruppo elettrogeno in funzione durante la notte. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Ancora vittime sulle strade del Lazio a Nettuno, un motociclista di 32 anni è morto nello scontro con un'auto nel Viterbese. Arrestato invece il conducente del camion che lunedì aveva travolto e ucciso un 65enne, guidava con la patente revocata.
7: ci stanno i segnali che indicano 50, ma purtroppo le macchine viaggiano molto di più.
8: Non c'ha marciapiedi, non c'ha illuminazione. Abbiamo fatto svariati esposti alla provincia di Roma.
9: La strada provinciale 23B è un lungo rettilineo stretto, nota come Tre Cancelli Piscina, dai nomi delle località del territorio di Nettuno che questa arteria congiunge. È qui che ha perso la vita Simone, 32 anni. Stava tornando a casa a bordo della sua moto dopo essere uscito dal lavoro nell'azienda locale di raccolta dei rifiuti. Lo scontro con l'auto guidata da un 27enne non gli ha lasciato scampo, scaraventato a terra diversi metri più avanti e deceduto sul colpo. L'automobilista rimasto ferito è stato portato in ospedale e dimesso poche ore dopo. È una settimana nera quella in corso. Dalla scorsa domenica il Lazio conta più di una vittima al giorno. I carabinieri della compagnia di Tuscania hanno arrestato il 50enne che lunedì era alla guida del camion che ha travolto e ucciso un uomo di 65 anni sulla provinciale caninese in provincia di Viterbo. Guidava il camion della ditta per cui lavorava, ma la sua patente era stata revocata tempo prima. Ora è agli arresti domiciliari. Valentina Fenuti, GR Lazio.
1: A Roma un 22enne è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio e tentata estorsione. Secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe aggredito con un'accetta un giovane del Bangladesh all'interno di una lavanderia in viale della stazione Prenestina. La vittima era stata ricoverata in codice rosso al Gemelli e poi dimessa con 30 giorni di prognosi. Hanno risposto alle domande degli inquirenti a Rebibbia, Pellegrino Davino e Antonio Pazzariello, due degli indagati nell'inchiesta sull'attentato di Namitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia.
10: Un lungo interrogatorio durato 9 ore, nelle quali Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto a tutte le domande degli inquirenti nel carcere di Rebibbia. I due hanno scelto di parlare dopo le confessioni di Walter Lavitola come mandante dell'attentato. Hanno avuto rapporti solo con Gomez Tavares, al momento in Africa, dunque non conoscevano Ranucci né Lavitola e hanno confermato che non volevano far del male a nessuno, spiegano i loro avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, uscendo in serata da Rebibbia. Altro nodo cruciale: bomba o proiettili? I legali spiegano, la richiesta di Tavares è stata di collocare l'ordigno sotto casa di Ranucci, non i colpi di pistola, come invece aveva chiesto Lavitola, stando a quanto lui stesso ha detto ai pubblici ministeri. In carcere da quasi 2 mesi, i due erano stati arrestati lo scorso 30 giugno insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis, che potrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni. Nelle prossime ore invece i difensori di Davino e Passariello, che puntano ad escludere l'aggravante contestata del metodo mafioso, presenteranno un'istanza per l'attenuazione della loro misura cautelare, verosimilmente i domiciliari. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: E Gomez Tavares, intervistato in esclusiva dal TG1, che lo ha rintracciato in Camerun, ha dichiarato: sono certo che sarò un uomo libero, solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose, sono un lavoratore, e ha concluso che non è un latitante ma che tornerà a breve in Italia. Cocaina nascosta nei sacchetti dei biscotti della fortuna, arrestata a Fiumicino una quarantenne di origine cinese diretta a Taipei. La polizia ha sequestrato oltre 5 kg di droga occultati in 127 confezioni. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro sul mercato orientale. Autunno più caro per le famiglie di Roma e del Lazio. Secondo la CGIL, tra bollette carburanti e spese alimentari, i costi potrebbero aumentare fino a 500 euro rispetto allo scorso anno.
11: L'estate bollente non è bastata, in autunno si suderà ancora. Questa volta però non sarà il caldo a far penare i cittadini di Roma e Lazio, ma il caro vita. Le previsioni della CGIL parlano di costi in aumento anche di 500 euro rispetto all'anno scorso, considerando beni alimentari, utenze e carburanti. A pesare di più sul portafoglio sarà il gas per il riscaldamento, con circa 180 euro in più, a seguire il diesel con un incremento di quasi 175 euro. A questi si aggiunge l'aumento di circa 25 euro per l'elettricità e di 48 euro per il carrello della spesa. Un salasso che arriva proprio mentre le famiglie fanno i conti con le spese per il ritorno in classe. Tra libri e materiale scolastico nel corso dell'anno si possono superare i 1.400 euro a studente. Il segretario generale della CGIL di Roma e Lazio, Natale Di Cola.
12: Un 2026 difficile per i conti delle famiglie del Lazio, che si concluderà con un'ulteriore stangata dovuta all'aumento del caro vita e dei costi energetici. 2016. Noi continuiamo a batterci per chiedere che le istituzioni intervengano e diano potere d'acquisto alle famiglie, diminuendo le tasse e potenziando i servizi.
11: Regione Lazio e Comune di Roma devono fare la loro parte, aggiunge la CGIL, contrastando le speculazioni, riducendo la pressione fiscale e sostenendo chi è maggiormente esposto al caro vita e all'inflazione. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
1: Che tempo farà? Lo scopriamo con i servizi di Rai Meteo.
13: L'afflusso di una massa d'aria molto calda proveniente dal Nord Africa continua ad interessare l'Italia ed in particolare la nostra regione. Oggi è atteso il picco di questa fase di onda di calore con temperature che raggiungeranno o supereranno localmente i 40 gradi lungo le valli del Tevere, dell'Iri e del Sacco. Inoltre le città di Roma e Latina saranno da bollino rosso, bollino arancione per Viterbo, Rieti, Frosinone, secondo l'ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute. Nelle prossime ore il tempo si manterrà però stabile, il cielo però potrà risultare lattiginoso a causa della presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Nella giornata di domani il transito di estesa nuvolosità di tipo medio-alto sulla regione sarà accompagnato anche da un calo delle temperature più marcato nei settori interni, che comporterà dunque una moderata attenuazione del caldo. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: E ora è il momento di un aggiornamento sul traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è collegata per noi Roberta Di Mauro.
14: Traffico al momento regolare sulla nostra rete viaria. A Roma è stata riaperta al transito la galleria Pittaluga sul tratto urbano della 24 in direzione del raccordo. Dalle 16 di oggi al 31 agosto, per lavori di messa in sicurezza del ponte di via del Mandrione, in via di Porta Furba verrà istituita una disciplina provvisoria di traffico. Sempre a Roma, per lavori per la nuova condotta idrica Ottavia Trionfale, questa mattina è prevista la chiusura in via di Castiglioni all'altezza di via Vinci. Dalle 9.30 saranno modificate alcune linee autobus.
1: E sono le 7:29:30. Termina qui il giornale radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. L'informazione regionale torna alle 12:10 sulle frequenze di Rai Radio 1 e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonella Pallante, che ha condotto in studio e coordinato questa edizione, l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
15: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
16: Elegance is a journey. Air France.
15: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
19: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: È il 28 agosto, sono le 7.31, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Sono due i temi che dominano l'attenzione pubblica sui giornali, ma anche il nostro giornale radio è aperto con questi due temi. Le parole di Trump: Putin non attaccherà, e però la NATO è in allerta, i britannici sono in allerta. Che sta succedendo? Ne discuteremo con tre figure di enorme esperienza su questi temi: Gianluca Di Feo, Mara Morini, che è una studiosa che ha passato diverse settimane in Russia quest'estate, Andrea Graziosi, che è uno dei maggiori storici dell'Unione Sovietica, della Russia, dell'Ucraina, insomma dell'Europa, dell'est, dello spazio post-sovietico. Nella seconda parte, naturalmente, il disastro in Nepal, 1.400 dispersi, 300, quasi 400 morti, ci sono tre italiani, come saprete, tra i dispersi, e lei leggo un'ansa appena battuta della media cinesi: stop soccorso in Tibet per rischio nuove alluvioni. Un lago ha cominciato a tracimare, è stata interrotta un'operazione di ricerca e salvataggio. 335-699-2949 per i vostri messaggi, WhatsApp audio, WhatsApp, SMS su questi temi. Cominciamo dalla voce, l'ho appena citato, del presidente americano.
2: Non voler commentare questa recente visita del capo della CIA a Mosca, si è trattato di una visita di routine. Ho avuto conversazioni con il presidente russo Putin, non attaccherà il territorio dell'alleanza NATO.
20: Da Mosca, dal Cremlino, dalla Russia sono arrivate nelle ultime ore delle dichiarazioni, non dico contrastanti, ma apparentemente diverse. Cominciamo da quella della portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova.
21: Qualsiasi contingente straniero in Ucraina che ostacoli lo svolgimento dell'operazione militare speciale diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. Pertanto le esercitazioni di occupazione annunciate dalla coalizione dei volenterosi, che si dovrebbero tenere in autunno, altro non sono che un ulteriore passo verso un maggiore coinvolgimento dei paesi europei della NATO nel conflitto. Un conflitto che periodicamente sembrano voler risolvere a parole e per il quale pretendono di sedersi al tavolo dei negoziati. La Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
20: Però sentiamo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
22: Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Si tratta soltanto di una distorsione della realtà, di speculazioni e di spauracchi. Anzi, la Russia che subisce la politica aggressiva dell'Europa e poi in mancanza di una soluzione negoziale noi andiamo avanti con il conflitto in Ucraina.
20: Poco fa abbiamo dato un'occhiata al Kyiv Post che apriva con la visita del capo di Stato Maggiore russo alla prima linea, al fronte, dove a sentire fonti russe, ma insomma su questo dovremo dire una parola, indagare un po' di più, magari Gianluca Di Feo ci aiuterà, i russi soprattutto in alcune zone del Donetsk dove si combatte ormai da anni starebbero avanzando. Lui è Valery Gerasimov.
23: Le forze russe hanno superato in alcuni tratti la prima linea difensiva della zona fortificata di Slaviansk-Kramatorsk. Le truppe continuano le operazioni offensive nei quartieri urbani di Alexievo-Druzkovka. Inoltre le forze armate russe stanno conducendo combattimenti di strada per la liberazione di Kurtovka e Veroliubovka. Le unità della terza armata continuano l'offensiva sul fianco destro del raggruppamento in direzione di Slaviansk.
20: C'è un'ultima voce che volevamo farvi ascoltare ed è quella di Ettore Sequi, diplomatico, ambasciatore, direttore dell'Atlante Geopolitico Treccani, a proposito delle minacce russe ai britannici.
24: Queste minacce arrivano dopo che Londra ha deciso di rimuovere il segreto industriale su alcuni mezzi che sono particolarmente, su alcuni missili che sono particolarmente problematici per i russi perché possono colpire in profondità. Il problema per Mosca è che l'Ucraina viene dotata di capacità industriale per produrre appunto in futuro questi missili e questo rende ancora più difficile dal punto di vista dei russi un controllo dell'Ucraina.
20: Un'unica voce sul tema di cui ci occuperemo nella seconda parte, ovvero sia la catastrofe, il disastro in Nepal, è quella di Lin Zhan, che è il portavoce del Ministero degli Esteri cinese.
23: In base alle informazioni preliminari in nostro possesso, tra i 260 cittadini stranieri che risultano dispersi nelle aree del Tibet colpite dal disastro al confine con il Nepal, figurano sia turisti sia pellegrini. Nell'area colpita dal disastro, sul lato nepalese, il numero dei cittadini cinesi dispersi è vicino a 100.
20: 736-335-699-2949, è già cominciata la selva di messaggi che mi permetto di definire filo russi o filo putiniani. Dopo tutte le provocazioni europee alla Russia, mi stupisco che Putin non abbia ancora reagito, mi verrebbe da dire, e che altro deve fare poi, ma quando è che gli ucraini si arrendono? Basta aiutare l'Ucraina, basta aiutare un paese con il quale non abbiamo nulla in comune, e insomma, come si dice, come oramai siamo abituati a fare, ci vuole pazienza, però fa sempre abbastanza impressione leggerli uno dopo l'altro. A Gianluca Di Feo collega di Repubblica, tra i massimi conoscitori, ora la definizione non è felice, insomma, di cose militari. Ha scritto un libro, secondo me, accuratissimo per descrivere le nuove forme che ha assunto la guerra, soprattutto, io direi, nel conflitto russo-ucraino, che si chiama Il cielo sporco, che descrive come i droni oramai accompagnino il combattimento sul campo e coprano in buona sostanza il cielo. E gli vorrei toccare con lui tre nodi, e però partire dalla pagina che oggi lui dedica a una notizia che in qualche modo ha solo Repubblica e ha solo lui: l'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO, ha affermato Putin. Gianluca, buongiorno, di che si tratta?
3: Ma si tratta del fatto che noi in questo momento siamo davanti a un'operazione che viene chiamata di deterrenza, come non si vedeva ai tempi della guerra fredda, in cui gli Stati Uniti stanno cercando di frenare Vladimir Putin, di dissuaderlo da compiere un passo che ritengono pericoloso, e lo fanno unendo pressioni diplomatiche come la visita di Ratcliffe a Mosca, ma anche dimostrazioni di determinazione. C'era proprio un termine nei vecchi manuali NATO della guerra fredda che si chiamava display determination, e quindi all'improvviso il 18 agosto è scattata, senza le tradizionali forme di preavviso, una grande esercitazione aerea, navale e terrestre intorno a Kaliningrad, intorno alla penisola russa che dal 1945 è incastonata all'interno del territorio polacco ed è la fortezza che dal Baltico ha capacità missilistiche in grado di tenere sotto tiro praticamente tutta l'Europa centro-settentrionale. Ci sono state soprattutto attività con aerei da guerra elettronica, quelli che praticamente mettono fuori uso i radar, le comunicazioni, ma il dato è quello che americani ed europei hanno mostrato la volontà di agire assieme. È stato un segnale che però non ha smosso il Cremlino, e poi praticamente 24 ore dopo c'è stata la visita di Ratcliffe.
20: Scusami Gianluca, quando dici dissuadere Putin dal fare che? Questa è la domanda.
3: E questa è la domanda che si stanno ponendo tutti e a cui le indiscrezioni dei giornali americani sulla visita di Ratcliffe non hanno ancora dato risposta. Di sicuro Ratcliffe è andato a trasmettere un messaggio, a dire che gli Stati Uniti saranno al fianco degli alleati europei e hanno la volontà di proteggerli militarmente. Lo ha fatto perché sono stati colti segnali di qualcosa che il Cremlino voleva fare direttamente, militarmente, una provocazione contro i paesi baltici, convinto che Trump non ha la volontà di sostenere gli europei o, secondo quello che scrive stamane il Washington Post, non ha la capacità perché il suo arsenale e le sue forze armate sono state logorate dalla sciagurata campagna contro l'Iran. Non sappiamo. Un'altra lettura sostiene che la minaccia, l'avvertimento: non ci sono minacce in questo campo, nessuno può minacciare la Russia, che è una potenza nucleare. L'avvertimento ha riguardato il pericolo di un'escalation in Ucraina che sfugga a ogni controllo. Pensate che ieri ci sono state qualcosa come 17 ondate di attacchi contro la sola Kiev nel corso di 24 ore, e ci sono anche preoccupazioni sul rischio di un allargamento del conflitto di nuovo alla Bielorussia, come accadde nel 2022. Noi non sappiamo cosa gli americani di concreto hanno in mano, però ci sono tutti i segnali, culminati con la visita di Ratcliffe, del fatto che in questo momento sta avvenendo una crisi nelle relazioni tra Stati Uniti, Alleanza Atlantica e Russia, una crisi che viene gestita con un livello di segretezza e discrezione straordinario, e durante la quale, come è giusto che sia, tutti i governi stiano mantenendo una linea di stemperare le tensioni, di negare l'esistenza di qualsiasi forma di allarme.
20: L'ultima cosa, Gianluca, che cosa preoccupa Mosca del ruolo dei britannici?
3: Allora, i britannici sono stati sin dal giorno dell'invasione russa il paese maggiormente al fianco della resistenza ucraina. Se vi ricordate, gli ambasciatori se ne erano andati e soltanto i britannici sono rimasti al fianco a Kiev, al fianco di Zelensky. E oggi i britannici stanno dando un contributo che militarmente continua a essere molto importante, soprattutto nella produzione di armi sofisticate, nella fornitura di armi sofisticate. La furia della Zakharova, che voi avete trasmesso in lingua originale, nasce da un episodio specifico che c'è stato ieri mattina, cioè ieri mattina dei missili Storm Shadow britannici utilizzati dagli ucraini hanno distrutto un comando militare nel Lugansk, nella parte del Donbass occupata dai russi, che si ritiene fosse molto importante. Ancora non si conoscono i dettagli di questa operazione, ma la reazione della portavoce del ministero degli esteri russo fa ritenere che fosse molto importante. Teniamo presente che c'è un grande dato di fondo che scandisce tutto quello che sta accadendo, e cioè il 20 settembre ci sono le elezioni parlamentari in Russia. Putin non è che abbia rivali, il suo partito vincerà, ma Putin si rende conto che il consenso interno sta venendo sgretolato dai raid ucraini che fanno scomparire la benzina dei distributori, che addirittura stanno svuotando i supermercati, e questo è qualcosa che lui non può accettare.
20: Gianluca Di Feo, collega di Repubblica, reggete se potete la pagina di oggi, l'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin. C'è una presenza importante stamane a Radio Anch'io ed è quella di Mara Morini, che è una studiosa di scienza politica all'Università di Genova, ha scritto anche un libro più volte da noi qui citato, e cioè La Russia di Putin, lavora sulla Russia da tanti anni, ma soprattutto quest'estate è riuscita a tornare in Russia dopo qualche anno, traendone quali conclusioni, professoressa Morini? Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, ascoltatori. Beh, certamente di un maggiore livello di sicurezza. Cito solo un episodio: appena si atterra all'aeroporto, che sia Pulkava di San Pietroburgo, Vnukova o altri di Mosca, c'è il cosiddetto periodo di raffreddamento, cioè un blocco di internet per 24 ore per tutte le SIM straniere, le SIM card straniere, ma anche per quei russi che si sono recati all'estero. Quindi questo è un provvedimento che è stato introdotto con un decreto presidenziale di Putin nell'ottobre 2025 e ci dà insomma un margine, un'indicazione di come ci sia stato un alzamento del livello di sicurezza a tutti i livelli. Cito questo esempio, ma ovviamente ce ne sarebbero anche molti altri. Uno significativo è che è stato reintrodotto, direi quindi un'eredità sovietica, quando si va a pagare un biglietto, che si tratti di un museo, di un cinema, la categoria degli stranieri, quindi oltre a quello degli adulti, degli studenti, dei pensionati, dei disabili, c'è la categoria degli stranieri. Ed è significativo, ad esempio, io mi trovavo in fila per entrare in un museo, dietro di me c'era una bielorussa che si lamentava di essere considerata una straniera, perché diceva: come siamo nell'Unione degli Stati, parlo il russo e mi considerate straniera. E quindi con un aumento del prezzo che era doppiato rispetto a quello del residente russo. Quindi, tanto per citare due casi diversi, uno di sicurezza e uno culturale antropologico, ma abbastanza significativo.
20: Sì, professoressa, poco fa Di Feo citava le elezioni del 20 settembre. Sì. Ecco, che clima c'è da questo punto? Che clima si respira? Anche mi riferisco all'opposizione, l'unico partito anti guerra è stato sostanzialmente sciolto.
4: Sì, Yablaka Yablaka innanzitutto è stato estromesso dalle elezioni sin dal 2003, quando non è riuscito a superare la soglia di sberamento, anche perché non si era unito, non aveva fatto una coalizione con il partito di unione delle forze di destra dell'allora Boris Nemtsov, che poi è stato ucciso, ricorderete. Sì. Nella piazza del Cremlino, vicino alla piazza del Cremlino. Quello che ho notato, francamente, rispetto alle volte precedenti, dove io ho avuto la possibilità di monitorarla come osservatrice elettorale Oshodir, è che non se ne parlava assolutamente anche nelle trasmissioni televisive. Quindi non c'era ancora, potremmo dire, un sentore di una campagna elettorale. I russi sanno che ci saranno le elezioni, ma non c'è un marketing elettorale, ecco, rispetto a quello di 4 anni fa. Quindi tutto piuttosto silenzioso. Un'altra cosa che ho notato, per darvi anche un po' appunto questa indicazione, questo metro di quella che è la situazione, mi trovavo ferma ad una fermata dell'autobus, appunto stavo attendendo un autobus, e una ragazza ha citato il nome di Alexei Navalny. Ci siamo girati tutti per capire come mai, e quindi ho scorto veramente un'impressione, come dire, ma chi ha il coraggio di pronunciare alla fermata dell'autobus il nome di Alexei Navalny? Quindi questo credo sia anche indicativo di quella che è la situazione dell'opposizione situazione extraparlamentare. Quindi la difficoltà innanzitutto di ritrovare un leader, perché non solo Yablok è stato estromesso, ma anche l'ex candidato, che poi non è riuscito a candidarsi presidenziale, Nadiezhnin, è dovuto scappare dalla Russia, perché altrimenti rischiava anche lui il carcere. Quindi anche questo è un innalzamento ulteriore del livello appunto repressivo a cui abbiamo assistito, cioè, in questi anni.
20: Professoressa, c'è un ultimo tema che vorrei toccare con lei, è quello dell'opinione pubblica. Che impressione ha tratto?
4: Allora, qui non si può, diciamo, avere una corretta lineare, ecco, ci sono molteplici situazioni. Quello che ho notato è che sì, c'è la stanchezza, ci mancherebbe altro, ma tutti sono preoccupati anche di un eventuale dopo Putin, in termini non tanto di un eventuale ulteriore collasso della Federazione Russa dopo il crollo dell'URSS, ma anche di capacità di mantenere, di gestire non solo il potere, ma anche la situazione economica e quel benessere che comunque in questi decenni Putin ha concesso, ecco, a molti russi, soprattutto a quasi cancellato la memoria del periodo della perestroica, quindi che è veramente una questione che è ancora forte, no, nella memoria dei russi, che porta appunto a sostenere Vladimir Putin. Poi c'è una questione generazionale, come abbiamo sempre detto, i giovani sono più per la pace, orientati più per la pace, gli over 45-50 sono stanchi, ma come dicevo, anche tra antiputinisti, qui c'è un aspetto antropologico-culturale, vogliono una vittoria finale, e tra l'altro per vittoria intendono anche ottenerla a qualsiasi costo, quindi anche utilizzando armi non convenzionali, quindi questo è abbastanza scioccante, per cui sì, stanchezza, ma non cadiamo nell'errore di pensare che ci sia un crollo del consenso, che comunque le persone vadano in piazza, e come dicevo, anche tra antiputinisti, qui c'è un aspetto antropologico culturale, vogliono una vittoria finale, e tra l'altro per vittoria intendono anche ottenerla a qualsiasi costo, quindi anche utilizzando armi non convenzionali, quindi questo è abbastanza scioccante, per cui sì, stanchezza, ma non cadiamo nell'errore di pensare che ci sia un crollo del consenso, che comunque le persone vadano in piazza. Ecco, Putin certamente attento a quello

0: molto critici, alcuni nei confronti anche di chi vi parla, che ha detto, criticando insomma, ha elencato quella teoria di messaggi che definisco filo putiniani, insomma esplicitamente anti-ucraini e anti-Zelensky. Fatevene una ragione, gli italiani sono in maggioranza anti-ucraini, credo sia falso anche dal punto di vista dei sondaggi, ma insomma poi prendendosela con noi io mi limito a affermare che c'è un paese invaso e un paese invasore, e mi fermo qui. Andrea Graziosi, storico emerito della Federico II di Napoli, se c'è un uomo che ha studiato e conosce, è un po' di tempo che non ci va, ma insomma il mondo post sovietico e il mondo sovietico è lui. Professore, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, a me piacerebbe molto andare in Russia, solo che non è prudente, vado in Ucraina, ma io andrei volentierissimo in Russia, lo dico solo per iniziare, buongiorno.
0: Certo professore, colpivano le parole di Mara Morini perché fanno capire quanto conti la storia anche nella mentalità dei russi, cioè l'idea che sono stati un impero, che sono stati una grandissima potenza e il non essere capaci di accettare l'idea di un declino, ora non so se sia corretto.
1: Ma io credo che più che la potenza e il declino, perché il declino sanno che c'è, è l'idea che sono un popolo vittorioso, tra virgolette, come gli ripeteva anche Stalin, e non possono rinunciare a questo, perché quello che li ripaga di tante sofferenze, valeva anche per il periodo sovietico, certo. Cioè i russi sono un popolo vittorioso, rinunciare all'idea della vittoria è veramente difficile, credo che questo sia la base delle contraddizioni di cui giustamente parlava la professoressa prima.
0: Questo significa, professore, che però noi ci chiediamo tutti, ma Putin prima o poi tratterà, se diciamo il quadro anche psicologico, antropologico generale, questo è improbabile.
1: No, non è questo, è improbabile non per il quadro, è improbabile per lui, perché lui ha fatto una scommessa che ha perso e non sa come uscirne, non può uscirne. E io, se posso, sì, certo, dico due o tre dati che secondo me sono importanti da capire. Prima di tutto l'enormità della guerra. Noi siamo da una guerra che dura di più della prima guerra mondiale, che ha fatto più di 2.200.000 circa morti e feriti. Un terzo russo dentro l'Europa. Sì. Cioè questo è molto sottovalutato dall'opinione pubblica, del dibattito. Uno dice si fa la pace, ci sono 2 milioni di morti e feriti sul campo. Cioè anche questo rende molto difficile.
0: Certo.
1: Poi l'altra cosa fondamentale secondo me è che Putin è da un lato in grave difficoltà sul campo, lo dico perché spesso a volte non lo sento molto, nel senso che sicuramente minaccia quest'ultima isola del Donbass, ma pare che di questi 2.200.000 morti e feriti finora erano un terzo ucraino e due terzi russi, che è una proporzione che diciamo è compatibile con l'idea di uno che attacca e uno che si difende.
0: Certo.
1: È che negli ultimi però mesi, ma in realtà da un anno, la proporzione dei russi morti e feriti sta aumentando enormemente. Secondo tutte le stime che noi abbiamo è arrivata a 1 a 10. Tutte le stime non di parte, diciamo, le stime realistiche, però non quelle realistiche. Quindi da un certo punto di vista c'è una difficoltà sul terreno russa enorme, che credo sia quello, parrebbe di capire, come ha scritto il New York Times, l'avrete detto, Radcliffe è andato, sì, a Mosca a parlare di questo, non è vero che potete vincere. Dall'altro però, ecco, questo pure ci terrei a dirlo, i russi sono riusciti a impiantare la produzione di circa 65 missili balistici,
0: esatto,
1: al mese, che sembra poco ma è un'enormità, perché siccome gli ucraini non hanno più i Patriot, che sono gli unici, purtroppo, sì, questo denuncia la pochezza europea, perché l'Europa non è in grado di avere armi che abbattono i missili balistici. E questo vuol dire che Putin può contare nel corso del prossimo anno, e credo sia questa la sua speranza, al di là delle bombe tattiche che pure non credo che userà per le pressioni anche cinesi, indiane, eccetera. Può contare sulla speranza di poter distruggere davvero la rete elettrica, delle fogne, dell'acqua, cioè rendere la vita ucraina impossibile. L'anno scorso ci è andato vicino.
0: Sì.
1: Quindi da un lato grandi difficoltà, dall'altro questa superiorità che ha acquisito recentemente, perché finché c'erano i Patriot non aveva. Quindi è una situazione anche contraddittoria, in cui lui può sperare di riuscire a imporre qualcosa, ecco, questa è la mia un po' impressione. E a fronte di questo c'è un Trump che prima era convinto che Putin vinceva, adesso non lo è più, tant'è vero che ha cambiato strategia da molti punti di vista, questo non viene forse detto, cioè gli ucraini continuano ad avere le informazioni dalla CIA, dalle cose. E

0: fa capire a Putin che non è vero che gli ucraini non hanno carte, fra l'altro hanno il sostegno dei paesi europei, non dell'Europa. E là, quindi c'è questo elemento. E dall'altro non c'è nessuno però può imporre a Putin di trattare. Perché tutti io sento dire spesso, lo dico per sento dibattiti anche in televisione, l'Europa che dovrebbe fare la politica, che è una richiesta che io comprendo, che è anche giusta, ma che non c'è l'Europa come soggetto politico. C'è appunto un'associazione europea, un'Unione Europea che fa altre cose, e un gruppo di volenterosi che fa una cosa preziosa, ma che non è un soggetto politico. Allora, se ho un minuto per finire, è chiaro che se una cosa vuol dire una pace possibile, dico per dire, la Russia prende tutto il Donbass, così Putin può dire che non ha perso, anche se ha perso. Però gli europei, tra virgolette, l'Europa mette le sue truppe in Ucraina e quindi la rassicura. Ma da dov'è l'Europa che mette la truppa ucraina anche in vista delle elezioni dell'anno prossimo? Cioè non si vede il soggetto, i soggetti che possono fare la pace.
1: Come sempre Andrea Graziosi, storico emerito della Federico II, ha a nostro avviso ritratto in maniera straordinariamente lucida quello che sta accadendo e anche le terribili fosche prospettive nei mesi a venire. Ci fermiamo qui per ora, nella seconda parte naturalmente dedicheremo la nostra attenzione, così come lo farà il giornale radio, a quello che è accaduto e purtroppo sta accadendo sull'Himalaya, in Tibet, centinaia di morti, migliaia di dispersi e una situazione che ha spinto addirittura le truppe cinesi a fermare gli aiuti perché potrebbe esserci una nuova ondata di fango. Ci risentiamo tra più o meno mezz'ora dopo il GR.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 57 secondi. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia per un incidente è chiuso il tratto tra Susa Aeroporto e Ulso Ovest nelle due direzioni. A causa di questa chiusura ci sono code allo svincolo per Susa Aeroporto in direzione di Bardonecchia. Sulla 27 Mestre-Belluno code per un incidente tra Treviso Nord e la 28 in direzione di Belluno. Sulla 4 Milano-Brescia code per un veicolo fermo tra la 21 e Brescia Ovest in direzione di Milano. A Milano sulla tangenziale est tra la barriera di Agrate Brianza e lo svincolo per Carugate e Brugherio Nord in direzione della 1 c'è stato un incidente. Code per un veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In autosole un incidente che vede coinvolte 2 auto è avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Altre notizie poi ci portano sulla variante di Valico, sull'autosole tra la variante Calenzano in direzione sud verso Firenze ci sono code per un incidente. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS.
8: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
13: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
14: Scusa, sto facendo colazione.
15: Ci vuole Fiorentini.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Nepal devastato dall'alluvione, 469 morti, tra i 1400 dispersi 3 italiani, e si teme una nuova inondazione. Sono vivo per miracolo, racconta al GR il fotografo toscano salvato ieri. Russia NATO, per Trump Mosca non colpirà territori dell'alleanza. Dal Cremlino smentite di possibili attacchi, ma anche minacce legate al conflitto in Ucraina. Resta l'allerta. La morte di Ratko Mladic, ex capo militare dei serbi di Bosnia durante la guerra nell'ex Jugoslavia, il macellaio di Srebrenica, 84 anni, stava scontando l'ergastolo per genocidio. Giorgia Meloni e il Sud, priorità del governo, adesso estendere la ZES, la zona economica speciale, a tutto il paese. Il ministro Pichetto Fratin al GR1, sul caro carburanti ora valutazioni selettive, no alla tassa sugli extra profitti, e sul nucleare nessun proclama sui tempi, va avviato un percorso. L'attentato a Siegfried Ranucci, interrogati in carcere gli esecutori, non conoscevamo né lui né la vitola, solo Tavares, e doveva essere una farsa. Contro esodo dal pomeriggio, bollino rosso sulle strade e per il caldo in 9 città del centro-sud. Previsti picchi sopra i 40 gradi in Puglia e sulle isole. La musica, meraviglioso errore, è il nuovo singolo di Gianna Nannini, realizzato con Bruno Risas e Di Martino, aspettando il tour per i 50 anni dalla sua prima incisione. Calcio, sorteggi di Champions, Inter e Roma trovano Mourinho. Oggi quelli di Europa League per Juventus e Milan, e di Conference c'è anche l'Atalanta. Buongiorno da Luana Cremasco. Sale a 469 il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre 1000 i dispersi, mentre si temono nuove ondate di piena. La Cina ha sospeso i soccorsi proprio per l'alto rischio di inondazioni. Arrivano i primi aiuti, 2 milioni di dollari dall'ONU, 500.000 dagli Stati Uniti, 1 milione di euro dall'Unione Europea. La zona colpita è devastata. Il corrispondente.
4: Viste dall'elicottero, le valli dell'Himalaya tibetano sono una lunga striscia marrone. Ciò che resta dopo la devastazione dell'alluvione di 2 giorni fa. A terra, sul versante nepalese, un deserto di fango, lungo le rive dei corsi d'acqua solo edifici ridotti a scheletri. È una corsa contro il tempo. Le squadre di soccorso nepalesi sono impegnate nelle operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione è l'allarme per una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Guirong tra Cina e Nepal si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. C'è il rischio che la catastrofe si ripeta. Anche le immagini satellitari documentano la tragedia del valico di Guirong, un edificio imponente spazzato via in pochi secondi da una massa di fango e rocce precipitata a valle alla velocità di 50 metri al secondo. Da Pechino, nello Porto GR1.
3: Nella lunga lista dei dispersi ci sono anche 3 italiani, una coppia italo-svizzera e un orefice di Rapallo in Liguria. Ai nostri microfoni la testimonianza di uno dei sopravvissuti tratti in salvo ieri.
5: Non capisco veramente come possa essere vivo, ma la gratitudine mi esce dal cuore in maniera prepotente. Quindi...
6: È ancora incredulo, grazie. Sotto shock. Sono salvo per miracolo, continua a ripetere. Ho visto la morte in faccia, ci dice da Kathmandu Stefano Lotumolo, 39 anni, fotografo di Lucca. Era lì, nel villaggio di Tamuré, al confine tra Nepal e Tibet, e ha visto la montagna crollare davanti ai suoi occhi.
5: Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga, un boato enorme. Tutto veniva spazzato via. Abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna. Dopo 30 secondi il villaggio non c'era più. La distruzione che ho visto dopo è indescrivibile. Persone che hanno perso tutto.
6: Si sono perse le tracce invece dei 3 connazionali dispersi, una coppia italo-svizzera che era in viaggio dal Tibet verso il Nepal, e Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, era proprio lì, nelle zone più colpite, fanno sapere i familiari. Siamo sgomenti, senza parole. Valeria Volatile, GR1.
3: Stati Uniti-Iran. 6 mesi esatti dallo scoppio della guerra, le forze armate americane hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine termine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa da Teheran. Secondo Al Jazeera, l'Iran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, droni di Kiev su un deposito di carburante su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Nella regione ucraina di Kherson, un morto dopo un attacco delle forze di Mosca. Restano le tensioni tra Russia e NATO, anche se il Cremlino ridimensiona. Sentiamo la corrispondente.
0: Mosca non intende attaccare i paesi NATO, a dirlo è il portavoce del Cremlino smentendo le notizie dei media statunitensi. Per Peskov si tratta solo di una visione distorta della realtà. Dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari di Londra anche al di fuori dell'Ucraina, ha detto. Secondo il Washington Post, Putin sarebbe convinto che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, lasciando così a Mosca un ampio margine di manovra contro gli alleati americani in Europa, alleati che lo scorso 18 agosto avrebbero condotto una vasta esercitazione a sorpresa per isolare l'exclave russa di Kaliningrad incastonata nella Polonia, al fine di dissuadere Mosca da una provocazione contro i Baltici. Intanto si continua a combattere, i negoziati sono da mesi in fase di stallo, negoziati che anche il Vaticano torna a chiedere con forza, inviando a Mosca il suo segretario per i rapporti con gli Stati. Ieri sera Gallagher ha concluso la sua missione con la messa nella cattedrale cattolica, pace e dialogo nella sua omelia. Giorni fa, nell'incontro col ministro degli esteri Lavrov, aveva chiaramente detto: questa guerra deve finire. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Dicevamo della minaccia riportata da media americani di possibili attacchi russi alla NATO. Oltre alla precisazione, lo sentivamo dal Cremlino, anche il presidente americano Trump ha mandato rassicurazioni agli alleati. Putin, ha detto il capo della Casa Bianca, non colpirà. Il corrispondente a New York.
2: Ho avuto buone conversazioni con il presidente Putin e non attaccherà il territorio della NATO. Questa rassicurazione di Trump arriva in risposta alle domande dei giornalisti sulla possibilità di un'escalation russa contro l'Alleanza Atlantica. Il presidente dice di non voler commentare la missione a sorpresa di martedì scorso del direttore della CIA, John Ratcliffe, a Mosca. Una visita quasi di routine è la linea della Casa Bianca. Ma secondo il Wall Street Journal, il capo dei servizi segreti statunitensi avrebbe portato con sé proprio il seguente messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso. Per lo stesso quotidiano, l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni ai paesi baltici. A convincerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le difficoltà economiche interne. Il New York Times privilegia un'altra ricostruzione, non necessariamente in contraddizione con la prima. Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della CIA sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la sua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Presidente Trump che continua a riscrivere la geografia. Nel piano dello scontro commerciale con il Canada ha firmato un decreto per ribattezzare il lago Ontario, che si trova tra i due paesi, Lago America. E dopo aver già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, rilancia: ora forse toccherà agli oceani Atlantico e Pacifico. Immediata la replica del premier canadese Carney: si chiama Lago Ontario oggi e per sempre. Morto all'Aia Ratko Mladic, ex capo militare dei serbi di Bosnia durante la guerra nella ex Jugoslavia. Noto come il macellaio di Srebrenica, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
7: La morte di Mladic, avvenuta a 84 anni nell'ospedale del penitenziario dell'Aia dove stava scontando la sua pena, non è la fine della storia. Così le associazioni delle vittime del genocidio di Srebrenica commentano la fine del generale. Restano, prosegue la dichiarazione, i suoi crimini. Migliaia di persone assassinate, espulse, imprigionate e torturate, città e villaggi distrutti. L'assedio di Sarajevo e soprattutto il genocidio di Srebrenica, la città della Bosnia dove nel luglio 1990 8.000 uomini e ragazzi musulmani furono uccisi dalle forze serbo-bosniache sotto il comando proprio di Mladic. Nonostante l'area fosse stata dichiarata zona sicura dalle Nazioni Unite, ma i caschi blu non opposero resistenza, non impedirono il massacro. Prima che Mladic fosse condannato all'ergastolo per il genocidio e altri crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante il conflitto in Bosnia, dovettero passare lunghi anni. La sua latitanza terminò solo nel 2011, quando fu arrestato in Serbia. Processato all'Aia, fu condannato all'ergastolo nel 2017, verdetto confermato in appello nel 2021. Davide Maggiore, GR1.
3: Sono le 8:10 minuti, siamo alla politica. La premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'inaugurazione della nona edizione della kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani in Puglia, a Ceglie Messapica. Un discorso nel quale ha parlato soprattutto di Sud.
8: A restituire centralità al Sud è una priorità del governo. Giorgia Meloni sceglie la kermesse pugliese di Ceglie Messapica per sottolineare in un video messaggio l'importanza che il suo esecutivo attribuisce allo sviluppo economico del Mezzogiorno. Un impegno, ha spiegato, testimoniato dall'introduzione della cosiddetta zona economica speciale unica per il Sud.
9: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
8: La crescita, dati alla mano, per la premier va dunque esportata anche al resto della penisola, con l'obiettivo di consentire al paese, in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali in atto, le parole della Presidente del Consiglio, di riuscire a vincere le sfide di questo tempo, rendendo l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Da Ceglie Messapica, con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
3: I temi economici restano centrali per i partiti nel loro confronto di giornata. Dibattito concentrato in particolare sui rincari di energia e carburanti, insieme all'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere.
10: Contro il caro energia, Fratelli d'Italia sta lavorando in maniera strutturale. Priorità, si sottolinea ancora una volta, tutelare dal difficile momento economico, in particolare famiglie e imprese. Antonella Sberna.
11: È una risposta importante per le famiglie, è una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé i paesi europei. Io penso che questa sia la direzione giusta.
10: Per Forza Italia, il segretario Tajani a dire vanno aiutate famiglie e imprese, non si spaventino i mercati, ribadendo il no fermo a tassare gli extra profitti, che piace invece la Lega, e contro il caro benzina Matteo Salvini insiste sulla possibilità dello scostamento di bilancio. Dall'opposizione il Partito Democratico critica quanto fatto fino ad ora dal governo, interventi insufficienti che non servono a risolvere i problemi. Antonio Misiani.
12: È l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
10: Anche per il Movimento 5 Stelle servono più risorse. I provvedimenti fatti da Meloni del tutto inadeguati e tardivi. Ora dicono tassare i grandi gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per Verdi Sinistra, con questo governo nel nostro paese, l'energia più cara d'Europa. Alessandro Allegra, GR1.
3: Caro carburanti che pesa sui rientri dalle ferie. Ultimo fine settimana di agosto con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso sulle strade e al distributore. Facciamo il punto qui in studio con Francesca Capannolo.
13: Sì, un conto da 430 milioni di euro in più attende gli italiani che si preparano a rientrare dalle vacanze con l'impennata di costi di benzina e diesel. Prezzi che restano altissimi nonostante la mini proroga del taglio delle accise sul diesel. La stima di Codacons, che calcola l'impatto dei rincari sui 25 milioni di spostamenti, lo dicevi, attesi dall'ANAS da oggi fino a domenica. L'associazione mette a confronto i prezzi odierni con quelli di agosto 2025, rilevando che la benzina è passata da 1,69 euro al litro a oltre 2 euro, con un aumento di 32 centesimi che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro appieno. Analoga la situazione per il gasolio, costava 1,62 euro, ora viaggia a 2,13 euro, con 51 centesimi in più rispetto allo scorso anno, aumento che fa lievitare il costo di un pieno di quasi 26 euro. Un rientro amaro che anticipa un autunno altrettanto difficile per le famiglie italiane alle prese con i rincari di luce e gas. Tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it che ha diffuso la stima.
14: A settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Questo è valido chiaramente per una famiglia tipo col contratto di fornitura nel mercato libero e a prezzo indicizzato, che nei prossimi 4 mesi potrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, cioè circa 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
13: E su questo punto è intervenuta Elettricità Futura, che riunisce le imprese del settore elettrico, parlando di allarmismo ingiustificato. Per l'associazione, infatti, l'aumento delle materie prime fossili si traduce in un rincaro al massimo di 6-7 euro al mese per chi si trova nel mercato libero e con contratti. contratti a prezzo variabile. Tornando invece al caro carburanti, in particolare sulla proroga del taglio delle accise sul diesel e sulle mosse allo studio del governo, abbiamo intervistato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ospite dell'evento La Piazza organizzato a Ceglie Messapica in Puglia. Sentiamo la nostra inviata.
15: Diciamo che la valutazione che si è fatta a livello del Consiglio dei Ministri e anche da parte del Presidente del Consiglio è quella di fare delle valutazioni d'ora in avanti un po' più puntuali. Purtroppo, e ripeto purtroppo, questa situazione sta andando troppo avanti.
16: Tanto il punto rimangono comunque le risorse. Aldi, secondo lei tassare le società energetiche è una strada o no?
15: Molto sinceramente è difficile capire cosa significa extra profitto, perché allora se c'è cartello, se c'è un eccesso di posizione dominante, ci sono delle autorità che hanno l'obbligo anche di intervenire, altrimenti io credo che il percorso sia quello di trovare un punto di divisione e responsabilità.
16: Ultima domanda sul nucleare: proprio in una fase di crisi energetica difficile c'è la possibilità di accelerare su quel fronte o ci sono dei tempi tecnici che sono ineludibili?
15: Si tratta di cominciare un percorso con il quadro giuridico, con le regole generali e poi dare tempo ai tempi. Verso la fine della prima metà degli anni 30 credo che sia il minimo che si possa immaginare.
16: Da Ceglie Messapica, Paola Nania, GR1.
3: Rai Radio 1, l'attentato dello scorso ottobre contro Sigfrido Ranucci. Sono stati interrogati per quasi 10 ore 2 dei 4 arrestati, accusati di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista. Hanno risposto a tutte le domande, hanno riferito i loro avvocati.
17: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
18: Ranucci è la persona offesa.
19: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori. Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
18: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
19: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati, se volessi scappare andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico.
20: Ognuno è responsabile di quello che dice. Fate forza e esci dalla galera.
19: Elena Baiocco, GR1.
3: Giallo a Parma, una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione con ferite d'arma da taglio. A dare l'allarme la madre, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Indagini sono in corso dei carabinieri, non escludono alcuna ipotesi. L'omicidio di Noemi Impellizzeri, la trentenne trovata impiccata in casa, indagato un amico. Ieri i funerali nel piccolo paese in provincia di Catania, dove Noemi viveva.
21: Riposto si stringe attorno alla famiglia di Noemi, che chiede discrezione e attraverso un comunicato dice di non credere all'ipotesi del suicidio. La procura di Catania indaga per omicidio Tony Proietto, amico della vittima, che ne ha scoperto il corpo con una corda stretta al collo, senza però chiamare i soccorsi, ma provando più volte ad avvisare i parenti senza riuscirci. Un comportamento al vaglio degli inquirenti, così come il misterioso incendio divampato nell'appartamento dopo il rinvenimento del corpo. Il suo avvocato spiega che Proietto avrebbe avuto paura della reazione di moglie e figli, ai quali avrebbe promesso di non vedere più la giovane donna che frequentava. Per questo non avrebbe subito allertato le autorità al ritrovamento del corpo. Quanto all'incendio divampato di lì a poco, secondo Proietto, al momento del suo arrivo non ci sarebbe stato nessun odore di fumo. L'indagato respinge ogni addebito, accusando solo di non aver preso sul serio quelli che riferisce come propositi suicidiari di Noemi.
22: Non ho preso con serietà la sua videochiamata e le parole che mi ha detto, che aveva trovato la corda. Mi ha chiuso la videochiamata perché doveva guardare il video su YouTube come si faceva il noto.
21: Claudio Vigolo, GR1.
3: Siamo al meteo, il grande caldo non allenta la presa. Oggi 9 città da bollino rosso, quasi tutte al sud.
1: Ancora afa e caldo, con valori nel meridione anche di 12 gradi oltre la media del periodo e zero termico in montagna fino a 4.800 metri di altitudine. Giulio Betti, climatologo, meteorologo, CNR, Consorzio Lamma.
4: Siamo all'interno della quinta ondata di calore con temperature che raggiungeranno al meridione i 40 gradi, ma li supereranno in Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, in Sicilia, Sardegna Meridionale, sull'entroterra del medio versante adriatico. Quindi si tratta oggi veramente una giornata delle più calde dell'intera estate.
1: Quanto durerà questo caldo anomalo, considerando che parliamo di fine agosto?
4: Per quanto riguarda il meridione, le temperature rimarranno superiori alle medie del periodo, almeno fino al 3-4 di settembre.
1: Italia ancora divisa in due. Oggi al nord cosa si prevede?
4: Sulle Alpi saranno possibili dei temporali, anche localmente forti, qualche locale sconfinamento anche in Val Padana, dove comunque oggi farà molto molto caldo. Un'instabilità che però andrà scemando nel fine settimana, poi con i primi di settembre forse transita una perturbazione, ma è ancora tutto da vedere.
1: Eleonora Belviso, GR1.
3: Torna Felicia Kingsley, tra le scrittrici più lette in Italia. Il suo nuovo romanzo è First Lady, per caso, la nostra intervista.
5: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
23: Mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, stavolta politica.
5: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti, a un viaggio di scoperta dei sentimenti.
23: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone. Bisogna confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione. E loro poi si innamorano anche.
5: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
23: Tratta di persone che si innamorano, di relazioni, quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
5: Anche in questo romanzo c'è la sua playlist. Sceglie un brano per i lettori.
23: National Anthem di Lana Del Rey.
5: Francesca Cosentino, GR1.
3: E siamo alla musica, nuovo singolo e tour in vista per la regina del rock italiano.
24: Gianna Nannini e la sua voglia di sperimentare e di creare nuovi mondi musicali.
25: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore.
24: Aspettando Gianna Gold, il tour che celebrerà i suoi primi 50 anni dalla prima incisione, ecco Meraviglioso Errore, nuovo singolo, ballata che dopo American Inch con Marrakesh coinvolge Bruno Risas.
26: Mi trovo nel dare proprio un'anima rock dentro. Questa canzone è meravigliosa. Errore sprigiona tutto quello che c'è dentro di noi, fatto insieme a Di Martino, ha tutta la grandezza della canzone d'autore italiana.
24: Gianna Gold partirà in Italia il 15 marzo da Milano, ma nel 2026, il 19 settembre, con orchestra a Berlino.
26: Ma è un evento che volevo sempre fare. Già due volte ho suonato lì, ma comincerà da lì, ma poi l'anno prossimo si va dappertutto.
25: Oh, aspetta, eh. Non abbiamo neanche un finale.
24: Miriam Mauti, GR1.
25: Le balene volare.
3: A 10 anni dalla morte, un leggendario artista rivive attraverso la sua musica. Esce Timeless, album postumo di Prince, con inediti e rarità. 10 brani, una minima parte del tesoro custodito in The Vault, il caveau nella sua casa fuori Minneapolis, oggi museo, dove l'artista, perfezionista maniacale, ha lasciato una quantità di materiale inesauribile, come la sua creatività. Alla sua morte, ufficialmente per overdose accidentale da fentanyl, si disse che in quella cassaforte c'erano registrazioni per almeno 100 album completi. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
27: Giovanna, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando in Nepal, voi avete aperto con le notizie, tra l'altro mi dicevi poco fa che il bilancio si sta aggravando, noi ripartiremo da lì, sarà con noi anche la direttrice esecutiva di ActionAid Nepal anche per farci raccontare quello che sta accadendo sul campo, il numero dei dispersi, le difficoltà di lavorare, le difficoltà dei soccorsi tra poco.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvice, direttrice Paolina Meli, in regia Luciano Pecoraro, Fernando Conti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata.
28: Yeah.
0: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
2: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
12: La spesa intelligente!
28: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Giorgio Germanò, apertura con il calcio, missione compiuta per l'Atalanta che dopo lo 0-0 di Bergamo supera l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria e si qualifica per la prossima Conference League. 1-0 il risultato finale, decisivo il gol di Scamacca appena entrato in campo nella ripresa, e oggi l'Atalanta prenderà il suo destino iniziale nella competizione dal sorteggio che peraltro sancirà anche il calendario iniziale dell'Europa League, dove saranno impegnate Juventus e Milan. Stabiliti ieri invece gli abbinamenti che attendono le quattro italiane che parteciperanno alla Champions League, la massima competizione europea per club.
29: Premesso che percorsi facili non ce ne possono essere, il cammino Champions disegnato dai sorteggi sembra sorridere più a Inter e Napoli che Roma e Como. I campioni d'Italia, oltre Real e Liverpool, troveranno infatti un cammino non irresistibile. C'è la trasferta di Dortmund col Borussia, certo, ma poi anche il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e lo Slovan Bratislava. Così come pure il Napoli, le big saranno City e Arsenal, poi Bruges, il Porto di Farioli, Villareale, il Bodo Glimt, ma a Napoli, e fa tutta la differenza del mondo, lo abbiamo scoperto in questi anni, e ancora i due debuttanti, in norvegesi del Viking e gli azzeri del Sabah. Per la Roma sulla carta tutto più complicato, i campioni del PSG a Parigi e il Real Madrid in casa, ma anche United, Sporting Lisbona, il Fenerbahce di Lukaku, il Lille, la EK Atene e lo Slovan Bratislava. Per il Como infine le big sono Paris Saint Germain e Barcellona, poi Betis Siviglia, United di nuovo, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK. Queste le sfide, il calendario in ordine verrà comunicato entro sabato. C'è da dire poi che l'urna di Monte Carlo si diverte a tracciare itinerari particolari, disegnare ritorni, combinare incroci suggestivi. Prendete il Real Madrid, torna Mourinho e subito incrocerà sia Inter che Roma, le sue ex squadre italiane, oppure il Como che nel suo cammino da esordiente riporterà il suo Fabregas al Camp Nou. L'urna è così, finta buona, la pensi indifferente, ma non lo è affatto. Manuel Codignoni, GR1.
10: Tennis, un nome nuovo a New York. Il 27enne Andrea Guerrieri supera le qualificazioni, sarà l'ottavo italiano nel tabellone principale degli US Open, disco verde anche per Lucrezia Stefanini, sarà in gara nel torneo femminile assieme a Paolini e Bronzetti. Parliamo adesso di volley. L'Italia affronterà la Bulgaria negli ottavi di finale dei campionati europei femminili di pallavolo. Le azzurre di Velasco giocheranno a Brno in Repubblica Ceca, data ancora da decidersi, o il 30 o il 31 agosto la sfida. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo, ieri la sesta giornata.
30: Cifra tonda di ori 40 e di medaglie totali 110 quando ancora deve concludersi la prima metà del programma dei giochi. La sesta giornata ne regala altri 13 e ben 8 sono del metallo più prezioso. Arrivano dalla vasca con il nuoto pinnato. La disciplina novità di questa edizione ha contribuito non poco al medagliere azzurro con 16 podi nel giro di 48 ore. E dal ring del Palasport di San Giorgio Ionico, poker di ori per la box con un nome su tutti a prendersi la scena. La portabandiera Irma Testa al ritorno al successo dopo due anni di stop e la delusione a 5 cerchi di Parigi, il giusto viatico per Los Angeles 2028. L'unico bronzo di giornata è opera del tiro a volo, specialità trap fossa olimpica nella prova squadre miste con Silvana Maria Stanco, già argento olimpico a Parigi, e un tarantino doc come Mauro De Filippis. E tra poco il bottino può crescere ancora con l'inizio delle finali di tiro con l'arco. Emanuele Granelli, GR1.
10: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
28: GR1 Sport.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
4: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
17: È come se fossi rinato. Sono grato perché ho visto passare un'ondata di acqua e fango alta 50 metri e abbiamo avuto il tempo di uscire dal pullman. E ha spazzato via tutto. Ieri sera poi ha iniziato a piovere. Stanotte, mentre dormivamo, ci hanno svegliato perché avevano paura che ci fosse un'altra valanga di fango. A volte non ci sono spiegazioni logiche per queste cose. Bisogna ringraziare Dio e basta. Non so perché sono salvo, però sono salvo.
18: Si è verificato un collasso improvviso, il distaccamento di un versante e quindi un'enorme massa di roccia e di ghiaccio si sono staccati ed è precipitato questo materiale per oltre 1000 metri e può avvenire ovunque. L'abbiamo visto lì in Svizzera, l'abbiamo visto nella Marmolada, sono eventi che possono accadere ovunque. Se ci sono le condizioni fisiche e ci saranno altri distacchi, è molto difficile da dire, però non possiamo neanche escluderlo. Se ci sono dei sistemi di monitoraggio, siamo in grado di prevederli ed eventualmente di allertare la popolazione. Dal 1940 ci sono dei dati che indicano che questa zona si sta riscaldando, la temperatura è aumentata di quasi 3 gradi, quindi questo aumento di temperatura va sicuramente a destabilizzare un sistema.
19: Tratta di un disastro che noi in Nepal non ci immaginavamo potesse accadere. Non abbiamo mai visto nulla del genere. La enormità di questo disastro è senza precedenti. In passato sì, abbiamo avuto delle alluvioni, dei terremoti, mentre in questo caso si è trattato di un fenomeno completamente diverso. Sono tante le cittadine, tante le vite umane che sono scomparse da un momento all'altro e l'intensità del fiume è stata veramente impressionante.
27: Sono le 8:32, le voci che avete ascoltato in apertura di questa seconda parte di Anch'io, quella di Stefano Lotumolo, il fotografo che si è salvato per il rotto della cuffia dall'alluvione nepalese. L'ha anche intervistato Valeria Volati, l'avete sentito nel nostro GR1 delle 8. Giuliana Palmieri, direttrice Scienze Polari del CNR per il Dipartimento Scienze Polari, e poi Anish Rai Shestra, che è il portavoce di Action Aid Nepal, e tra poco dovrebbe essere con noi Sujita Matema, che è la Executive Director di Action Aid in Nepal, per fare il punto della situazione, che vede purtroppo un bilancio che si aggrava di ora in ora. Leggo da un'ANSA appena battuta, la fonte è la polizia nepalese: le persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa in Nepal sono 2381, 644 stranieri, finora sono 1545 le persone che sono state tratte in salvo. Quanto alle nazionalità dei rintracciati, ci sono 644 stranieri ancora dispersi, il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non rintracciate, e poi gli americani 65, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici, 25 canadesi. 335 699 2949, devo dire che i messaggi che ci state mandando in queste ore, sin da stamattina presto, riguardano soprattutto la consapevolezza del scarsa presso la nostra opinione pubblica degli effetti del cambiamento climatico. Non a caso Avvenire stamane ha un titolo a tutta pagina che è il seguente: il conto del clima. E di questo parleremo anche con Alessandra Viola, ma insomma sarà con noi anche il vice ministro agli esteri Edmondo Cirielli. Ma volevamo cominciare però da testimonianze, cominciare da quella di Claudia Fascia, che è una collega dell'ANSA che si trovava sul territorio fino a poche ore prima del disastro. Claudia, giusto?
0: Sì, buongiorno a tutti. Io sono passata da lì, proprio nei luoghi che si vedono nelle immagini che circolano in questi giorni, in queste ore, e proprio poco prima della catastrofe. Quindi
27: ci descrivi, insomma, quei luoghi, Claudia?
0: Allora, io venivo dal Tibet e andavo verso il Nepal, quindi era la strada di passaggio dal confine tra Cina e Nepal. Diciamo è una strada complicata, a prescindere dall'evento in sé, soprattutto in questa stagione per le piogge. Ci si trova di fronte a una strada sterrata, fondamentalmente.
27: Scusami Claudia, sono le valli sotto all'Himalaya, no?
0: Sì, io venivo dal campo base dell'Everest, quindi è la strada che scende proprio dall'Himalaya e va verso poi la valle di Kathmandu. Tra l'altro, in questo momento era l'unica strada aperta verso il Nepal, perché c'è un altro passaggio, ma chiuso anche quello per frane, quindi tutto il traffico si era riversato su quella strada, su quel passaggio.
27: Ma è una zona molto frequentata da turisti, giusto?
0: Assolutamente sì, sia turisti, diciamo, occidentali, europei, che appunto passano dal Nepal al Tibet, ma anche molti turisti, tra virgolette, locali, nel senso è una strada di passaggio per i pellegrini che vanno verso il Monte Kailash, il Monte Sacro.
27: E infatti fra i dispersi sono moltissimi indiani. Appena letti. Claudia, ti interrompo solo un secondo, torno da te, certo. Tra pochissimo, perché abbiamo raggiunto Sujita Matema, che è la Executive Director di Action Aid Nepal. Le farò un paio di domande in inglese e poi cercherò di tradurla al mio meglio, diciamo così. Sujita Matema, good morning. If you hear us.
1: Hi.
27: Good morning. If it is possible for you, could you describe us what is the situation now? Qual è la situazione adesso?
1: Hi, thank you for having me. The situation is not good at all. As you, I'm sure you might know that homes, roads, hydropower, bridges and other essential services have been completely destroyed. Now the missing numbers have gone up to 1,400. Including 517 foreigners as well, and the casualties is rising now. It's 480. We're still in a very difficult moment and in a shock.
27: Ci ha detto che la situazione è not good at all, insomma è pessima, se posso tradurre così. Sono stati distrutti la gran parte dei servizi. Il numero dei dispersi, che ci riportava l'executive director di Action Aid Nepal, è più basso di quello che vi ho appena dato del Nepal, dall'ANSA, che è stato appena aggiornato. La fonte della polizia nepalese parlava però di 480 morti, numeri purtroppo destinati a crescere. Sujita Matema, we have just read that the Chinese army has stopped its rescue operations because of new flood risks. Is it true? I soccorsi cinesi si sono fermati perché c'è il rischio di una nuova alluvione. Is it true?
1: Yes, we also just got the information from the security operations centers and from the police headquarters, just reported that another lake outburst. And in fact, it's yet to come, but it's confirmed that another lake has been burst and it will be more devastating. And all the frontliner rescuers has been asked to stop the operations right now, and even the communities were asked to move towards the upper side. So yeah, that's true.
27: Ha confermato quello che abbiamo appena letto dalle agenzie, e cioè che la situazione è peggiorata perché un lago ha rotto gli argini e quindi tutti i frontline rescuers, cioè gli operatori di soccorso di prima linea, hanno dovuto interrompere le operazioni e le comunità locali hanno dovuto spostarsi verso l'alto per evitare di essere nuovamente travolto. The last question, Mrs. Matema, what do you need? What do you ask to the international organizations, I mean to the international help?
1: The situation like here, the women, children, senior citizens and people with disabilities, they're facing a greater risk during this crisis. And right now, the people, affected people, urgently need a food, safe drinking water and multiple non-food items like clothes, bags, even bags, plastic bags, even to collect the dead bodies, bedding and, you know, secure place to stay. I mean, anything like food and non-food items are very, very, very essential right now. So, yeah,
27: are you receiving them or not? La state ricevendo questi aiuti che chiedete, cibo, acqua, vestiti, tutto, anche le buste di plastica, purtroppo per i deceduti. Are you receiving them or not?
1: Sorry?
27: Are you receiving all these kind of helps that you just mentioned? State ricevendo, I mean, food and water and clothes. Are you receiving them?
1: We are appealing international donors as well to support as much as they can. And we are trying to reach out to the people they are in need. Nevertheless, our government has been reached out, but it's absolutely not enough. Many agencies have reached out and we are also reaching out. But the more is merrier out here. It's absolutely less than expected. So we need more.
27: Sujita Matema, Executive Director di ActionAid Nepal, grazie davvero and good luck. Insomma, buon lavoro e buon tutto. Ha appena detto che sì, stanno ricevendo dai donatori internazionali tutti quei beni di cui hanno urgente bisogno e li ha elencati, ma non basta, il governo sta facendo il possibile, ma insomma lo vediamo dalle immagini, lo leggiamo dalle agenzie, il quadro è catastrofico, naturalmente hanno bisogno di tutto, quindi più aiuti e più donazioni arrivano, naturalmente, come sempre peraltro in questi casi, e meglio è. Grazie per questa testimonianza. Torno da Claudia Fascia, che è la collega dell'ANSA, che si trovava in quelle zone poche ore prima della catastrofe. Si poteva intuire qualcosa, Claudia?
0: Diciamo, non si poteva immaginare quello che effettivamente è successo, perché appunto, come dicono tutti, un evento imprevedibile. Sicuramente quello che si poteva già verificare, già vedere, era che il territorio era molto molto fragile. Le piogge di questi giorni avevano comunque causato frane, più frane.
27: Perché aveva piovuto molto.
0: È stagione di piogge, è la stagione monsonica, quindi pioggia ce n'era stata, l'abbiamo incontrata durante il nostro passaggio, quindi sì. Le strade erano fondamentalmente dei sentieri di fango. Chiamarle strade, insomma, è già un complimento.
27: Che poi, Claudia, quello che si è capito da queste prime ore di descrizioni anche sulle cause, è che si sarebbe sciolto un ghiacciaio, sì. No? Da quello che capisco.
0: Sembrerebbe che si sia proprio staccato un pezzo di ghiacciaio che quindi sia poi precipitato.
27: Un po' quello che è successo sulla Marmolada, però ovviamente con un multiplo, diciamo, molto più ampio.
0: Assolutamente sì, anche perché è andato a colpire zone peraltro abitate, zone molto frequentate. Io spero che i numeri non crescano ancora, ma in realtà insomma, sono zone molto molto, cioè, affollate. Anche il posto di frontiera sicuramente era, cioè, ci saranno state sicuramente centinaia di persone in attesa del passaggio, perché poi è successo proprio all'ora dell'apertura della frontiera, perché è successo di mattina quando si concentra il maggior numero di controlli.
27: Sì, che poi Claudia, ora da profano provo a fare queste osservazioni, poi la collega Alessandra Viola mi correggerà, la situazione purtroppo è in evoluzione, nel senso che, come ci diceva Sujita Matema, ma come leggiamo, come sai meglio di me, purtroppo possono possono verificarsi e potranno verificarsi ulteriori alluvioni, ulteriori crolli, quindi non è finita, questo è il punto, a proposito di fragilità dell'Himalaya.
0: Assolutamente sì, fragilità dell'Himalaya è fragilità di quel territorio specifico, dove, ripeto, le strade sono sterrate, dove le frane si ripetono in continuazione, anche non in questa situazione estrema, dove comunque si è abituati ad affrontare le difficoltà di un territorio, appunto, che probabilmente non è adatto a ricevere tutto quel traffico che poi c'è.
27: E questo è un altro dei punti delicati, peraltro denunciato anche da grandi alpinisti come Reinhold Messner. Claudia Fascia, collega dell'ANSA, che ci ha raccontato i luoghi che lei ha percorso poche ore prima che si verificasse l'alluvione. Vi do una notizia da cronista, capisco che non c'entri sostanzialmente nulla con quello che stiamo dicendo: è morto il re di Norvegia, re Harald V, era il sovrano più anziano di Europa, aveva 89 anni. C'è un messaggio appena arrivato da Jacopo da Mantova che mi permetto di girare ad Alessandra Viola. Non citerò le multinazionali degli idrocarburi per evitare querele, ma insomma seguo e apprezzo il vostro programma e lo ringraziamo, ma insomma dice: ho però un appunto su come considerate la crisi climatica, ne raccontate le tragedie ma non contestate mai i colpevoli. Qualche giorno fa parlavate con un rappresentante dei petrolieri che parlava di rischi d'impresa di una serie di enti che operano in Medio Oriente. Ecco, questi enti e gli altri petrolieri che scendono a patti con i regimi hanno piani di sviluppi che prevedono un aumento delle estrazioni nei prossimi anni, senza alcun riguardo per le conseguenze della crisi climatica. Ricordo anche che tempo fa avete detto, insomma, di nuovo qui ci sono menzioni e citazioni di multinazionali ma non pagano mai i disastri che causano. Non mi pare di aver mai sentito da parte vostra contestazioni verso i petrolieri. Già da anni ci sta un piano di decarbonizzazione mondiale che prevede di non cercare nuovo gas, petrolio e carbone, ma in realtà voi non denunciate mai. La questione è molto complicata e anche delicata. Alessandra Viola è una collega, una saggista, esperta anche di comunicazione ambientale, ha anche scritto dei libri molto belli sulle piante, sugli alberi peraltro. Alessandra, buongiorno.
2: Buongiorno Giorgio.
27: È molto difficile fare un ragionamento su come raccontiamo l'emergenza ambientale, perché forse questo ascoltatore non ha torto quando dice voi vi limitate a raccontare le tragedie ma non contestate i colpevoli, anche perché il nesso causale non è sempre semplicissimo, mettiamola così.
2: Io trovo che l'ascoltatore sollevi un punto veramente importante. Sulle lobby energetiche, poi magari se mi consenti arriverei in un secondo momento. Il nostro tema è che ormai non abbiamo più un problema di conoscenza come abbiamo creduto per tanto tempo, no? Cioè, la comunicazione dell'ambiente e anche dei cambiamenti climatici si è basata per molto tempo su questa idea che non ci fosse abbastanza informazione. Noi adesso siamo tutti informati, ma abbiamo un problema di correlazione spesso, tra quello che accade, cioè tra la catastrofe e il cambiamento climatico, perché ogni volta questi sembrano cambiamenti isolati, problemi isolati. E quando leggiamo anche, insomma, fino a questa mattina si leggeva ancora che non c'è una correlazione chiara, assolutamente dimostrabile, tra questa tragedia in Nepal e i cambiamenti climatici, è proprio evidente, no, questa nostra difficoltà di dire: è successo questo disastro, però non c'è uno scenario, non c'è mai uno scenario più grande al quale correlarci. E questa è questione chiaramente dei nostri tempi di attenzione, intanto, che sono brevissimi, a fronte di questi tempi lunghi invece che sono quelli dei cambiamenti climatici. E poi del fatto che i cambiamenti climatici in realtà sono un sistema probabilistico, no, che si basa su un aumento delle probabilità che accadano questi eventi estremi. E poi l'ultima cosa è che chiaramente i responsabili di questi cambiamenti climatici, che un passo prima delle lobby energetiche, sono queste benedette emissioni che alterano il clima, non si vedono. Se questi gas climalteranti fossero rossi o di qualsiasi altro colore, probabilmente sarebbe differente. Il punto è che sono trasparenti e noi non li vediamo. Questo fatto che non li vediamo disturba la nostra percezione, sicuramente.
27: Senti, Alessandra, allora lo dico nella maniera più diretta, ma forse persino felpata possibile, nel senso, è complicato perché la rivoluzione energetica, cioè cambiare completamente, non so se le nostre abitudini di consumo o di vita, ma il nostro modello di sviluppo, andare verso le rinnovabili, il famoso Green Deal contestatissimo, comporta dei sacrifici. Su questo c'è poco da girarci attorno, comporta di cambiare le nostre abitudini. Molte delle classi sociali più svantaggiate e disagiate non possono materialmente cambiare le loro abitudini di vita perché non hanno i soldi per farlo. E poi quel sistema che noi abbiamo descritto, cioè l'Italia ha una grande potenza energetica, inutile girarci attorno, che è contestatissimo, comporta dei sacrifici. Su questo c'è poco da girarci attorno, comporta di cambiare le nostre abitudini. Molte delle classi sociali più svantaggiate e disagiate non possono materialmente cambiare le loro abitudini di vita perché non hanno i soldi per farlo. E poi quel sistema che noi abbiamo descritto, cioè l'Italia ha una grande potenza energetica, inutile girarci attorno, che è Eni, insomma, ora diciamolo senza evitare.

0: e di ritorno di tasse attraverso le tasse al sistema Italia, insomma, dà molto e quindi è molto difficile frenare da quel punto di vista.
1: Ma guarda, anche qui secondo me c'è un po' un tema, c'è un errore di comunicazione, ecco, io lo riporto tutto a noi che facciamo questo genere di lavoro. E, per anni abbiamo detto, ci hanno detto, no, che quello che potevamo fare per il clima e per l'ambiente era una scelta individuale. E quindi spegni la luce, fai la differenziata, sì, mangia meno carne, non ti comprare il SUV, ma comprati la macchina elettrica, eccetera. Ma il clima non è una scelta individuale, cioè agire sul clima è un problema, è una questione della collettività, è un problema principalmente politico. Quindi qui c'è proprio un errore di impostazione, ma quello che possiamo fare, al di là di queste cose, per carità, tutte quante benemerite, è fare pressione politica. È l'unica cosa che possiamo fare, perché queste scelte non possono partire dal basso, come ci siamo raccontati fino ad adesso. Queste scelte devono essere imposte da una classe politica seria, lungimirante, formata, informata a tutta quanta la popolazione. E cioè, sarebbe veramente impensabile che partisse dalle nostre scelte. Quindi qua abbiamo di nuovo un gap della comunicazione, che è un po' tra quello che sappiamo e di cui ormai finalmente ci siamo convinti dopo anni di scetticismo, no? Cioè che i cambiamenti climatici ci sono e dipendono da noi, e quello che possiamo fare, perché se quello che possiamo fare è solo spegnere la luce non va bene. Quello che possiamo fare è fare pressione ai nostri rappresentanti politici.
0: Alessandra Viola, collega e saggista, esperta di comunicazione ambientale, che ringraziamo molto. Sono le 8:51, la voce che chiude questa puntata e questa settimana è quella del Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale per Fratelli Italia, Edmondo Cirielli. Vice Ministro, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Noi siamo in continuo contatto e cerchiamo di apprendere dall'unità di crisi della Farnesina tutte le ultime informazioni su quello che sta accadendo e accade in Nepal. È accaduto in Nepal, ci sono 3 italiani dispersi, Vice Ministro, sì, questo ricordiamolo, no? Il numero è quello.
2: Sì. Sì, erano dei turisti che erano insieme a dei gruppi, purtroppo allo stato attuale non si ha neanche notizia dei gruppi nella loro interezza, però noi, insomma, siamo in collaborazione con le autorità locali che, devo dire, nel disastro generale che si trovano ad affrontare, insomma, ci stanno tenendo in grande considerazione, così come i tanti turisti, paesi stranieri, e quindi, insomma, diciamo, noi peraltro abbiamo anche mandato una task force per sostenere sì, diciamo, non i soccorsi dal punto di vista, perché per la verità non hanno chiesto nulla i nepalesi dal punto di vista della protezione civile, anche se io ho deciso come cooperazione internazionale di sostenere la Croce Rossa e UNICEF, che sono presenti sul campo, quindi gli darò un contributo in emergenza. Ma noi abbiamo mandato dei diplomatici, perché noi abbiamo la sede dell'ambasciata in India e il consolato generale, da cui dipende il Tibet, è a Calcutta, per cui, insomma, tutto quello che possiamo fare per stare vicino alle famiglie lo stiamo facendo, e ci mancherebbe.
0: Poco fa l'Executive Director di ActionAid Nepal, Sujita Matema, ci diceva: abbiamo bisogno di tutto, di cibo, di vestiti, di acqua, ovviamente arrivano dalla comunità internazionale, insomma, loro chiedono aiuto, ecco, questo è il punto, anche un aiuto
2: materiale.
0: Sì, noi
2: siamo sì, a parte il fatto che noi ovviamente, aiutando Croce Rossa e UNICEF, sostanzialmente diamo un aiuto a queste due organizzazioni internazionali presenti a comprare e a fare gli interventi, ma poi stiamo anche immaginando di poter fare un aiuto umanitario tramite il centro che abbiamo a Brindisi dell'ONU, in accordo con l'ONU, ma quindi, insomma, da questo punto di vista l'Italia, come sempre, farà la sua parte.
0: Senta, Vice Ministro, le faccio una domanda più politicamente delicata, perché ora non so se chiamare in causa il modello di sviluppo, e capisco in momenti così drammatici sembri persino troppo lontano, però anche sul Green Deal, no, che spesso viene criticato in Europa, noi ci rendiamo conto, per l'ennesima ondata di calore che stiamo vivendo qui in Italia, per quello che vediamo sull'Himalaya, che le cose così non possono più andare, Vice Ministro, questo è il punto.
2: Beh, insomma, sicuramente qui non si tratta né di essere negazionisti né di essere ambientalisti, che il pianeta debba affrontare uno sforzo contro il riscaldamento globale è un dato e deriva dal fatto che c'è un'esplosione demografica nel sud globale e dal fatto che ci sono alcune

0: grandi potenze del sud globale, Brasile, India, Cina, che ritengono di poter inquinare il pianeta perché noi lo abbiamo fatto nel 1800, insomma è anche un ragionamento, per carità, pensi che in questo momento l'Europa inquina l'8% nel pianeta, quindi non è che l'Europa non sta facendo uno sforzo, questo non significa che non dobbiamo fare ulteriormente la nostra parte, dobbiamo aumentare insomma tutto quello che è possibile fare con le energie alternative, bisogna puntare sul nucleare perché è una fonte di energia pulita, ovviamente con le ricerche tecnologiche adeguate, insomma l'Europa deve anche fare di più, ma non è il problema l'Europa, insomma questo è un po' la polemica che si fa. E se noi inquiniamo l'8%, sì.
1: Le devo fare un'ultima domanda per dovere di cronaca politica, ma insomma è inutile girarci attorno. I giornali oggi sono dominati dal suo nome, dominati, sono molte pagine con il nome di Edmondo Cirielli perché lei ieri avrebbe aperto a Vannacci. È così o no?
0: Ma no, innanzitutto io non ho il potere di farlo perché questo lo può fare organi del partito, il presidente nazionale, la direzione nazionale, quindi non lo può fare nessuno, né aprire, insomma, né chiudere tout court. Io ho fatto, era un ragionamento di una ventina di minuti, che ho fatto una domanda di un giovane del partito, ero a una riunione di giovani, quindi anche con in un clima accademico, pedagogico, e si è parlato del rischio per il nostro partito di Vannacci, sull'esposizione sulla sicurezza, e io ho detto: vabbè, insomma, vediamo che cosa loro sono. Per ora sono l'opposizione e questo hanno deciso di fare e non ci hanno chiesto di entrare in maggioranza, quindi non è il tema all'ordine del giorno. Per cui non ne abbiamo parlato nel partito perché il tema non è all'ordine del giorno. E quindi voglio dire, io posso fare una valutazione tipo personale, accademico. Credo che chi all'opposizione è facile dire che le cose non
1: No,
0: vanno
1: spero si
0: bene.
1: possa governare
0: Io ho
1: con
0: detto,
1: Vannacci,
0: ma
1: però lei è
0: no, ho detto
1: viceministro
0: no,
1: degli
0: ma
1: esteri.
0: senso.
1: Vannacci ha delle posizioni sulla Russia e sull'Ucraina che sono, credo, incompatibili con voi, o no?
0: Assolutamente, ma infatti io nel ragionamento ampio che ho fatto, ho detto bisogna sfidarli sulle proposte, vediamo che proposte ci fanno in tema di sicurezza, di politica estera e poi si faranno le valutazioni, ma prima lo devono chiedere loro, ma non lo hanno fatto, quindi il mio era un discorso accademico, ipotetico, poi insomma per carità la giornalista ha riportato anche esattamente le cose che ho detto, sebbene in maniera molto sintetica e semplificata, e per cui si è aperto un caso politico, ma secondo me, insomma, non perché io non ho nulla da ritrattare, ci mancherebbe, ma bisogna capire il contesto. Non era una conferenza stampa, non parlavo a nome del partito, facevo una valutazione di carattere generico anche del fatto che in politica bisogna confrontarsi con tutti, lo facciamo anche con l'opposizione. Quante volte la nostra premier giustamente ha sfidato l'opposizione
1: Allora, il
0: di
1: punto è
0: sinistra a
1: chiaro.
0: dire questo era il
1: Viceministro, non è
0: ragionamento,
1: possibile.
0: insomma.
1: Noi ci fermiamo qui, si ferma questa settimana di Radio Anch'io, Edmondo Cirielli, Viceministro Affari Esteri, Fratelli d'Italia, una manciata di secondi per ringraziare chi ha reso possibile la costruzione e la messa in onda di questa puntata, Fabio Cardinali e Stefano Siani in console, Mauro Convertito in regia e poi la redazione di Radio Anch'io, Adamarra, Federica Forni, Maria Santo, Elena Zabeo. Noi torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport, martedì con noi, insomma, della Radio Anch'io, quella settimanale, chiamiamola così. Diamo la linea al GR1 delle 9 per le ultime notizie. Subito dopo Radio 1 Musica. Passate un buon fine settimana, a lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'alluvione in Nepal. Pochi minuti fa un nuovo allarme diramato dalle autorità locali. Una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano. Le forze dell'ordine esortano la popolazione locale, i soccorritori, le forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro. Il bilancio delle vittime continua a salire, oltre 460. Cresce anche il numero dei dispersi.
3: Una distesa di fango e detriti, sabbie mobili da cui emergono solo pochi edifici ancora in piedi. Così appaiono visti dall'alto i villaggi travolti dall'alluvione. In queste ore le squadre di soccorritori stanno cercando di salvare circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica sommersa dall'acqua. Ieri è stato necessario un elicottero per salvare un ragazzino rimasto bloccato sul tetto della sua casa, dove si era rifugiato quando è arrivata l'onda di fango. Impossibile infatti mettere piede tra i detriti. Il fango risucchia chi prova a camminarci sopra. Sono almeno 2.300 le persone di cui si sono perse le tracce, centinaia gli stranieri, tra loro anche 3 italiani. Davanti all'ospedale di Kathmandu si allunga sempre più la coda di chi cerca con angoscia familiari e amici dispersi. E il tempo che passa porta con sé nuovi rischi. Una seconda ondata di piena. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta formando un lago artificiale lungo il fiume straripato e la barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia ha provocato la prima catastrofe. Azzurra Meringolo, GR1.
2: È morto Re Harald di Norvegia, aveva 89 anni ed era il sovrano più anziano d'Europa. 10 giorni fa era stato ricoverato per una malattia del sangue. Già da ieri molti si erano avvicinati al Palazzo Reale di Oslo per deporre dei fiori. Il principe Haakon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali dalle principali rotte internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dall'Iran. Secondo Al Jazeera, Teheran sta preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto. E in questi minuti cominciano le contrattazioni alle principali borse europee. Ci colleghiamo con Milano. Buongiorno, Chiara Mirico.
4: Buongiorno, calano leggermente questa mattina le quotazioni del petrolio, che restano comunque molto volatili sulle notizie contrastanti che arrivano dal Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la situazione nello stretto di Hormuz. Il Brent attualmente è quotato attorno agli $89 al barile, mentre il WTI sfiora gli $83 al barile, in lieve ribasso rispetto a ieri. Apertura in rialzo per le borse europee nel giorno in cui gli occhi di tutti sono puntati su Jackson Hole e sul primo discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, atteso nel pomeriggio alle 16 ore italiana. Sul tavolo l'ipotesi di un rialzo dei tassi per fronteggiare la crescita dell'inflazione. Milano in questo momento guadagna circa un punto percentuale, così come Parigi. Guadagni nell'ordine del mezzo punto percentuale invece per le borse di Londra e Francoforte. Contrastate le piazze finanziarie asiatiche, positive Tokyo e Hong Kong, sotto la parità Shanghai, mentre arretra di circa un punto e mezzo l'indice principale della borsa di Seoul. Su Wall Street sono misti i futures dopo la buona chiusura di ieri, con il Dow Jones a più 0,2%, lo Standard & Poor's 500 in progresso di circa lo 0,7% e il Nasdaq che avanza di oltre un punto percentuale e mezzo. A trainare le performance dell'indice tecnologico il titolo di Nvidia, che nella prima seduta dopo la pubblicazione dei conti record del secondo trimestre ha messo a segno un guadagno dell'8,74%. È tutto a voi.
2: Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito dopo un agguato a colpi d'arma da fuoco nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. La sparatoria questa mattina intorno alle 6, vicino a un bar. Dopo la maxi multa da circa 18 miliardi di dollari patteggiata da Meta nel processo sui danni dei social ai minori, sulle principali piattaforme sono in arrivo importanti novità che riguardano anche i contenuti.
5: Gli adolescenti sui loro account non potranno usare filtri per ritoccare la propria immagine e non visualizzeranno il numero dei mi piace e delle reazioni sotto i loro post. Sono queste due tra le novità che saranno introdotte, per ora solo negli Stati Uniti, sulle piattaforme di Meta, Facebook Facebook e Instagram. L'obiettivo è contrastare la frenesia da like e la ricerca di un'idea di bellezza social che simula gli effetti della chirurgia estetica. Ma non tutti sono d'accordo. Lo psicologo Matteo Lancini mette in guardia dall'effetto boomerang delle restrizioni.
0: Lo sperimentare anche dei filtri sulla propria immagine, delle modifiche col corpo virtuale, può in alcuni casi ridurre invece la spinta di alcuni ragazzi a voler intervenire realmente sul corpo. Si chiamano processi di simbolizzazione.
5: Centrali restano l'educazione e l'esempio degli adulti.
0: Non ho capito perché farebbe bene ai ragazzi non avere i like, mentre noi ci costruiamo un successo planetario in ogni campo. Gli adulti continuano a proporre modelli contrari a quelli che poi vorrebbero proporre ai propri figli.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Linea alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 10.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
6: Radio 1 Musica.
7: Siamo arrivati anche a venerdì. Venerdì oggi, vi confermate, io sono un po' persa questa settimana. Venerdì 28 agosto, sono le 9:06. La squadra è sempre composta da 3 persone qui a Radio 1 Musica. La parte tecnica c'è Stefano Siani, ma ne abbiamo anche un quarto regista, Fabio Cardinali, che allora abbraccio, almeno abbiamo un vetro che ci divide purtroppo, Fabio. E poi Leonardo Garagnoli in regia, Nicoletta Siveone con voi fino alle 10, perché è un'ora di musica tra i vari decenni che ci hanno caratterizzato le note, quindi noi partiremo dagli anni 60 per andare ad arrivare, insomma, fino ad arrivare ai giorni nostri. Però i giorni nostri ci sono subito, perché le novità, quelle che sono uscite praticamente da pochissimo, bisogna ascoltarle. Ad esempio c'è questo nuovo singolo che è uscito appena 2 settimane fa, ha un video molto inquietante che suggerisce un episodio di cannibalismo. Per fortuna non ci sono delle scene splatter, incredibile, perché il video è ad opera, insomma, il protagonista e l'artista, naturalmente uno che è sempre stato molto tranquillo, molto dolce, molto tenero. Si tratta di James Blunt con la nuova canzone Tastes Like Summer.

Taste is like summer, James Blunt, qui a Radio 1 Musica. Allora, diciamo che cominciamo a passeggiare e siamo negli anni 60. La storia di una canzone che sicuramente conoscete benissimo, Happy Together, inizia con un chitarrista che si sta semplicemente esercitando alla chitarra. Il batterista di questa band, erano i Magician, dice: beh, non è mica male, ma perché non ci lavoriamo e tiriamo fuori una canzone? Però il chitarrista dice: ma no, ma io mi stavo soltanto esercitando, secondo me qua non ne viene fuori niente. Però il batterista non si perde d'animo e va dal cantante della band: cosa ne dici se noi adesso cominciamo a lavorare su questi accordi? Cominciano a lavorare, fanno una demo e la propongono a vari gruppi. Rifiutano tutti, ma a questo punto entrano in scena i Turtles e la storia è nota, praticamente diventa una canzone di grandissimo successo. Il brano viene pubblicato nel 1967, risultando perfetto per l'epoca della Summer of Love, e la canzone è balzata al primo posto in classifica proprio subito dal momento della sua uscita, e ha dato una spinta ai Turtles, che poi avrebbero avuto altri grandi successi. Quindi questa è Happy Together.

Ci ricordate anche la cover che ne fu fatta dai Gen Rosso, e quindi l'abbiamo ricordato, io non lo sapevo, quindi ringrazio per l'informazione. E poi altri WhatsApp al 335 699 2949. Vincenzo da Salerno ascolta la musica di Radio 1 dalla spiaggia, anche se oggi non c'è il sole da quelle parti, e quindi ci fa piacere che vi portate proprio la classica radiolina, oppure magari ci state ascoltando, forse più facile, dal vostro cellulare. Questi erano gli anni 60. Noi in qualche modo rimaniamo negli anni 60, perché questa canzone è stata registrata originariamente da J.J. Cale nel 66, ma fu reinterpretata da Eric Clapton nel suo album di debutto da solista, che portava proprio il suo nome, nel 1970. Allora, al di là del titolo, che è After Midnight, il testo narra la storia di una persona, un uomo, che anela ad una dose di brivido e di evasione. Quindi, mentre attende l'arrivo della notte, lui desidera ardentemente l'opportunità di liberarsi un po' dai freni inibitori, qualsiasi cosa questo voglia dire. Ma dice il testo: dopo mezzanotte ci lasceremo andare, dopo mezzanotte berremo tantissimo e urleremo a garganella, hanno tradotto, ma insomma mi piaceva granché. Quindi esprime uno stile di vita in cui ci si gode i piaceri semplici della vita. In maniera incredibile, perché J.J. Cale è sempre stato uno defilato che non credeva molto nelle sue canzoni e neanche nel suo talento pazzesco, la versione di Clapton raggiunse la posizione numero 18 della Billboard Hot 100 nel dicembre del 1970. J.J. Cale non sapeva neanche che Clapton l'avesse registrata, finché non sentì la sua canzone alla radio. A quel punto cominciarono ad arrivare tutti i soldi per i diritti d'autore, e quello fu solo l'inizio, perché poi della sua pubblicazione J.J. Cale praticamente ha dato canzoni a chiunque, è stato interpretato da Johnny Cash, John Mayer, Ipoco, Beck, proprio recentemente Santana, Jerry Garcia, quindi veramente un genio. Per cui Eric Clapton, tutta questa pappardella per dirvi che si chiama After Midnight.

Tra poco ci lanceremo anche negli anni 80, ma un passetto negli anni 80 lo facciamo. Innanzitutto Flavio da Torino ci dice: visto il weekend di rientri dalle vacanze, propongo per gli anni 80 Voyage dei Desireless. Che cosa mi hai tirato fuori? Purtroppo lo sapete, le scalette sono già preparate, già fatte, per cui non possiamo all'ultimo momento cambiarle, ma io prendo nota di tutto, e quindi se avrò la fortuna di continuare a stare con voi sicuramente cercherò di accontentarvi. Dicevo, un piccolo passetto negli anni 80, perché questa è una canzone che è stata interpretata da Umberto Tozzi nel 1987, è stata scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e si intitola Immensamente, ma ha trovato nuova vita in un album di Laura Pausini, che è l'album Io canto 2. Lei ha detto: sono molto legata a questo brano da quando l'ho ascoltato in radio proprio nel 1987. Immensamente.

Laura Pausini con Immensamente di Umberto Tozzi alle 9:24 minuti. Dicevo, adesso possiamo veramente entrare dal vivo negli anni Ottanta. Un artista che ha definito il sound di questo decennio è sicuramente Sade, verso cui critica e pubblico hanno sempre avuto, secondo me, una sorta di soggezione, perché Sade era una semidea, era un po' fredda, imperturbabile, che al di là di questo suono vellutato della sua voce mostrava una forza, un carattere veramente che sono comuni a pochi, e la sua personalità oscurava anche un po' gli altri componenti del gruppo, che però erano fondamentali. Mi viene in mente Stuart Matthewman. Infatti ancora adesso sono in molti a non sapere che Sade è anche il nome della band, non è soltanto il nome di lei, ed è questo proprio il motivo per cui ho scelto di farvi ascoltare una canzone che è Nothing Can Come Between Us, dal loro terzo album dell'88, perché io ho impiegato un sacco di tempo per capire il nome del corista, perché in realtà questo sembra un duetto, ma non è assolutamente accreditato. Lui si chiama Leroy Osborne e vorrei dargli un pochettino di quella visibilità che gli è stata negata. Attualmente è ministro di culto e professore di musica, quindi visto che non faceva parte della band ma è solo una breve riga nei crediti del disco, Sade con Leroy Osborne, e subito dopo arrivano le previsioni meteo e ritorna Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1 Musica.

0: Le grandi tragedie che stiamo vivendo sono tutte quante in questa canzone dei Subsonica, che hanno festeggiato quest'anno i 30 anni di carriera dal loro album Terre Rare. Questo era Grida. Siamo sempre qui con Radio 1 Musica insieme a Nicoletta Simeone, Stefano Siani alla parte tecnica e naturalmente Leonardo Gragnoli alla regia. Noi continuiamo questo nostro viaggio nei decenni musicali e negli anni 90 noi vediamo affacciarsi il rap e un suo rappresentante di spicco è stato sicuramente MC Hammer, che era più che altro un intrattenitore, c'era secondo me superiore a tutti gli altri, era capace di trasformare il rap in un'esperienza a tutto tondo, un'esperienza universale, quindi ha mostrato al mondo quanto l'hip hop potesse diventare grande, e se questo genere è ancora presente lo dobbiamo soprattutto a lui, perché l'hip hop era assolutamente diverso quando Hammer raggiunse l'apice del successo, perché il gangsta rap stava diventando una delle forze trainanti del genere, però gran parte di questa musica non veniva trasmessa dalle radio commerciali, perché Hammer invece occupava una posizione completamente diversa. Lui voleva semplicemente fare ballare la gente, la sua musica era positiva. Fatto sta che You Can Touch This, che ascolteremo tra poco, prendeva spunto da Super Freak di Rick James, oppure Pray campionava When Doves Cry di Prince. Erano melodie familiari che attiravano il pubblico, però era soprattutto il carisma di MC Hammer a rendere quei brani veramente speciali. Un giornalista musicale, pensate, ha ricordato di aver sentito Pray durante una funzione in chiesa. Quindi negli anni 90 il rap in chiesa era assolutamente una cosa inaudita, e quindi lui riusciva ad arrivare fin lì, la sua musica era ormai entrata a fare parte della vita quotidiana di tutti. Lo ricordiamo con piacere, non perché non ci sia più, ma perché semplicemente non fa più musica, e questo ha un suo blog ed è veramente uno spreco pazzesco. You Can Touch This, MC Hammer.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Il rapper gentile MC Hammer con You Can Touch This, tra l'altro è stata utilizzata proprio recentemente in uno spot, perché l'ho sentita proprio in televisione in questi giorni. Siamo invece agli anni 2000, i White Stripes erano perché sono sciolti, un duo rock formatosi a Detroit nel 1997, erano composti da Meg White e Jack White, e loro adottano un approccio lo-fi per la registrazione, cioè quindi lasciano imperfezioni, difetti, rumori di fondo, e il loro quarto album Elephant è del 2003 e ottiene un successo pazzesco, facendo vincere alla band i suoi primi Grammy Awards. Da questo album fu estratta la canzone Seven Nation Army, che è diventato anche un inno sportivo ed è un po' la canzone simbolo del gruppo. È bello come è nato questo titolo, perché Jack White, quando era piccolo, aveva sentito The Salvation Army, cioè l'esercito della salvezza, però aveva capito male e gli è rimasto Seven Nation Army, e quindi alla fine, all'inizio era un titolo provvisorio, poi ha detto beh, quasi quasi noi ce lo lasciamo. E i tifosi di calcio italiani, cioè noi l'abbiamo adottata per la vittoria ai mondiali del 2006, White ne è stato strafelice, ha detto non c'è niente di più bello nella musica di quando le persone abbracciano una melodia e le permettono di entrare nel pantheon della musica popolare, e questo è proprio successo con Seven Nation Army, White Stripes.

essere onda la carica questa, White Stripes con Seven Nation Army. E Pier Mario si chiede se i White Stripes hanno preso i diritti per tutti i cori che hanno ispirato. Beh, vabbè, è impossibile riuscire a identificarli tutti, però sicuramente questo è stato il loro singolo di maggiore successo. Siamo arrivati agli anni 2010. Katy Perry, dopo la fine del suo matrimonio con Orlando Bloom, ha una relazione appassionata con il primo ministro canadese Trudeau. Vorrei che voglia fare del gossip, però la cosa mi ha abbastanza sorpreso. E il brano che ascoltiamo quest'oggi è un brano che ha dei chiari riferimenti alla New York degli anni Ottanta, perché il titolo riecheggia quello che è stato il grande successo di Grace Jones dell'85, Slave to the Rhythm. Ed è una canzone che sembra tanto leggera, ma in realtà no, perché è una fortissima critica alla società americana, perché è una canzone sul potere sedativo che cura del pop proprio per questo momento di crisi, che evidentemente era già cominciato un bel po' di anni fa. È una critica alla società moderna, che è assolutamente cieca, prende di mira le persone che vivono comodamente in una bolla, che sono incollate agli schermi, sono distratte dalla cultura pop e ignorano assolutamente i problemi del mondo reale. Canzone questa che è cantata insieme al nipote di Bob Marley, che è Skip Marley, si intitola Chain to the Rhythm. Mira le persone che vivono comodamente in una bolla, che sono incollate agli schermi, sono distratte dalla cultura pop e ignorano assolutamente i problemi del mondo reale. Canzone questa che è cantata insieme al nipote di Bob Marley, che è Skip Marley, si intitola Chain to the Rhythm.

Chain to the Rhythm, era Katy Perry qui a Radio 1 Musica, invece anni 2020, Madame e Marrakesh insieme. Ha detto lei: volevo capire quanto contano i soldi, quanto contano i sogni, chi sono io senza l'amore, senza i soldi, senza lo status. E Marrakesh mi sembrava la persona adatta per cantare questa canzone con me. Si intitola Volevo Capire.

Marrakesh con volevo capire, ormai dobbiamo salutarci e quindi manca l'ultima canzone per gli anni 2020 e avrei scelto Shabusi con le Bar Song, di cui vorrei raccontare la storia, ma tra poco ci sono le notizie del GR1 e subito dopo l'Italia in diretta e sono già arrivati Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. Grazie a Leonardo Gragnoli in regia, a Stefano Siani e grazie a voi da parte di Nicoletta Simeone. Ci sentiamo lunedì sempre a partire dalle 9:00.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Sabrina Baldetti. Nepal e Tibet, nuovi allarmi nella zona devastata dall'alluvione. La minaccia arriva dal lago che si è formato in seguito al crollo del ghiacciaio ritenuto la causa del disastro, e si segnala un aumento del livello delle acque nella zona nepalese dell'inondazione di mercoledì. Una situazione che ostacola le già difficili operazioni di ricerca e soccorso, mentre aumentano il numero dei morti, almeno 477, e quello ufficiale dei dispersi, salito a quasi 2.400, 644 sono stranieri, 3 gli italiani, altri connazionali presenti nell'area sono al sicuro.
4: Stefano sta bene, a breve dovrebbe arrivare a Kathmandu. A scriverlo sui social è Alessia, la sorella di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano salvato in elicottero dall'inondazione in Nepal. Assieme a lui anche la compagna Valentina Piccinini. Ancora dispersi invece altri 3 connazionali, fra loro Marco Ratto, originario di Rapallo, e una coppia italo-svizzera che si stava spostando dal Tibet. Non è ancora chiaro se abbiano attraversato il valico. In buone condizioni anche i turisti bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, erano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in Italia. Al TG1 hanno raccontato di aver visto la piena arrivare dai finestrini. Per fortuna li ha solo sfiorati. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Tragico incidente stradale in Umbria tra Perugia e Marciano. 2 17enni sono morti sbalzati da un'auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Erano in 5 a bordo, tutti giovanissimi. In 3, compreso il conducente di 18 anni, sono finiti in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Agguato a colpi d'arma da fuoco questa mattina all'alba vicino a un bar nel centro di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Un uomo di 36 anni è stato ucciso, ferito in modo grave un 57enne. 4 anni fa il padre della vittima, già nota alle forze dell'ordine per reati di droga, fu assassinato insieme alla moglie. L'attentato a Sigfrido Ranucci, lungo interrogatorio in carcere a Roma per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere stati gli esecutori.
5: I 2 hanno scelto di parlare dopo le confessioni di Walter Lavitola come mandante dell'attentato. Hanno avuto rapporti solo con Gomez Tavares, al momento in Africa, dunque non conoscevano Ranucci né Lavitola e hanno confermato che non volevano far del male a nessuno, spiegano i loro avvocati uscendo in serata da Rebibbia. Altro nodo cruciale: bomba o proiettili? I legali spiegano, la richiesta di Tavares è stata di collocare l'ordigno sotto casa di Ranucci, non i colpi di pistola, come invece aveva chiesto Lavitola, stando a quanto lui stesso ha detto ai pubblici ministeri. In carcere da quasi 2 mesi, i 2 erano stati arrestati lo scorso 30 giugno insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis, che potrebbero essere ascoltati nei prossimi giorni. Nelle prossime ore, invece, i difensori di Davino e Passariello, che puntano ad escludere l'aggravante contestata del metodo mafioso, presenteranno un'istanza per l'attenuazione della la loro misura cautelare, verosimilmente i domiciliari. Virginia Polizzi per il GR1.
3: Ultimo fine settimana di agosto, traffico intenso per i rientri dalle ferie con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso, in cui pesa il caro carburanti. Bollino rosso anche per il caldo, oggi in 9 città, tutte nel centro-sud. Temperature oltre i 40 gradi sulla Puglia e sulle 2 isole maggiori, mentre al nord un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi accompagnati da un lieve calo termico. Calcio, dopo gli accoppiamenti di Champions, oggi nel primo pomeriggio i sorteggi per l'Europa League, Milan e Juve interessate, e la Conference, dove è approdata l'Atalanta vincendo ieri lo spareggio con l'Apoel. Atletica, nel segno dei record la tappa di Zurigo della Diamond League, l'ultima prima delle finali di Bruxelles. Nei 400 metri ostacoli maschili il brasiliano Alisson dos Santos è il nuovo primatista mondiale, così come la statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli, successo italiano nei 1005 con Ludovica Cavalli. Claudio Baglioni lascia la SIAE e dal 2027 passa a Sound Reef, la società indipendente per la gestione dei diritti d'autore nel settore musicale. Una scelta nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione dei progetti futuri, ha commentato l'artista. Passaggio condiviso negli anni da Laura Pausini, Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio, Federica Abbate, Pu, Enrico Ruggeri, Gali. Sono le 10:05 minuti, in linea all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 11.
0: L'Italia in diretta.
6: Eccoci qui ed è venerdì 28 agosto, sono le 10:05, bentornati all'ascolto di Italia in diretta mattina, con voi fino al GR1 delle 13 su Rai Radio 1. Oggi Gianfranco Valenti, ultima puntata insieme.
7: Cara la mia Viviana Verbaro, oggi ultima puntata insieme, però da lunedì arriva al tuo posto, c'è questa sostituzione a bordo campo con Raffaele Roselli.
6: Grande, grande Raffaele, che salutiamo. E allora noi insieme ci siamo divertiti, incuriositi, appassionati per il racconto dell'attualità, appunto delle curiosità, delle notizie, insieme alla nostra squadra di lavoro che vogliamo subito salutare e ringraziare.
7: Salutiamo Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani, in regia c'è Leonardo Gragnoli, l'uomo gragno che mi ha fatto un dispetto questa mattina, ma lo racconterò nel corso della puntata. La parte tecnica c'è Fabio Cardinali.
6: E oggi abbiamo scelto di aprire con un tema delicato per le conseguenze che potrebbe avere il processo ai social. Meta si piega, pagherà poco meno di 17 miliardi di dollari ai 47 stati americani che le hanno fatto causa e soprattutto cambierà le regole del gioco. Capiremo come, se ciò influenzerà anche noi e i nostri ragazzi nella fruizione dei social, entrati ormai nelle vite di tutti.
7: Dai social network andremo al cinema, conosceremo vita, opere, ricordi e progetti di Ninni Bruschetta e di Riccardo Milani.
6: Per la parte salute, con l'oncologo Paolo Ascerto, vi parleremo del vaccino contro il melanoma e poi della Nicosiana, Festival del Benessere e della Prevenzione Femminile nell'entroterra siciliano.
7: Nella consueta pagina musicale oggi ci collegheremo con Antonio Pascuzzo, che è il direttore artistico di A farla amare comincia tu, opera Sila, e con Ciro Caravano dei Neri per Caso. Poi verrà a trovarci in studio Silvia Saleni.
6: E concluderemo portandovi a conoscere 15 borghi abbandonati d'Italia, per poi approfondire la tendenza ad andare a vivere in montagna, una strategia anticaldo e anche antistress da grandi metropoli. Siamo stanchi.
7: Molto stanchi.
6: Siamo stanchi di vivere così.
7: 335-699-2949, rimanete in contatto con noi. Scriveteci per tutto il corso di questa puntata, però adesso naturalmente musica, siccome fa caldo, perché si torna sempre a quei 35, andò fa caldo, 35, 36, 37 gradi, sai cosa facciamo?
6: Che
7: puntata
6: facciamo?
7: Erotica, ci leviamo i vestiti come Maria Antonietta e Colombre.
8: Con gli occhi

0: Riesco. Solo con te io ci riesco, solo con Viviana Verbaro io riesco a fare un programma dignitoso. Maria Antonietta Colombre, Senza vestiti, ultimo singolo alle 10:11.
1: Non è vero, vedrai che andrai benissimo anche con gli altri grandi colleghi. Roselli, vi troverete benissimo, sì. Già vedo il tandem.
0: Tu dici?
1: Io dico, poi mi confermerai.
0: Questa sera Maria Antonietta Colombre in concerto a Bergamo, se siete da quelle parti fate puntatina perché ne vale la pena, sono simpatici e sono bravi.
1: E allora entriamo nel vivo del tema che abbiamo scelto. Dai Gianfranco, dicevamo multa a Meta e dipendenza dai social. Il colosso ha raggiunto un accordo nel maxi processo in cui è imputato, accettando il pagamento di una multa, pensa, di 16,7 miliardi di dollari, oltre a versare la quota però in comode rate in dieci anni.
0: Sono
1: rate
0: interessi
1: annuali. Sì, dovrà però, questa è la cosa più importante dal nostro punto di vista, riscrivere le regole per Facebook e Instagram per i minorenni, cercando di porre fine allo scroll infinito, dando 2 ore al giorno al massimo per gli adolescenti e bloccando l'uso di notte. Sono delle piccole grandi novità che possono fare la differenza, anche perché dall'America potrebbe poi questa, diciamo, tendenza diffondersi. Cerchiamo di capire che cosa succede insieme ai nostri ospiti. Sono in collegamento con noi Veronica Gentili, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno.
1: E che è social media strategy, a cui chiederemo fra poco che cosa ne pensa di questa situazione. E abbiamo anche il piacere di avere in collegamento Alberto Pellai, che è medico, psicoterapeuta, ricercatore, autore del libro Ora basta, i consigli e le regole per affrontare le sfide e i rischi dell'adolescenza. E siamo proprio nel cuore del problema. Io vorrei chiedere a entrambi, cominciando da Gentili, anche per cavalleria, come giudicate questo provvedimento contro Meta?
2: Beh, io lo giudico, diciamo, così, perché in realtà non c'è stato un provvedimento, cioè non è stata Meta dichiarata colpevole, ma ha deciso di patteggiare. Quindi di fatto non ha ammesso nessun tipo di responsabilità in quello che è successo, ha deciso di patteggiare con qualcosa che è una minima parte del fatturato, tra l'altro. Cioè, noi vediamo fino a 17 miliardi, una cifra astronomica,
1: sì.
2: In realtà per Meta sono spicci quello che noi pagheremmo un caffè. Per cui diciamo che non si è dichiarata responsabile, perciò io sarei molto contenta di riuscire ad arrivare invece a una presa di coscienza da parte loro sotto gli occhi di tutti.
1: E invece il professor Pellai che ne pensa?
3: Ma penso che che sia il primo step di un processo che deve nei prossimi anni ribaltare la situazione e produrre una vera e propria inversione di rotta rispetto a quello che è accaduto negli ultimi 15 anni, dove il mondo digitale è stato una zona franca totale rispetto alle regole della vita reale, e in realtà questo ha avuto un costo molto elevato per la salute mentale di ragazzi e ragazze, bambini e bambine.
1: Anche perché in tutto questo noi abbiamo trovato e avuto delle famiglie che si sono sentite sole nel dover affrontare queste problematiche, a fronte di diciamo un ragazzo che ti dice ce l'hanno tutti, e mi riferisco ai device, ai cellulari, agli smartphone, o lo fanno tutti, restare collegati e fare lo scroll intere giornate. Forse un genitore all'inizio prova a controbattere, poi alza le mani, è così Pellai?
3: Beh, è andata proprio così, perché tantissime mamme e papà che in realtà sentivano proprio di pancia che lo smartphone come regalo della prima comunione, un regalo a un bambino di 9 anni, che l'iscrizione a TikTok o a Instagram per un preadolescente di 11 anni non era la cosa giusta, non perché è in sé sbagliata, ma perché in realtà si accorge che quel bambino, quel preadolescente, non hanno ancora le competenze emotive e cognitive per governare un territorio così complesso che spesso non sanno governare neanche gli adulti. Ecco, quel genitore che aveva una visione quindi corretta dell'inadeguatezza del proprio figlio nel mondo online, poi in realtà era costretto a portarcelo dentro, perché il territorio, il mondo online è diventato intanto il mondo dell'inclusione percepita dai ragazzi, cioè se non sei lì dentro sei fuori da tutto.
1: Non solo sei fuori, ma non sei, che è ancora più profondo come concetto.
3: E poi la stessa scuola, che in realtà ha accelerato tantissimo la digitalizzazione dei nostri figli, non nei territori degli apprendimenti, perché in realtà la scuola ha proposto il mondo digitale come strumento di apprendimento, ma siccome le app di apprendimento erano dentro a strumenti che avevano dentro le app di tutto il resto, sì, i bambini e i ragazzi che entravano dentro uno strumento digitale per fare i compiti erano come Pinocchio che sta andando a scuola e improvvisamente incontrano Lucignolo che li fa andare nel paese dei balocchi, e loro sono andati nel paese dei balocchi. E il dato di fatto è che in tutto il mondo gli apprendimenti, dopo che è arrivata la digitalizzazione, sono calati in un modo drastico, questo dimostrato da tutti.
1: Questo
3: da
1: è drammatico, perché non esatto. Si sa poi come risalire questa china, sarà un lavoro immenso, e oltretutto non è un problema solo di casa nostra, ma è un problema mondiale. Infatti con Veronica Gentili vorrei ricordare questo provvedimento della Francia che dal 1 settembre entrerà in vigore, cioè il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, primo paese europeo ad adottare una misura di questo tipo, ma si tratta in realtà di una tendenza internazionale.
2: Assolutamente sì, e vale la pena ricordare che anche in Italia non siamo stati fermi. C'è stata a maggio una class action inibitoria da parte del MOIGE, che è un gruppo di famiglie, sì, e uno studio legale di Torino, in cui appunto hanno portato le evidenze proprio a livello psicologico dei problemi che possono portare i social, soprattutto nei più giovani, anche perché veramente si parla di creare cervelli più dipendenti, impulsivi e vulnerabili, sì, cioè quindi veramente c'è un effetto tremendo sui cervelli di più giovani. Ecco, anche in Italia, questo secondo me è importante da dire, ci siamo mossi, anche se è stato un gruppo diciamo di genitori, per cercare di portare questa evidenza e di porre dei limiti.
1: Visto che stiamo parlando dell'Italia, mi permetto anche di ricordare, di inserire in questa chiacchierata che stiamo facendo con Gentili e con Pellai la proposta di legge di luglio, recentissima, al Senato, della Società Italiana di Pediatria, disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da 0 a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, che è un altro capitolo importantissimo, perché quante volte andiamo al ristorante Gentili e vediamo un ragazzino, un bambino piccolissimo che viene intrattenuto perché non dia fastidio durante la cena con uno di questi strumenti in mano.
2: Purtroppo sì, è il ciuccio del nostro secolo, no? Un po' per calmare e tenere impegnato il bambino piccolo quando magari siamo in certe situazioni a tavola o comunque vogliamo, diciamo, mantenerlo tranquillo. E appunto questa proposta di legge vuole vietare l'uso di smartphone, tablet e anche proprio schermi digitali per i bambini sotto i 3 anni, dove il cervello è ancora più, diciamo, plastico e può essere ancora più condizionato dall'esposizione agli schermi.
1: E allora Veronica Gentili ci ricordava che l'Italia non è stata ferma, nemmeno l'Europa è stata ferma con l'indagine che ha puntato il dito contro le caratteristiche comportamentali delle app e contro le conseguenze che si possono avere. Così, Pellai?
3: È proprio così, perché quello che è stato fatto dalla Commissione europea è stato incaricare un gruppo di studio composto soprattutto da neuropsichiatri infantili affinché producessero un report sull'impatto del digitale relativo alla salute mentale, ma proprio anche allo sviluppo neurocognitivo in età evolutiva. E in concreto poi quello che è accaduto è che la consegna di questo report ha coinciso con la promessa da parte di Ursula von der Leyen della presa di decisioni che saranno comunitarie e che saranno finalizzate alla limitazione dell'impatto del digitale attraverso regolamentazioni che saranno promosse a livello governativo dagli stati membri della Comunità Europea.
1: Allora, io volevo portarvi entrambi anche su un altro terreno, perché qui c'è il processo a Meta, quindi Instagram, quindi Facebook, ma il mondo digitale, il mondo dei social non si esaurisce in questo. Ci sono anche verdi praterie sconosciute e anche tante altre praterie conosciute che i ragazzi frequentano benissimo, dove il problema dello scroll e della dipendenza rimane tale quale. Mi riferisco, tanto per cominciare, Veronica Gentili a TikTok, per esempio.
2: Assolutamente. YouTube, pensate, YouTube. Che Meta ha fatto un appello molto furbescamente, devo dire, a TikTok e YouTube, dicendo appunto di trovare una linea comune per tutelare
1: perché dice furbescamente?
2: Beh, perché stranamente è arrivato ora, arrivato in seguito a quello che è successo, insomma, negli Stati Uniti. Quindi chiaramente ha detto, ma perché l'ha detto? Cioè, valutiamo anche questo, no? Perché perde molto terreno se tutto quello che è stato richiesto viene applicato solamente dal mondo Meta, quindi Facebook e Instagram. Se invece se la divide con i competitor principali, certo, diciamo il danno è minore, no? Ricordiamoci questo, perché come funziona questi social? Per la maggior parte monetizzano grazie alle campagne pubblicitarie che girano, no, all'interno di questi ecosistemi, che vengono viste dagli utenti. Infatti un adagio dice, quando un prodotto è gratis, quando qualcosa è gratis, il prodotto sei tu. È un adagio, insomma, molto conosciuto nel mondo del digital marketing, per cui più tempo gli utenti passano all'interno della, sì, piattaforma, più pubblicità riescono ad erogare, no? E YouTube e TikTok, anche loro hanno degli algoritmi potentissimi. Pensate che negli ultimi anni, in realtà, Facebook, il mondo Meta, ha cercato di imitare l'algoritmo di TikTok, soprattutto su Instagram, per cercare di mantenere gli utenti il più tempo possibile all'interno della piattaforma, mostrandogli contenuti che in tempo reale si aggiornano sugli interessi delle persone. Quindi il problema non è solamente l'ecosistema Meta, ma guardiamo anche a YouTube e a TikTok. Specialmente YouTube, spesso per i ragazzi non, sì, si pensa, no? Ma è un social network, le dinamiche sono quelle di un social network. Ha introdotto questi video che si chiamano short, che durano generalmente un minuto, che aumentano, no, proprio la voglia di continuare a vedere video a ripetizione.
1: Allora, io non voglio fare il dinosauro, Pellai, però a volte andando a osservare questi video su TikTok c'è anche una mancanza di contenuto, cioè non sono mini storie, delle cose che raccontano, a volte sono veramente sciocchine.
3: Ma il dato di fatto è questo, che se l'ingaggio dell'utente deve essere catturo la tua attenzione in un modo ultra veloce, ultra rapido, e poi ti tengo lì per guardare un prossimo video, i video non possono essere chiaramente dominati da contenuti complessi, ma devono agganciare la parte più facile del nostro cervello,
1: ma
3: che è il centro. È il centro dopaminergico. Il centro dopaminergico è quella zona di neuroni che, quando si accende, ci fa percepire gratificazione istantanea. In realtà dentro questo imbroglio, che una volta che è stato acceso chiede di continuare a fare la cosa che l'ha accesa, è un po' come andare sulla giostra, dove tu non fai niente di faticoso perché tutto è molto facile ed è gestito dalla giostra, però sperimenti sensazioni molto intense e un divertimento che è davvero a costo zero. Ecco, mentre gli esseri umani sono dotati di funzioni cognitive molto più complesse per ottenere una felicità, una soddisfazione molto più profonda, che però ha dentro anche il percorso della fatica. Diciamo che il mondo dei social media in generale, il mondo online, punta invece sulla facilità dello stimolo, sulla gratificazione istantanea e sulla riduzione gigantesca della fatica per sentirsi bene.
1: Allora, io voglio concludere con un messaggio che ci manda Pier Mario, che dice che pensa che il problema dei social e della necessità dei ragazzi di stare accanto allo smartphone sia un problema di solitudine, sia per la mancanza di amici, sia per l'assenza dei genitori. E allora, con questo, diciamo, input che è stato lanciato da uno dei nostri tanti ascoltatori, che ha scritto al 335-699-2949, io voglio ringraziare per il loro contributo a questa riflessione, secondo noi importantissima per il futuro dei nostri figli, i nostri ospiti.
0: Mia cara Viviana, io pensavo che adesso tu parlavi di mancanza di contenuti su TikTok. Su Instagram molto spesso c'è mancanza di sicurezza, si usano moltissimi filtri nelle foto, tanto i ragazzi quanto le ragazze, ahimè. E negli anni 90 c'era una ragazza, una cantante bravissima, tra l'altro di origini italiane, che metteva la felpa molto larga, pantaloni larghi, perché non voleva mostrare le sue forme, quindi era una ragazza molto insicura, ma con questo pezzo ebbe un successo clamoroso, era Torn, molti la ricorderanno. Nel 2009 invece Natalie Imbruglia arriva con Want.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:31 minuti e 5 secondi. È un venerdì afoso, 28 agosto, caratterizzato da flussi veicolari indicati da bollino giallo, ma nel pomeriggio saranno da bollino rosso per il controesodo. Abbiamo una viabilità condizionata dalla pioggia, soprattutto sulle strade della Lombardia, del Piemonte e anche della Val d'Aosta. E peraltro la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per temporali sulla Lombardia e gialla in Piemonte. Molto trafficati i valichi di confine, abbiamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni con 45 minuti di attesa, ma anche sulla 9 Lenato Como Chiasso tra Como e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, e anche sulla Genova Ventimiglia code tra il chilometro 44 e Celle Ligure verso Genova. Ma andiamo subito in autosole, perché è avvenuto un incidente tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Fidenza, a seguito del quale si sono sviluppate delle code al momento di 4 km in aumento tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, ma anche nel tratto Firenze-Roma ci sono al momento 5 km di code tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Per le lunghe percorrenze si invita ad uscire a Orte e seguire le 45 fino a Perugia. E anche sulla 14 Bologna-Ancona un incidente tra la diramazione per Ravenna e Imola. Ecco, mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: così elegante entrare sugli archi di Franco Battiato alle 10.36, questo era No Time No Space, 1985, l'album era Mondi Lontanissimi, un album che ha avuto tanta fortuna, non tanta quanto quella della Voce del Padrone, 1981, insomma un album che riuscì, consentì a far campare di rendita da un punto di vista non solo economico il maestro Franco Battiato, che ci manca moltissimo. Franco Battiato che poi ha codiretto il videoclip di questo pezzo, un videoclip tutto in piano sequenza, quindi anche molto innovativo, e che poi avrebbe qualche tempo dopo coronato un sogno, Viviana, quello di dirigere proprio un film, che è Perduto Amor. E Perduto Amor è un gancio con l'ospite che sta per arrivare.
1: Eh sì, ora vi presenteremo l'ospite e vi spiegheremo anche perché. Arriva, dovete sapere, adesso nelle sale Limoni a Varsavia, il film presentato all'ultimo Taormina Film Festival, che segna il ritorno al cinema di finzione di Bruno Colella, e il protagonista è Ninni Bruschetta, che oggi è con noi all'Italia in diretta. Benvenuto Ninni.
2: Grazie, cioè, salve a tutti e grazie per la bellissima sorpresa di Battiato, non me l'aspettavo.
0: Buongiorno Ninni, allora a questo punto ciao. Entro a gamba tesa perché ne vale la pena. Insomma, se qui su Radio 1 vuoi raccontarci la tua amicizia, la tua stima reciproca con Franco Battiato, e se puoi anche citare un episodio, perché tempo fa lo lessi da qualche parte, io ti dico soltanto una parola, un hashtag: gamberetti fritti. Vediamo se
1: no, però fateci memoria. Capire.
2: Allora,
1: mi sento esclusa, Ninni.
2: Lui si riferisce a un libro che io ho pubblicato nel 2015-16, credo, che si chiama Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, in cui racconto di quando incontrai per la prima volta Franco Battiato, perché facevo l'aiuto regista di Mario Martone a Siracusa per i Persiani, e Franco faceva le musiche, e mi portò, lui ero proprio un ragazzino, mi portò a mangiare a casa di Franco, e nel libro io scrivo, non ricordo se i vetri cattedrale fossero realmente dei vetri cattedrale o erano quelli che venivano dalla canzone che diceva i vetri cattedrale del gazebo, ma quello che non dimenticherò mai sono i gamberetti fatti dalla zia di Franco.
1: Mamma mia.
2: Perché mangiamo a tavola con la mamma e la zia, eravamo io, Mario Martone, Franco Battiato e mamma e zia di Franco. Fu epocale, e poi racconto anche che la mamma parlava del fratello di Franco, che era un avvocato importante di Milano, con un tono di tutte le mamme, di tutte le nostre mamme, che il figlio avvocato è quello veramente importante. Poi non importa che Franco fosse un artista di fama internazionale, quello fa l'avvocato, c'è la famiglia, i figli, è più importante ovviamente per la mamma.
1: E però troviamo un altro gancio, perché diciamo che questo ricordo culinario in qualche modo si collega a questo nuovo film Limoni a Varsavia.
2: Sì,
1: raccontacelo,
2: sì.
1: Dai.
2: Ma perché loro, diciamo, il racconto di Bruno Colella è quello di due ristoratori italiani che vivono in Polonia, che devono rilanciare il loro ristorante, e si consultano con Cremona, che è un grande critico culinario, che tra l'altro c'è veramente lui nel film.
1: Ah, ecco.
2: E lui gli consiglia di cercare dei cuochi di grande fama internazionale, in maniera tale, italiani ovviamente, sì, in maniera tale che questo possa servire a rilanciare il ristorante, e loro vanno a cercarli in tutta Italia, e quindi poi noi abbiamo fatto questo giro bellissimo in cui siamo stati da Rissani.
1: E allora ti va se ascoltiamo insieme una clip tratta da,
2: certo,
1: Limoni a Varsavia? Dai.
3: Allora, okay. Stavamo dicendo, voi siete rumeni?
4: No signore, noi siamo italiani, però siamo ristoratori a Varsavia. Allora, siccome stavamo cercando un pizzaiolo, abbiamo chiesto a Gino Sorbillo, che ci ha detto che il vostro marito è bravissimo.
3: Ah, sì. Un momento, scusate, Poi Mimmi, tutto a posto. Sì, sì, quelli sono due che c'hanno un ristorante, vanno a parlare con te, capito? Non ti preoccupare. Scusate. È andato a fare un servizio urgente, quello 2 minuti sta qua. Dove sta il vostro ristorante?
4: Polonia,
5: Varsavia.
3: Ah, mi dispiace.
5: In che senso?
3: Nel senso che non può venire. No, perché non possiamo lasciare...
6: A me dice...
3: A Vicchiarella, che non potremmo lasciare a Vicchiarella su.
1: si sono sentite le risate di Gianfranco Vecchiarella. E beh, insomma, si ride.
2: La meravigliosa voce di Lina Sastri, sì, soprattutto. Sì, sì, strepitosa, grandissima attrice.
0: Ma poi perché vi ha scambiato per rumeni, Ninni? Scusami. Come... No.
2: Vabbè, lì la cosa bella è il motivo per cui lui non può venire, perché è latitante, non perché c'ha la Vecchiarella. Infatti appena arriviamo noi lui pensa che siamo dei poliziotti e scappa. Questa è la scena. Infatti poi si sentono per telefono e dice: no, ma puoi tornare tranquillo, sono dei ristoratori.
1: Senti, ma il tuo personaggio com'è?
2: Beh, è molto molto divertente, perché diciamo è uno che vuole fare il furbo e invece uno sfigato, però nell'essere sfigato, che è un po' la storia di tutti quelli che vogliono fare i furbi, però nell'essere sfigato ovviamente c'ha una sensibilità e una dolcezza che viene fuori ogni tanto, che non ti aspetti. E poi c'è questa cosa che a me piace molto di questo film, della grande amicizia tra loro due, che sono, diciamo, dei parenti, falsi fratelli, non sono dei propri fratelli, che è la storia mia di Roberto De Francesco, perché con Roberto ci conosciamo da 40 anni e questo è il primo film che facciamo in coppia. Diciamo, abbiamo fatto altri film in cui recitavamo tutte e due, ma proprio il primo in cui recitiamo insieme, e quindi funziona perfettamente, perché è un po' la stessa storia della nostra amicizia. I due caratteri sono molto modellati su di noi, come atteggiamento ovviamente, e quindi insomma passa questo sentimento importante.
1: Senti, ti sei divertito a girarlo?
2: Beh, mi sono divertito, è stato chiaramente faticoso, perché questo è, con mia grande gioia, un film indipendente, che è praticamente, diciamo, il cinema da cui io vengo, perché io ho cominciato a fare cinema alla fine degli anni '80 e sono cresciuto con il cinema indipendente. Però insomma la fatica di fare un film indipendente è quella, appunto, che non ci sono i privilegi che noi abbiamo ordinariamente quando facciamo cinema. Però la cosa stupenda è che questo film si è girato da Danzica fino a Napoli, e quindi è sempre molto piacevole per gli attori non viaggiare per lavoro.
1: Però non c'è la tua amata Sicilia?
2: No, la mia amata Sicilia non c'è, ma ogni tanto se ne sposta, si riposa pure lei.
0: Potremmo dire che è un perduto amor la Sicilia, come il film dove esatto. Appunto ha recitato Ninni.
1: No, esatto. Penso perduto no.
0: Perduto no, beh, sempre diciamo...
2: No, perduto mai, mai.
0: Diciamo di fianco.
2: Sì, diciamo che mi fa un po' arrabbiare, è come la mamma, no? che la adori, però non ti fa incazzare come nessuno ti fa arrabbiare, nessuno riesce a farti arrabbiare come la mamma, quindi la Sicilia è uguale.
0: Ninni, una curiosità, tu hai fatto tantissimi film, moltissimi di successo, sei arrivato al grande pubblico, però come dire, ogni tanto bisogna pagare una tassa, cioè avere un ruolo che apparentemente di secondo livello, che è quello di Duccio Patanè in Boris, che però ti ha portato un successo clamoroso verso tante generazioni. Ma come è arrivata, come è iniziata quell'avventura curiosissima, tra l'altro, con Pannofino e con tutti gli altri?
2: Quello è iniziato con un regolare provino che io feci per fare René Ferretti, per fare il regista, e lo feci di malavoglia, perché non mi sentivo bene, cioè, era un momento difficile e soprattutto infastidito dal fatto che questi mi volevano fare un provino per un pilota. E ho detto: ma questi sono matti. Però sono andato lo stesso, ho fatto il provino malissimo, mi è andato malissimo, e Luca Vendruscolo mi disse: vuoi provare a fare un altro personaggio, questo Duccio? E io ho detto: vabbè, l'ho fatto uno schifo. Poi lui mi disse che non era vero questa cosa, però la sensazione che abbiamo noi dall'interno era che era una schifezza.
1: Sei perfezionista, però. Da questo racconto.
2: Sì. Quando ho letto questa scena, diciamo, ho visto che era un cognome, ho detto: no, ma non mi va di fare il cognome. O l'ho pensato io, non ho detto niente a lui, ovviamente. E allora l'ho fatto direttamente in down, perché non volevo fare quello schizzato. E da quel momento poi Duccio è rimasto in down per tutto il tempo, per tutte le quattro serie, il film, eccetera, sempre in down. Ma la cosa più divertente, cioè più divertente, più importante, è che quando leggemmo io e la mia gente la sceneggiatura, avevamo un'offerta dalla Rai per un progetto dove guadagnavamo il doppio e lavoravamo la metà. E io la chiamai un po' timidamente e le dissi: io farei l'altro. E lei mi disse: certo che facciamo l'altro, perché è troppo bello. E quindi abbiamo fatto Boris.
1: Dai, questa sintonia, come sintonia so che c'è stato con il grande maestro Andrea Camilleri, e anche su questo ricordo ti voglio un po' stimolare.
2: Allora, c'è una cosa curiosa: io ho fatto parecchi audiolibri di Camilleri, sì. Due film, ma in realtà l'ho visto una sola volta nella mia vita, perché siccome Camilleri era un maestro dell'Accademia Silvio D'Amico e io venivo non solo dal cinema indipendente ma soprattutto dal teatro indipendente, noi avevamo una notevole ostilità nei confronti dell'Accademia, ostilità che poi abbiamo perso perché il tempo ti fa cambiare tutto, tanto è vero che io ho avuto anche il privilegio di insegnare in Accademia qualche anno fa per 2 anni consecutivi. E soprattutto apprezzo molto i ragazzi quando vengono a fare i provini, se vedo nel curriculum e sono diplomati all'Accademia. Ma a quei tempi per noi l'Accademia era proprio il diavolo, perché era l'istituzione per eccellenza che noi negavamo. E quindi non ci siamo mai incrociati. Poi dopo tantissimi anni ci siamo incrociati, vabbè, poi lui era un personaggio straordinario. Ci siamo visti una volta soltanto alla presentazione di un libro di un altro professore dell'Accademia, che è Giovanni Greco, e abbiamo chiacchierato un po', e poi io ho saputo da uno degli sceneggiatori che lui ha accettato sempre di buon grado, diciamo, la mia presenza nei suoi film.
1: È un'altra persona che ci manca moltissimo, il maestro Camilleri. Allora, io ti voglio lasciare, Ninni Bruschetta, con uno dei tanti messaggi: grande affetto per te da parte del pubblico. Qualcuno dice: mi piace molto nel ruolo del cattivo. Al 335-699-2949 io ho Nando di Castellammare che scrive: c'è qualcosa di Andrea Camilleri nel timbro di questa voce, saranno le sigarette o la sicilianità o entrambe
2: tutte
1: le cose.
2: Tutte e due.
1: Grazie Ninni Bruschetta,
2: grazie,
1: e ricordiamo nelle sale Limoni a Varsavia. Secondo

0: 1962, questo è Giorgio Gaber, Trani a Gogo. Dico sempre è Giorgio Gaber perché i grandi artisti e gli artisti in generale non muoiono mai. Questa è Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Gianfranco Valenti. Si è parlato prima di Napoli, di Varsavia, di Sicilia, tante città. Qui Giorgio Gaber racconta quella Milano dei locali, appunto dei Trani degli anni 60, dove appunto si alzava il gomito. E il nostro ospite è già in collegamento, in realtà anche lui ha una connessione con Giorgio Gaber perché ha diretto molto bene un documentario proprio sulla figura del signor G.
1: Io vi dico che ho tremato un attimo, perché vi dico subito il nome e cognome del nostro ospite, che è Riccardo Milani. Ho temuto che il collegamento fosse con Milano. E allora
0: no,
1: Riccardo,
0: no.
1: Benvenuto.
0: Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno. Eccomi.
1: Scusaci, ci divertiamo anche così un po' a prenderci in giro.
2: Beh, ma a scuola succedeva sempre, quando si faceva l'elenco a scuola, l'appello, Milani era Milano.
1: E qui io c'ho un alunno indisciplinato un po', sì, da ogni tanto.
0: Adesso mentre si parlava, scusa Riccardo, perché si parlava di Napoli, mentre parlava Viviana mi è venuto in mente, io non vorrei dire una castroneria perché la memoria a volte non mi aiuta, ma ricordo bene, tu sei un grande fan di, a proposito di Napoli, di Patrizio Trampetti della Compagnia di Canto Popolare?
2: Assolutamente sì, l'ho anche incontrato qualche tempo fa e è stata una cosa meravigliosa, perché mi ha dedicato addirittura un pezzo, perché gli ho detto: guarda, Un giorno credi è la canzone, è la mia canzone, cioè io me la porto dietro sempre, mi ricorda anni importanti, è un testo meraviglioso, e lui era in una piazzetta in Abruzzo e mi ha dedicato quel pezzo. Meraviglia.
1: Hai visto che memoria che ha questo giovine?
0: Ogni tanto, qualcosa.
1: Intanto grazie di essere qui con noi, anche allegramente, ad Italia in diretta. Io voglio ricordare che Riccardo Milani, con la sua arte, con le sue regie, sarà ospite nelle arene romane, da Piazza Vittorio a Villa Lazzaroni, a Villa Bonelli, a inizio settembre, per presentare le proiezioni di La vita va così, commedia con, tra gli altri, Virginia Raffaele, Raffaele, Diego Abbatantuono. Dici due parole su questo lavoro, prima di tutto.
2: Ma intanto è un lavoro sul coraggio. Io conosco bene la Sardegna e sapevo di questa storia, perché il film è ispirato a una storia vera di un pastore che per tantissimi anni, per quasi 20 anni, diciamo, ha imposto la sua volontà, ecco, e ha avuto il coraggio di dire di no. A proposito di Gaber, ecco, a proposito di uomini coraggiosi, però ecco, è stato un pastore, una persona molto semplice che però ha affermato dei principi. È la storia anche di una comunità che si è spaccata intorno alla necessità di avere un'occasione di lavoro, come poteva essere la costruzione di questo resort, e al contempo la necessità di preservare il territorio. Ecco, è un dualismo civile che ci portiamo dietro da tantissimi anni, ecco, da tantissimi.
1: Io l'ho visto,
2: tempo.
1: Mi permetto di dire che è un lavoro un po' agrodolce, con insomma attori di primo piano. Ti va, Riccardo, se ascoltiamo insieme una clip tratta da La vita va così?
2: Certo, grazie, certo.
1: Prego la regia.
3: I nostri padri fondatori avevano un sogno: la spiaggia di Bellezaman. Far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle. Quel puntino rosso cos'è?
4: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema.
5: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
6: Signore Fisio!
5: Obama, quanto ti hanno offerto?
7: 150 milioni.
4: Alziamo l'offerta.
8: 300 milioni! No!
1: 300 milioni, sono tutti svenuti. Allora, Riccardo, c'è un'ironia, come dicevamo, ma anche un racconto sottile, bellissimo. Ma d'altra parte, molti dei tuoi film raccontano quest'Italia contemporanea attraverso le sue contraddizioni e anche il suo provincialismo. Io volevo

0: mandarti come si trova a questo punto il giusto equilibrio tra la risata e il commento sociale senza cadere poi alla fine nel didascalico.
1: Ma io non c'è una ricetta, è un po' un istinto, è anche un po', devo dire, una scuola di formazione. Io sono un po' cresciuto con le commedie degli anni 60-70, in cui si raccontava il paese, si raccontavano pregi e difetti del nostro paese, anche eventi, luoghi, persone, tutte cose che io non conoscevo, non potevo conoscere. E invece quei film lì me li hanno fatti conoscere, quindi anche la capacità di un cinema popolare di dare motivo di riflessione, di conoscenza, ecco. Quindi è questo l'istinto, cioè quello di andare ad approfondire la capacità che ha il cinema di penetrare nella testa, nella pancia delle persone, di emozionare, ma anche di poter fare delle riflessioni su come in questo caso un evento che ha in qualche modo segnato, ecco, una comunità. E di cose così ce ne sono tante nel nostro paese,
0: Eh
1: di
0: sì,
1: esempi così.
0: non c'è dubbio, un lavoro molto simile mi pare che sia stato fatto in un mondo a parte, anche lì hai lavorato a stretto contatto con gli abitanti del posto, hai utilizzato bambini non attori, quindi ancora una volta una sfida dirigendo chi recita per la prima volta rispetto ai professionisti, oltre che un racconto corale di una realtà magari meno conosciuta.
1: Sì, devo dire, quello è un po' una costante, ma è una ricchezza perché ho avuto la fortuna e ho la fortuna di lavorare con dei grandissimi attori del panorama italiano e mescolare attori e non attori mi dà una vitalità, un realismo maggiore, insomma, ecco, lo sento, lo percepisco e so che questi film hanno anche questa capacità di captare l'attenzione delle persone anche per questo.
0: Senti, parliamo di fruizione perché mi incuriosisce questo, diciamo, questa tua andare, questa apertura alle arene romane. E d'altra parte questi sono film che si possono anche fruire sulle piattaforme. Allora perché andarli a vedere tutti assieme all'aperto invece che comodamente seduti sul divano di casa? Cosa ci può dare di più? Perché
1: Ma
0: dobbiamo
1: intanto
0: venirti a trovare là?
1: ma perché io sono convinto, ma è un fatto questo, non è un'opinione, insomma, è un fatto che condividere le esperienze è una cosa che ci dà molto più di quanto ci possa offrire un divano che spesso non è mai nemmeno troppo comodo, perché le case, ecco, a proposito di Gaber, lui diceva le case dove noi ci nascondiamo, no? È un po' vero questo, è vero, perché le case ci proteggono, ma ci nascondono anche dalla vita di relazione. Ma ecco, condividere un'emozione, se cioè
2: Le case dove noi ci
0: Abbiamo
2: nascondiamo, ha citato La Strada di Giorgio
0: ci stanno
2: Gaber.
0: nascondendo.
2: Però la voce non si deve nascondere, Riccardo, altrimenti siamo rovinati.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Allora, abbiamo proprio pochissimi secondi per salutare il nostro ospite, per ringraziare Riccardo Milani di essere stato con noi all'Italia in diretta. Vi ricordiamo, La vita va così nelle principali arene romane dai primi di settembre.
2: Salutiamo Riccardo
1: Grazie.
2: Milani. È stato bellissimo ascoltare le sue parole, anche il suo breve racconto su Giorgio Gaber e sulla vita va così, appunto. Noi però torniamo, tanti ospiti anche nella seconda parte dell'Italia in diretta. Si parlerà anche di musica, come detto in precedenza, con ospiti in studio, con ospiti in collegamento. Però, cara
0: E
2: Viviana,
0: ora sarà
2: adesso
0: bellissimo ascoltare il GR1.
2: GR1 Notizie. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Incidente sul lavoro a Tribano, in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è morto incastrato in un mezzo agricolo mentre stava raccogliendo barbabietole in un terreno. Vani i tentativi di soccorrerlo. È di almeno 477 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 2.400 i dispersi, di cui 644 stranieri, fanno sapere le autorità nepalesi, tra loro anche 3 italiani. Operazioni di ricerca e soccorso rese ancora più complicate dal rischio di nuove inondazioni che potrebbero generarsi dal lago che si è formato dopo il crollo del ghiacciaio considerato la causa del disastro. Negli occhi delle guide turistiche che stavano accompagnando i tanti visitatori presenti nella zona è ancora viva la paura davanti a quelle scene apocalittiche.
4: Dopo la devastante alluvione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, con onde giganti di fango e acqua che hanno spazzato via tutto, case, strade, ponti, provocando centinaia di morti e migliaia di dispersi, Rajan, guida turistica e punto di riferimento dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste, racconta così quello che è successo davanti ai suoi occhi, perché lui era lì, non lontano, dai luoghi più colpiti dal disastro.
5: Io ho visto tutto portare giù dal fiume, sono 3 paesi, gente che non si trovano più, è stato un disastro grandissimo per Nepal.
4: E a seguire costantemente quello che accade anche Massimo Rossetto, il presidente dell'associazione che da 26 anni crea scuole e case famiglia in Nepal.
6: L'unica scuola che abbiamo nei paraggi dell'evento non ha subito nessun danno perché è relativamente distante dal greto del fiume.
4: Tutti i progetti della sua associazione possono continuare e i volontari torneranno in Nepal già a settembre.
6: Avrò delle difficoltà a raggiungere 5 nostre scuole che sono al di là della vallata.
4: Trieste, Ludovica Siani, GR1.
3: La morte a 84 anni di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, noto come il macellaio della Bosnia. I funerali saranno celebrati con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, lo ha annunciato in una intervista radiofonica il ministro della giustizia serbo. Mladic è morto in carcere all'Aia. Nel 2017 era stato condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Su di lui soprattutto l'ombra dell'orrore di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani. Torniamo in Italia. 2 diciassettenni hanno perso la vita in un incidente stradale in Umbria tra Perugia e Marciano. Sono stati sbalzati da un'auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Feriti gli altri 3 ragazzi giovanissimi, compreso il conducente di 18 anni, che si trovavano con loro a bordo della vettura. Incidente mortale anche in Piemonte, sull'autostrada del Frejus Torino-Bardonecchia. 2 morti e 1 ferito. Le 3 persone coinvolte viaggiavano sulla stessa auto. E sono giorni di traffico particolarmente intenso per i rientri dalle vacanze, spostamenti su cui però continuano a pesare i rincari dei carburanti.
7: Un rientro amaro per chi si rimette in viaggio. Con 25 milioni di auto attese su strade e autostrade si annuncia un weekend da bollino rosso, ma sul controesodo degli italiani, oltre alle lunghe code, si abbatte anche una pesante stangata economica. 430 milioni di euro in più per il caro carburanti è quanto stima il Codacons, che confronta i prezzi di oggi con quelli di agosto 2025. La benzina è passata da 1,69 euro a oltre 2 euro, con un aumento di circa 32 centesimi che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno. Stessa situazione per il diesel, costava 1,62 euro al litro, ora viaggia 2,13 euro, con un rialzo rispetto allo scorso anno di circa 51 centesimi. Tradotto, per un pieno di gasolio ci vogliono quasi 26 euro in più. E l'autunno si preannuncia altrettanto complicato per le famiglie italiane, che dovranno fare i conti con gli aumenti di luce e gas. Tra settembre e dicembre la spesa dovrebbe crescere di quasi il 40% rispetto al 2025, spiega Andrea Polo di facile.it.
8: 982 euro, cioè circa 270 euro in più rispetto allo scorso anno.
4: Francesca Capannolo, GR1.
3: Fatturato dell'industria in calo a giugno, meno 1% in valore, meno 0,7% in volume rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno sia su quello estero. A livello tendenziale, vale a dire nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, si registra invece un deciso aumento in valore, più 3,1%, ma un calo calo in volume meno 0,9%, sintomo di un trend di generalizzato aumento dei prezzi. La mozzarella di bufala campana rende allegri a mangiarla, ma non solo. Secondo un test effettuato a partire da immagini TV e sulla base teorica degli studi sulla risposta emotiva dello psicologo americano Paul Ekman, basta anche solo uno sguardo a generare sentimenti di sorpresa e di gioia. Le immagini di questo prodotto tipico della tradizione italiana si è riscontrato attivano 43 muscoli facciali e il coinvolgimento emotivo rispetto a una media del 65%, con la mozzarella di bufala schizza all'89%. E alle 11.05 la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
2: L'Italia in diretta.

0: Fino all'ultimo respiro, questo è Amore Elisa, l'ultimo singolo di Elisa alle 11.09 su Rai Radio 1, questa è sempre l'Italia in diretta, questa è Radio 1 naturalmente con Viviana, con Gianfranco per raccontare anche un po' di musica, perché questo pezzo sta andando molto forte nelle radio anche grazie, e non solo ad Elisa, ma anche grazie a chi sta dietro, la produzione di Dardust ad esempio. E poi c'è molta, cara Viviana, molta attesa tra le fan e i fan di Elisa, perché l'11 settembre, quindi manca poco in realtà, nel 2027, attenzione, quindi manca poco relativamente, ma nella musica ormai i programmi si fanno di anno in anno, l'abbiamo imparato, ci sarà Soundtrack 97-27, Arena di Campovolo, quindi Reggio Emilia, grande concerto, grande evento dove si festeggeranno anni di carriera di Elisa, e chissà che l'amico Ligabue, che lì è di casa, l'amico di Elisa naturalmente, non andrà a fargli compagnia, a fargli una sorpresa. Lo scopriremo solo vivendo, solo certamente, vivendo. Ma lo scopriremo
1: ormai
0: tra un anno.
1: È un grande classico
0: un po' di pazienza. Vabbè, cambiamo decisamente argomento.
1: E allora, caro Gianfranco, noi siamo arrivati in uno spazio che è particolarmente importante, lo sono tutti, ma quando parliamo di salute noi diciamo che apriamo particolarmente le orecchie e facciamo attenzione, perché la salute è la cosa più importante che abbiamo. E quando parliamo di salute è sempre molto importante parlare di prevenzione. Allora siamo in una situazione in cui pur essendo un punto di partenza fondamentale, quando si parla di medicina, così come di diagnosi precoce che permettono le cure migliori e di riduzione della mortalità, e purtroppo la possibilità di accedere ai canali non è sempre uguale per tutti, non è sempre uguale in ogni zona d'Italia e non è sempre uguale, Gianfranco, tra uomini e donne, perché ci possono essere notevoli differenze. E con l'obiettivo di far arrivare la prevenzione proprio nei luoghi dove c'è di meno, dove arriva di meno, è nato il Nicosiana, il festival che porta la prevenzione oncologica femminile nelle aree interne, che è veramente un progetto notevole che ha un grande valore. Ne vogliamo parlare insieme a Maria Di Costa, che è ginecologa tra le promotrici del festival e presidente del consiglio del comune di Nicosia. Benvenuta Costa. Sì. Dico,
2: buongiorno, grazie, buongiorno. Sono infatti qui come faccio la presidente del Consiglio Comunale, ma sono anche medico ginecologo e quindi mi occupo delle donne, mi sono sempre occupata della salute delle donne e quindi ho aderito con grande piacere a questa rassegna, a questo evento.
1: Allora, vogliamo raccontarlo un po', questo evento, questa rassegna, sì, perché fino al 29 agosto ci sarà la possibilità di fare controlli gratuiti, incontri scientifici, dibattiti, ma ci saranno anche spettacoli. Ci racconti?
2: Certo, sì, praticamente abbiamo inaugurato ieri questa rassegna nicosiana e in questi tre giorni Nicosia si è mobilitata e si continua a mobilitare e chiamando a raccolta artisti, professionisti della salute per dare appunto alle nostre donne la possibilità sia di essere informate, ma cosa ancora più importante, in questi tre giorni sono attivi degli open day per gli screening che sono aperti a tutte le donne, non solo di Nicosia ma anche delle zone delle aree interne vicine. Quindi è possibile effettuare screening per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon retto. E questo è stato possibile perché naturalmente prevede un grande impegno, è stato possibile anche grazie all'azienda sanitaria, all'ASP di Enna, che ci tengo a ringraziare in questo momento moltissimo per la sensibilità che ha avuto, perché l'ASP di Enna è promotore del progetto assieme al comune, che noi siamo quasi le cariche apicali, siamo tutte donne, e quindi c'è la sindaca, ci sono io, presidente, segretaria, insomma abbiamo questa connotazione femminile.
1: Questo è molto importante, ma soprattutto stiamo parlando di aree interne dove non sempre c'è la possibilità di arrivare, quindi è chiaro che c'è anche una problematica che è geografica.
2: Una problematica sia di naturalmente di lontananza dai centri più importanti, no? E poi c'è una problematica sia quindi distanza, ma anche di viabilità, perché non sempre c'è una buona viabilità nelle aree interne.
1: Diciamo che noi sappiamo, vogliamo dire no alle disuguaglianze.
2: A disuguaglianze, sicuramente.
1: Quella un po' è la bandiera.
2: Ma Certo, quindi in questi giorni c'è stata una mobilitazione di tutti e ci ha consentito di avere questi professionisti e strumenti per tutta la durata della manifestazione. Però una cosa importante che voglio sottolineare è che in concomitanza con l'evento sì. è stato consegnato alla città un nuovo mammografo digitale Bello. Di ultima generazione che è a servizio di tutte le donne nostre, quindi, no? E anche di quelle del comprensorio. Per noi questo è una cosa molto importante, perché non è soltanto un'apparecchiatura il mammografo nuovo, è un grosso passo avanti nella prevenzione, perché significa avere tempi di attesa più brevi, perché i tempi di attesa sappiamo hanno una certa e sono di un certo tipo. Poi avere anche la possibilità per le donne di non dovere più viaggiare per un diritto fondamentale come la prevenzione. Noi naturalmente avere inoltre una tecnologia d'avanguardia ci permette di garantire equità, e significa anche dire alle nostre donne: voi non avete, non siete di meno alle donne che abitano in città molto più grandi, no? Quindi questo è un passo avanti importante. E come abbiamo detto, inoltre, in queste giornate ci sono degli spettacoli.
1: Bene.
2: C'è arte, cultura.
1: Allora, noi vi facciamo un enorme in bocca al lupo.
2: Grazie,
1: e continuiamo
2: grazie.
1: A parlare di prevenzione.
2: Volevo dire una cosa soltanto: che in queste giornate, grazie a questi spettacoli, c'è una raccolta fondi che viene destinata a un'associazione Onlus che opera a Nicosia.
1: Allora, noi,
2: perché fa un
1: noi
2: lavoro
1: su preziosissimo. Su questa cosa non possiamo esservi utili, se non dicendo che si va sul sito e si prendono le informazioni. La lasciamo, la ringraziamo, perché abbiamo intanto in linea Paolo Ascerto, che è il presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli, che ha coordinato una sperimentazione molto importante, che è quella sul vaccino antimelanoma. Ascerto, benvenuto all'Italia in diretta.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, noi siamo molto curiosi, perché questo vaccino antimelanoma ha riempito i titoli di giornali, no? Annunciavano questa capacità, questa svolta storica da un punto di vista scientifico. Allora, ci racconta meglio come il vaccino diventa capace di istruire il sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine ad attaccare il tumore?
3: Allora, diciamo che è una grande notizia, perché aggiunge delle opportunità ai nostri pazienti. Al momento parliamo di pazienti con melanoma, ma diciamo sono in corso altre sperimentazioni. E, parliamo di un vaccino però che è un vaccino terapeutico, non preventivo, cioè non è un vaccino che evita il melanoma, evita di far ammalare di melanoma, è un vaccino che cura chi ha già un melanoma, e la sperimentazione è stata testata nei pazienti operati che avevano un melanoma ad alto rischio di ricadute, di recidive, che poteva ritornare.
1: Quindi per chi è adatto, per capire bene?
3: È adatto a tutti i pazienti che hanno avuto un melanoma,
1: sì.
3: Tecnicamente si dice da uno stadio 2B fino al quarto, che però hanno subito un intervento chirurgico e sono poi liberi da malattia, quindi non hanno malattia, ma hanno un alto rischio di poter avere delle recidive e delle metastasi. Questi sono i pazienti che possono beneficiare di questa cura e che hanno fatto parte della sperimentazione. Ora, per questi pazienti già normalmente si fa l'immunoterapia, che è un'immunoterapia che toglie i freni al sistema immunitario. Si è aggiunto il vaccino in questo studio, che tra l'altro è un vaccino personalizzato, cioè un vaccino che viene generato proprio dal melanoma, quindi il campione di melanoma viene mandato in laboratorio, si estrae il DNA del tumore,
1: sì.
3: Lo si compara con il DNA del paziente, e quindi tramite un sistema di algoritmi di intelligenza artificiale vengono selezionati i neoantigeni. L'intelligenza artificiale è importante, perché riesce a fare in pochissimo tempo quello che noi ci vorrebbero anni per poter fare. Quindi l'intelligenza artificiale tira fuori una lista di neoantigeni. Che sono i neoantigeni? I neoantigeni sono quelle sostanze che vengono riconosciute estranee dal sistema immunitario, che quindi il sistema immunitario individua e attacca. È un po' un identikit, va bene, di quelli che sono i nemici. Si forniscono questi identikit che servono al sistema immunitario per andare a colpire il tumore.
1: Sì.
3: Se ne selezionano 34, questo numero magico che non ha un motivo, ma semplicemente per aggiungere quanto più elementi possibili.
1: Sì.
3: E questi 34 neoantigeni, dal DNA viene costruito l'RNA messaggero che diventa poi dopo il vaccino.
1: Quindi praticamente si passa da diciamo una cura generica a un programma che per un singolo sistema immunitario, se capisco bene.
3: Sì, è un programma personalizzato, quindi costruito su misura, una sorta di sartoria, costruito su misura per il paziente partendo dal suo tumore, che ha delle caratteristiche diverse da quelle di un altro tipo di tumore, di melanoma di un'altra persona. Ebbene, aggiungendo il vaccino all'immunoterapia, si è visto che i pazienti che hanno fatto questa combinazione hanno avuto meno recidive e hanno avuto meno di metastasi a distanza. Questa, diciamo, questo dato è molto importante perché la protezione dall'insorgenza di metastasi a distanza in qualche modo può prevedere quello che può essere la percentuale di pazienti che poi dopo guariscono. Ecco, semplificando un pochettino il tutto.
1: No, dobbiamo semplificare perché questo ci aiuta chiaramente ad arrivare al nostro pubblico e a far capire veramente bene come funziona il tutto. Volevo domandarle se siamo ancora in fase sperimentale.
3: Beh, è una fase sperimentale avanzata, è uno studio di fase 3, che significa nelle sperimentazioni esistono diverse fasi. C'è la fase 1 che quando i farmaci vengono testati per la prima volta e in genere uno vede la sicurezza, gli effetti collaterali. Poi c'è la fase 2 che viene subito dopo, quindi trovata la sicurezza, il dosaggio ideale del farmaco, si vede se è efficace e ci dà i primi segnali. Questo per il vaccino è stato fatto perché l'entusiasmo che c'era veniva fuori da uno studio di fase 2 che aveva dato dei dati interessanti. La fase 3 è quella successiva, quella che se positiva porta poi il farmaco in farmacia. Ecco, siamo alla fase 3, il dato è incoraggiante, adesso che cosa succederà? I dati devono essere prima resi noti, questo avverrà probabilmente durante il prossimo convegno di oncologia a Madrid, in ottobre, si chiama ESMO il convegno, e dopo di questo le aziende sottometteranno la richiesta di approvazione e rimborso alle agenzie regolatorie, sia l'FDA che l'EMA. Non interessa l'EMA perché è quella europea.
1: Certo.
3: Dopo che l'EMA ha approvato, a quel punto anche l'Italia inizierà tutto il meccanismo di rimborso. Ci vorrà un po' di tempo per averlo, però diciamo si è avviato il processo.
1: Allora, prima di entrare nel vivo di altre questioni, diciamo notizie estive, io ho una curiosità però che credo che sia molto importante anche per il nostro pubblico. Se questa metodologia sarà applicabile ad altri tipi di tumori e in che tempi? Cioè è un primo step di cura generalizzato per questo che è il male del secolo oppure ci fermiamo lì?
3: No, questo è soltanto l'inizio.
1: Oh.
3: Diciamo che dal melanoma è partita la rivoluzione dell'immunoterapia e qui siamo a un'altra rivoluzione nella rivoluzione. Quindi il melanoma è un'apripista in questo momento, perché il concetto è applicabile ovviamente a tutti gli altri tipi di tumore, sempre in questi tipi di pazienti dopo la chirurgia. Poi stanno arrivando anche sperimentazioni per i pazienti che hanno problemi più seri, ma al momento ci sono degli studi clinici in corso per il polmone, per il rene, per il tumore della vescica, quindi nei prossimi anni avremo tutta una serie di informazioni.
1: Senta, ci vogliamo diciamo un po' lanciare sulla tempistica?
3: Per gli altri dati, per i dati degli altri tipi di tumore. Ma diciamo ci sono delle sperimentazioni avanzate, vedremo il polmone, se l'anno prossimo abbiamo dei dati, quello che sta un po' più avanzato rispetto agli altri. Diciamo nei prossimi 2 anni avremo sicuramente molte informazioni in più anche sull'uso dei vaccini RNA messaggero negli altri tipi di tumore.
1: Ultima cosa su questo argomento che mi preme domandarle è se ci sono degli effetti collaterali importanti.
3: Effetti collaterali ce ne sono, ma non sono importanti, sono gli effetti collaterali che conosciamo tutti noi per i vaccini, i classici, il dolore nella sede di iniezione, il bruciore, la febbricola, quelli che noi conosciamo, né più e né meno.
1: Bene, e allora io voglio portarla anche un po' sul terreno delle polemiche estive, perché durante questo periodo abbiamo anche sentito parlare di sole che protegge, di protezioni che fanno male. Allora è un po' un'inversione rispetto a quello che ci siamo abituati ad ascoltare da voi medici. Vorrei, prima di salutarci, che ci ricordasse le regole per proteggere la pelle.
3: Allora, noi iniziamo da un dato importante che è incontrovertibile: le radiazioni ultraviolette sono cancerogene, ok? Il sole ha le radiazioni ultraviolette e quindi sono queste che provocano un danno. Poi sappiamo gli effetti benefici anche del sole, la vitamina D, gli effetti sull'umore, e che sono anche quelli sani ed importanti, ma dobbiamo sapere che le radiazioni ultraviolette sono cancerogene. Tra l'altro, l'incidenza delle radiazioni ultraviolette varia nel corso della giornata ed è maggiore nelle ore centrali, quello che noi diciamo che il sole è da evitare, da mezzogiorno alle tre, proprio perché hanno una penetranza maggiore ed è quella che a noi, diciamo, spaventa, perché è quella che può dare dei danni al DNA delle cellule della pelle, i melanociti in particolare. E sappiamo anche che questo danno è un danno che rimane, la pelle ne mantiene la memoria, quindi scottature dopo scottature aumentano il rischio. Quindi che fare? Bisogna proteggersi, quindi bisogna cercare di evitare quel sole tra mezzogiorno e le tre, e prima e dopo mettere una protezione, sapendo che la protezione non dura in eterno, ha una durata di 2 ore dopo ogni bagno, e sapere anche che comunque si può prendere il sole in sicurezza, evitando le scottature.
1: Grazie al professor Paolo Ascerto per tutti i chiarimenti che ci ha dato. Gianfranco,
0: ieri ho fatto irruzione nell'ufficio musica, te lo dico, dalla nostra amica Corinna, che la ringrazio, insomma la saluto anche Andrea e tutti quelli che lavorano tutti i giorni per
1: Andrea
0: la buona musica.
1: Andrea Cacciagrano, il nostro responsabile
0: fondamentale, ho detto domani dobbiamo mettere la prima e vera front della musica internazionale. Se non fosse arrivata lei, le donne non sarebbero state su un palcoscenico. Debbie Harry, Blondie, The Tidies,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane. E al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
0: L'Italia in diretta.

0: Alle 11.35 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, Viviana Gianfranco sempre con voi per questa pagina musicale. Ascoltavamo Silvia Salemi con End of Silence, l'ultimo singolo uscito da un po' di mesi, ma sempre un piacere averlo in cuffia, e soprattutto è sempre un piacere, cara Viviana, avere l'artista che se lo ascolta e se lo canta in cuffia. Silvia Salemi, buongiorno.
1: Se la canta e se la suona, buongiorno amici, ma che bello, ma sarebbe bello farle tutte così le interviste, con amici come voi, che l'unico difetto che avete è che siete calabresi.
2: Due contro una,
1: io sono siciliana, ragazzi, calmi.
0: Abbiamo cercato.
3: Però siamo cugini, abbiamo parlato tanto di Sicilia anche negli spazi precedenti.
0: Oggi c'era Lilli Bruschetta.
1: Vi stimolo e vi provoco, io sono felicissima di essere qui, tra l'altro siamo saliti di un piano, Gianfranco, non voglio fare battute improprie, è troppo presto, non si può dire niente.
3: La signora provoca.
0: Spoilera.
1: Io mi spoilero qui se volete.
3: Io me ne vado, vi lascio soli.
1: Io però, con lui, ma è un fratello. Però stimola neanche, non lo so, un caffè, mi stimola niente.
0: Adesso non dirlo, non è carino.
3: Io vi ricordo che siamo in diretta.
0: Siamo su
3: Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta.
1: Calmi.
3: Facciamo un programma elegante, e serio,
1: preciso.
3: Giornalista.
1: Anche perché c'è la Verbaro, quindi bisogna essere bravi. Che lei è brava.
0: Per il
1: benessere. Non puoi sbagliare.
0: Della Verbaro. Intanto salutiamo Stefano Siani alla parte tecnica. Facciamo quelli bravi che fanno la radio, che se non si sa mai nella vita. 31 agosto, la voce nel cassetto, debutto assoluto al Festival di Todi per questo spettacolo legato, ispirato al libro uscito da poco, che racconta una fase importante della tua vita. Insomma, raccontiamo questo debutto, l'ansia del debutto.
1: La grande ansia, ieri prove generali, ultimi incastri di scena, di luci, di emozioni. È tutto uno spettacolo basato sull'emotività, perché parla del mio silenzio, del mio mutismo di bambina piccolissima, che a 2 anni perdo la voglia di parlare, immersa in un contesto post lutto per la perdita di mia sorella. E questo è stato poi tutto la ragione di vita della mia musica, del perché canto e perché oggi raccontare questo, perché oggi c'è una maturità sufficiente per distaccarsi un po' da quel dolore, da quel fardello che mi ha portato qui, e poterlo raccontare non distaccatamente, anzi con grande pathos, con grande emotività, però anche lucidamente, potendolo anche rendere cronologico e raccontabile, narrabile al pubblico.
3: Stavo pensando che questa amica, la Silvia Salemi, è proprio multitasking.
0: Sì, sa fare tutto, sa anche cucinare.
1: Uccidiamola.
0: Eliminiamola, è troppo brava.
3: Perché scrive libri, fa spettacoli teatrali, fa concerti, c'ha una bella voce.
1: So anche ramazzare e
3: passare. È una grande mamma, però scherzando molto poco, questo filo rosso, questo coraggio che hai per scavare dentro e renderlo artistico è una cosa che ti fa onore.
1: Sì,
3: siamo,
1: ragazzi,
3: siamo contenti
1: volta,
3: di averti
1: ogni
3: qui.
1: Volta che parte la voce nel cassetto, che è quella vocina che io ho trovato, quella cassetta con la voce di mia sorella, è la mia che le risponde, quindi la prova che io parlavo, che poi dà la spinta a me per dire se parlavo posso riparlare, non sono muta. È un piango.
3: Ma è bello piangere, sì, ma siamo
1: devo
3: umani
1: dire sì.
3: E dobbiamo restituircela, essere grati anche di questa umanità, di questo essere sensibili, senzienti e sentire anche il dolore.
1: Mi dirò di più, sono arrivata a essere grata anche di averla non persa, perché è folle dire una cosa del genere, ma ho trasformato quella perdita in occasione, perché mi ha dato la forza poi di rilanciare, la forza di accettare la sfida, di farcela, di trovare nella musica un motivo. Quindi ecco, dei grandi dolori, quando, come si dice, quello che non strozza ingrassa, no? Veramente per me è stato così.
0: Quello che non strozza in grasso è bello, altro che ça va sans dire. Io ieri ero francese, che ça va sans dire.
1: Io sono molto popolana, adopero e adotto cose poco dotte, appunto, non voglio ripetere giochi di parole. Perché appunto multitasking, bisogna essere alti e bassi, altrimenti.
3: Come lo sai?
1: Come lo sai?
0: No, per favore.
1: Stiamo ritornando faceti.
0: Facciamo Radio 1.
3: Torniamo faceti o Radio 1?
0: Facciamo Radio 1, perché la Calabria sempre una tappa, sta sempre in mezzo, è un po' come il prezzemolo, diciamo così, c'è sempre comunque, perché domani sera invece, che è 29 di agosto, Silvia Salemi in concerto a Tauria Nova, e questo è un dato
1: L'ho fatto apposta? Ho detto vado da due amici calabresi domani in diretta, cioè adesso, quindi metto un concerto in Calabria. Scusa.
0: Ma questo non solo,
3: in onore,
0: cara,
3: pensa se non la invitavamo. Cioè,
1: stavo a casa, niente concerto in Calabria.
0: Aspetta,
1: non c'era.
0: Che mi state rovinando la connessione. Un attimo, non la connessione del telefono, ma il collegamento che vorrei fare con chi ci sta ascoltando in questo momento al telefono. Perché? A farla amare comincia tu, Opera Sila, dal 5 settembre. Ci sono tre weekend, quindi quello del 5, quello del 12 e quello del 19, quindi sei appuntamenti con questo festival che mischia la Sila, piccola catanzarese, bella la zona di Taverna, con la musica, con lo spettacolo, con l'intrattenimento, con le escursioni. Il direttore artistico di questo festival, originalissimo, è Antonio Pascuzza. Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Gianfranco, buongiorno Viviana, buongiorno Silvia.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti quelli che ascoltano.
3: Benvenuto, ciao. Benvenuto all'Italia in diretta. Grazie. Anche a te. Che bella cosa che state organizzando.
0: Ma come ti è venuta questa idea? Che è un unicum, come dicono a Vicenza. Non so, ma è una grande idea.
2: No, è venuta praticandola, nel senso che la Sila è diventata negli ultimi anni per me un buon ritiro, e vado spessissimo a fare le escursioni con una guida che approfitto per salutare, che si chiama Giovanni Vizza, che è un illuminato che porta le persone a conoscere quest'altra comunità, che è la comunità degli alberi, dei boschi, e ti racconta insieme ad altre persone che stanno lì delle curiosità che sorprendono sempre. E quindi non è mai solo una passeggiata, è proprio veramente una rivelazione, fatta poi in un territorio come quello che è un altipiano, una specie di attico sul mondo a 1700 metri, costellato di laghi bellissimi, è qualcosa che leva il fiato.
1: Ragazzi, poi andiamo, scusa, bellissimo.
0: Dobbiamo lavorare, non possiamo. No. Non, anche se,
3: io anche finisco, io sono libera, se mi vuoi io arrivo.
2: Assolutamente, e questo poi l'abbiamo impreziosito, perché questa esperienza, facendola insieme agli artisti che passeggeranno insieme a noi in quei giorni, da Sergio Caputo, Neri Percaso, Simone Cristicchi, Raiz, Rocco Papaleo, che poi è un esperto di camminate, diciamo, di passeggiate a piedi, loro ci faranno le imboscate mentre staremo lì a meravigliarci della scienza, della botanica, della comunicazione tra gli alberi. Usciranno all'improvviso con loro strumenti e improvviseranno per quelli che passeggeranno insieme a noi questi set acustici meravigliosi.
3: E allora quello che mi piace, Antonio, al di là di questo progetto che è originale sicuramente, è questa valorizzazione del territorio, perché noi a volte come calabresi non lo facciamo, siamo più pronti a mettere l'accento, a sottolineare quello che non va, quello che vorremmo, quelli che sono i limiti, e invece il fatto che ci fai ricordare che ci sia questi posti meravigliosi da scoprire e riscoprire, credo sia un tuo grandissimo merito, prima ancora della grandezza del progetto.
2: Ti ringrazio, ma lo condivido anche con chi ha avuto queste intuizioni. Quando nel 2015 il sindaco di Catanzaro allora mi chiamò per dire, lui sapeva che io facevo a Roma questo club, mi occupavo di musica, facevo altri festival, mi siete venire a fare una cosa qui, e io ho pensato qual era la nostra
3: proprio
2: la nostra ricchezza, ma anche il nostro limite, cioè, perché sentivo sempre i miei concittadini dire parlano male di Catanzaro. Ma chi parla male di Catanzaro? Cioè, ma chi la conosce? No? Nel senso, voglio dire, con tutto il rispetto, nel senso che solo noi ne parliamo male, la denigriamo, perché in qualche modo chi vive le realtà ne diciamo, mette.
1: Vabbè, ma è tipico, in famiglia si litiga, poi fuori casa invece ci amiamo e ci rispettiamo. Dai,
2: e quindi abbiamo trovato proprio uno slogan che fosse questo, abbiamo chiamato questo festival A farla amare comincia tu, che è una sorta di monito, no? E l'abbiamo fatto fin da subito a Catanzaro in quegli anni, scoprendo dei luoghi che erano quasi sconosciuti alla città, in cui la città si riappropriava di questi luoghi attraverso il pretesto dell'artista che te lo faceva rivivere, dando al luogo un'altra memoria, un'altra bellezza. Quindi secondo me, poi specialmente chi come tanti di noi ha vissuto la diaspora di andare fuori all'università magari e poi di tornarci, dopo aver confrontato, visto tante altre realtà, beh, insomma, forse si fa prima di tutti noi un mea culpa e dire guarda che cosa ci avevo sotto il naso. E magari queste esperienze che ci hanno arricchito in termini professionali ci aiutano a fare il meglio che possiamo per una terra che comunque inevitabilmente adoriamo, amiamo più di ogni altra cosa.
0: Antonio Pascuzzo, il 6 settembre termina il Festival di Todio, dove protagonista sarà il 31 agosto Silvia Salemi, che è qui con noi. Casualmente, ma non l'abbiamo fatto apposta, il 6 settembre a Catanzaro, diciamo, insomma, nella sera piccola catanzarese, a Far la mare comincia tu, sarà protagonista un amico di Silvia, ma è un caso incredibile. Sullo stesso palco a Sanremo, al Teatro Ariston, c'era Silvia Salemi naturalmente, ma c'era anche Ciro Caravano dei Neri per Caso. Ciro, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Parlatevi con
1: ciao,
0: Silvia.
1: Parlatevi
0: di voi.
1: Buongiorno, ma piacere mio.
4: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, sto qui con due amici cari, me la passo da
4: sì,
1: Dio.
4: Sì.
1: Nonostante il caldo romano che oggi raggiunge punte di umidità in
3: Ciro, qui siamo passati dall'Italia in diretta a caramba, che sorpresa,
0: sì,
3: hai capito?
0: Sì,
3: in un attimo.
1: Io volevo fare anche Farla mare comincia tu, così facciamo anche un minimo di spot.
0: Abbiamo anche il jingle, Pascuzzo, prontissimo.
2: Questo me lo registro, guarda, te lo scarico, lo metto anche come suoneria.
0: 19,90€.
4: Lo prepariamo noi con i Neri per Caso.
2: Magari.
0: Posso dire che Silvia Salemi, Neri per Caso, tanti altri artisti, alcuni abbiamo avuto anche altri ospiti in questi giorni, hanno fatto parte di quella, chiamiamola, la generazione dei fenomeni degli anni 90, nel senso che a metà degli anni 90 a Sanremo molti artisti che poi hanno fatto carriera, che oggi non vengono dimenticati, che fanno tante serate in tutta Italia e che riscuotono un grande successo. Vale per Silvia, vale anche per i Neri per Caso, che fanno tante serate e hanno sempre l'affetto del pubblico. Ciro, cos'è cambiato in questi 30 anni? Il pubblico c'è sempre però per voi.
4: Certo, è sempre una soddisfazione. È cambiato forse diciamo un pochettino l'approccio del pubblico, cioè prima erano più attenti a quello che succedeva, oggi il pubblico si sente troppo protagonista, cioè a volte i concerti si giudicano da quanto ha cantato il pubblico e diventa un po' strano. Questo è un approccio cambiato.
1: Vero.
4: Però per il resto, quello che siamo cambiati più noi che il pubblico, fondamentalmente.
1: Ha detto una cosa molto vera: è cambiato tutto ed è cambiata anche la velocità di fruizione della musica. Quindi si fa fatica ad affezionarsi a un brano, uno storytelling. E infatti i concept album non si fanno più, perché non hai proprio il tempo di spiegare quale sia il concetto intrinseco di quel lavoro discografico che magari ha visto 3 anni di preparazione. Oggi si fanno in 4 mesi gli album e si consumano in 2. Quindi.
0: E durante l'album devi fare altre cose,
1: sì,
0: perché
1: mille
0: cose per portare.
1: Sì.
0: Non puoi fare solo quello.
4: Sì.
0: I Neri per Caso sono spesso in televisione.
1: I Neri per Caso abbiamo un bar insieme, infatti, cioè facciamo tante attività, no? Ciro.
0: Ciro ha cresciuto, sì. Si è cresciuto la barba ancora, o in questo momento l'hai elevata, Ciro?
4: No, la tengo sempre.
0: La tieni sempre per distinguerti dal Ciro degli anni 90, che invece era un'altra. Però è sempre lo stesso sorriso.
1: No, ma
4: in realtà è solo pigrizia, praticamente. Diciamo la verità.
1: Si fa prima la mattina.
0: Allora, facciamo così, facciamo finta, è tutto preparato. Allora, giustifichiamo la presenza dei Neri per Caso, ci fa piacere che ci sia Ciro, e andiamo al 1995, credo, sì, 95, ascoltiamo Sentimento, Pentimento.

0: Alle 11.51, sentimento pentimento neri per caso, i nostri ospiti Ciro Caravano. Ciao Ciro, perché protagonisti il 6 di settembre a Farlamare comincia tu con questo festival diretto da Antonio Pascuzzo, che è ancora con noi. Naturalmente c'è Silvia Salemi, la famiglia è molto larga, cara Viviana, siamo in tanti ma stiamo bene. Una volta diceva qualcuno: meno siamo meglio stiamo. In questo caso invece stiamo bene anche se siamo in tanti. Antonio,
1: eccolo.
2: Mi sono emozionato perché Ciro, orecchio assoluto Caravano, per me è proprio un evento mondiale, nel senso lui è la musica che si è fatta uomo, ecco, per fare.
3: Mamma mia. Si vede che siamo amici, quindi...
1: testimonio, perché ero alle prove nel 95 e lui dava veramente il là, lui all'orchestra, signori, non so se mi spiego, ok, inquadrava lui gli strumenti, cioè le accordava lui gli strumenti.
4: Allora io voglio fare una domanda profana al direttore Pascuzzo.
2: Prego.
4: Eccolo. Intanto ricordiamo che il festival è assolutamente gratuito. Questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che sono tutti invitati, tutti hanno la possibilità di usufruire. Ma queste sonorità che ci ha fatto anche ricordare Ciro, non è che si perdono tra gli alberi della Sila? L'ho detto.
2: Anzi, è proprio, mi dai il là, come si... Madonna, non si esce più da questi doppi sensi, però...
0: Smettetela, per favore, basta.
2: Mi dai il là per dire una cosa. In realtà con Ciro e Ineri c'è un rapporto, diciamo, di continuità, nel senso hanno sempre accompagnato... Il mio privilegio è stato di averli sempre in tutte le cose che ho fatto, di poterli ospitare, e pensavo proprio che questo fosse anche lo scenario migliore, perché tra i boschi della Sila cantano le creature speciali, perché noi abbiamo dovuto preparare una relazione, una valutazione d'impatto ambientale dove tenessimo conto anche del tipo di fauna che si aggira in quei posti, che è una fauna ricchissima, pazzesca, che nidifica eccetera e che canta, gorgheggia, ha dei decibel. E quindi ho pensato: ma quale migliore occasione per presentarci a questa fauna dicendo "Waiu, siamo amici", e lo facciamo attraverso i neri per caso che arrivano là. E quando cantano i neri per caso, secondo me
1: non ce n'è per nessuno.
2: No, beh, anche gli uccelli la loro parte la faranno, diciamo. Ma
1: Pascuzzo, avete fatto le prove adesso, con gli uccellini.
0: Adesso ha detto Waiu ed è quasi napoletano. Canta Pressa Nuie come sottotitolo del suo festival.
1: E poi è giusto,
0: nato,
1: perché due calabresi, una siciliana, ci mettiamo un po' di campano, napoletano. Vabbè.
2: E approfitto per fare uno spot, perché noi facciamo una cosa: stiamo cercando appunto questa identità meridionale anche nella musica, la canzone, di valorizzare. Lo facciamo attraverso la partecipazione per la seconda volta con noi in questo festival del Club Tenco.
0: Bello.
2: Con cui abbiamo creato questo format particolare,
0: il Tenco delle Due Sicilie.
2: Cioè facciamo ascoltare al Tenco, che ascolta tantissimi bravissimi cantatori di tutta Italia, ma soprattutto nella storia di una certa parte d'Italia, anche quella parte che adesso secondo me è molto prolifica, ricca, se pensiamo alla Sicilia, che cosa sta sfornando. E tra questi, per esempio, avremo Nico Arezzo, ma insomma avremo
0: tantissimi
2: la possibilità,
0: ospiti, tantissimi ospiti,
2: e faremo un omaggio con Raiz e i Soli String Quartet. Quel giorno faremo un omaggio il 12 a Pino Daniele, proprio in un bosco di pini. Faremo una cosa che si chiama Sotto Pino.
0: Ma che bello. Basta con questi doppi sensi, però Pascuzzo, veramente tutto il giorno adesso basta. No, a parte, scherzi a parte, ringraziamo davvero. Antonio Pascuzzo a Farlamare comincia tu, Opera Sila, ricordatelo, la musica si scopre camminando, parte il 5 settembre, saranno tre weekend tra imboscate artistiche e cultura della montagna.
4: Gratis.
0: Il 6 settembre protagonisti Neri per caso con il loro concerto. Quindi grazie a entrambi, un abbraccio, a prestissimo.
2: Grazie.
1: Bocca al lupo. Divertitevi.
3: Ciao.
0: Il 31 agosto però a Todi rimane sempre lo spettacolo teatrale, il monologo di Silvia Salemi.
4: L'hanno confermato?
0: È confermato. Mi è arrivato...
1: Dicono che devo andare.
0: È arrivato un fonogramma.
4: Dicono che poi c'è un tour.
1: Dicono che c'è un tour.

0: curva. Io non so che ne sarà di me, perché c'è la promozione del romanzo La voce, nel cassetto, da cui prende le mosse lo spettacolo, il monologo. Ringrazio anche Francesco Tosoni, la regia di Raffaello Fusaro e Roberta Savone, e naturalmente Silvano Spada per aver creduto e averci così voluti al Festival di Toti, che quest'anno peraltro festeggia il suo quarantennale. E poi appunto c'è questo romanzo, c'è il tour, c'è la preparazione del disco che sta per
1: soprattutto
0: essere finito.
1: C'è Silvia Sanemi,
0: c'è la cuoca, c'è la mamma, c'è la stiratrice,
2: probabilmente tornerà anche a fare la radio, dicono, poi non so se sia
0: vero.
2: Detto,
0: ma veramente,
2: ma dicono che tornerai a fare
0: ma con uno bravo,
2: ma con qualche dilettante preso qua nei
0: allo
2: corridoi
0: sbaraglio,
2: ma chissà,
0: che sbaraglia tutti.
1: Fermateli e ci salverà il GR.
0: Allora signori, io ve lo dico, io assolutamente vorrei ricambiare l'ospitalità di la nostra amica Viviana e invitarla prossimamente da qualche
1: sarà
0: parte
1: dei
0: parte
1: vostri,
0: e dare un appuntamento prossimo.
1: A fra poco
2: GR Regione, vai.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
3: Acqualete.
5: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Noi ci siamo e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 al chilo.
15: La spesa intelligente!
16: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumenta il numero delle vittime accertate nella devastante alluvione in Nepal, 489 morti, lo riferisce la polizia locale, secondo cui ci sono anche 100.000 persone bisognose di soccorsi, centinaia di dispersi e si teme una nuova inondazione.
4: Sono ore di paura e allarme in Nepal, dove la polizia ha diramato un'allerta dopo che una diga ha subito una breccia sul versante tibetano. Alla popolazione è stato chiesto di mantenere la massima allerta e di raggiungere luoghi sicuri. La Cina ha sospeso le operazioni di soccorso a causa dell'alto rischio di nuove inondazioni. Si sta infatti formando un nuovo lago artificiale lungo il fiume straripato che potrebbe cedere. Proprio poco fa la notizia della messa in salvo di 117 turisti, tra loro anche due dei tre italiani che risultavano dispersi. Al microfono di Valeria Volatile, la testimonianza da Kathmandu di Stefano Lotumulo. Era lì, nel villaggio di Tamuré, al confine tra Nepal e Tibet, e ha visto la montagna crollare.
5: Non capisco veramente come possa essere vivo, ma la gratitudine mi esce dal cuore in maniera prepotente. Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga, un boato enorme, tutto veniva spazzato via. Abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna e niente, siamo vivi. Questa è l'unica cosa che conta. E dopo 30 secondi il villaggio non c'era più.
4: Azzurra Meringolo, GR1.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, due vittime per gli attacchi di Mosca nella regione di Dnipro, blackout nelle zone di Odessa, Mykolaiv, Kharkiv e Kiev, una vittima anche in Russia, a Yaroslav, a nord di Mosca, dove decine di droni ucraini sono stati lanciati su una raffineria di petrolio. E in tema di petrolio e carburanti, prezzi in leggerissimo calo in Italia. Secondo quanto rende noto l'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina al SERF sulla rete stradale scende a 2,014 euro al litro, da 2,016, mentre il gasolio è a 2,131 da 2,134 euro al litro. In autostrada la verde si attesta a 2,09, mentre il diesel a 2,20. Sul gasolio, fino al 5 settembre, è in vigore il taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro. E sulle strade italiane la scorsa notte è stata tragica, con 4 giovani vittime. 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale in Umbria, tra Perugia e Marciano. Sono stati sbalzati da un'auto finita fuori strada. Feriti gli altri 3 ragazzi che erano con loro, compreso il conducente di 18 anni. 2 ragazzi poco più che ventenni sono morti in Piemonte, in una galleria dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Ferita una ventenne che era con loro. Agguato mortale all'alba nel Cosentino, un morto e un ferito grave al servizio.
6: Erano all'interno di un magazzino adibito ad un ufficio vicino ad un bar all'Auropoli, una frazione di Cassano dello Ionio, quando sono stati raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco. Giuseppe Scorza, di 36 anni, è rimasto ucciso. Renato Elia è invece gravemente ferito. I due lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul luogo dell'agguato c'erano anche altri operai che sono scappati appena hanno sentito gli spari. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle più vicine telecamere di sorveglianza per cercare elementi utili. Sul movente ancora non viene esclusa nessuna ipotesi. Si cerca di capire se ci sia un collegamento con la morte del padre della vittima, ucciso il 4 aprile del 2022. Il corpo senza vita di Maurizio Scorza, noto alle forze dell'ordine per reati di droga, era stato trovato nel bagagliaio della sua Mercedes, parcheggiata in una zona di campagna. Sul sedile, lato passeggero, il cadavere della moglie di origini tunisine, Hanan Saadi, di 38 anni. Entrambi erano stati colpiti con diversi colpi di pistola calibro 9. Michela Mancini, GR1.
3: È rimasto incastrato in un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta delle barbabietole. È morto così stamattina a Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni. Nonostante l'intervento dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Forse un malore per le elevate temperature è la causa della morte di un giardiniere di 46 anni che stava lavorando in un'abitazione privata a Bologna. A Parma è in corso il sopralluogo del RIS dei Carabinieri nell'abitazione dove nella serata di ieri è stata trovata morta una 45enne. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Messaggi di cordoglio dall'Europa e dal mondo per la morte del re di Norvegia Harald V, il sovrano più anziano del continente, aveva 89 anni. Il principe Okon e la moglie Metemarit saranno i nuovi regnanti. Madonnari da tutto il mondo ad Assisi per un omaggio artistico a San Francesco, al lavoro da oggi per creare una serie di opere sulla piazza inferiore della Basilica. Il progetto fa parte delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo.
0: Chini sul pavimento della piazza all'opera con i loro gessetti colorati sotto lo sguardo di turisti e passanti. Ne verrà fuori un lavoro di 50 metri quadrati su disegno di Kurt Wenner, inventore dell'arte di strada tridimensionale, che sarà aiutato a realizzarlo da 12 madonnari. Titolo La visione di San Francesco. Giulio Proietti Bocchini, coordinatore del progetto.
2: Per il centenario francescano volevamo stupire visitatori ed artisti. Per questo abbiamo chiamato i più grandi madonnari da tutto il mondo che regalassero alla città di Assisi una inedita estemporanea di arte.
0: Su altri 220 metri quadrati della piazza decine di altri madonnari faranno apparire altrettanti quadri individuali.
2: Abbiamo dato il tema generale, Francesco, il cantico delle creature e tutto il suo pensiero e i suoi valori, ma nessuno di noi conosce queste opere, chi verrà ad Assisi le scoprirà.
0: Tutte le opere verranno realizzate su uno strato di linoleum steso sulla pavimentazione della piazza in modo da poter poi essere conservate ed esposte. Federico Pietranera, GR1.
3: In chiusura il calcio, stasera si apre la seconda giornata del campionato di Serie A con l'anticipo tra Milan e Venezia. E dopo la Champions League oggi ci sarà il sorteggio di Europa e Conference League. Il servizio.
7: Sette sorelle italiane al ballo europeo. Si è aggiunta ieri l'Atalanta che, superato l'Hapoel Tel Aviv nel doppio confronto di qualificazione, sarà al tavolo della Conference League. E oggi il sorteggio riguarda proprio questa competizione e l'Europa League, a cui parteciperanno Juventus e Milan, entrambe inserite in prima fascia, ma, secondo quanto prevede il nuovo regolamento, non al riparo dalla possibilità di affrontare subito altre teste di serie, ovvero Bayer, Leverkusen, Benfica, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. In Conference prima fascia anche per l'Atalanta in compagnia di squadre temibili ma non proibitive: Braga, Ajax, Friburgo, Monaco e Copenaghen. Fra meno di un'ora si aprono le urne. Giorgio Germano, GR1.
3: Noi ci fermiamo qui, grazie in regia a Luciano Pecoraro. Adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del GR1 e di tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: A Re Bibbia hanno risposto alle domande degli inquirenti Pellegrino Davino e Antonio Passariello, indagati per l'attentato contro Sigfrido Ranucci a Pomezia. I due hanno fornito la loro versione dei fatti. Dal Camerun ha parlato anche Gomez Tavares, indagato insieme a Walter Lavitola. Cocaina nascosta in 127 confezioni dorate di biscottini della fortuna, la scoperta della Polizia di Stato all'aeroporto di Fiumicino, dove una donna è stata arrestata prima di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Sequestrati oltre 5 kg di droga, avrebbero potuto fruttare più di 1 milione di euro. Acqua non potabile a Montefiascone nel Viterbese, scatta il divieto di consumo nella rete servita dai serbatoi Rocca dei Papi e Galva dopo il rilevamento di enterococchi oltre il limite di legge. Monopattini e e-bike, nuove regole a Roma, parcheggi obbligatori, limiti in centro e più mezzi in periferia, sensori per bloccare il secondo passeggero, sanzioni fino alla revoca per gli operatori che non rispettano le regole. Buongiorno da Antonella Pallante, in studio per la seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. Hanno risposto alle domande degli inquirenti a Re Bibbia, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli indagati nell'inchiesta sull'attentato di Namitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia. E dal Camerun parla Gomez Tavares, indagato insieme a Walter Lavitola.
2: Un lungo interrogatorio durato 9 ore, nelle quali Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto a tutte le domande degli inquirenti nel carcere di Re Bibbia, come precisa uno dei loro avvocati, Antonio Falconieri.
3: Hanno reso la loro versione difensiva, ok? Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
2: Hanno avuto rapporti solo con Gomez Tavares, dunque non conoscevano Ranucci né Lavitola, e hanno confermato che non volevano fare del male a nessuno, aggiungono i legali. Altro nodo cruciale, bomba o proiettili, gli avvocati sottolineano. La richiesta di Tavares è stata di collocare l'ordigno sotto casa di Ranucci, non i colpi di pistola, come invece aveva chiesto Lavitola. In carcere da quasi 2 mesi i due erano stati arrestati insieme a Saverio Mutone e Marica De Filippis. Nelle prossime ore difensori di Davino e Passariello, che puntano ad escludere l'aggravante del metodo mafioso, chiederanno l'attenuazione della misura cautelare, verosimilmente domiciliare. Intanto Gomez Tavares, intervistato in esclusiva dal TG1 in Camerun, è certo che sarà un uomo libero, ribadisce, solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose, e conclude che non è un latitante, ma che tornerà a breve in Italia. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: Tragedia a Ponza, dove un 23enne romano è stato trovato senza vita in mare a Punta Papa. Era in acqua con maschere e pinne per fare snorkeling, a dare l'allarme a alcuni diportisti. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza o impatto. Tra le ipotesi c'è quella di un malore. Sul caso indaga la Guardia Costiera e l'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso.
4: Ad avvistarlo sono state alcune persone che si trovavano in barca nella mattina di ieri. Il corpo senza vita di un giovane uomo affiorava nelle acque di Ponza, circa 300 metri dalla costa, con addosso pinne e maschera. Il ritrovamento è avvenuto a largo di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, non lontano dalla località Le Forna, una delle zone più suggestive di Ponza, conosciuta soprattutto dagli appassionati di immersioni per la bellezza e la ricchezza dei suoi fondali marini. I diportisti hanno subito allertato il numero unico di emergenza, attivando le operazioni di recupero e soccorso. I familiari, immediatamente avvertiti, hanno riconosciuto il corpo. Si tratta di un giovane di 23 anni appartenente a una famiglia di Roma, titolare di un'azienda florovivaistica con una cassa sull'isola. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, gli uomini della Guardia Costiera di Ponza e militari della Guardia di Finanza di Gaeta, incaricati dalla Procura di Cassino delle indagini per accertare le cause del decesso. È stata disposta l'autopsia, che nei prossimi giorni chiarirà se sia intervenuto un malore mentre il giovane era immerso in apnea o se ci siano state altre ragioni. Paola Aristodemo, TGR Lazio.
1: Vandalizzato in piazza Re di Roma è il luogo dedicato alla memoria di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La madre, Alessandra Verni, denuncia l'asportazione e la distruzione della fotografia della figlia. È stata un'azione mirata e premeditata. L'episodio arriva a poche settimane dalla risposta del 7° municipio, che aveva escluso una situazione di vandalismo sistematico e respinto la richiesta di videosorveglianza. La madre di Pamela ora torna a chiedere controlli e maggiore tutela del luogo. luogo. Cocaina nascosta nei biscotti della fortuna all'aeroporto di Fiumicino. La polizia ha arrestato una donna di 40 anni di origine cinese, fermata prima di partire per Taipei. Nella valigia c'erano 127 confezioni dorate con oltre 5 kg di cocaina. Avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro.
5: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. Ed è questo uno dei principali terreni che la procura di Civitavecchia, che ha coordinato l'operazione, vorrà approfondire. In questo caso, infatti, la sostanza non era in entrata destinata al mercato italiano. L'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia. Valentina Fenuti, GR Lazio.
1: Acqua non potabile in diverse zone di Montefiascone nel Viterbese. Il comune ha vietato il consumo umano dopo che i controlli hanno rilevato batteri oltre i limiti di legge nella rete idrica. Interessati in particolare le zone della Rocca dei Papi, Galve e Piazzale Roma. Il divieto resterà in vigore fino al rientro dei parametri di sicurezza.
6: Parametri fuori legge a Montefiascone per la presenza di batteri nell'acqua potabile. Come può essere successo? È quello che stanno cercando di capire i tecnici del gestore idrico Talete, che fanno sapere che dalle analisi dei campioni prelevati dalle fontanelle della cittadina uno è risultato inquinato. Nel pomeriggio si avranno i nuovi risultati e si comprenderà se l'inquinamento dell'acqua è circoscritto oppure esteso alle condutture pubbliche. Un grande disagio per la popolazione locale che non può più bere l'acqua né usarla per cucinare. E per la città che vive di turismo, specie in questa stagione. Anche i commercianti stanno avendo difficoltà, nonostante sia stato messo in campo il servizio di rifornimento con l'autobotte. L'ordinanza emanata dalla sindaca Giulia De Santis è a tempo indeterminato e riguarda soprattutto la zona del centro storico, nell'area compresa tra la Rocca dei Papi, la zona di Galva e Piazzale Roma. La sindaca si è avvalsa della protezione civile per avvertire tutti i cittadini, anche chi abita nelle frazioni, della situazione. L'ASL di Viterbo riceverà le nuove evidenze da ARPA Lazio e si deciderà allora se revocare l'ordinanza o meno. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Torna come ogni venerdì nel TG delle 14 la rubrica Un Secondo. Oggi con Mauro Scanu racconteremo le difficoltà emotive di un infermiere del 118, tra i primi ad arrivare sui luoghi degli incidenti stradali. Sentiamo.
7: Mi ricordo sempre un incidente di un ragazzo giovane, tornava da una serata e aveva gli arti inferiori non messi benissimo e continuava a dirmi ti prego non farmi morire, ti prego non farmi morire.
8: Di storie come queste Damiano Viscomi ne può raccontare davvero tante. Da 5 anni lavora come infermiere Ares 118, prima a bordo dell'ambulanza, oggi sull'automedica. Interventi che partono dalla postazione sulla Gianicolense nella zona ovest di Roma. Nel Lazio ogni anno sono circa 600.000 le missioni di soccorso assicurate da 270 mezzi tra ambulanze e automediche e come racconta Damiano ogni intervento è pieno di difficoltà.
7: Il nostro palcoscenico è la strada. La strada per antonomasia è il luogo in cui ci sono pericoli, quindi pericoli ambientali, pericoli situazionali, a volte una calca di gente che spesso troviamo nel momento in cui arriviamo nello scenario.
8: Tutto comincia con la chiamata di soccorso al 112. In questi momenti la collaborazione dei cittadini è fondamentale, come spiega Lucia De Vito, direttore della centrale operativa 118 dell'area metropolitana di Roma.
9: È fondamentale la collaborazione del chiamante, che è in grado di aiutarci nella localizzazione esatta di dove c'è bisogno di soccorrere e soprattutto è in grado di darci tutte quelle informazioni che sono essenziali per costruire un ottimale intervento di soccorso.
8: Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Nuove regole a Roma per monopattoli e bike in sharing. La Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per il prossimo bando. Parcheggi obbligatori, limiti nel centro storico, più mezzi nelle periferie e controlli automatici. Prevista una tariffa agevolata per gli abbonati annuali Metrebus e un sensore che impedirà al monopattino di partire quando rileva due persone a bordo. Per gli operatori previste sanzioni fino alla revoca.
2: Stop alla giungla dei monopattini, mai più rovesciati sui marciapiedi davanti a uno scivolo o una fermata dell'autobus. Le nuove linee guida approvate dalla Giunta Capitolina fissano regole precise per l'autorizzazione dei servizi di noleggio di monopattini e biciclette a pedalata assistita, valide per i nuovi bandi di assegnazione. Gli operatori restano tre sia per le bici che per i monopattini. Ognuno potrà offrire 3.000 mezzi, come nel sistema precedente. A cambiare sono le prescrizioni sulle modalità di utilizzo. Stazionamento solo negli stadi, a gruppi non più di 5 a 70 metri di distanza l'uno dall'altro, la rimozione entro 6 ore dalla segnalazione se sono d'intralcio e cosa accade all'operatore che non rispetta le regole, oltre naturalmente a recepire la nuova legge che nel 2024 ha introdotto l'obbligo di targa, casco e assicurazione. Il comune ha quindi scelto una strada diversa da quella di altre città europee come Parigi o Madrid che hanno vietato i monopattini, governarne l'uso. Numeri chiari, spazio pubblico rispettato, controlli automatici e sanzioni economiche fino alla sospensione per chi non rispetta i patti. L'app, per esempio, dovrà inibire la partenza del monopattino con due persone a bordo. Ci saranno limiti al numero dei mezzi in base alle zone, tetti in centro e quote minime in periferia. Inoltre, servizio riservato ai maggiorenni e tariffa agevolata per i titolari di abbonamento ATAC annuale. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Torna il caldo record a Roma, oggi la capitale è da bollino rosso con i termometri che potrebbero arrivare a sfiorare i 40 gradi e il picco della quinta ondata di calore dell'estate con valori eccezionali per la fine di agosto e le ripercussioni potrebbero riguardare non solo la salute ma anche il portafoglio.
10: Alle 11.25 nel quartiere San Giovanni già ci sono 37 gradi, un altro bollino rosso oggi su Roma e Latina e arancione sulle altre province del Lazio. Agosto ha messo a dura prova l'ordinaria resistenza al caldo. Afa prolungata a livello 3 per le ondate di calore per diversi giorni consecutivi in quasi tutta la regione hanno causato anche un aumento degli accessi al pronto soccorso per malori determinati soprattutto da squilibri idrici. Anziani, le persone a rischio ma anche bambini. Città più vuota delle solite giornate di ferie d'agosto perché anche fare la spesa è una prova di resistenza. L'asfalto bollente a volte raggiunge 60 gradi e cristallizza tappi e frammenti di vetro. Aria condizionata e ventilatore sono i migliori alleati in questa straordinaria guerra al calore, ma incidono sui consumi e a casa iniziano ad arrivare anche i conti salati di questa bolletta estiva. Punte di 40 gradi di giorno e notti tropicali e siamo tutti in attesa che i servizi meteo annuncino l'addio all'anticiclone. Sara Berta, TGR Lazio.
1: E siamo allo sport, il calcio, sorteggiati gli incontri della prima fase della Champions League. La Roma, che torna a giocare la competizione più prestigiosa dopo 8 anni di assenza, incontrerà il Real Madrid dell'ex allenatore José Mourinho, che tornerà all'Olimpico. In casa anche gli incontri con lo Sporting Lisbona, il Lille e lo Slovan Bratislava. I giallorossi in trasferta affronteranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain, i turchi del Fenerbahce, lo Slovan Bratislava e la AEK Atene. E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità dove c'è per noi Roberta Di Mauro.
11: Sulla A12 la Roma Civitavecchia ci sono code per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. In autosole segnalati veicoli lenti tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. Sulla via Appia rallentamenti per lavori di manutenzione tra la strada provinciale Velletri Nettuno e Le Castella nelle due direzioni. A Roma dalle 16 di oggi fino al 31 agosto per lavori di messa in sicurezza del ponte di via del Mandrione in via di Porta Furba verrà istituita una disciplina provvisoria di traffico.
1: E con gli aggiornamenti sulla viabilità, alle 12:24 e 15 secondi si chiude la seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia per la parte tecnica grazie a Stefano Velli. L'informazione regionale torna come sempre alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio. E per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo sempre il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Antonella Pallante, che ha condotto in studio e coordinato questa edizione, l'auguro di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 12:25 minuti 38 secondi. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio ci sono code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Code per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla A10 la Genova-Ventimiglia. Troviamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova e code anche tra Pietra Ligure e Spotorno sempre verso Genova. Sulla 14 Adriatica 2 chilometri di coda per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Code per un incendio tra Bologna Fiere e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare 1 chilometro di coda a seguito di un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione di Ancona. In Autosole rallentamenti per traffico intenso tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze e rallentamenti per un veicolo fermo tra Monte San Savino e Chiusi in direzione di Roma. Code a tratti per traffico intenso sempre in Autosole tra Magliano Sabina ed Orte in direzione di Firenze. Infine sulla A30 la Caserta Salerno, code per traffico congestionato tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione di Caserta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
12: In collaborazione con il CIS. Italia in diretta.
13: Ed eccoci qui per l'ultima parte della nostra trasmissione. Andremo avanti fino al GR1 delle 13, qui sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti.
14: E con Viviana Verbare, con tutta la squadra dall'altra parte che ci osserva, ci aiuta, ci sostiene. Per fortuna c'è Stefano Siani ancora alla parte tecnica. Io negli ultimi tempi, cara Viviana, ho avuto il piacere di ascoltare una ragazza di grande talento, nata nel 1992.
13: E chi è questa
14: Manchester,
13: ragazza?
14: Manchester. L'ho conosciuta soltanto ascoltandola, non ci siamo conosciuti di persona. Mi
13: allora
14: spiace
13: l'hai,
14: molto.
13: L'hai un po' millantata questa conoscenza.
14: È una conoscenza,
13: dai.
14: Diciamo, artistica e non fisica, diciamo così. E mi piace molto perché ha iniziato cantando le cover nei bar, nei locali. Questo è importante perché la cosiddetta gavetta è giovane per me, perché 1992, sei giovanissimo, non sei giovane. Lei è Lucent con Love Bites Back.

0: Io so che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 1 sono molto attenti, hanno l'orecchio musicale, quindi qua sentendo Lucent con Love Bites Back, ultimo singolo, si sente che lei nei suoi ascolti aveva Nina Simone, aveva Amy Winehouse, perché il mood è quello lì, il pezzo va molto forte, in questa radio lo passiamo di continuo, mi fa molto molto piacere, e poi tra l'altro è malinconica, un po' come Amy Winehouse nelle strofe, poi quando arriva il ritornello, boom, batte, c'è la chitarra, ci sono gli ottoni, si capisce che c'è anche un lavoro di produzione dietro molto forte, quindi complimenti a lei. La ritroveremo.
1: Ti piace questa?
0: Assai. Ha le voci nere, Viviana, sono fortissime.
1: E invece a noi ci piace assai viaggiare slow, lenti.
0: L'abbiamo fatto prima con il festival di Antonio Pascuzzo che sarà da noi in Calabria prossimamente, e questo diciamo è speculare.
1: Eh sì, perché andiamo a parlare proprio nello spazio dedicato ai viaggi, di queste esplorazioni dei luoghi sconosciuti. Senti già il fascino, sì, mentre ti faccio la presentazione di questo spazio. Oggi vi proponiamo le esperienze dei nostri ospiti che ci fanno conoscere dei borghi da visitare in Italia. Dei borghi addirittura definiti fantasma. Senti che bello, che fascino. Lucia Fino, che è giornalista e content creator, esperta di viaggio e di benessere, benvenuta all'Italia in diretta, Lucia.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E insieme a Lucia c'è anche Rino Bianchi, che è un fotografo.
0: Rino Bianchi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo, buongiorno.
1: Eccolo Rino, non la sentirà.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ci diamo del tu, Rino, come con Lucia, che siamo colleghi.
3: Ma certo.
1: Perfetto,
3: ma
1: così
3: certo,
1: è tutto certo, più snello. Allora, io vorrei iniziare sentendo, diciamo, davvero il vostro punto di vista di esperti, perché entrambi avete selezionato dei luoghi che sono, immagino io, del cuore, ma poi sono anche stati verificati, scoperti, in qualche modo rimasticati attraverso le parole e le proposte che ci avete fatto. Lucia Fino, quali borghi del cuore tu ci proponi di visitare in questo scorcio d'estate che rimane, ma non solo?
2: Guarda, sono tutti bellissimi, hanno tutti un fascino particolare perché poi riflettono proprio l'anima del posto, quindi sono anche molto diversi. Il borgo che tu troverai in Lombardia, con Sonno, un'ex città Luna Park abbandonata, è molto diversa da Cracco in Basilicata. Però ognuno ha il suo perché, quindi ognuno rispecchia quello che è un momento particolare, ti riporta alla vita dei suoi abitanti, e quindi sono tutti molto affascinanti. Io il mio preferito, che è Cracco.
1: Dov'è Cracco?
2: Cracco è vicino a Matera, è in Basilicata,
1: sì.
2: È stato il set per moltissimi film, perché ha un fascino tutto suo, è un borgo nobiliare con dei palazzi molto belli, abbandonato per cause naturali, quindi prima per una frana e poi per il terremoto del 1980. Quindi da metà degli anni 60 in poi è stato progressivamente abbandonato e adesso è un paese fantasma.
1: Ecco, ma quando parliamo, Lucia, perdonami l'interruzione, se parliamo di borghi fantasma, parliamo di luoghi completamente disabitati oppure con un certo numero di abitanti che ancora resistono, per quanto piccolino?
2: Guarda, ci sono sia quelli disabitati completamente, davvero fantasma, perché sono praticamente quasi dei ruderi e quindi c'è solo, diciamo, l'eco dei vecchi abitanti, delle case diroccate, e ci sono altri che invece hanno pochissimi abitanti e altri che ancora si stanno ripopolando perché sono al centro di progetti di recupero e quindi si animano o con degli eventi o con delle prime piccole attività, la locanda dove ti puoi fermare a mangiare e anche a dormire, quindi stanno riprendendo vita.
1: È chiaro,
2: pian piano.
1: Adesso vorrei sentire Rino Bianchi, che con la sua macchina fotografica, con i suoi mezzi, avrà scovato altri posti, altre interpretazioni rispetto a questo lavoro.
3: Diciamo che io ho iniziato ad interessarmi ai borghi fantasma perché diciamo, mi sono avvicinato al concetto. Questo, diciamo, il borgo che è spopolato non è soltanto spopolato, spesso, come diceva anche Lucia, questi borghi vengono ripopolati. Quelli che restano, diciamo, totalmente spopolati è perché esistono e persistono delle condizioni quasi sempre naturali, terremoti, frane, alluvioni, sì. E quindi diciamo non possono essere ripopolati. Diciamo che in questi anni i borghi, diciamo, forse quelli più significativi che ho visto, tra questi c'è appunto Apice Vecchia, che è posizionata in un luogo bellissimo sull'Appia Antica, ma anche la struttura della città è una città ricca, bella.
1: Siamo in Campania,
3: al confine tra l'Irpinia ed il Sannio, nell'area, diciamo, attraversata da tre fiumi, che è appunto il Calore, che è condiviso con la parte irpina, poi c'è l'Ufita e il Misciano. E la particolarità di questa città è che è come se avesse avuto un flash ed è rimasta quasi del tutto intatta, perché ha subito il primo terremoto il 21 agosto del 62, e in base a questo, cioè appunto a seguito di questo terremoto, con un'ordinanza del Ministero degli Interni, credo anche il Ministero, allora c'era il Ministero dei Lavori Pubblici, non c'era quello delle infrastrutture, non esisteva ancora, cioè fecero questa ordinanza di sgombero.
1: E quindi è rimasta,
3: ovviamente non tutti,
1: è rimasta così,
3: cioè io in questo viaggio ho trovato queste donne con la capigliatura alla mina, questi ritratti di donne diciamo con un abbigliamento tipico degli anni 60, ed è rimasto agli anni 60, anche se poi fino agli anni 80 c'è stata gente, anzi fino al 2007 l'ultimo barbiere, cioè l'ultima persona che è andata via è stato un barbiere che aveva questo salone
1: Se c'era solo lui, povero.
3: Ma povero, sì, perché proprio sai, quelle azioni di resistenza, perché è la stessa cosa che è successa poi in altri borghi che io, diciamo, in questo periodo poi ho visitato, cioè oltre ad Apice, perché li ho legati poi nel frattempo, cioè con il passare del tempo, a questa idea, a questo progetto che sto lavorando da tempo, che è appunto l'idea del restare e dell'andare, cioè quella diciamo concetto di restanza, perché questi borghi, anche se sono molto aspri, cioè che non possono dare più nulla, perché non c'è più nulla, vengono tagliati i servizi, finisce che ne so, diciamo l'erogazione di acqua e di elettricità, però c'è questa gente che resiste e che alla fine, magari, come diceva anche la Lucia, si inventano o si propongono con nuove attività, magari non so, una comunità di artisti che crea diciamo delle botteghe, recupera dei luoghi per farne delle botteghe, oppure le locande, come potrebbe essere esempio a Pentedattilo, dove nella Calabria greca, dove resistono una comunità piccolissima, e in questo posto
1: un
3: bellissimo,
1: posto di un fascino veramente incredibile,
3: no,
1: sì.
3: Dove resiste una locanda, una bottega e pochi abitanti.
1: Allora torno su Lucia, perdonami Rino, per dare un po' spazio al concetto del perché, della motivazione, con tutto quello che di bello c'è nel nostro paese, ma anche fuori, se si sceglie di fare un viaggio, perché andare a visitare un borgo, due borghi, tre borghi fantasma, magari creare un itinerario che insegua questo obiettivo? C'è una motivazione, secondo te? Qual è il fascino vero?
2: Sì, il fascino vero è proprio il fatto che ti riportano indietro nel tempo e che ti riportano alla vita delle persone, quindi delle persone comuni, non, a volte sì c'è qualche personaggio particolare, come nel caso di Pentedattilo di cui parlavate prima, quindi la strage, quindi personalità che hanno vissuto lì, ma più spesso è la vita delle persone comuni, quella da cui siamo atterrati. Anche diciamo che è una forma un po' diversa da quella del classico urbex, e quindi dell'entrare nelle case private, qualcosa che è rimasto lì cristallizzato nel tempo e che ti dà l'idea di quello che era il passato dei nostri antenati, dei nostri nonni.
1: E perché è importante recuperarlo questo passato?
2: È importante recuperarlo perché è la parte più autentica di noi, quella in cui ci possiamo rispecchiare in una maniera più vera. È anche un esempio di resilienza, ci dà l'idea di quella che era la vita anche nella sua bellezza, anche nella sua fatica, e di come comunque questi borghi che esistono, anche magari solo con i loro muri e con i tetti caduti, sono un riflesso anche della resilienza e della forza degli abitanti. Io la vivo così, nel senso un modo più lento di avvicinarci al passato con rispetto, perché comunque questi sono posti anche delicati a cui,
1: certo,
2: avvicinarsi con
1: non
2: molta,
1: c'è dubbio,
2: con molta lentezza e con molto rispetto, e un po' rivedere quello che eravamo. Come la natura si sta lentamente riappropriando dei suoi spazi, di come l'uomo e la natura dialogano fra loro, è un itinerario un po' diverso, da fare in maniera slow, da fare a piedi, preparandosi anche bene perché alcuni sono un po' più, certo, aspri rispetto ad altri, quindi consiglio sempre di informarsi prima, di prenotare quando c'è una visita guidata immersiva che ti dà ancora un qualcosa in più, perché ti spiega effettivamente la storia del posto e ti aiuta,
1: racconta,
2: e ti riporta indietro.
1: E questo, Lucia, me... Lucia Fino, è, diciamo, il lato, il punto di vista di chi ci invita a scoprire questi borghi, questi luoghi camminando, quindi assaporandoli,
2: sì,
1: piano piano. Invece, diciamo che, se ho capito bene, per quanto riguarda il lavoro di Rino Bianchi, c'è anche un discorso che è legato all'immagine, al lato fotografico, al bello del luogo. È così, Rino?
3: Sì, certamente. Diciamo che mi ricollega appunto quello che ha detto Lucia. Sono luoghi dove ormai, diciamo, l'elemento più importante e preponderante è il silenzio, e molte volte questa natura che diventa forte e si riappropria man mano, diciamo, tutto intorno, no, dell'ambiente. Ma poi la cosa più, diciamo, visitando questi luoghi, quello che può subito saltare agli occhi è questa memoria, cioè queste realtà, questi arnesi, questi oggetti, tornando ad Apice, ma potrei dire anche di Rogudi, o potrei dire anche di Pentedattilo, di Gallicia, no, ci sono oggetti ormai scomparsi che le generazioni, diciamo, moderne, diciamo, degli ultimi 30 anni, 40 anni, ignorano. Trovare, so, degli attrezzi particolari, perché erano usati dai contadini del territorio per lavorare quel territorio, perché erano fatti dal fabbro locale e magari avevano delle particolari connotazioni.
1: Ci state mettendo l'accento sull'importanza di ritrovare le radici, che è qualcosa che...
3: Le radici, ma è tutto legato a questa memoria, cioè la memoria che spesso, quello che vorrei dire, cioè quando che Lucia parla di resilienza, io mi trovo d'accordo, perché cioè praticamente un borgo non muore mai, troverà sempre una sua esistenza, diciamo... trasferendo a noi che andiamo in questi luoghi, a chi va in questi luoghi, degli oggetti che però non sono solo il passato, sono quel passato che si fa presente, perché se noi andiamo in quel luogo siamo presenti, siamo esseri contemporanei in quel momento, e quindi Questi spazi hanno una valenza fortissima.
1: Una grande valenza, valorizzati, recuperati.
3: Valorizzati.
1: Speriamo che mantenendo... il caldo molli in modo che possano essere scelte come mete turistiche al più presto. Intanto i nostri ascoltatori in tanti ci stanno scrivendo per salutare Rino Bianchi e la nostra Lucia Fino. Vi leggo l'input di Roberto che scrive: Bussana Vecchia Imperia, lo conoscete?
3: Sì, io non sono mai stato, ma lo conosco.
1: Lucia mi pare di sì, che dice del questo?
3: E anch'io.
2: Sì, sì, è il villaggio degli artisti.
0: A un passo da Sanremo. A un passo da Sanremo.
2: È un passo da Sanremo
1: qui si ricollega tutto. Il nostro consulente musicale si è rianimato. Grazie per essere stato con noi.
0: Perché lì, ad esempio, ci sono degli alberi da frutta meravigliosi, tra cui un albero di ciliegio che ti fa pensare a Lucio Battisti. È un posto da visitare, bellissima Bussana Vecchia.
1: Roberto, grazie di questo suggerimento. Bello. Mi hai fatto risvegliare.
0: Giugiole. Prima avete parlato, io sono anche un ascoltatore di Radio 1, quindi ascoltavo di Pentedattilo, ad esempio. Sì. Un altro borgo bellissimo che è in Calabria è Badolato. E Badolato è stato definito da Piero Pelù come il borgo degli angeli. È un posto dove lui trascorre le vacanze, lì ha anche incontrato l'amore. E Piero Pelù una parte della sua carriera l'ha fatta con Edith Fibba, una parte l'ha fatta da solo. Questa canzone è il più grande successo che lui ha portato a casa, diciamo in solitaria, a metà, perché l'ha fatta con Angun, Amore Immaginato.

0: Carriera solista di Piero Pelù, l'abbiamo citato a proposito di Badolato, un borgo meraviglioso dove Piero trascorre le vacanze, dove tra l'altro, dicevo anche poco fa a Viviana Verbaro, ha trovato anche l'amore, perché la sua metà, diciamo, oltre che essere direttrice d'orchestra, Gianna Fratta è anche, insomma, la sua metà.
1: Ma quante ne sai?
0: È perché è stata un passo da casa nostra, diciamolo, no? Voglio dire, Badolato è un passo da Soverato, Soverato è un passo da Catanzaro, ma non è che vogliamo calabresizzare questa trasmissione.
1: Ci
0: però...
1: cacciano tutte e due, alla fine, cioè quando ci sarà la sigla, noi verremo
0: facciamo
1: cacciati.
0: Così, diamo la colpa a Gragnoli, che essendo toscano come Piero Pelù sarà il nostro regista contento di 40 anni di 17 recce, questo tour estivo dei Elite FIBA, e il 27 novembre, segnatevi questa data, ci sarà l'album dal vivo, appunto 17 re 86-26, con le registrazioni di tutta la tournée dei Elite FIBA, appunto recentissima, quindi vale la pena anche andare a fare un ascolto e un acquisto.
1: Valenti, rimpostati, che ora riparliamo seriamente, perché c'è una tendenza sempre più diffusa che è quella di andare a vivere in montagna. Oggi di montagna abbiamo parlato tanto, sia con gli input che sono arrivati dai borghi dimenticati, i borghi fantasma, la Sila di cui ci ha parlato Antonio Pascuzzo, con questi luoghi incantati, questi boschi, queste meraviglie, ma c'è veramente una sorta di moda oppure di rifugio. Vediamo di che tendenza si tratta. Per ragionare su questo argomento noi abbiamo voluto invitare Giacomo Agnetti, che è una guida escursionistica, è un regista e un illustratore, e sta un po' osservando questo fenomeno di timido ripopolamento della montagna. Timido oppure no, Agnetti, benvenuto.
2: Grazie mille, grazie a tutti. Timido, no, direi che è ancora timido il movimento, anche perché si tratta di persone che stanno in parte, secondo me, sperimentando. Si parla poi da tempo di fuga dalla città, come se fossero zone di guerra, quando in realtà in città si sta relativamente bene. Però forse è un dato di fatto che alcune persone hanno il desiderio di stare in un luogo in cui c'è un po' meno pressione demografica, ecco, perché c'è appunto più spazio. Almeno questo è quello che io ho riscontrato facendo varie interviste tra le persone che si erano trasferite in montagna. Che poi, sai, non tutti gli esperimenti funzionano sempre, sono alcuni anche che tornano in città con grandi delusioni e altri che invece attecchiscono in maniera straordinaria.
1: Ma il clima caldo ha il suo ruolo, gioca la sua parte in questa scelta che stanno facendo tante persone?
2: Ma il clima caldo gioca un ruolo nel momento in cui si palesa, ecco, diciamo un po' come il Covid. Anche durante il Covid tanti hanno detto basta, mi trasferisco in città. E per noi che viviamo in montagna vediamo che appena arriva il caldo, soprattutto nell'area della Pianura Padana, tutti scappano, sì. Scappano dalla città, vengono a vivere in montagna, e sembra che poi tutto questo duri, e poi alla prima pioggia, al primo freddo svaniscono tutti. Quindi noi ormai ci abbiamo fatto un po' l'occhio su questo tipo di andamento. Però tra tutti questi qualcuno comincia a intravedere un futuro e dice ma comunque alla fine non si sta così male. E poi c'è anche da dire che non è più come prima. Ora anche i luoghi in montagna possono avere dei servizi che prima non c'erano, come per esempio internet, gli uffici di coworking, insomma già sono dei miglioramenti rispetto agli anni 90, agli anni 2000.
1: È chiaro che per, diciamo, potersi permettere questa scelta, concepire di vivere in altri spazi e con diciamo altri ritmi, bisogna avere o degli impegni di lavoro che non siano legati al luogo fisico, oppure aver terminato la propria attività lavorativa.
2: Sì, assolutamente. Infatti tutti parlano di smart worker che vengono a vivere in montagna o comunque nelle aree provinciali, come se fosse una massa uniforme di persone che fanno lo stesso mestiere, però poi in realtà si tratta di persone che hanno è qualcosa di molto multiforme, ognuno ha delle attività diverse, e la cosa interessante è che per la prima volta nella storia dell'Appennino si stanno mettendo insieme in appunto uffici condivisi, e ci sono professionalità e teste che

0: non hanno mai collaborato insieme in un'area marginale.
1: Allora, e questi nuovi montanari hanno volti uno diverso dall'altro. Gianfranco, siamo a fine.
2: Siamo
1: grazie
2: alla fine.
1: Agnetti,
2: alla fine della settimana con Viviana Verbaro, è stato un piacere lavorare con te, lo
1: per
2: dico
1: me,
2: senza
1: per
2: essere
1: me
2: troppo
1: con Gianfranco Valenti
2: smieloso.
1: Davvero
2: grazie a tutta la squadra, grazie anche a Leonardo Gragnoli che non tornerà lunedì, cambierà regista, io ci sarò lunedì, Viviana no, ma viva sempre Rai Radio 1 e viva sempre l'Italia in diretta
1: e anche il GR1 che sta arrivando.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: A me piace mangiar bene!

0: è, dottor Scotti?
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: 13.
1: GR1.
2: L'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 500 le vittime, soccorsi interrotti per il rischio di una nuova inondazione. Addio a Re Harald di Norvegia, il sovrano più anziano d'Europa, cordoglio del mondo. Giorgia Meloni ha reso forti i legami tra i nostri paesi, gli succede il figlio Håkon VIII. Incidenti stradali, perdono la vita due giovanissimi a Perugia sbalzati fuori dall'auto, feriti altri tre ragazzi. In Piemonte morti due ventenni dopo uno scontro in galleria. Contro esodo e vacanzieri di settembre, 25 milioni di spostamenti nel weekend, ancora caldo al centro-sud e la vendemmia anticipata diventa un'attrattiva turistica. Il grande ritorno di Céline Dion, troupe televisive e fan da tutto il mondo a Parigi aspettando i 16 concerti della superstar canadese. Calcio, urne aperte a Monte Carlo, in corso i sorteggi di Europa e Conference League. Campionato stasera all'anticipo della seconda giornata in campo Milan e Venezia. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Continua ad aumentare il numero delle vittime accertate dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre la Cina sospende i soccorsi per l'alto rischio di nuove inondazioni. Gli aggiornamenti allora in diretta con Davide Maggiore.
3: Sì, lo dicevi, cresce ancora purtroppo il numero delle vittime, sono circa 540 sul versante nepalese e 5 su quello tibetano, altissimo anche il numero dei dispersi, circa 1400, molti tra loro gli stranieri, i turisti messi in salvo dall'esercito nepalese. Intanto, affermano funzionari di Kathmandu, sono 117 nel numero, sono compresi due italiani, ma non è ancora chiaro se si tratti di persone di cui si aveva già notizia o se siano due dei tre di cui si erano perse le tracce. C'è comunque speranza da parte delle autorità di trovare ancora superstiti della disastrosa piena, ma mentre sono circa 90.000 secondo la Croce Rossa le persone che hanno bisogno di urgente assistenza umanitaria, le autorità cinesi hanno per qualche ora sospeso le operazioni di soccorso lungo il confine. Resta infatti il rischio di nuove esondazioni dopo la formazione di laghi cosiddetti di sbarramento per la presenza di masse di detriti che trattengono le acque. Il flusso è aumentato nelle scorse ore e le autorità nepalesi tengono sotto controllo due bacini a monte della zona inondata con l'aiuto dei satelliti, ma le immagini disponibili sono limitate. Si sta dunque pensando anche a installare telecamere.
2: E l'abbiamo sentito, ce l'ha detto Davide Maggiore, tanti turisti messi in salvo, tra loro la torinese Valentina Piccinini, ecco la sua testimonianza.
4: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. La strada ha spazzato via.
5: Una marea nera inghiotte case, mezzi e persone e continua a correre senza fermarsi. Sono le immagini della valanga che ha colpito il Nepal il 26 agosto, scolpite nella mente della torinese Valentina Piccinini, testimone della catastrofe mentre stava andando in pullman verso un luogo di pellegrinaggio.
4: Il driver ha aperto la porta, ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman, quindi ha aperto la porta per il pullman, quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna e ho raggiunto i primi locals che anche loro stavano scappando su.
5: Dopo la prima notte passata insieme ad altri europei e persone del luogo, sono arrivati i primi soccorsi in elicottero.
4: Non c'era altro modo se non il cielo per andare via di lì. Non c'era altra via, non c'è più strada né davanti né dietro per chilometri.
5: Ma ora per Valentina si apre una seconda vita.
4: Provo gratitudine. Gratitudine per i nepalesi, gratitudine per la vita perché ci è stata ridonata.
5: Stefano Ciardi, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni su Kiev e sulla regione circostante, almeno una persona è stata uccisa, due invece le vittime degli attacchi ucraini sulle regioni di Belgorod e Yaroslav. E dopo giorni di tensioni con gli alleati europei di Kiev interviene il ministro degli esteri russo Lavrov, come ci spiega la corrispondente.
6: Il ruolo della Gran Bretagna nel conflitto ucraino è il più negativo. Dopo le minacce russe di ieri nei confronti di Londra ad attaccare il Regno Unito, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK. Londra non ha mai avuto alleati permanenti, aggiunge Lavrov, che a un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump torna a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ricorda, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA e del segretario vaticano per i rapporti con gli Stati stati Gallagher. Per Lavrov sono entrambi venuti a Mosca per parlare in modo diverso e per rilanciare il dialogo. Ma i negoziati di pace in Ucraina sono in pausa, dice il portavoce del Cremlino. Mancano idee nuove e Kiev non vuole discutere le nostre richieste. Peskov parla dall'aereo che lo sta portando insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale, dove più tardi il presidente farà il suo intervento. Un intervento atteso in un momento in cui l'economia russa è in difficoltà a causa dei frequenti attacchi ucraini contro le raffinerie e i colossi dell'e-commerce del paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E crescono i timori nel Regno Unito, in particolare per possibili attacchi russi contro infrastrutture sottomarine. La nostra inviata a Londra.
0: Si chiama Gugi, il dipartimento del Ministero della Difesa russo che più preoccupa Londra di fronte alle crescenti minacce di Mosca. Ufficialmente si occupa di ricerche oceanografiche, ma le sue sofisticate navi da tempo sono sospettate di condurre operazioni di spionaggio e sabotaggio di cavi depositati sui fondali del Mare del Nord, del Baltico e non solo. Le conseguenze di un attacco sottomarino a queste infrastrutture sarebbero catastrofiche per il nostro paese, avverte il capo della Royal Navy, il generale Jenkins. Essendo un'isola, la Gran Bretagna dipende dai cavi di telecomunicazioni e da condutture energetiche più di altri paesi del continente europeo. Oltre il 90% del traffico internet passa da lì. Email, comunicazioni, transazioni finanziarie. Basterebbe recidere qualche cavo simultaneamente per mettere in ginocchio il paese. Oltre 65 miliardi di sterline nell'economia britannica potrebbero venire compromessi, secondo un rapporto parlamentare. Solo ad aprile la Royal Navy è intervenuta con azioni di dissuasione per allontanare i mezzi navali del Gugi che per settimane hanno operato vicino a cavi critici al largo dell'isola e le acque restano più agitate che mai. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Messaggi di cordoglio dall'Europa e dal mondo per la morte del re di Norvegia, Harald V, ha reso forti i legami tra i nostri paesi, scrive Giorgia Meloni.
1: Era il regnante più anziano d'Europa, salito al trono nel 1991. Re Harald V di Norvegia si è spento all'età di 89 anni dopo lunga malattia. Marinaio appassionato di vela, aveva partecipato con la nazionale norvegese alle Olimpiadi di Tokyo, poi in Messico e a Monaco di Baviera. Vinse diverse medaglie nel campionato del mondo. Amato dai norvegesi come leader, ma anche per le sue qualità umane, si sciolse in lacrime durante una cerimonia in ricordo del le vittime dell'attacco terroristico di Utøya. Sposò per amore, contro i programmi della famiglia reale, una donna borghese che diventò la regina Sonia, da cui ebbe due figli, Marte Louise e Håkon. Sua figlia Marte Louise fece scandalo quando divorziò e si sposò con uno sciamano. Il figlio Håkon, quando sposò una donna divorziata, Mette Marit, che aveva già un suo figlio. La famiglia reale è finita al centro delle polemiche anche in tempi recenti per l'amicizia della principessa Mette Marit, moglie di suo figlio, con il finanziere pedofilo Epstein e per la vicenda del figlio della stessa Marius Borg Oibi, condannato per stupro. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: In Serbia i funerali di Ratko Mladic saranno celebrati con gli onori militari e di Stato, lo annuncia Belgrado all'indomani della morte, a 84 anni, dell'ex generale noto come il macellaio della Bosnia. Mladic era in carcere all'Aia dopo la condanna definitiva all'ergastolo inflitta dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia per crimini di guerra e contro l'umanità. È stato ritenuto responsabile, tra l'altro, dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica nel 1995, in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 musulmani. Questa è Radio 1, sono le 13:09, ultimo fine settimana di agosto, con traffico intenso per i rientri dalle ferie, 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS, in leggero calo i prezzi medi dei carburanti.
7: La diminuzione è minima, ma almeno interrompe la tendenza degli ultimi giorni. Secondo i dati del Ministero, il prezzo medio della benzina è oggi di 2,014 euro al litro sulla rete stradale e di 2,095 in autostrada. Per il gasolio siamo rispettivamente a 2,131 e 2,206. Un lieve calo che coincide con il primo giorno del controesodo dalle vacanze, finite definitivamente per 19 milioni di italiani, dice Coldiretti. Dopo la proroga fino al 5 settembre dello sconto fiscale fiscale sul diesel. Il governo studia ora misure mirate e strutturali a favore dei redditi più bassi, anche se l'ipotesi social card non convince perché troppo circoscritta, e quella di un bonus in busta paga sotto forma di fringe benefit escluderebbe disoccupati e pensionati. E mentre il Codacons rilancia i timori di una spirale inflattiva, a dispetto di tutto la fiducia di famiglie e imprese, come rileva l'Istat, ad agosto risulta in aumento. Tra i consumatori emerge un miglioramento del clima economico generale, stabile invece quello personale. È l'effetto ferie, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, che invita ad aspettare la controprova di settembre. Fabio Comini, GR1.
2: E sul caro carburanti, possibili nuovi interventi mirati a settembre.
8: Il governo guarda avanti dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sul diesel sino al 5 settembre e valuta interventi mirati e selettivi contro il caro carburanti. Porta avanti il confronto europeo, chiesto ed ottenuto dall'Italia, sui contributi dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'obiettivo, ribadito ieri da Giorgia Meloni, è rendere l'Italia più forte e competitiva, anche estendendo a tutto il paese i criteri della zona economica speciale unica per il Sud, che, specifica, ha generato 60 miliardi di euro. E chiede rispetto al presidente del PD, che in un'intervista parla di voto a destra da parte di chi ha studiato poco, vive in periferia e sta peggio economicamente. Un'illuminata lezione già sentita, scrive la Premier nel commento al post di Stefano Bonaccini. Poi sottolinea che quei milioni di italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate, scrive ancora, mentre la destra non chiede ai cittadini quale titolo di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo, puntualizza la Presidente del Consiglio, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Carla Macrellino, GR1.
2: E poco fa la controreplica di Bonaccini alla Premier: il mio ragionamento era ben più complesso, puntualizza il presidente del PD. Parlavo di un problema per la sinistra, perché i progressisti in tutto il mondo spesso hanno perso le elezioni perché non hanno saputo rappresentare al meglio che è in difficoltà economica e quindi non ha nemmeno potuto studiare molto. Serve una sinistra più popolare, questo intendevo dire, conclude Bonaccini. Caro carburanti ed extra profitti sono ancora al centro del confronto sia tra alleati sia tra maggioranza e opposizione.
9: Lo Stato non può essere lo sceriffo di Nottingham, ma usa questa metafora il vice premier Antonio Tajani nella sua intervista al Quotidiano Nazionale per continuare a dire no alla tassazione degli extra profitti per le grandi società energetiche. Un no quindi alle opposizioni che la propongono, ma anche all'alleato leghista che su questa proposta continua a insistere. La storia delle tasse sugli extra profitti è una storia di fallimenti perché distorcono gli investimenti, spiega il segretario di Forza Italia. Famiglia e imprese la priorità per Fratelli d'Italia, con le opposizioni che incalzano proprio per aiutare le famiglie servirebbe tassare appunto i grandi profitti delle aziende petrolifere. In 4 anni Giorgia Meloni ha dato 38 miliardi di soldi pubblici a queste società per ridurre il costo dell'energia, accusa Verdi Sinistra, ma i prezzi del settore in Italia rimangono tra i più cari in Europa. Il Movimento 5 Stelle attacca proprio Tajani, fa il lobbista delle banche. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ancora un monito sull'intelligenza artificiale da parte del Papa. L'uomo corre il rischio di diventare vittima delle sue invenzioni, dice Leone XIV davanti ai membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative. La velocità con cui si sviluppano le innovazioni riguardanti l'intelligenza artificiale ci spinge a chiederci se in futuro sarà possibile controllare queste macchine, aggiunge il Papa, che, come ha fatto nella sua enciclica, invita a sviluppare un regolamento etico che accompagni l'utilizzo di questi strumenti in mano a grandi attori economici che lo Stato fatica a controllare. Due tragici incidenti nella notte sulle strade con 4 vittime giovanissime. In Umbria sono morti un 16enne e un 17enne, in Piemonte 2 ragazzi poco più che 20enni.
10: Una curva lungo la strada statale Marcianese, arteria in provincia di Perugia ben nota per l'asfalto dissestato e la scarsa luminosità, era da poco passata la scorsa mezzanotte quando un'auto di grossa cilindrata con a bordo 5 ragazzi è improvvisamente uscita fuori strada. Forse l'alta velocità, una buca, il conducente perde il controllo, il mezzo si ribalta più volte, finisce la sua carambola contro il muro di un'abitazione. 2 ragazzi di 16 e 17 anni che erano sui sedili posteriori, sbalzati fuori dall'abitacolo, l'intervento dei medici ha potuto solo constatare che erano morti sul colpo, e altri giovani a bordo di età compresa tra i 18 e i 17 anni rimasti feriti in modo non grave. Una notizia terribile, due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento, ha scritto sui social la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, mentre sono in corso le indagini per ricostruire le cause dello schianto e non escluso che nelle prossime ore i magistrati aprano un'inchiesta per omicidio stradale. E un altro drammatico incidente è avvenuto all'alba sull'autostrada Torino-Bardonecchia, dove un'auto si è scontrata contro il guardrail per motivi ancora da accertare. A bordo due ragazzi di 23 anni morti nell'incidente e un ventenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli. Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Palermo una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina, era in compagnia dei genitori e di altre persone, stava trascorrendo la serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola si è immersa, ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediatezza. La procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. Una donna tedesca di 47 anni è stata uccisa a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Spagna, con almeno 20 coltellate. Gli agenti hanno arrestato il compagno, che secondo i media locali sarebbe un 60enne italiano. I due stavano viaggiando in camper e si trovavano nella località spagnola in vacanza. È rimasto incastrato in un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta delle barbabietole. È morto così stamattina a Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni. Forse è un malore per le elevate temperature la causa della morte di un giardiniere di 46 anni che stava lavorando in un'abitazione privata a Bologna. È una giornata di caldo record, appunto, con punte oltre i 40 gradi e 9 città del centro-sud, Roma compresa, sono in allerta rossa.
11: Una volta, quando le estati erano calde e non caldissime, la saggezza popolare, ma anche l'evoluzione del meteo, dicevano che arrivava la burrasca di Ferragosto e rinfrescava definitivamente. La burrasca c'è stata, con nubifragi e trombe d'aria, e poi è arrivata un'altra ondata di calore. Così oggi, nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, il termometro è da record, 42-43 gradi. Al centro si spera non superi i 38-39, va meglio al nord, dove fa caldo, sì, ma non estremo. In attesa, secondo le previsioni, di tirare il fiato il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: Da domani arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi, al nord invece non cambierà granché.
11: Quello che cambia è l'estate che si prolunga.
12: Fino ai primi di settembre avremo ancora delle temperature un po' al di sopra delle medie del periodo, poi dovremo riavvicinarsi alle medie. Tuttavia rimarrà sempre leggermente più caldo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.
11: Donatella Gori, GR1.
2: La vendemmia è ormai diventata turistica, sono sempre di più le persone che cercano questo tipo di esperienza, ma i viticoltori devono fare attenzione alle multe.
13: Partecipare alla raccolta dei grappoli è utile e divertente, e in tanti chiedono di farlo, persino i turisti, soprattutto in questa fase di vendemmia precoce. L'usanza di coinvolgere parenti e amici è tipica della tradizione contadina. Negli anni questa consuetudine ha dovuto fare conti con controlli rigidi e sanzioni dettati dal contrasto al lavoro irregolare. Clamoroso il caso di un pensionato multato per quasi 20.000 euro per aver chiamato gli amici a raccogliere l'uva nel suo vigneto, multa poi revocata. Ora alcuni comuni forniscono decaloghi per conciliare la vendemmia fra amici e il contrasto allo sfruttamento di manodopera. Violante Gardini Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
14: Le regole per far vivere l'esperienza della vendemmia sono molte. I filari devono essere separati da quelli dei lavoratori, non ci deve essere un compenso, le guide in gruppi massimo di 8 persone, i turisti, principalmente stranieri, quando vengono in Italia chiedono di fare esperienze autentiche.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il cinema nelle sale, Tony, diario di un giovane cuoco, film che racconta i primi anni di lavoro di Anthony Bourdain, star dell'alta cucina e personaggio della TV americana scomparso nel 2018. Protagonista Dominic Sessa e nel ruolo del suo mentore Antonio Banderas.
15: Mi serve un lavoro. Hai già lavorato in cucina? Certo.
0: Uno chef leggendario e l'inizio come lavapiatti. Le velleità giovanili di scrittore le ritroverà poi nella maturità, diventando Anthony Bourdain, l'uomo che ha raccontato il dietro le quinte, anche tenebrose, di una cucina. Tony, diario di un giovane cuoco, regia di Matt Johnson, racconta gli esordi, ispirandosi a Kitchen Confidential, le memorie di Bourdain, impersonato da Dominic Sessa.
16: È così che si apre un'ostrica.
17: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
0: 1975, Provincetown, Cape Cod, aragoste ed ostriche, ed un mentore, Antonio Banderas, che nella vita reale gestisce anche 8 ristoranti in Spagna.
18: You know the character that I had is...
0: Il mio personaggio è un uomo maturo, con esperienza, che ha davanti un ragazzo pieno di problemi, che deve capire cosa vuole nella vita.
18: Understand himself in front of life.
0: Anthony Bourdain si è suicidato a 61 anni nel 2018, ha raccontato il regista, ma noi volevamo un film sulla sua crescita, sulla curiosità, sulla voglia di vivere.
19: Scusi, qual è il suo nome?
20: Anthony Bourdain.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Appello del collettivo di artisti Venice for Palestine alla Biennale di Venezia in vista della Mostra del Cinema che prenderà il via il 2 settembre. I firmatari, tra cui la Nobel per la letteratura Annie Ernaux, l'ex Pink Floyd Roger Waters e il regista Matteo Garrone, chiedono che sia esposta la bandiera palestinese al Lido in occasione della presenza di 2 film palestinesi. A Parigi ora tutti pazzi per Céline Dion nel giorno del suo arrivo, a 2 settimane dai concerti della star canadese. La corrispondente.
21: È di omania ovunque a Parigi, la capitale è assediata da troupe televisive internazionali e fan club da tutto il mondo per l'arrivo di Céline Dion, la superstar canadese che a 6 anni di distanza dalle sue ultime esibizioni dal vivo ha in programma 16 concerti dal 12 settembre al 17 ottobre alla Plenitude Arena di Nanterre, la sala più grande d'Europa. Il suo quartier generale parigino sempre lo stesso nell'hotel in Avenue Hoche, dove la sicurezza è blindata. In agenda nessuna intervista, la cantante consacrerà il suo tempo solo alle prove, con l'unica eccezione possibile, forse, per la Fashion Week. Per superare gli ostacoli legati alla sua malattia, la sindrome della persona rigida, Céline ha seguito un programma di allenamento durissimo, 3 ore di pilates e danza al giorno, 5 volte alla settimana. Per tutelare la sua salute e gestire lo stress, la produzione ha inserito giorni di stacco tra un live e l'altro e un team medico sempre operativo al suo fianco. Un ritorno grandioso, attesissimo dai fan, e sui social già impazzano scalette e eventuali ospiti. Negli occhi e nel cuore del mondo la sua apparizione a Parigi, sulla Tour Eiffel ai Giochi Olimpici del 2024. Da lì tutto è ripartito e in attesa dei concerti nella capitale, che Dion mania sia. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Fernando Conti e Francesco Pionaglieri, ora Giuseppe Bisantis per lo sport, poi dopo il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su syscom.eu.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
28: Noi ci siamo, e voi?
29: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
30: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
31: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
1: Acqualete.
3: What the?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: GR1 Sport.
6: In studio Giuseppe Bisantis. Sono in corso a Monte Carlo i sorteggi per l'Europa League e la Conference League. Due squadre italiane in prima fascia in Europa League, il Milan e la Juventus. Allora, il Milan nel girone unico di Europa League affronterà il Benfica, il Ferencváros, il Sunderland, l'Ararat in casa, l'Olympiakos, il Salisburgo, il Bournemouth e l'Levski Skopje in trasferta. Per quel che riguarda la Juventus, in attesa di conoscere gli accoppiamenti, le squadre sono Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia Nicosia, Celta Vigo, NEC di Nimega e l'Apoel Beersheva. Il calendario dovrebbe essere preparato entro domenica. E stasera torna il campionato di Serie A. L'anticipo delle 20:45 mette di fronte Milan e Venezia, con gli ultimi giorni di mercato ancora a condizionare le scelte e le prestazioni di squadre e calciatori. Il nostro inviato a Milano.
7: Il mercato può attendere, anzi sarebbe meglio che finisse in fretta, sembra pensare Ruben Amorim, allenatore al debutto a San Siro. Dopo non si sottrarrà, promette, a commenti e valutazioni.
8: 5 giorni, a dopo parliamo del mercato.
7: Un anno fa la prima a San Siro fu traumatica, la sconfitta con la Cremonese appena promossa dalla Serie B. Come il Venezia, che occupa tutti i pensieri di Amorim, ha apprezzato il gioco della squadra di Stroppa, si aspetta una partita difficile. Concentrazione e umiltà devono essere le doti del Milan, ripete più volte, con tutte le avversarie.
8: Now Venezia is la squadra più forte del mondo.
7: San Siro aspetta con entusiasmo la prima in casa, stadio pieno, anche per ricordare Franco Baresi. Daniele Fortuna, GR1.
6: E torniamo ai sorteggi di Europa League in attesa della Conference League. E allora la Juventus affronterà in casa Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC, fuori AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Beersheva. Andiamo avanti con la fine settimana del motomondiale, 13° Gran Premio della stagione ad Aragon in Spagna. Questa mattina le prove libere, il servizio.
9: Marc Marquez doveva essere, così è stato fin dal primo istante. La MotoGP riparte per la volata finale. Da Aragon saranno 10 round in 14 settimane per decidere il campione del mondo, con l'asso di Cervera davanti a tutti in uno dei suoi amati circuiti anti-orari. E non stupisce nemmeno il fratello Alex in scia quarto. Le sorprese arrivano però dalle aprile di Raul Fernandez e Bezzecchi, secondo e terzo. E se lo spagnolo vincitore di Silverstone si è portato nei piani altissimi con una gomma nuova nel finale, a differenza degli altri, il riminese ancora dolorante al ginocchio è stato l'unico a mostrare un passo abbastanza vicino a quello dei fratelli Marquez. Ottavo di Gian Antonio, ottimo undicesimo Zarco a rientro, mentre è stata una mattinata di difficoltà per il leader iridato Martin, autore del 18° tempo, e per Pecco Bagnaia, addirittura 20°. Assente il giapponese Ogura, terzo in classifica, ma che si è fratturato la mano sinistra in allenamento con il motocross. È stato operato ieri e cercherà di rientrare per il prossimo appuntamento di Misano. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
6: Pallacanestro, stasera l'Italia in campo per la qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Alle 20 a Tuzla, sfida alla Bosnia-Erzegovina. Gli azzurri sono secondi nel girone. Dietro la Turchia, la Bosnia è al momento ultima. Sono le 13:27:29 è tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole, parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro. centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il Mangiadischi. Note al dente per un'estate travolgente.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi, buongiorno Federica Forni.
3: Buongiorno Lucio Pasqua.
2: Oh, eccoci qua per l'ultima puntata della settimana, ci apprestiamo ad arrivare al weekend e lo facciamo sempre insieme a Luca Bernardini in regia e oggi Fabio Cardinali in console. 335-699-2949, tanto per cambiare, i messaggi sono moltissimi già.
3: Io sai che... ho degli, diciamo, degli ascoltatori che dobbiamo salutare tutti i giorni.
2: Sì.
3: Tu
2: sì,
3: mi
2: sì.
3: devi dire se hanno già scritto.
2: Di chi?
3: Tipo il nostro poeta.
2: No, il poeta ha scritto, ma c'è anche un altro poeta che è ormai è Riccardo, che ormai è protagonista del Viva la Rima, che è
3: un'altra rubrica. Delle rubriche del, sì, del Mangiadischi.
2: Al Mangiadischi conduccio scompare ogni cruccio.
3: Questa è veramente arguta.
2: No, poi sintetica, proprio così, diretta, efficace. Poi c'è ovviamente la poesia di Paolo da Roma, che oggi va a toccare un tema a cui non avremmo mai pensato. La giornata mondiale del cece, quando sarà? Questo è il titolo.
3: Ah, questa
2: c'è, okay, anche una domanda.
3: Fosse una domanda.
2: C'è una domanda nel titolo,
3: titolo
2: già. Vediamo dove si va a parare. Indirei del cece la giornata mondiale, che resta un alimento senza eguale, arrosto con la pasta o avvellutata, che dire poi condito ad insalata? Un bel forum si potrebbe organizzare e molte sagre per poterlo celebrare. È diventato famoso non certo a caso, del resto Cicerone che aveva sul naso?
3: Incredibile. Forse. Quindi lui propone, diciamo, di istituire
2: propone. Okay. E ovviamente noi ci facciamo megafono.
3: Esatto. Delle istanze.
2: Esatto, del popolo italiano. Sì, sì, assolutamente. La giornata mondiale del cece, non lo so, se c'è qualcuno delle istituzioni all'ascolto, rifletta su questa proposta.
3: Perché... io sono d'accordo.
2: Benissimo, benissimo. Tu sei delle istituzioni?
3: Io sono delle istituzioni, l'istituzione del Mangiadischi.
2: Perfetto, perfetto, perfetto. Jenny ci ascolta da Belluno sempre con la sua cagnolina Kelly. Lì c'è un'afa incredibile, si sta proprio male, ma arriva il Mangiadischi a farci alzare la pressione e anche la serotonina.
3: Beh, vabbè, che dolcezza.
2: Che dolcezza.
3: E anche il volume, perché adesso avremo come sempre dell'ottima musica.
2: Ma si spera, non mi ricordo cosa c'è, ma vediamo, vediamo. Magari qualcosa di buono viene fuori. Salutiamo Niccolò che ci manda un buongiorno radiosi, salutiamo Ciccio da Marittima che pare che in Salento nel fine settimana il termometro sarà liquefatto.
3: Oh mamma.
2: Lo so, speriamo di no, speriamo di no. Viva la musica e no war, ci dice Antonio, siamo ovviamente d'accordo. Ragazzi, giovincelli tutti presenti, possiamo ascoltare dalla Parabiago bene Michele che ci saluta, poi c'è Antonio da Potenza, Italo da Filadelfia, insomma la famiglia,
3: non la Ida c'è.
2: La famiglia del Mangiadischi c'è, quindi possiamo partire.
3: Siamo pronti.
2: Possiamo cantare tutti insieme con questo brano, questo successo di una ventina d'anni fa.
3: Sì.
2: Più o meno.
3: Io me lo ricordo molto bene, che ero piccolina e
2: sì,
3: vedevo il video in televisione.
2: Sì. Diciamo il boom dei Travis, che sono arrivati al grande successo con questa canzone, che si chiama semplicemente Sing, e quindi perché non cominciare così e ce la canticchiamo tutti, più o meno, insieme. I Travis.

0: Con i Travis abbiamo cominciato questa puntata del Mangiadischi, che è partita, come spesso capita, con la poesia di Paolo da Roma.
1: Sì.
0: Che chiedeva se se lui propone di istituire la giornata mondiale del cece. Sì, sì. Del cece. Allora ci scrive un altro ascoltatore, Alberto da Scalea, che dice: ma la giornata mondiale del riso a insalata quando sarà? Qua ci vorrebbe
1: agosto,
0: Dedo.
1: Comunque,
0: ci vorrebbe Dedo, perché sì. Dedo su questi argomenti va
1: sì,
0: forte.
1: Sì, lui devo dire la verità, è più forte di me su questo.
0: Vabbè, però insomma possiamo discuterne. Tra l'altro mi segnala giustamente Luca Bernardini che a Navelli, che è una bellissima piana vicino all'Aquila, è un paese su una bellissima piana vicino all'Aquila, c'è la sagra dei ceci e dello zafferano che si è tenuta il 22 e 23 agosto quest'anno, quindi sì, pochi giorni fa.
1: Abbiamo mancato per poco.
0: Paolo da Roma, non è lontana Navelli da Roma, quindi voglio dire, per l'anno prossimo intanto una sagra potrebbe già essere qualcosa di buono, di utile. Elvira, che ci scrive da Canneto di Fara Sabina, quindi non lontano da qui, dice: ciao ragazzo e ragazza. E mi piace già molto questa cosa. Manco da un po', ma oggi vi scrivo per dirvi che sto imbarattolando il miele delle mie api.
1: Buonissimo.
0: Io voglio andare subito a comprare questo miele, che sarà sicuramente buonissimo. Partecipereste a un pranzo o una cena come nel video dei Travis? Chiede Luca dal Veneto.
1: Tra l'altro proprio di quello stavamo parlando durante la canzone.
0: Perché com'era questo video?
1: Allora, io ho un ricordo nettissimo di me davanti alla televisione, che all'epoca passavano spesso i video musicali in televisione, e vedo questo video di loro e cominciano a lanciarsi questo pranzo di gala del cibo.
0: Sì, cioè, finisce malissimo la faccenda.
1: Finisce a pesci in faccia.
0: Esatto, esatto. Luca appunto fa questa proposta e dice: tutta la vostra troupe, non solo voi, e parteciperemo anche noi fan e groupies.
1: Mi piace molto.
0: Facciamolo, organizziamo sicuramente. Salutiamo Vincenzo da Salerno, che come sempre è posizionato sugli scogli e ci augura un buon weekend. Salutiamo anche Sandra, che ci scrive dalla Lucania, e poi il nostro amico Roberto, il Corriere di Alghero, che ci manda la foto giustamente di un'insalata di riso.
1: È il suo pranzo?
0: E probabilmente, mentre lavora, mentre consegna, e insomma sta mangiando un'insalata di riso. Riso o pasta all'insalata? No, grazie, ci dice Alessandro. E poi ancora Elvira ci manda proprio una foto del miele che sta preparando.
1: C'è una faccia incredibile. Comunque vedi, anche il riso all'insalata, pasta all'insalata, anche questi argomenti dividono.
0: Sono divisivi. Sì, sono problemi seri quelli. Ci si può litigare seri su queste questioni. Qualche giorno fa un ascoltatore ci ha chiesto di poter risentire un brano che è recente in realtà, ma nasce moltissimi anni fa, perché due o tre anni fa Filippo Graziani, il figlio di Ivan, ha rimesso mano a delle scatole, delle casse in cui c'erano dei vecchi nastri mai utilizzati, e ha trovato degli inediti di Ivan Graziani, e uno di questi l'ha regalato, diciamo così, a Colapesce Di Martino,
1: perché, e a tutti noi, tra l'altro.
0: E a tutti noi, perché c'era solo la strofa di questo brano e il ritornello era così un po' incompleto. E quindi ha detto a Colapesce Di Martino: se vi va, inventate voi un ritornello. Ed è venuta fuori questa canzone bellissima che si chiama I Marinai. Ivan Graziani con Colapesce Di Martino.

0: Un provino, un demo di Ivan Graziani che è stato regalato da Filippo Graziani a Colapesce e Di Martino ed è diventato questa I Marinai. Ce l'aveva chiesta Massimo da Pistoia, e che è all'ascolto e ci ringrazia per aver trasmesso questo brano, che dice da brividi, che emozione.
1: Sono assolutamente d'accordo con Massimo.
0: Poi la voce di Ivan Graziani, no? Fa sempre
1: incredibile.
0: Sì, sì, davvero.
1: Veramente bellissimo.
0: Fantastico pezzo, grazie Ivan sempre, dice Antonio da Potenza. È piaciuta molto anche a Luciano questa canzone, e poi ancora messaggi legati al caldo di questa stagione. C'è Alessandro che era contrario al riso o alla pasta all'insalata e ci manda una bellissima foto di due friselle con i pomodori.
1: Beh, che gli vuoi dire?
0: È un calice di vino rosato, direi, dalla foto.
1: Ghiacciato possibilmente.
0: Perfetto, perfetto. Beh. Cioè già dà un'idea di fresco,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Poi salutiamo Niccolò fa una domanda molto importante che arriva spesso per il maestro Bernardini, e cioè vuole sapere se Luca Bernardini oggi ha fatto la verticale. Ti tocca se lo so non l'ha ancora fatta, la sta facendo,
1: si sta preparando,
0: eccolo qua, verticale fatta, anche oggi la verticale è fatta. Poi arriva un messaggio di Aniello che non capisco, francamente. Aiutami Federica, aiutatemi anche voi in regia. Ragazzi, non siate ridicoli. Inventatevi un'altra cosa, che tra l'altro il cece è anche allusivo. Ma allusivo di che?
1: Ma,
0: scusate se la dico così dritta.
1: Sì, no, in effetti non saprei come aiutarti, non capisco.
0: Cioè
1: non saprei qual è l'allusione.
0: Non sono, voglio dire, alle cose allusive abbiamo pensato tutti, prima al cece proprio non riesco a pensarci.
1: No, devo dire neanche io.
0: Le cose che hanno dei doppi sensi, no? Voglio dire, ci si gioca, ma al cece proprio...
1: Beh,
0: non so.
1: Può aiutarci forse Aniello spiegandoci.
0: Aniello, spiegaci, perché davvero noi da soli non ci arriviamo, però sarà prezioso il tuo intervento. Salutiamo Domenico da Guardavalle che ci saluta con affetto, e poi averne di demo così nel cassetto, dice Giacomo. Veramente, veramente. Chissà che meraviglie ha trovato Filippo. E poi salutiamo Gianluigi, che ricordiamo ha aperto la pagina Facebook del Mangiadischi.
1: Gli amici del Mangiadischi.
0: Che potete andare a cercare se siete utenti di Facebook, iscrivervi, così fate amicizia tra di voi.
1: Ci scambiamo canzoni, opinioni.
0: Esatto. Ieri ci raccontava che sta per debuttare la nuova edizione del Litorale Film Festival nella Laguna di Venezia e ci manda una foto di lui che sta lavorando, ci manda una foto della laguna. Guarda che bello, con
1: panorama incredibile, secondo me, della laguna, sì.
0: Anche lì laguna afosa, purtroppo.
1: Immagino, diciamo.
0: Anche a Guardavalle 38 gradi. Vabbè, insomma, la situazione purtroppo oggi in Italia è così. Ieri e oggi sono stati due giorni caldissimi, domani forse cala un po'.
1: Tu mi dai una grandissima speranza.
0: Forse, non mi prendo responsabilità.
1: No, io ti vengo a cercare, se poi non cala la temperatura.
0: E ti sei battiato.
1: E ti vengo.
0: Grazie. Vabbè, ti va un Fulminacci?
1: Perché no?
0: Perché no? Maledetto me, la canzone che Fulminacci ha presentato al Festival di Sanremo a febbraio, e allora noi ce la riascoltiamo. Tra l'altro è stato protagonista dell'estate in tour, quindi se vi capita andatevelo a vedere, che è molto divertente.

0: Oh, allora ho detto una fesseria, no, Federica?
1: Eh sì.
0: È vero.
1: Io l'avevo notata.
0: Me l'hai detto, me l'hai subito, fatto notare sì. Subito. Beh, ogni tanto prendiamo
1: ogni
0: degli
1: tanto
0: abbagli.
1: Anche Duccio.
0: Certo, certo. Qual è la fesseria?
1: È che Fulminacci a Sanremo ha cantato Stupida Sfortuna. Non Maledetto Me, che
0: sì.
1: Un altro singolo.
0: Sì, è quello più recente.
1: È quello più recente.
0: Oh,
1: sì.
0: E infatti, intanto ci dicono che Fulminacci sarà a Sesto Fiorentino il 5 settembre per l'ultima data del tour. In occasione dell'evento Liberi Tutti. E c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive da Sesto. Tino che ci scrive da Sesto. Poi scrive Paolo Lallino di Venezia, che non è tra gli ascoltatori
1: più affezionati.
0: Però vedi, appena uno dice una scemenza, buongiorno, Fulminacci a Sanremo ha cantato Stupida Sfortuna. Prontissimo.
1: Subito.
0: Perché... Vabbè, ci sta.
1: Te l'ho detto che sono preparati gli ascoltatori.
0: Ci sta. Oh, d'altronde è un lavoro pubblico, bisogna stare attenti e non dire sciocchezze. Mi fate il regalo di farci sentire Battiato, dice Riccardo. Mi sa che l'abbiamo messo un paio di giorni
1: fa.
0: Vabbè, non mi ricordo. Però sì, comunque lo rifaremo sicuramente, Riccardo, perché lo amiamo molto. Niccolò propone di mettere il video della verticale di Luca Bernardini sulla pagina Facebook Gli Amici del Mangiadischi. In effetti dovremmo farlo prima o poi. E poi ci dicono che a Pisa si dice cecio.
1: Questo è quello che ti stavo dicendo prima.
0: Questo
1: io.
0: È un tema
1: anche
0: importante.
1: Io ho sempre detto cecio, nonostante sì. Io sia di Napoli. Però.
0: Sì. Però il termine giusto è cece.
1: Sì, sono entrambi accettati,
0: ecco,
1: corretti.
0: Bene. Oh, Aniello ci spiega che in effetti dalle zone, dipende un po' dalle zone, in Campania si può dire oh mi hai rotto il cece. L'hai mai sentita tu questa
1: cosa?
0: Io non
1: l'ho mai sentita, dire la verità, Aniello.
0: Che voglio dire, Federica è napoletana, quindi, e quindi dice che è un po' allusivo.
1: Però
0: insomma, grazie per la spiegazione.
1: Sì, anche perché Napoli non è tutta la Campania, quindi magari in altre zone della Campania.
0: Esatto. Antonio dice, ma non è che magari la questione dell'allusivo è non sai tenerti un cece in bocca? Ma no, perché
1: no,
0: non è niente.
1: Perché abbiamo saputo questo alla spiegazione. Che...
0: Sì, infatti. Vabbè, insomma, 3356992949 per la questione del cece, dice Michele, sto mettendo a dura prova la mia fantasia, al momento sta facendo cilecca. Beh, ci credo. Va bene, lo capisco, ma bene, la spiegazione l'abbiamo avuta. Intanto, nelle valli di Lanzo, nel torinese, ci sono 20 gradi, ci dice Anna.
1: Perfetto. Quindi, scusate, io devo andare...
0: Quindi, del cece, dice Michele, sto mettendo a dura prova la mia fantasia, al momento sta facendo cilecca. Beh, ci credo. Va bene, lo capisco, ma bene, la spiegazione l'abbiamo avuta. Intanto, nelle valli di Lanzo, nel torinese, ci sono 20 gradi, ci dice Anna.
1: Perfetto. Quindi, scusate, io devo andare...

0: la nostra selezione aiuta a divincolarsi un po' dal caldo.
1: Questa è una cosa molto molto bella, molto, ti ringraziamo.
0: Molto, quasi quasi, se continui tu io vado in macchina e vedo se funziona effettivamente questa cosa qua.
1: Se funziona, va bene, allora vabbè, ti spodestiamo.
0: A proposito di macchina e di canzoni scritte in tour, c'è questa meraviglia di Jackson Brown, che poi è diventata in italiano Una città per cantare di Ron, sì, con il testo scritto da Lucio Dalla, e si chiamava in originale The Road. Senti che bellezza, senti che bellezza.

insieme a Jackson Browne arriviamo al primo break di questa puntata del Mangiadischi, ma stiamo insieme fino alle 3, come sapete, quindi a tra poco da Lucio Pasqua e Federica Forni.

0: lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport?
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: Il mangiadischi.
4: Il mangiadischi in persona.
5: Così.
4: Te la lascio là, così, vedi, okay. Tu che vuoi dire, se vuoi dire qualcosa.
6: Senti, perché c'è Max Dedo, quindi mangia dischi persona.
4: Sì, è proprio lui, è proprio lui. Ci arriva un messaggio lunghissimo di Renzo da Genova, che intanto ci dice che riesce a malapena a leggere perché è vecchio, un po' solo e un po' malato, ma ci manda un messaggio bellissimo in cui ragiona un po' sulla sventatezza, si può dire?
6: Della
4: esiste questo termine?
6: Non lo so.
4: Va bene,
6: vediamo
4: comunque,
6: se i nostri ascoltatori di
4: va bene, sì, così tanto oggi sono preparato a dire fesserie, quindi non c'è problema. Sul fatto che in tanti non ragionano più, no? Si è letto negli ultimi giorni di gente che va in montagna in infradito e pantaloncini, insomma, che si espongono a rischi assurdi non ragionando su quello che stanno facendo,
6: sulle conseguenze, insomma,
4: esatto,
6: di quello che fanno.
4: E quindi dice: ma alla fine, ma stiamocene a casa, sentiamo buona musica, contempliamo il creato, aiutiamo i poveri, i vecchi, i sofferenti, apprezziamo la vita, il sole, l'aria mattutina.
6: È un messaggio veramente molto bello, su cui sono molto d'accordo, nel senso, usciamo anche, però aiutiamoci gli uni con gli altri, sì. Ascoltiamo buona musica soprattutto, che è quello che cerchiamo di fare qui.
4: E infatti, beh, quindi grazie per questo messaggio. E poi salutiamo Maurizio che ci scrive da Torino, dove ci sono 23 gradi. E poi c'è tutto lo spin-off sul cece o cecio. Ciccio da Viterbo dice: perché si dice a cava cecio se si sta seduti sulle spalle di qualcuno? Bella domanda.
6: Tocca documentarci.
4: Sicuramente qualcuno di voi all'ascolto lo sa, se vi va spiegatecelo. Poi, per quanto riguarda The Road di Jackson Brown, Cinzia da Gorizia dice: non saprei quale versione preferire tra quella e la versione italiana Una città per cantare, cantata da Ron col testo di Lucio Dalla. Sono tutte e due armoniosamente poetiche e fantastiche da brivido.
6: Penso sia un messaggio ineccepibile.
4: Che vogliamo dire? Nulla. Poi giustamente Paolo dal Lido di Venezia, che mi aveva bacchettato per fulminacci, dice: per farmi perdonare
6: esatto,
4: dovrei mandare stasera l'aria fresca di Goran Kuzminak, brano che adoro, ricordo del 79, anno della maturità di Paolo. Allora Paolo, quest'anno abbiamo un po' trascurato le richieste perché con tanti ospiti non siamo riusciti, la settimana prossima lo facciamo,
6: ti dedichi a questo,
4: lo facciamo, cioè, me la sono appuntata. Lui nel frattempo è a 300 metri dal Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Beato lui, che bellezza. Nonna Ida ci scrive ancora, le mandiamo un altro abbraccio. E poi Duccio Pasqua sta al mangiadischi come il maestro Bernardini sta alla verticale, imprescindibili. Questo dice Giuliana da Roma. Vedi Luca, non lo so, prenditi le tue responsabilità. Anni e anni di studio, ci dice, giustamente. Riprenderei con un capolavoro di uno dei più grandi geni della storia della musica. Sei d'accordo, Luca Bernardini?
6: Sì, è d'accordo. Direi che è d'accordo.
4: Stiamo parlando del Duke Ellington, uno dei più grandi orchestratori e compositori di musica jazz. Di musica.
6: Sì, esatto.
4: Di musica in generale. E questa è una dei suoi brani più famosi, si chiama Caravan. E ha dato lo spunto alla band che ascolteremo tra poco per inventarsi tutto un mondo musicale.
6: Piccolo spoiler.

0: uno dei temi più famosi e più belli della storia della musica. Questa composizione ha 90 anni. È del 1936 la composizione, la prima incisione di Duke Ellington è del 37 e non può che intanto fare bene ascoltare una cosa del genere, non può che ispirare. Ci sono dei ragazzi giovanissimi che ne hanno poco più di 20 di anni che si sono ispirati a questo brano e diciamo in generale al mondo del jazz, del gypsy jazz, per costruire un live fantastico e anche un disco molto bello da ascoltare. Questi ragazzi si chiamano i Patagarri, tu li conosci?
1: Io li conosco.
0: Sono già passati da X Factor e poi però da un paio d'anni sono in tour, credo siano tra le band che hanno suonato di più in Italia negli ultimi anni. E allora abbiamo collegati con noi i ragazzi, non so chi c'è al telefono in questo momento, io saluto Arturo di cui abbiamo il numero, ma saluto tutta la band. Buongiorno.
2: Siamo tutti qua assieme.
0: Ciao. Grandissimi. Allora io mi sono permesso di scomodare Duke Ellington, che è un po' nel vostro DNA sicuramente, immagino, no? C'è un caravan nella vostra storia, anche nel titolo del vostro disco. Pronto. Patagarri.
3: Sì, noi studiamo tutti tendenzialmente jazz.
0: Sì.
3: Quindi è una musica a cui ci ispiriamo veramente moltissimo, perché insomma c'è chi è già diplomato, chi sta ancora studiando, ma insomma siamo tutti molto interessati a quel tipo di musica, e quindi niente, rubiamo il più possibile, insomma, tutto quello che possiamo.
0: Beh, ma poi non è neanche rubare, no? È ispirarsi, è trovare fonti di ispirazione.
3: La linea è sottile.
0: Però voglio dire, è bello vedere che ci sia, anche nel titolo del disco, L'ultima ruota del caravan, alla fine c'è chiaramente anche una dichiarazione d'amore per chi vi ha ispirato, e questo è molto bello. Ma allora vi voglio chiedere subito, sono 2 anni che siete in tour, avete avuto un grande e meritato successo, io ho visto un paio di loro concerti, Federica, e devo dire
1: divertendoti parecchio.
0: Sono molto divertenti e molto coinvolgenti. Cosa vi ha sorpreso di più di questi 2 anni di tour? Cos'è che proprio non vi aspettavate di questo exploit degli ultimi 2 anni?
3: Beh, tutto questo affetto, questa... Esatto, questo è sempre bellissimo, e è bellissimo vedere che magari alcuni cantano anche i nostri brani. Quella è veramente, veramente una grande soddisfazione. Poi appunto abbiamo fatto un paio di date all'estero, anche quest'estate, che anche quello è stato molto bello, in un festival in Francia e poi allo Ziget.
0: Sì.
3: E quindi quelle anche bellissime date, perché poi in realtà per esempio allo Ziget ci trovi un sacco di italiani, quindi anche quello scalda il cuore, vedere che siamo comunque dappertutto. Poi ovviamente sì... vedere la gente ai live ballare, fogare, saltare, scatenarsi.
0: Situazioni come lo Ziget, come questi festival, sono magari anche l'occasione per conoscere tanti altri artisti, no? E magari chissà, dare il via a collaborazioni future, tutto può succedere.
4: Sì, abbiamo per esempio nel festival in Francia, che al contrario degli altri festival, lì siamo andati a suonare e non ci conosceva praticamente nessuno, però è stata una gioia vedere che la nostra musica riusciva a coinvolgere al di là della lingua, perché appunto in quel festival c'erano solo francesi, e nonostante quello abbiamo trovato tantissimo affetto e abbiamo trovato anche dei musicisti incredibili. A Budapest abbiamo sentito i Parcel,
0: fantastici,
4: diciamo,
0: Parcels,
4: estasiato. Poi Asaf Avidan, se l'ho pronunciato bene,
0: sì.
4: Che è un musicista davvero con una voce, diciamo, divina, direi anche divina.
3: Noi comunque appunto non siamo, cioè tendenzialmente festival così grossi, anche almeno io di persona non c'ero mai stato, andarci ovviamente grazie alla nostra musica bellissima, appunto vedi veramente dei live incredibili, ma anche quelle sono belle esperienze, comunque.
5: È un'occasione poi per migliorarsi in generale, anche avere l'opportunità di guardare dei live così grossi.
0: Certo.
4: Diciamo che il musicista, secondo me, trae linfa vitale appunto imparando dai maestri che ti emozionano, ti danno appunto emozione sia dal punto di vista, diciamo, del sentimento, sia anche dal punto di vista strumentale, tecnico. Pertanto andare in questi festival e incontrare questi mostri della musica è davvero un piacere.
0: Senti ragazzi, siccome noi qua in questa trasmissione al Mangiadischi, non so se lo sapete, ma oggi non c'è, ma abbiamo come terzo conduttore Max Dedo, che avete conosciuto qualche giorno qualche giorno fa a Cerveteri. Voi avete avuto come ospiti alla fine del vostro set Max Gazzè e Max Dedo. Com'è stato incontrare loro? È anche divertente, no? Condividere il palco con questi artisti.
1: Beh, è stato incredibile. Poi con Max Dedo soprattutto avevamo dovuto un po' metterci in comunicazione già in precedenza per capire come fare i brani, quali brani fare, i BPM, tutte le cose, quanto potevamo arrangiarli a modo nostro.
0: Sì.
1: Quindi, insomma, è stato un po' il messaggero tra noi e Gazzè. È stato un'opportunità suonare con dei professionisti. Sì, poi i pezzi di Gazzè sono super complessi, super interessanti, quindi un'ispirazione anche da quel punto di vista. Poi appunto condividere il palco con della gente così è sempre un onore.
6: Ragazzi, io volevo farvi una domanda. Innanzitutto volevo farvi i complimenti per il vostro nome, che da grande fan di Aldo, Giovanni e Giacomo
0: è vero
6: E poi volevo farvi una domanda su cosa aveva significato per voi, prima, diciamo, della vostra carriera, esibirvi come artisti di strada, perché ne parlavamo qualche giorno fa,
0: sì,
6: qui
0: al Baskers Festival,
6: quindi
0: sì.
6: L'importanza anche, no, di fare musica per strada.
1: Beh, è un po' diciamo quello per cui siamo nati, che ci raccomuna, che amiamo tuttora, anche se facciamo sporadicamente, e sicuramente ci ha fatto fare molta gavetta, che ci portiamo anche sul palco oggi, perché ad esempio nei festival internazionali in cui la gente non sa chi sei, c'è necessità, anche se sei sul palco, di chiamare all'attenzione la gente che passa, che magari passa da un palco all'altro. Quindi quella forza che ci viene dalla strada, forse, di dover
7: catturare
1: la gente, rimane, e sarebbe bello rimanesse per sempre.
0: Ma quella rimane, se ce l'avete nel DNA rimane. Ci sono ancora un po' di concerti per questo tour estivo, state andando verso il Trentino, immagino, perché c'è una data da Olasa, zona che di solito è dedicata allo sci d'inverno, e poi sono montagne bellissime d'estate, e poi c'è Mendrisio dopodomani in Svizzera, anzi domani scusate, quindi in Svizzera, Acquaviva, provincia di Siena, il 3 settembre, poi gran finale, poi non so se ne usciranno altre, ma insomma il 5 Giova Summer Party a Napoli. Bel colpo pure questo, cosa vi aspettate?
1: È un sacco di gente, sicuramente sarà tantissima gente, noi non suoneremo tantissimo, però proviamo a fare il meglio che riusciamo.
5: E poi in realtà è bellissimo anche lì, hai l'opportunità comunque di andare a dei festival, delle situazioni grandi e con persone che poi sono professionisti, fanno questo mestiere da una vita, ed è stupendo, quella roba lì veramente non ha prezzo.
1: E poi ne usciranno altri,
7: infatti vogliamo spoilerarla.
0: Spoilerate.
7: Il 18 ci trovate a Roma, in un centro sociale di cui ora forse c'è il nome, però uscirà la data tra poco.
0: Vabbè, cercatelo, mentre due parlano gli altri lo cercano. Comunque a me
7: te lo diciamo subito.
0: Sì, intanto io ricordo.
1: Dimmi. Si chiama Eat Up Ex Snia.
0: Ah, ok, l'ex Snia, benissimo.
1: Vabbè.
0: Il 18, ma io volevo ricordare anche la data del 6 settembre, perché con Radio 1 siamo media partner del Jazz Italiano per le Terre del Sisma, che è questo
1: quel festival è bellissimo.
0: Grande evento che arriva alla 12ª edizione, ci saranno 300 musicisti, 20 palchi, si suona in tutta la città per due giorni, e voi avrete anche la responsabilità di chiudere il programma, quindi insomma è un bell'onore che vi è stato dato anche questo.
1: Sì, è bellissimo. Quindi, poi anche la causa, insomma, onorevole, insomma, è bello.
0: È stato bello, questa iniziativa nasce originariamente da un'idea di Paolo Fresu, che per qualche anno ha gestito la direzione artistica, poi l'ha affidata ad altri musicisti. Noi avremo ospite il 2 di settembre, mercoledì, Maria Pia De Vito, che è una delle direttrici artistiche di questa edizione, e appunto i Patagarri saranno lì il 6 nel Parco del Castello dell'Aquila, posto bellissimo, per chiudere questa manifestazione. Ragazzi, in tutto questo state pensando a un disco nuovo? E poi vi saluto, vi lascio viaggiare verso il Trentino.
4: Abbiamo già composto 11-12 brani, abbiamo in programma di registrarli, diciamo, da novembre fino a gennaio circa, e poi non sappiamo chiaramente le date precise perché vogliamo prenderci tutto il tempo necessario, e però dovrebbe uscire comunque verso primavera dell'anno prossimo. I brani che abbiamo fatto sono molto particolari e secondo me anche molto belli, quindi non vediamo l'ora di lavorarci e di farli rendere al meglio
7: e di farli ascoltare poi a
4: esatto,
7: tutti,
4: sì.
0: Certo, poi venite a farci riascoltare esatto. Anche qua quando esce il disco, ovviamente, mi raccomando. Dai,
4: molto volentieri.
0: Ciao Patacarri, grazie per essere stati al Mangialischi.
7: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao. Allora, noi ci ascoltiamo un brano di questi ragazzi tratto dall'album di cui parlavamo prima, è L'ultima ruota del Caravan, è uno dei brani che stanno portando anche in giro, e si intitola Tua madre.
6: Mia madre.
0: No, sì, ma se vuoi, perché sai proprio quando c'è una discussione, no? Se
6: no?
0: Toccano tua madre è proprio la cosa che non si deve fare in nessun modo, e di questo parla la canzone. I Patacarri, eccoli qua, questa è la loro canzone, Tua madre.

0: Chiaro? Così.
1: Io ti guardo male. Sì. Voi ascoltatori non lo sanno, ma io ti sto guardando.
0: Guardami male.
1: Cosa hai detto di mia madre?
0: No, niente, io non mi permetterei mai. Giacomo dice: mi avete riportato in mente, alla mente Giovanni Storti quando intonava Patagaio Asado, la sua rivisitazione sarda di I Feel Good. E il nome dei patagari arriva da quegli sketch bellissimi dei sardi di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tantissimi messaggi nel frattempo, non solo sui ceci.
1: Abbiamo anche altri argomenti.
0: Sì, anche altri argomenti. Salutiamo Andrea che ricorda che il 14 agosto è stato l'anniversario della scomparsa di David Crosby, leggenda della musica, e che ha composto brani stupendi con la Lighthouse Band, e chiede di ascoltare qualcosa. Andrea ci scrive da Siena e lo faremo volentieri. Andrea, la settimana prossima veramente metto in scaletta un po' delle vostre richieste. C'era anche un'altra richiesta, ho visto, legata a David Crosby, poi la ritroverò. E molti chiedono dov'è Marcella, ma lunedì torna.
1: Tranquilli,
0: tutto a posto, e quindi non vi preoccupate. Un saluto da Antonio da Torre del Greco, e poi salutiamo anche un altro ascoltatore che non si firma e quindi facciamo fatica a identificarlo, però se
1: ti salutiamo.
0: Poi salutiamo Luigi che dice: in siciliano si come un cucino do scrivi. Non lo so, ci servirebbe Dedo oggi.
1: Oggi servirebbe proprio.
0: Sì. Poi c'è chi chiede Carosone, giustamente ispirato dai Patagarri, mi pare giustissimo. Michele che sta tornando da Vieste verso Vicenza con Elisabetta, Francesco e Mariangela, e che ci ha raccontato ogni istante tutti i luoghi che aveva già visto anni fa. Vabbè, mi dispiace, succedono queste cose. E ci chiede Orléans di David Crosby oppure Liesel di Finardi. Vedi, quindi era la doppia richiesta.
1: C'era la doppia richiesta
0: su David Crosby. E mi segno tutto. Poi ci arrivano delle foto sul caldo dal deserto pugliese, e d'altronde il caldo è uno dei temi di questi giorni.
1: È uno dei temi caldi.
0: 3356992949 se vi va, continuate a scriverci. E intanto Alba ci scrive da Cicerale, che è il paese dei ceci, e qui ogni anno c'è la sagra dei ceci, ci dice.
1: Perfetto.
0: Cicerale. Paolo da Roma può andare anche a Cicerale.
1: Abbiamo segnalato già due sagre.
0: Esatto. A Scalea ci sono 43 gradi. Paolo ci chiede il nome della band, erano i Patagarri. Patagarri, e dice che ricordano un po' i Mau Mau e i Negress Vert. È vero, c'è un po' quell'attitudine. Adesso invece noi ci ascoltiamo gli infiniti, grandissimi, meravigliosi Earth, Wind & Fire, con la canzone che secondo Luca Bernardini, ma anche secondo me, ha l'intro più bella di sempre. Quindi ovviamente
1: sondaggio qui su
0: esatto. Ecco, se volete dirci quale secondo voi è la canzone con l'intro più bella di sempre dopo questa
1: ovviamente
0: potete dircelo. Si chiama In the Stone, Earth, Wind and Fire.

0: un'altra di quelle code strumentali che potrebbero durare 20 minuti,
1: sì, tranquillamente.
0: Ci andrebbe benissimo.
1: Dunque, tra l'altro scatenata, perché come si fa a non ballare su questa
0: Giuliana
1: musica?
0: Da Roma dice: intramontabile il funk degli Earth, Wind & Fire, grazie, non li sentivo da tanto. Poi invece c'è Danilo insieme al Barbagianni Teseo che dice che al secondo posto metterebbe Johnny Come Home e al terzo Sowing the Seeds of Love come intro belle. Beh, Sowing the Seeds of Love ha un'intro bellissima oggettivamente. Fabio concorda col maestro Bernardini sull'intro di Earth, Wind & Fire e rilancia con l'overture della cavalleria rusticana di Mascagni. Sia Luca che Fabio di là in regia sono assolutamente d'accordo su questa cosa qua. 3356992949, ora c'è un piccolo break,
1: la reclame,
0: ma torniamo per la terza parte di questo Mangiadischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
12: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
13: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
14: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
15: Bella idea, dottor Scotti.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Il Mangiadischi. Ma tocca ancora a noi, quindi.
1: Ci tocca. L'ultima mezz'ora della settimana.
0: Federica Forni e Duccio Pasqua al microfono e i vostri messaggi al 3356992949 sono tantissimi. Finalmente un brano di Earth, Wind & Fire che non sia September o Boogie Wonderland, dice Arturo da Palermo. È vero, anche Sing a Song va spesso, sì, va forte Sing a Song. Però hanno un repertorio pazzesco. Riccardo chiede, l'overture della Gazzaladra? Pure quella. Tutto Rossini, dice Luca Bernardini. Poi c'è Franco di Pistoia che ci chiede Supper's Ready dei Genesis. Sì, solo che è un po' lunga. È subito cantata, non ha intro, giustamente, è vero. Poi c'è chi ci chiede Dreadlock Holiday dei 10cc, Fabiano Cantù, e poi dice, non ho mai capito cosa voglia dire questa canzone, quindi magari se la mandate spiegatemelo.
1: Esatto, se la possiamo pure spiegare.
0: Io mi sono preso l'appunto Dreadlock Holiday con spiegazione, quindi cercherò di farlo. Ci proviamo, Federica, la settimana prossima. Simone Dalari ci dice che i Patacarri hanno suonato dalle sue parti a un festival a Livorno e poi ci parla della ciliegia di Lari IGP. quindi così deviamo un attimo dai ceci.
1: Siamo arrivati alla frutta adesso.
0: Siamo decisamente alla frutta in tutti i sensi. Caro Lucio, i ceci non piacciono, li ho presi sotto le ginocchia alle elementari, facevo tardi per aiutare nelle faccende di casa mia madre, dice Sandra. I ceci sotto le ginocchia fanno male.
1: Sono brutti.
0: Poi Nico da Terlizzi, provincia di Bari, ci dice: a proposito di jazz, ma vogliamo parlare di Matteo Mancuso? Beh, effettivamente un grandissimo giovane chitarrista che già sta facendo strada, veramente un musicista molto bravo. Ciao, oggi vi hanno messo in ginocchio sui ceci, dice Alessandro da Rimini, è abbastanza vero. E poi chiede se conosciamo i Ghost of the Saber-Tooth Tiger. Io no.
1: No, neanche io.
0: Dobbiamo studiare.
1: Assolutamente.
0: Dobbiamo studiare, lo faremo. Vabbè, posso fare una scelta musicale banale?
1: Questa banalotta.
0: Banalotta.
1: Didascalica, anzi,
0: didascalica,
1: più che banalotta.
0: Didascalica,
1: dai.
0: Però ogni tanto ci stanno.
1: È un pezzo talmente tanto bello.
0: Sì. Lo riconoscete già. Poi ha un intro talmente bella. Non è una bella intro anche questa, Luca Bernardini? Quindi la sentiamo un po'. Ma sì, dai, sentiamola. Friday I'm in Love, Cure.

0: Dice Alberto che i ceci sono un apostrofo rotondo tra le parole impunizione. Mi pare accettabile, no? Senti Federica, qui ci dicono banali cure Gianluigi da Pescara, ma non abbiamo proprio detto questo.
1: No, io intendevo dire che la scelta di Friday I'm in Love di venerdì è un po' banale,
0: esatto.
1: Questo intendevo dire, non banali cure, non
0: ce
1: mi
0: l'aveva con
1: mai.
0: Me Gianluigi.
1: Sì, era una critica a Duccio, che oggi è lo sport nazionale,
0: oggi,
1: critica
0: oggi. Oggi prendo critiche, facili, incasso bene. Quindi noi cure li amiamo molto, caro Gianluigi, ma era un po' così, abbiamo giocato con questa scelta ovvia di mettere Friday I'm in Love di venerdì. Tutto qua. Ieri è chiuso con Ti sento di Mattia Bazzar e oggi con Friday I'm in Love, ma non è che sia un messaggio criptato nei confronti di Federica. Può essere, chissà, accetta la goliardia. Certo che l'accetto la goliardia, caro Luca. Qui,
1: io mi sento onorata.
0: Certo. Posso chiedere al maestro Bernardini, chiede Michele, cosa ne pensa dell'intro di un brano di Baglioni che si intitola Notti? Mo bisogna ricordarselo questo brano. Luca sta pensando, ci può pensare, gli diamo qualche minuto e poi ve lo diciamo. Stanno arrivando 200 richieste di canzoni.
1: Ti sei messo nei guai?
0: No, non riesco proprio fisicamente a scrivermele. Ecco, c'è la risposta, è uno shuffle veloce, è un bello shuffle veloce, capito?
1: È rapidissimo come maestro Bernardino.
0: È rapidissimo e sa fare tante cose contemporaneamente. Comunque, sì, noi vi ringraziamo per tutti questi messaggi, non riusciamo a leggerli tutti, però Danilo, che è lì che ci ascolta con Teseo, il Barbagianni, ed è un poeta.
1: Uno di tanti di Radio 1.
0: No, ma lui ha scritto proprio un libro di composizioni giapponesi con la prefazione di Francesco Gazzè, che è il fratello di Max, che è l'autore
1: dei testi.
0: E ha scritto un tanka per te.
1: Oddio.
0: Te lo leggo, sei pronta?
1: Sì,
0: vuoi sederti?
1: Sono già seduta.
0: Mai volterò le spalle a te che mi sorridi, Fede. Tu mi stai elargendo un po' della tua vita.
1: Madonna, ma è bellissimo.
0: Ecco. E non so se te la senti di andare avanti.
1: No, io non me la sento di andare avanti. Allora, grazie mille però Danilo, veramente.
0: Mettiamo una canzone, se vuoi.
1: Sì.
0: E questa la conoscono meno persone, probabilmente.
1: Ho preso
0: un po' una piccola deriva sui giorni della settimana. Sono gli Everly Brothers, grandissimo duo vocale, e che un giorno scrivono un brano con il titolo più lungo di sempre, credo. When it's night time in Italy, cioè quando è notte in Italia, qua... Over here, it's Wednesday, è mercoledì da queste parti. Però la canzone poi dura 2 minuti, cioè ci vuole più a presentarla che ad ascoltarla. Eccola qua.

0: due minuti. Così. When it's night time in Italy, it's Wednesday. Wednesday è una delle parole inglesi che ho fatto sempre più fatica
1: a pronunciare. Sì, come Massachusetts.
0: Massachusetts è un po' meglio. Allora, siccome questo discorso sulle intro delle canzoni ormai ha preso una piega importante, io non ho potuto far altro che portare in studio il colpevole di tutta questa faccenda, che è il maestro Luca Bernardini. Perché qui stanno continuando ad arrivare messaggi. Giacomo da Mestre dice: New York City Serenade di Springsteen, lunga intro strumentale con un piano molto bello, capolavoro.
2: Capolavoro assoluto.
0: Capolavoro assoluto. Ciao Luca,
2: buongiorno,
0: benvenuto.
2: Buongiorno.
0: L'intro di basso del nostro caro Angelo Di Battisti.
2: Ah, vabbè. Insomma, cominciamo a volare alti. Oh. Cominciamo a volare alti.
0: Maurizio Baker Street, che è quell'intro di sassofono.
2: Con il sassofono, forse Ravencroft si chiamava quel sassofonista, che ne ha fatte alcune. Adesso non so se addirittura il Careless Whisper di George Michael.
0: È vero, un grande sassofonista. Poi Sonia ricorda l'introduzione Last Night I Dreamt degli Smiths di Morrissey.
2: Avete un pubblico veramente.
0: Beh, ce l'hai anche tu, essendo il regista di questa trasmissione. Il regista che fa le verticali, peraltro nessuno credo abbia un regista che fa le verticali. Quindi, vedi, questo discorso intriga l'ascoltatore.
2: Sì, ovviamente l'introduzione deve, come dire, accogliere l'ascoltatore. Ci sono degli esempi clamorosi, non posso fare a meno che ricordare che sono l'introduzione di Shine On You Crazy Diamond, Pink Floyd, che credo che duri 4 minuti,
0: sì,
2: 7
0: meno,
2: minuti,
0: sì,
2: qualcosa,
0: sì, molto radiofonica.
2: Radiofonica, infatti.
0: Allora, io vorrei ricordare un intro. Voi sapete che ho avuto il piacere e conosco e frequento Fofo Bianchi, che è stato uno dei grandi produttori discografici della RCA italiana, e mi raccontò nel dettaglio come nacque l'idea dell'introduzione orchestrale di Un'emozione da poco di Anna Oxa. Che è bellissima,
1: sì.
0: Perché il pezzo era già bellissimo, scritto da Ivano Fossati per Anna Oxa, però Fofo, mentre produceva questo brano, sentiva che mancava qualcosa,
2: sì.
0: E quindi raggiunse al bar della RCA Ruggero Cini, era uno dei massimi orchestratori, che scrisse mentre mangiava il cornetto su un pentagramma questa introduzione orchestrale bellissima, che poi magari uno di questi giorni vi facciamo ascoltare.
2: Ultramodulante, poi, che cambia tonalità continuamente per poi cadere su questo, su questo obbligato.
0: Esatto.
2: Pom, pom, pom.
0: Gianluca dice: Maestro Bernardini, santo subito. Non so
2: dove?
0: Se aspiri.
2: No.
0: Lui al piano con Broccolo, con Umberto Broccoli è il massimo.
2: Grazie, veramente molto gentile.
0: Comunque qua, insomma, Private Investigations e Telegraph Road di Dire Straits. Introduzioni pazzesche pure quelle.
2: Sono tante. Dovrai fare una trasmissione solamente, mandando in onda solamente le introduzioni.
0: Poi
2: si ferma l'ascolto.
0: Mi piace. Poi l'intro di Sweet Jane di Lou Reed in Rock and Roll Animal, bellissimo. L'introduzione di chitarra nella versione live di Hotel California degli Eagles, dice Giuseppe.
2: Anche, mi viene in mente, siccome è un ascoltatore, non ricordo il nome, prima ha ricordato Notti di Claudio Baglioni, e voglio ricordare un altro brano di Claudio Baglioni bellissimo, che è Fotografie, che ha questa breve introduzione di pianoforte elettrico che è preso da Rachmaninoff. È un pezzo di Rachmaninoff messo per poche misure e ovviamente un pochino variato, però insomma, diciamo, ecco, forse l'introduzione è quel terreno su cui poi qualcuno si può un po' sbizzarrire, no? Arrangiatore.
0: Peraltro, a parte Michele dice: potete far durare questa puntata il triplo, volendo, sì,
1: occupiamo la radio.
0: L'introduzione è peraltro un'arte della canzone che ormai non si usa più, perché le canzoni devono iniziare subito.
2: Sì, e ahimè, spendiamo una parola anche di ricordo e di dispiacere per la scomparsa degli Assoli.
0: È vero.
2: Gli Assoli sono scomparsi.
0: Prima citavamo Filippo Graziani, che ha fatto quel bellissimo lavoro andando a trovare in archivio delle rarità, degli inediti del padre Ivan, e Filippo Graziani sta per uscire con un nuovo disco. Il singolo l'abbiamo già ascoltato al Mangiadischi e lui ci ha tenuto a specificare che c'è un doppio assolo di chitarra con un assolo che lancia, un preassolo che lancia l'assolo.
2: Incredibile.
0: Eh sì, vabbè.
1: Ormai inusuale.
0: È inusuale. Vabbè, l'intro di Domenica e Lunedì di Angelo Branduardi, secondo voi, l'ascoltiamo in primo piano o con l'introduzione?
2: Allora, forse in primo piano. Forse così, in primo piano. Ascoltiamo, mi pare che duri 14 secondi.
0: Ma no, ma sentiamola in primo piano. Angelo Branduardi, Domenica e Lunedì.

0: Domenica e lunedì Angelo Branduardi, cara Federica Forni.
1: Caro Duccio, dimmi tutto.
0: Che qui c'è il dilagare del tema sull'intro delle canzoni, ci siamo tenuti.
1: E maestro Bernardino.
0: Eh sì, per forza, perché.
2: Eccoci qua.
0: Eh sì, non potevamo farne a meno.
2: Che onore, che onore.
0: Perché Maurizio, oltre a proporre Baker Street, dice anche Yes Songs degli Yes.
2: Certo, sì.
0: L'introduzione di Gentleman degli Afghan Whigs, Befo Bologna, verissimo, verissimo. Parsifal dei Pooh, dice Giuseppe da Genova.
2: Ma è letteralmente un pozzo senza fondo, e più una più ci si mette a pensare e più ne escono.
0: Certo.
2: Firth of Fifth dei Genesis.
0: Sì, sì, mamma mia, che meraviglia, che tu sai suonare alla grande. Beh, sì. Sì, è vero, è vero, è vero.
2: Procolarum, se uno pensa a White Shade of Pale.
0: Cesare da Brescia cita anche al dei Pooh, dice Giuseppe da Genova.
2: Ma è letteralmente un pozzo senza fondo, e più una più ci si mette a pensare e più ne escono.
0: Certo.
2: Firth of Fifth dei Genesis.
0: Sì, sì, mamma mia, che meraviglia, che tu sai suonare alla grande. Beh, sì. Sì, è vero, è vero, è vero.
2: Procolarum, se uno pensa a White Shade of Pale.
0: Cesare da Brescia cita anche i Government Mule con Soul

0: oggi avesse dovuto lavorare avrebbe preso ferie per ascoltare questa canzone.
1: Anche perché, tra le altre cose, stavo pensando, l'introduzione presumibilmente serve ad avvicinare l'ascoltatore, ma per esempio in una sala da ballo, adesso non ce ne sono più, diciamo, discoteche per ballare,
2: così. I
1: però l'introduzione, ecco, è Wider Shade of Pale, l'introduzione serviva proprio a ok, ecco, andiamo a ballare, no?
2: È vero, per esempio,
1: era proprio un vero invito che è scomparso.
2: C'è Mauro che dice, parlando di sintetizzatori, di synth, anche Jump dei Van Halen, Baba O'Reilly, Baba O'Reilly. Però adesso, vabbè, insomma, il tema è chiaramente avvincente. E magari ci facciamo una puntata del Mangiadischi e poi ci facciamo insieme una stereonotte, caro Luca Bernardini.
1: Volentierissimo, sarebbe bellissimo. Sempre con Federica, però.
2: Sempre con Federica,
1: altrimenti.
2: Poi nel frattempo qua ci disegniamo tutti i messaggi perché la scaletta è fatta praticamente.
3: Ma di più di una puntata, tra.
2: Antonio La Catania cita The River di Bruce Springsteen, Riccardo Money for Nothing di Dire Straits. Dire Straits gettonatissimi sulle intro, effettivamente. Ora io però ho un pezzo che anche lui ha un'intro bellissima.
1: Sì.
2: Che vi faccio ascoltare. Si chiama All the Young Dudes dei Mod Hoople, che sono una band che ha avuto un successo molto limitato nel tempo. Parliamo della prima metà degli anni 70. Tra i loro meriti c'è stato quello di fare un tour negli Stati Uniti con i Queen come gruppo spalla. Quindi, diciamo, portare per la prima volta i Queen. Sì, non male.
1: I Queen come gruppo spalla.
2: I giovanissimi Queen, gruppo spalla di Mod Hoople, per dire quanto erano importanti a un certo punto i Mod Hoople. Poi c'era Ian Hunter dentro i Mod Hoople e Mick Ronson, chitarrista di Bowie. E tant'è che Bowie era grande fan della band e siccome non riuscivano ad arrivare al grande successo, decise di scrivere un pezzo per loro, che fu una bomba, e che è questa, è questa qua, All the Young Dudes dei Mod Hoople, scritta proprio da David Bowie, con un intro che secondo me è bellissima. Sentiamola.

0: Vabbè, quando Bowie si mette a scrivere tira sempre fuori capolavori, eh? Questa canzone dei Mod Hoople, veramente splendida. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, l'intro di Ventura Highway degli America o anche The Horse With No Name, dice Andrea da Siena, e insomma davvero grazie a tutti. Paolo da Varese, due intro bellissime, sono quelle di High Hopes dei Pink Floyd,
1: vero.
0: E anche l'inizio maestoso di Innuendo dei Queen, è vero. Grazie a tutti, grazie a Luca Bernardini in regia e anche in voce.
1: Grazie a te Duccio, grazie Federica.
0: Federica Forni in redazione e in voce.
2: Grazie Duccio. Grazie Luca.
0: Alessandro Adriani e Fabio Cardinali in console, e veramente a voi che ci avete scritto tantissimo.
1: Prossime puntate sulle outro, sulle uscite dai brani. Certo. E io propongo Leila.
0: Bello Leila, 5 minuti di outro. Tra poco il GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Buon weekend a tutti. Noi ci risentiamo lunedì. Con il Mangia Dischi 13:30. Ciao. Federica, ciao. Luca, tutti quanti. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Aumenta di ora in ora il numero delle vittime accertate dell'alluvione al confine tra Nepal e Tibet. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Gli aggiornamenti con il corrispondente Nello Porto.
3: L'ultimo bilancio della tragedia parla di 547 morti in Nepal, a cui vanno aggiunti 5 morti confermati ufficialmente dalle autorità cinesi. Le autorità di Kathmandu hanno anche aggiornato il numero di dispersi, sono quasi 1000, oltre 500 stranieri e tra questi 320 indiani, secondo il Ministero degli Esteri di Delhi. Sul versante cinese disperse sono invece 558, di cui 260 stranieri. La Farnesina è al lavoro per rintracciare i 3 italiani ancora irreperibili. Da Pechino, Nello Porto, GR1.
2: Tra i turisti tratti in salvo anche la torinese Valentina Piccinini. Ascoltiamo la sua testimonianza al microfono di Stefano Cirdi.
4: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. Il driver ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman, quindi ha aperto la porta per il pullman. Quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna. Provo gratitudine per i nepalesi, per la vita, perché ci è stata ridonata.
2: Un drone turco è entrato illegalmente nello spazio aereo greco vicino all'aeroporto di Alessandropoli, immediato l'intervento dei caccia ellenici, decollata una pattuglia di F-16 in stato di allerta che in pochi minuti ha raggiunto e allontanato il velivolo sospetto. La cronaca, tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina al servizio.
5: Tutto è successo ieri sera intorno alle 23.30 quando i genitori si sono accorti che la piccola era in acqua e non si muoveva più. In quel momento i genitori erano in compagnia di una coppia di amici all'interno di questo villino affittato dalla famiglia per la stagione estiva. E la piscina in cui è avvenuta la tragedia era una piscina di quelle montabili alte, per entrare nelle quali è necessario percorrere, salire una scaletta. Quindi sarà anche da capire come la bambina di soli 2 anni e mezzo abbia potuto salire in autonomia questa scaletta e poi entrare in piscina. A un primo esame visivo del corpo non sarebbero emersi segni di violenza, quindi l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un annegamento, di un incidente. Indaga la magistratura che ha disposto il sequestro del corpo e sarà fatta ovviamente l'autopsia. Linea allo studio.
2: Grazie ad Antonella Spinelli. 3 morti sul lavoro in poche ore. A Modena un operaio di 47 anni è morto a causa di un arresto cardiaco in un'azienda di fertilizzanti. A Bologna il dipendente di un'azienda di giardinaggio di 46 anni è stato colto da malore per le elevate temperature mentre stava lavorando in un'abitazione privata. A Padova ha perso la vita un agricoltore di 59 anni.
6: È rimasto incastrato in un macchinario per la raccolta delle barbabietole, una fine orribile per il 59enne Nicola Tecchio, residente a Este nel Padovano, mentre era impegnato nelle operazioni in un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, che hanno provveduto a liberare l'operaio e a mettere in sicurezza il trattore. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato però nulla da fare. Il medico del SUEM 118 ne ha dichiarato il decesso. Il pubblico ministero di turno ha autorizzato la rimozione della salma. Presenti i carabinieri di Tribano che hanno dovuto dare la tragica notizia ai familiari ed hanno informato lo SPISAL, a cui spetteranno gli accertamenti tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e la posizione del lavoratore che ne è rimasto vittima. È il terzo decesso nei luoghi di lavoro in pochi giorni nella provincia di Padova. Antonello Profitta, GR1.
2: E 4 giovani vite spezzate in 2 incidenti stradali. La scorsa notte in Umbria a perdere la vita sono stati un 16enne e un 17enne lungo la strada Marcianese all'altezza di Sant'Enea in provincia di Perugia. L'altra tragedia in Piemonte, poco dopo le 6 del mattino, 2 ragazzi di Genova si sono schiantati per cause ancora da accertare contro un guardrail lungo la 32 Torino-Bardonecchia. In chiusura lo sport con il calcio, a Monte Carlo i sorteggi di Europa e Conference League. Nel girone unico di Europa League il Milan affronterà in casa il Benfica, il Ferencváros, il Sunderland e l'Ararat. In trasferta invece le partite contro l'Olympiakos Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia, mentre la Juventus sfiderà l'Allianz Stadium, la Real Sociedad, il Rennes, l'Omonia e il NEC Nijmegen. Fuori casa la Z Alkmaar, il Ferencváros, il Celta Vigo e l'Apoel Beersheba. In conference l'Atalanta ospiterà Bergamo, il Paphos, il Kairat Almaty e il Mialbi. In trasferta giocherà contro l'Ajax, il Boraz e il Riga. Ci fermiamo qui, ora la linea all'Estate in Onda, buon ascolto.
0: L'Estate in Onda.
7: L'Estate in Onda su Radio 1, sono le 15.05, io sono sempre Valentina Poggi e con me per parlare di sogni, perché oggi è una puntata in cui parleremo di sogni, sono super emozionata, c'è la mia
8: Marzia Valetutti Carbone e oltretutto io amo i sogni, ma soprattutto amo i sognatori e voglio proprio sapere se tra i nostri ascoltatori, ma sono già sicura della risposta, ci sono dei sognatori.
7: E chissà se questi cassetti sono stati aperti in passato per realizzarli oppure sono ancora lì un po' chiusi, un po' impolverati e magari però c'è il sogno dall'altra parte che sta bussando forte.
8: Sta bussando, non dimenticategli di aprirgli. E allora fateci sapere al numero della diretta, che è il 335-699-2949, quali sono i vostri sogni nel cassetto, ma soprattutto raccontateci se li avete realizzati.
7: Il tuo sogno nel cassetto, Marzia?
8: Posso dirti che l'ho realizzato? Fare il lavoro che amo, quindi essere qui oggi.
7: Bello! Allora, il mio è relativo alla famiglia. Io ho dei genitori separati e a un certo punto nella mia testa c'era la voglia di riunirli, quindi il sogno era quello di rivedere magari mamma e papà insieme. Poi io sono a Roma con mamma, papà sta a Bologna, siamo divisi e quindi la mia idea era quella. Invece ti dico che alla fine in qualche modo ci ho lavorato, ho capito che stanno bene anche separati e ho trasformato questo sogno, tant'è che oggi, dopo tanti anni, forse troppi perché sono quasi 20, vado a conoscere la compagna di papà.
8: E allora intanto bravissima per questa cosa e per averla condivisa, perché non è mai facile aprirsi e raccontare le proprie fragilità. E poi lunedì ci farai sapere com'è andata.
7: Certo, anche perché sarà una full immersion, staremo insieme tutto il weekend e però sono sicura che andrà bene, dai, perché i presupposti secondo me ci sono. Il tempo è giusto.
8: Andrà benissimo, non bene. E a proposito di sogni, noi oggi parleremo di con persone che i loro sogni li hanno realizzati, perché sono artisti, cantanti, e anche con una giovanissima cantante che invece ha ancora un po' da lavorarci,
7: ma è sulla strada giusta,
8: che è sull'ottima strada giusta, è dir poco, è sull'ottima strada. E allora nel frattempo che aspettiamo di conoscere gli ospiti di oggi, ascoltiamo un po' di musica.
7: Forse qualcuno che il suo sogno di diventare cantante l'ha realizzato. Sto parlando di Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, qui all'Estate in Onda su Radio 1.

0: Il mio sogno nel cassetto era aprire una pasticceria tutta mia. Ci ho messo 10 anni di sacrifici e ci sono riuscita a 40 anni. Non è mai troppo tardi per crederci, ci scrive Stefania da Bologna, che ringraziamo per aver condiviso con noi qui all'Estate in Onda quello che era il suo sogno da bambina e che ad oggi è riuscita a realizzarlo.
1: Ma che bella soddisfazione quando si realizzano i propri sogni, cioè quanto può accrescere l'autostima, non dico tanto l'ego, perché l'ego poi no, magari ci porta a pensare negativo, ma l'autostima, il fatto di credere in se stessi e comunque di avere in qualche modo un successo personale, no?
0: Di non aver mai mollato. Io penso che alla fine il segreto di qualsiasi sognatore sia quello di non mollare mai, perché alla fine se ci credi davvero ce la fai. A proposito di questo, diamo subito il benvenuto ai nostri due ospiti del giorno, Valentina.
1: Due grandi sognatori loro, eh?
0: Due grandi sognatori e due persone che hanno realizzato appieno, direi, i loro sogni, ma ora ce lo faremo raccontare proprio da loro. Iniziamo con Pasqualino Maione. Lui è un artista, un cantautore che sta avendo una straordinaria rinascita e oltretutto anche qualcosa di molto positivo da raccontarci oggi.
1: Ciao Pasqualino.
2: Ciao ragazze, ciao a tutti, ciao.
1: Che bello averti qui con noi oggi pomeriggio.
2: Grazie, l'onore è tutto mio, grazie per l'invito, grazie.
1: E poi a proposito insomma di cantanti e di canzoni, c'è chi con la musica in qualche modo cerca di dare una mano, no? Sto parlando di una grande vocal coach, un'esperienza importante da questo punto di vista. È al telefono con noi Alessandra Alemanno. Ciao Alessandra.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito e oltretutto
3: grazie,
0: Alessandra, tu nella tua lunga carriera hai aiutato tantissimi artisti giovani e anche meno giovani a preparare la loro voce, ma anche a farsi trovare pronti davanti ai loro sogni,
3: certo,
0: quindi la tua è una grande
3: certo
0: responsabilità.
3: Sì, abbastanza grande. Diciamo che ho iniziato prima di tutto in prima persona ad essere una cantante, quindi cerco di dare i giusti strumenti ai ragazzi per percorrere insomma questo sogno, che in realtà non è facilissimo, però cerchiamo insomma di aiutarli in tutto e per tutto.
1: E sicuramente ci riesci bene. Poi anche avendo il punto di vista, no, del essere partita da cantante ti fa avere,
3: esatto,
1: una prospettiva sicuramente più ampia, no? Semplicemente che magari uno se decide di fare solo il vocal coach magari non ha quella visione. Invece tu, avendo la doppia faccia della medaglia, sicuramente ti destreggi meglio. Pasqualino, invece io voglio un attimo così un po' indagare, perché ti abbiamo visto in televisione, tu nasci in qualche modo da un talent molto importante, dove appunto porti,
2: esatto,
1: il tuo talento, la tua voce. Ci racconti com'è andata quell'esperienza?
2: Sì, sono passati un po' di anni e insomma io ero un ragazzino che veniva comunque, ecco, già da un po' di gavetta, perché comunque io sono campano, quindi noi cantanti campani, napoletani, partiamo sempre un po' da quelle che sono le cerimonie, battesimi, matrimoni, quelli che sono feste di piazza.
1: È la gavetta.
2: Insomma, cerchiamo di farci le ossa proprio in queste situazioni qua. E nel frattempo comunque coltivavo questo sogno, ecco, di far conoscere le mie canzoni, cioè di farmi conoscere comunque a un grande pubblico. E l'occasione c'è stata appunto con questo talent, che è Amici, insomma. Però io ho provato lì due volte. La prima volta non è andata bene, mi hanno scartato subito.
1: Mai mollare.
2: Sì, mi ero scartato subito e ho detto vabbè, eravamo comunque tantissimi, cioè all'epoca i provini avvenivano fuori ai cancelli, quindi dovevi aspettare una fila enorme, 10.000, 8.000 persone tutte sotto al sole ad aspettare il proprio turno, quindi era abbastanza,
1: certo,
2: anche massacrante. Io ho fatto il provino alle 8 di sera, ma era arrivato alle 8 di mattina, avevo 23 anni.
1: Ok, quindi giovane, ma non, cioè nel senso non acerbo, ecco, non eri proprio piccino.
2: Esatto,
1: piccino.
2: Sì, sì, infatti, non giovanissimo, però comunque avevo comunque delle cose, avevo già un background insomma alle spalle.
1: Certo,
2: ecco.
0: Quindi il primo tentativo
2: poi
0: non è andato
2: dopo,
0: bene, ma il secondo sì.
2: Il secondo sì, è andato bene il primo provino, il secondo, e poi ho detto vabbè, ma mi faranno fuori al terzo, perché
1: no,
2: così non ci credo. E invece no, è continuato, questi provini sono continuati nel tempo fino a quando poi sono stato ammesso in questa scuola, e quindi poi da lì è partito un po'
0: poi,
2: tutto.
0: Poi il resto è storia, poi il resto è storia.
2: Sì.
1: Pasqualino ci ha citato insomma queste lunghe file per accedere ai provini rovini dei talent, eccetera. E va, passo ad Alessandra, perché le chiedo: sono cambiati i provini negli anni? Come prepari tu, magari, i tuoi allievi, alunni, aspiranti cantanti a questi nuovi palcoscenici?
3: Allora, in realtà non sono cambiati negli anni, perché si fanno ancora tantissime file, tantissime ore. Cerco però di dare loro i giusti mezzi per far sì che riescano a supportare questa cosa, perché i giovani di oggi vogliono arrivare subito alla vetta. In realtà non è così, quindi devono studiare tanto. Quindi molti di loro, per esempio, in questo periodo dovranno affrontare dei casting molto importanti, fra cui Amici, insomma The Voice, e la prima cosa che dico, ahimè, non andate al mare, per esempio, perché
0: studiate,
3: cerco,
0: abbiate pazienza, esatto, e soprattutto non mollate, esatto, perché poi è pieno di storie di cantanti che sono stati scartati dai talent e che poi hanno avuto un successo incredibile,
1: tipo Ultimo, che fu scartato, esatto, ai tempi, e poi, ma non solo lui, però insomma,
3: ma ecco, la stessa Elodie, insomma, anche lei con X Factor, se non sbaglio, non passò i casting di X Factor e poi venne presa da Amici.
0: Quindi mai mollare. E oltretutto, un nostro ascoltatore, a proposito di ciò, Romolo, ci scrive: good things comes to those who wait, che tradotto in italiano vuol dire che le cose belle accadono proprio a chi sa aspettare, esatto. E allora grazie Romolo, perché questo messaggio è proprio azzeccatissimo. Pasqualino, una domanda proprio a proposito di questo tuo esordio televisivo, tu hai un pubblico che ti si è affezionato allora, e ti domando, ti è rimasto fedele nel tempo o hai notato che il tuo parterre di fan è cambiato?
2: Sicuramente devo dirti che è cambiato, perché a parte il fatto che passano gli anni, passano per tutti, ma poi siccome sono trasmissioni, sono talent che ogni anno si rigenerano, quindi c'è una continua evoluzione, una continua offerta, quindi i ragazzi si affezionano magari anche ai nuovi, e poi quelli dell'anno dopo e ancora,
1: certo,
2: quelli dell'anno dopo.
1: Vabbè,
2: quindi però devo dire che ciò, ancora alcuni ragazzi e ragazze che mi seguono ancora nonostante gli anni, nonostante insomma il percorso, che ha avuto degli alti e bassi ovviamente come tutto,
1: ma questo è fisiologico, come dicevamo, quindi nel senso che magari hai avuto chi ti ha seguito dagli albori, da quando sei dagli inizi, da quando è iniziato appunto il tuo percorso e sei sbocciato tramite questo talent, e poi magari negli anni, anche perché poi influiscono tanto i social. E a proposito di questo, volevo chiedere ad Alessandra, no? Adesso nei talent odierni si punta anche tanto per diciamo l'impatto mediatico attraverso i social media, quindi magari in qualche modo scavalcare e ottenere viralità attraverso le piattaforme social, e quindi puntare magari più alla viralità appunto che alla qualità.
3: Purtroppo è questo il problema oggi, perché si punta tanto sui follower e tanto meno sulla bravura, ed è quello il mio lavoro, ovvero puntare sia sui follower che sulla bravura, quindi farli studiare, e in più lavorare anche sui social è fondamentale oggi.
0: È importantissimo, e grazie per averlo ribadito. Allora rimanete con noi, Pasqualino e Alessandra, perché abbiamo ancora tanto altro di cui parlare, e soprattutto abbiamo tanti sogni di cui parlare. E a proposito di questo, adesso ci andiamo ad ascoltare il brano di un artista che ha iniziato da piccolissima, inizialmente recitava, poi ha iniziato a cantare in un programma televisivo, pensate, era il 1985, e la giovanissima Kylie Minogue aveva appena 17 anni. Oggi è un artista famosissimo e l'ascoltiamo con The Loco Motion.

0: Il mio sogno nel cassetto è riuscire a fare un digital detox totale di una settimana. Finora ho sempre guardato lo smartphone, ma ci riproverò a settembre. Questi sono i buoni propositi, cara Marzia, perché oggi qui all'Estate in Onda su Radio 1 stiamo parlando di sogni.
1: I buoni propositi di settembre, occhio poi a non fare che li rimandate a gennaio, ovvero al primo dell'anno.
0: Lui era Roberto, era Roberto da Torino che ci ha scritto. Ringraziamo tutte le persone che ci scrivono ogni giorno al numero della diretta e che tra l'altro, insomma, ve lo ripeto, è il 335-699-2949. Non riusciamo mai a leggervi tutti, però insomma siete così carini che ci piace, insomma, anche ringraziarvi.
1: Sono con noi
0: però due persone che ci parlano dei loro sogni, sogni realizzati, sogni nel cassetto.
1: E sono Pasqualino Maione, che è un cantautore anche in serbo per noi, delle sorprese di cui ci parlerà a brevissimo, e Alessandra Alemanno, che è anche lei cantante, ma è soprattutto vocal coach. Allora ragazzi, una domanda così a bruciapelo per voi, dato che oggi parliamo di sogni, io voglio sapere se avete ancora un sogno nel cassetto e se vi va di svelarcelo. Iniziamo da Pasqualino.
2: E mica uno.
0: Annuisce.
1: Troppi, questo cassetto non si chiude per quanti ce ne sono.
2: Questo cassetto sta esplodendo. Vabbè, come penso, non lo so, ogni cantante, credo che Sanremo sia il sogno più grande, insomma, ecco, arrivare lì sarebbe veramente un grandissimo traguardo, un sogno.
0: Beh,
2: sogno,
0: diciamo che insomma la strada ce l'hai parzialmente spianata, nel senso che ci stai lavorando da parecchio, quindi tra l'altro poi
2: sì,
0: ci sono anche dei singoli, dopo parliamo anche del tuo singolo, del tuo tour, quindi stai mettendo, come si suol dire, i mattoncini per poi eventualmente arrivare anche a Sanremo, perché no? E invece Alessandra?
3: Allora, il sogno mio, vabbè, uno dei tanti è vedere i miei allievi realizzarsi e saper in qualche modo di aver contribuito anche solo in parte al loro percorso.
1: Vedi,
3: credo
1: che
3: sia una soddisfazione bella, grande questa.
1: Che bello, sogni per gli altri.
0: Tra l'altro ti è arrivato anche un messaggio per te, cara Alessandra. Ah. Buon pomeriggio a tutti voi, un saluto dalla Sicilia, precisamente da Messina. Però non mi scrive chi è.
1: Dal cantatore.
0: Angela. Tutto attaccato, un bacio alla mia super vocal coach Alessandra Alemanno.
3: Ok, Italo Bartolomeo.
0: Ok,
1: bravissimo.
3: Okay. Ciao Italo.
1: Italo che ti ha scritto col telefono della mamma, immagino, perché
3: mamma,
1: Alessandra
3: Angela,
1: segue tantissimi giovanissimi talenti. E proprio a proposito di questo, Alessandra, tu nel tuo ruolo sei anche un po' una psicologa, nel senso che poi diventi amica, confidente, li supporti nei momenti di difficoltà,
3: sia dei ragazzi che dei genitori, soprattutto dei genitori, perché sono i primi ad affliggersi per i no dei propri figli ricevuti da autori TV, quindi bisogna per forza essere comunque in qualche modo psicologa e entrare in certe dinamiche che non sono semplicissime. Tantissimi genitori poi, diciamo che il nostro lavoro è un po' particolare, perché ci ritroviamo spesso a ricevere magari ragazzi che non propriamente sono portati per il canto, e quindi bisogna essere onesti sia con i genitori che con i ragazzi stessi, e quindi è un lavoro un po' particolare, bisogna fare attenzione anche a come esporsi, ecco.
0: Pasqualino, io ti volevo chiedere una cosa, no? Da persona che sta in qualche modo rincorrendo i propri sogni, sono tanti, alcuni li hai già portati a casa, avrai portati a termine, hai aperto il cassetto, insomma ci sei riuscito, ma alcuni sono ancora da realizzare, e ben venga che sia così, perché questa cosa poi ci tiene vivi. Ti volevo chiedere volevo chiederti se hai dei consigli per i nostri ascoltatori, per chi ha un sogno nel cassetto, per chi gli fa fatica aprirlo quel cassetto, se hai qualche consiglio da dare.
2: Beh, quello che posso dire sembrerà banale, però è sicuramente non arrendersi, cioè nel senso fermarsi alla prima difficoltà, perché magari i ragazzi al primo ostacolo dicono no, allora basta, non è per me, non ce la faccio, invece no, è proprio in quei momenti in cui bisogna invece essere più forti e non affermarsi al primo ostacolo, perché io penso che se una persona desidera veramente con tanto, non lo so, desiderio, con tanta forza, ma qualsiasi cosa, non parlo soltanto dei sogni, ecco, relativi al mondo dello spettacolo, ma in generale io penso che se uno desidera fortemente una cosa, poi prima o poi quella cosa arriva.
0: Certo, tra l'altro tu hai avuto anche un periodo, diciamo, non facilissimo della tua vita, e invece ti sei comunque ritirato su dalle ceneri.
2: Ecco, Esatto, un altro sogno che ho realizzato è quello di stare bene oggi e di parlare con voi.
0: Siamo
2: perché ho passato un po' degli anni bui, e sono stato male, ho avuto dei problemi di salute, però ecco, in quei momenti io sognavo di farcela, anche in un letto d'ospedale, quando non avevo più forze, io volevo comunque, ecco, ho reagito, ecco, bisogna reagire a tutto.
0: Bravo.
2: Secondo me tutto arriva, tutto si sistema, basta volerlo.
1: E basta volerlo.
0: Anche con positività, no? Affrontare il bicchiere sempre come se fosse mezzo pieno, alla fine va bene quel poco, ci accontentiamo, non è che dobbiamo sederci sugli allori, però essere grati di quello che ci è arrivato, perché sicuramente...
2: Di quello che abbiamo, esatto.
1: Mai dimenticarci di tutte le cose belle che abbiamo. Alessandra, prima di salutarci per qualche minuto, ti va di lasciarci con una bella frase, un bel riconoscimento che hai avuto da qualche tuo allievo, che ti è rimasto nel cuore?
3: E appunto l'essere psicologa, arrivare a far uscire proprio ieri sera un ragazzo che in un momento di muta, quindi per i ragazzi sono momenti difficili, no? Il cambio vocale, e ricevere i complimenti dai genitori e dallo stesso ragazzo che mi diceva: senza di te non ce l'avrei fatta a cantare su un palco come quello di ieri, che era una festa patronale importantissima a Lecce con il Breakfast Club, insomma Scanio, ed è uscito fuori il personaggio che lui, insomma, non credevamo forse, io credo in lui, però lui e i genitori non credevano, insomma, nel figlio, quindi è stato un sogno ieri sera.
1: Alcune volte abbiamo bisogno di sentire che qualcuno crede in noi per farcela e per trovare quel coraggio e quella forza. Allora, grazie per aver condiviso questo bel ricordo e questa cosa tua personale. Rimanete con noi perché adesso c'è l'Onda Verde, ma dopo ci siamo sempre noi qui all'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Firenze-Roma, dove si riscontrano le maggiori criticità. Siamo nel Lazio. Il traffico è bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 10 per le altre notizie, Genova 20 miglia tra Pietraligure e Orcofellino in direzione di Genova, 2 km di code, e sempre in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce da registrare un incidente tra Masone e l'allacciamento alla 10 in direzione di Genova Voltri. Andiamo adesso in A14 Bologna Ancona tra Milano incrocio Viale Gabriele D'Annunzio e Senigallia in direzione di Bologna, 2 km di code a causa di un incidente. Sulla 14 Pescara Bari traffico congestionato tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara, e chiudiamo in Sicilia a Catania in tangenziale rallentamenti per un veicolo fermo all'altezza dello svincolo San Giorgio in direzione Catania Centro. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: 15:31 qui negli studi di Rai Saxa Rubra, siamo a Radio 1, l'estate in onda, io sono Valentina Poggi.
1: Io sono Marzia Valitutti Carbone, oggi parliamo di sogni e vogliamo sapere dai nostri ascoltatori, che già ci stanno scrivendo in molti, quali sono i loro sogni, se li hanno realizzati o se hanno qualcuno ancora nel cassetto. E a proposito di questo, Valentina, lo stiamo facendo anche con due ospiti d'eccezione che sono Pasqualino Maione, un cantautore che ha tante novità che insomma oggi racconteremo approfonditamente, e Alessandra Le Manno, che è una vocal coach, oltre ad essere a sua volta una cantante.
0: E tra l'altro ci sono dei sogni che si realizzano anche quando si è piccoli, perché c'è una piccola fan di Fiorella Mannoia che ha insomma chiesto durante il forum di eventi da San Pancrazio Salentino di poter cantare con Fiorella, appunto, quindi ha proprio chiesto: posso cantare una canzone con te? E lei era Sofia, 10 anni, e quindi una piccola pugliese, una grandissima fan, con questo incredibile sogno è riuscita a realizzarlo, e quindi hanno cantato insieme.
1: Che cosa meravigliosa, che poi Fiorella Mannoia è una persona così aperta, così giovanile nonostante l'età, perché si può rimanere giovani nell'animo, nell'approccio alla vita.
0: Stupenda.
1: Nell'entusiasmo nonostante il dato anagrafico.
0: Io adesso invece vorrei provare con te e con l'aiuto della nostra regia, dei nostri tecnici, a realizzare magari un sogno di Pasqualino, e ascoltiamo la sua Sbagliato.

0: Sbagliato, il nuovo singolo di Pasqualino Maione. Allora, un flash.
1: Che energia.
0: Che energia, ma un flash così. Come mai ti senti sbagliato? Cos'è che ti ha spinto a scrivere questa canzone?
2: Bah, diciamo che il pezzo parla di come ci si possa sentire sbagliati nei momenti in cui tu vai alla ricerca o desideri una persona con la quale è finita, però tu senti il bisogno di pensarla, ti capita di pensarla, questa persona, di voler, di desiderarla nonostante tu l'abbia lasciata andare. E quindi mi è sbagliato pensare a questa persona, oppure non lo so, sono sbagliato io, è sbagliata la situazione. E quindi ci si fa un po' di domande. Poi ovviamente ognuno trova la risposta dentro di sé, però ci si fa la domanda: sono sbagliato io che penso a quella persona nonostante io l'abbia lasciata?
1: Ecco, beh, questi sono i dubbi amletici.
2: Questi sono i dubbi.
0: Potremmo fare non una ma 100 puntate, ma pensare alla persona sbagliata non va bene, perché poi l'amore, insomma, vero, esiste e ci aspetta, come Arnaldo Valentina, che ci ha mandato un bellissimo messaggio.
1: Lui ha due sogni e ci ha scritto: il primo è quello di diventare bisnonno e il secondo è quello di arrivare a 100 anni insieme a mia moglie. Che meraviglia, che spettacolo.
2: Bellissimo.
1: Che belli i nostri meravigliosi ascoltatori. Allora, nel frattempo siamo sempre insieme in compagnia anche della vocal coach Alessandra Lemanno, ma soprattutto dobbiamo dare il benvenuto ai nostri due nuovi ospiti. Lei è una giovanissima e talentuosa cantante, un incredibile, spettacolare, che più ne ha più ne metta. Le ha letteralmente incantato tutta l'Italia grazie alla sua voce sul palco di The Voice Kids. Sto parlando di Aurora Di Profio, che è con noi insieme al suo papà Andrea. Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti!
4: Salve a tutti gli ascoltatori!
0: Grazie per esserci venuti a trovare. E io, come prima domanda, Aurora, ti chiederei: come mai tu hai portato il brano Ovunque Sarai sul palco del talent a cui hai partecipato? Perché io so, ho sbirciato un po' in rete, che c'è una storia dietro questa scelta.
3: Sì, sì, ho portato questo brano perché mi ricordava mio padre, e quando è andato purtroppo in ospedale sentivo proprio il bisogno di cantare questa canzone, perché anche se non era lì con me in quel momento lo sentivo sempre vicino.
1: E ricordiamo che tu sei piccinissima, quanti anni hai?
3: Ne ho 13.
1: Cioè, è bellissimo sentire quanto, no, la passione già sia
0: palpiti,
1: palpiti da quando uno è piccino, perché insomma 13 anni e sei già qui, hai già fatto un'esperienza incredibile appunto sul palco di The Voice Kids, ma è da un po' che canti e che ti piace cantare.
3: Da un bel po', da sempre direi, sì.
0: Ma questa passione per il canto come nasce? È stato tuo papà a trasmettertela, oppure una cosa che è tua e basta?
3: Allora, sicuramente dalla parte della famiglia di mio padre c'è molta musica, tutti quanti sono musicisti, quindi sicuramente mi ha aiutato a sviluppare questa passione, che da quando sono nata che canto, a un anno nel passeggino la gente si fermava e mi diceva: ma com'è possibile che questa bambina così piccola già canta in inglese? Quindi sì, ce l'ho proprio da sempre, una passione che anche la famiglia di mio padre mi ha trasmesso.
1: È il famoso talento. Ma Andrea, tu che sei il papà, insomma, è una responsabilità, perché poi bisogna stare dietro a questi ragazzi. Lei è bravissima, sembra anche una ragazzina con la testa sulle spalle, come si suol dire, però è anche vero che è sempre piccolina, quindi insomma questo mondo è un mondo particolare.
4: Mm. Sì, è vero, però io credo che i genitori debbano sempre aiutare i figli nei propri sogni, perché Aurora, qualunque cosa decidesse di fare nella vita, avrà sempre il mio appoggio e quello della madre. Certo che il mondo del canto, il mondo dell'arte è un mondo complicato, ma lei ha sempre dimostrato di volerlo fare in maniera seria, impegnandosi quotidianamente, perché molti pensano che cantare sia solo prendere il microfono e cantare.
1: Bravo.
4: Però Aurora scrive, si impegna, insomma, oltre anche sui social. È un impegno continuo
0: e quotidiano.
3: Sono fortunata.
0: Sei fortunata, ma sei anche brava, perché poi la fortuna non è un qualcosa che cade così dal cielo. Aurora, a proposito di questo, ma tu come fai? Ha detto prima Valentina, ha ricordato la tua giovane età, i 13 anni. Come fai a conciliare gli impegni scolastici, gli amichetti, con poi lo studio anche del canto?
3: Beh, tra scuola e canto riesco benissimo a conciliarli, ho anche una media abbastanza alta, appena ho tempo mi metto a studiare anche sugli aerei, negli alberghi, mi porto sempre i libri, gli appunti sull'iPad, trovo sempre il tempo di studiare appunto per riuscire anche nel mondo della scuola. E invece con gli amici riesco a trovare il tempo di stare con loro, infatti l'altro giorno sono andata a un pigiama party, mi sono divertita tantissimo, quindi riesco a trovare il tempo anche per vivere.
1: Quando fai per pigiama party? Anni. Devi invitare anche me e Marzia, però.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo.
4: Marzia, tu per prima.
0: Ma poi tu canti, Auri, quando stai con gli amici, oppure sei timida? Canti davanti a loro lì?
3: No, non so, io non sono proprio timida, soprattutto con i miei amici. Infatti mi chiedono sempre, Aurora, che ci canti stasera, che ci canti?
4: In jukebox.
3: Sì.
0: I primi supporter, bello quando è
3: infatti,
0: così.
3: Diciamo che però certe volte devo rinunciare anche a stare con i miei amici, quindi però non sono cose a cui rinuncio contro voglia, perché comunque ci rinuncio per fare quello che mi piace, quindi...
1: Ma ci vuoi fare ci vuoi intonare qualcosina qui ai nostri microfoni, all'Estate in Onda?
3: Va bene, intonerò un pezzo di Canta Ancora di Arisa, che era la mia coach a The Voice.
1: Wow!

0: Bravissima, wow. E soprattutto che prontezza.
1: Per me allora è un voto 10 con la sh.
0: 11, guarda, 11, bravissima.
1: Io vorrei chiedere ad Alessandra, la nostra vocal coach, perché con noi c'è anche Alessandra Lemanno, che insomma chi meglio di lei può in qualche modo esprimere un parere, un pensiero, perché il giudizio
2: ciao,
1: ormai.
2: Alessandra.
3: Ciao Alessandra.
4: Ciao, io conosco benissimo i vostri ospiti. Ciao Aurora.
2: Ciao Ale.
1: Che te ne pare Alessandra?
4: Vabbè, 100% top, grandissima.
1: È stata brava.
4: Timbro perfetto, cristallino, pulito, bravissima.
1: Poi così, improvvisata al volo, non ha neanche esatto. L'attrezzatura, il microfono, le cose, insomma, cioè proprio è stata brava, brava, brava. E invece vogliamo chiedere a Pasqualino se ha qualche consiglio. Pasqualino Maione, ricordiamo, insomma, esce da un talent molto importante della televisione italiana e magari ha qualche consiglio, essendo un pochino più grande di te, Aurora potrebbe darti qualche dritta. Che ne pensi, Pasqualino?
3: Accetto qualunque consiglio.
2: Sempre ben accetti i consigli.
5: Allora, innanzitutto sei bravissima, complimenti, veramente molto molto brava. Io ti direi giustamente di andare avanti così, di studiare, come diceva anche la vocal coach, perché è importante sempre, mantenere sempre. Quello studio, ecco. E poi di fare, non so adesso tu a che punto sei, però magari adesso è un po' presto, però per fare altri provini, per altre cose, sicuramente sì, cioè di non fermarti mai, cioè di continuare sempre,
2: mai.
5: Perché
2: mai,
5: se
2: mai.
5: Questo è il tuo sogno, se questo è il tuo sogno devi realizzarlo.
0: Senti Aurora, ma ti va di rimanere con noi? Oggi?
3: Certo,
0: qualche minuto in più, perché sei talmente tanto certo. Brava, gioviale, sorridente insieme al tuo papà che noi vogliamo tenerti con noi fino alla fine della puntata. E adesso andiamo
3: grazie.
0: Un po' indietro nel tempo, era il 1995 quando è uscito un brano che ha raggiunto la posizione numero 2 delle classifiche nel Regno Unito ed è diventato un inno giovanile degli anni 90. Insomma, una canzone che ha fatto ballare e continua a far ballare un po' tutti. Allora ascoltiamolo, All Right, dei Supergrass, qui su Radio 1.

0: diretta qui allo studio meraviglioso blu con tutte queste luci che ci illuminano di Radio 1 e l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi e c'è accanto a me la mia splendida compagna di questo viaggio.
1: Mazza, vale tutti carbone, questo viaggio lunghissimo che oggi facciamo in compagnia di tanti meravigliosi ospiti, li ricordiamo al volo: Alessandra Alemanno, vocal coach nonché cantante, Pasqualino Maione che è un cantautore che oggi ci ha omaggiato anche del suo singolo nuovo inedito Sbagliato, e poi una coppia che scoppia pazzesca, Aurora Di Profio, giovanissima cantante insieme a suo papà Andrea.
0: Tra l'altro ci stanno arrivando tantissimi messaggi perché la puntata di oggi parla di sogni, sogni da realizzare, sogni realizzati, e quindi vogliamo aprire con voi i vostri cassetti, e ci sono arrivati anche dei messaggi proprio per la nostra meravigliosa Aurora. Allora, c'è un tuo fan che si chiama Leonardo che ci ha scritto proprio: vai Aurora con tante A che gasi un botto. Quindi
2: grazie.
1: Ma mica solo questo, Aurora, perché ci ha scritto anche Emanuele dalla Toscana che scrive: attenzione, qui c'è un camionista amante del metal che si è però emozionato a sentire questa grande ragazzina di 13 anni cantare. Continua così, Aurora. Beh, direi oggi un planning
2: di
1: complimenti.
2: Metal ne capisco con papà.
0: Ah sì, eh?
2: Sì, sì, papà è un grande ascoltatore di metal.
0: Ah, vedi, sì. Allora
2: e quindi anch'io, diciamo, sono cresciuta con i Slipknot, i Metallica.
3: Io la forzo.
1: Ma scusa Andrea, ma tu suoni anche qualche strumento? Perché a cantare sappiamo che non canti, ma vedo dietro delle chitarre, perché tu sei collegato in video.
3: Sì, diciamo che suono la chitarra, autodidatta, perché come ha detto Aurora, la mia famiglia è composta da tanti musicisti, mio padre, mio nonno, cugini, musicisti anche a livello internazionale, cioè il cugino di mio padre è un pianista internazionale molto, molto apprezzato, che ha scritto anche saggi e libri, addirittura insegnava alla Sorbona di Parigi. E io mi strimpello con la chitarra, ma lo faccio più per Aurora, che molte volte anche l'Aurora ha iniziato adesso a suonare pianoforte e chitarra, perché secondo me chi ama la musica e chi canta deve comunque conoscere uno strumento.
0: Io vado con l'ultima domanda per la nostra bellissima e bravissima Aurora e per il suo papà. Allora chiedo a lei: qual è il suo sogno nel cassetto più grande e quali sono i progetti che hai imminenti? E poi chiedo al papà che cosa augura alla propria piccola. Aurora, inizia tu.
2: Allora, i miei progetti futuri sono in fase di realizzazione, live, ospitate TV, podcast, eccetera. Ma il mio sogno nel cassetto è sicuramente diventare una cantante famosa internazionale, per esempio come Billie Eilish, visto che io mi ispiro a lei.
0: Ci piace molto Billie.
2: E a settembre uscirà il mio nuovo singolo in inglese, che si chiama Don't Tell Me Who I Am.
1: Ah, esclusiva per Radio 1, ce lo dici così? Sì.
0: Insomma, come se non la fosse.
1: E tu Andrea cosa le auguri? Immagino di realizzare i suoi sogni.
3: Sì, io l'appoggerò sempre, qualunque cosa le voglia fare, anche se decidesse di giocare a curling, io l'appoggerò sempre. Però stiamo cercando con il suo entourage, comunque sia, di continuare.
2: Sì, infatti volevo salutare
0: quelli del curling.
3: No, diciamo che stiamo cercando di creare, diciamo, le basi necessarie, perché lei dice che lei dice di voler vivere di musica, quindi da genitore io devo appoggiarla, quindi lei voleva fare un saluto
2: speciale.
3: Volevo
2: fare un saluto al mio team. Posso?
0: Certo, vai.
2: Volevo salutare il mio direttore artistico e discografico Mauro D'Angelo, che è stato anche il discografico di Califano, Mia Martini, Arisa, e lavora anche con Claudio Simonetti. E se non lo conoscete, lui ha scritto tutte quante le colonne sonore più famose dei film di Dario Argento.
3: E tutte le canzoni più che fanno terrorizzare il mondo intero, da Profondo Rosso, Claudio Simonetti.
2: Poi volevo
3: Mauro
2: salutare Fabio Cardone, Flavia Massimo e Antonio Falasca,
3: che sono i produttori delle mie canzoni.
0: E speriamo di non esserci dimenticati nessuno. Sono comunque il saluto in generale e ringraziamo la nostra Aurora Di Profio e suo papà Andrea.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao. E buona fortuna per tutto.
0: Non bistrattiamo il curling, perché il curling ci ha portato a vincere le Olimpiadi, un primo storico oro olimpico a Pechino 2022 nel doppio misto, nella coppia formata appunto da Stefania Costantini e Amos Mosaner, e quindi insomma bravi anche quelli del curling.
1: Bravissimi. Alessandra, l'estate sta finendo ormai, lo so che voi storcerete il naso, ma è così. Che consiglio dai da vocal coach dopo questo periodo che mette un po' a dura prova le corde vocali, aria condizionata, mare, caldo, sole, insomma, che fare?
4: Rispettare la propria voce. Quindi studiare, studiare, studiare, fare vocalizzi almeno un'ora al giorno.
1: almeno un'ora al giorno.
4: Sì,
1: questo
4: sì,
1: è quello
4: sì,
1: che tu suggerisci ai tuoi allievi, che comunque ci stanno mandando tanti messaggi, perché noi non abbiamo modo di leggerli tutti, ma qui è un tripudio di messaggi per te, tantissimi che ti salutano, che ti insomma dicono che gli manchi. Un saluto speciale alla nostra Alessandra, che è molto più di una vocal coach, ti vogliamo bene Sonia e Sofia, ad esempio, ne leggo uno per tutti.
4: Grazie, grazie. E poi fare sport anche.
1: Ah, vedi?
4: Come mai? Vocal fitness.
1: Per il fiato?
4: Perché si allena, sì, esatto, esatto. È importantissimo per il diaframma e il fiato.

0: dato tantissimo, veramente, anche per l'appoggio del diaframma, come dice lei,
1: la in cosa ti sei cimentato, Pasqualino?
0: Ma più che altro palestra, corsa, un po' di nuoto.
2: Chi più ne ha più ne mette,
0: ultimamente
2: insomma.
0: Ultimamente un po' in fissa con la palestra.
2: Un po' in fissa, ma per un fattore ma anche un po' estetico, dai, d'estate, insomma, ci sta.
0: Brava.
2: Senti, ma vogliamo concludere, insomma, questa nostra bellissima chiacchierata, Pasqualino, dando qualche appuntamento? Hai qualcosa in serbo per noi a livello di tournée?
0: Allora, io sto girando un po' da qualche mese con uno spettacolo che si chiama Super Hit 80, e infatti non so se avete sentito il pezzo prima, sicuramente avete sentito,
1: abbiamo ballato.
0: Delle sonorità anni 80, no? Ecco, questo è un po' lo spettacolo che sto portando in giro con il mio team, con il mio gruppo, con la mia band, e domani saremo per esempio a Palermiti in provincia di Catanzaro con questo spettacolo dove ci sono ballerini e DJ,
1: le
0: canzoni più famose degli anni 80, no, è uno spettacolo molto bello, sì. Quindi domani a Palermiti, provincia di Catanzaro, vi aspetto.
1: E poi andrai avanti, possiamo attraverso i tuoi canali social magari vedere anche tutti gli altri appuntamenti,
0: perché,
1: Pasqualino.
0: Sì, sì. Esatto, le date poi a settembre arriveranno, ci sono già delle cose, però non sono ancora state confermate, però a settembre sicuramente ci saranno altri appuntamenti.
1: E allora adesso invece ascoltiamo i Daft Punk insieme ai The Weeknd, c'è un featuring tra di loro, I Feel It Coming su Radio 1.

0: dell'estate in onda in cui abbiamo parlato di sogni, sogni nel cassetto, di musica e di tante cose belle è finita, ci aspetta il weekend alle porte, ma non lunedì torniamo.
1: Noi torniamo, certo che sì, torniamo, ma ci prendiamo gli ultimi due minuti, rubacchiamo gli ultimi due minuti della nostra meravigliosa diretta per leggere un messaggio che invece è arrivato a Pasqualino.
0: Pasqualino Maglione, un ascoltatore, Riccardo da Milano, ci scrive: il tuo brano sbagliato mi è piaciuto tantissimo, complimenti, dove posso ascoltarlo?
2: Grazie, beh, lo puoi ascoltare su tutte le piattaforme, Spotify, insomma, non so chi più ne mette, YouTube, dappertutto.
1: Fantastico, troveremo il modo di ascoltarlo
2: sicuramente.
1: E potete anche riascoltarlo su RaiPlay Sound, già che ci siamo, per riascoltare la nostra puntata. Grazie infinita a Pasqualino Maglione di essere stato con noi. Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao Pasqualino.
1: Ciao.
0: Alessandra Alemanno, un flash finale, ci dici i tuoi progetti futuri? Poche battute?
1: 10 secondi.
3: Allora, niente, sto lavorando a nuovi progetti del mondo della musica e dello spettacolo, alcuni dei quali però ancora non posso dire nulla.
0: E allora tornerai a dircelo. Nel frattempo, prima, durante la canzone, hai detto che volevi salutare.

0: E tutti i tuoi allievi, ci tieni tanto?
1: Sì. Saluto tutti gli allievi di Elite Vocal Studio. Un bacio.
0: Grazie ad Alessandra Lemando per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: Grazie a te, ciao. E a proposito di ringraziamenti, noi ringraziamo la regia Luca Bernardini, la redazione Stefania Livali e poi un particolare ringraziamento alla scelta musicale alla nostra Corinna De Laurentiis, i tecnici Alessandro Campanella e Damiano Quarato.
0: E adesso ora... linea al GR1 e poi a Italia in diretta con Germania Brissolari e Claudio De Tomasi. Grazie per averci ascoltato, noi ci risentiamo lunedì, stessa ora, stesso posto, dalle 15 alle 16. State in onda, ciao!
2: Allora, buon weekend, ciao!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da grande voglio guidare l'autobus!
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, le alluvioni in Nepal e Tibet, sarà ancora il numero delle vittime, oltre 540, proseguono le ricerche dei dispersi mentre si temono nuove inondazioni.
4: E a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina inviata in Nepal assieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali e anche per cercare di avere informazioni sui tre italiani che, chiarisce il nostro ministero, risultano ancora irreperibili. Oltre 1400 in tutto le persone con cui si sono persi i contatti sui due versanti, tibetano e nepalese, 93.000 quelle che hanno bisogno di assistenza urgente. Le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Nelle scorse ore sono state temporaneamente sospese sul versante cinese per il rischio di un possibile cedimento di un lago di sbarramento che si è formato per effetto dell'accumulo di detriti. Situazione monitorata con attenzione anche dalle autorità del Nepal, che al momento continuano però a sostenere di non aver bisogno dell'assistenza di squadre di ricerca e soccorso straniere, nonostante le offerte in questo senso di molti paesi. Continua ad affluire invece l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea, che è arrivata a mobilitare 2 milioni di euro. Davide Maggiore, GR1.
3: Medio Oriente, nuove tensioni in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha comunicato di avere lanciato un attacco di precisione contro un certo numero di terroristi a Jenin. In mattinata tre palestinesi erano stati uccisi in un attacco di Tel Aviv vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Un funerale di Stato con gli onori militari per Ratko Mladic lo ha annunciato il ministro degli esteri serbo, sostenendo che sia la prassi per tutti i generali. Mladic, morto ieri a 84 anni, era in carcere all'Aia dopo la condanna definitiva all'ergastolo inflitta dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia per crimini di guerra e contro l'umanità. Noto come il macellaio della Bosnia, l'ex generale è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica nel 1995, in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 musulmani. Un uomo di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna. La coppia era in vacanza a Huelva, nel sud del paese.
5: Un viaggio in camper tra le strade dell'Andalusia in Spagna, una vacanza per una coppia, lui 60enne italiano, lei 47 anni, tedesca, ma qualcosa deve essere andato storto tra i due, forse una lite, non si sa ancora per quale ragione, poi l'aggressione, le coltellate. Il corpo della donna è ritrovato da alcuni passanti questa mattina su una spiaggia a Isla Cristina, a pochi chilometri dalla città di Huelva. A poca distanza l'uomo, che girovagava in stato confusionale con il pugnale ancora tra le mani, è stato arrestato dalla Guardia Civile spagnola con l'accusa di omicidio, ma al momento fanno sapere le autorità locali, le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti iberici hanno infatti diffuso una nota in cui spiegano che tutte le ipotesi restano ancora aperte fino a quando il sessantenne non sarà interrogato. Altri particolari, a partire dalle generalità dei protagonisti della tragica vicenda, non sono stati resi noti. Ma tutto lascia pensare che si sia trattato dell'ennesimo femminicidio, un fenomeno, quello della violenza di genere, che anche in Spagna restituisce numeri drammatici. Secondo i dati di Madrid, se confermato, sarebbe il 37esimo femminicidio dall'inizio dell'anno. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietra Tagliata di Pontebba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto, oltre al medico legale, il PM di turno della Procura di Udine e i reparti investigativi scientifici dell'arma. Mercati finanziari, gli aggiornamenti in diretta da Milano con Fabrizio Patti.
6: Proseguono in rialzo le borse europee mentre inizia in questi istanti il discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole. Gli investitori cercheranno indizi soprattutto sull'orientamento sulle prossime riunioni di politica monetaria. Nell'attesa l'Europa, dicevamo, è positiva, con Milano che sale dello 0,65%, la migliore in Europa, e Parigi più 1%. Le borse americane sono molto più caute, più 0,03 l'indice S&P 500 e poco bossi anche gli altri due indici principali, Dow Jones e Nasdaq, in attesa di indicazioni da Jackson Hole. A Piazza Affari bene MPS e Generali, entrambi salgono di circa mezzo punto. Ieri il consiglio di amministrazione del Leone di Trieste non ha chiuso la porta all'offerta pubblica di scambio presentata da Siena su Banca Generali. In coda al listino invece i titoli del settore della difesa come Leonardo, -3%, dopo le indiscrezioni del Financial Times su un probabile dietrofront del Ministero della Difesa britannico sull'aumento delle spese militari. Infine il petrolio, situazione ancora incerta, il Brent scende leggermente intorno agli $89 al barile. Linea allo studio.
3: E noi ci fermiamo qui su Radio 1, la linea va all'Italia in diretta.
0: L'Italia in diretta.
3: Venerdì 16:05 minuti abbondanti, ben trovati ancora da Germana Brizzolari.
2: Da Claudio De Tommasi, pronti per voi per l'edizione del pomeriggio dell'Italia in diretta.
3: Tre ore insieme fino alle 19:00, 335-699-2949, stavolta volevo, in apertura.
2: Ti volevo anticipare, adesso lo dico io e mi sa niente, Germana più veloce.
3: Bruciato per i vostri WhatsApp. Invece di che cosa parliamo? Parliamo purtroppo di questo disastro che c'è stato tra Nepal e Tibet, con alcuni approfondimenti. Dopodiché tanta musica e anche con delle chicche imperdibili. Oggi lo spazio animali con tanti ospiti anche qui, e sto sfogliando la nostra scaletta. Lo spazio energia parleremo, lo spazio economia parleremo di energia, troppo veloce vado, con la vicepresidente di Consumatori Attivi Barbara Venuti. Poi il basket, perché riprende il cammino dell'Ital Basket verso la qualificazioni ai mondiali.
2: Poi
3: e
2: ci facciamo venire fame.
3: Tanta, con lo chef Davide Oldani, e poi ancora tante chicche e tante curiosità dall'Italia e dall'estero. Ma prima, come sempre, la nostra squadra. Allora, in redazione Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi.
2: E poi ancora abbiamo si muove e è apparso misteriosamente Nicolò Randazzo, no? No, come dimenticarlo?
3: Il nostro Nick che viene a darci una mano oggi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica abbiamo Alessandro Adriani.
2: Bene, cominciamo subito con la musica. Abbiamo detto quasi tutto quello che succederà per questo pomeriggio, e la musica arriva dal Texas, da una zona di confine. Infatti non a caso proprio la loro musica risente di questo essere da una zona di confine, precisamente da Austin, Texas, e risente un po' della musica ovviamente classica di quelle zone, ma anche di quello che viene chiamato Tex-Mex. È una canzone che cerca di dare un senso a tutto quello che succede su questa terra, anche quando spesso, citando Vasco Rossi, un senso non ce l'ha.

0: chiama Falling from the Sky, sono Calexico da Austin in Texas.
1: Allora, come anticipato nel sommario, parliamo della devastante alluvione che ha colpito il 26 agosto la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Non è stato un semplice fenomeno alluvionale, soprattutto non è stato il terremoto che nelle prime ore era stato indicato come possibile causa. Le immagini satellitari indicano il collasso di una porzione di ghiacciaio e della roccia sottostante che ha prodotto una gigantesca colata di ghiaccio, acqua, fango e detriti. La massa poi ha investito le vallate sottostanti, distruggendo villaggi, strade, ponti, infrastrutture, provocando centinaia di vittime. Il bilancio si aggiorna purtroppo sempre al rialzo. Gli ultimi dati parlano di oltre 540 morti, più di 1500 dispersi fra Nepal e Tibet. Appunto, ci sono anche cittadini stranieri e turisti coinvolti. L'unità di crisi della Farnesina è arrivata a Kathmandu insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi. Sono stati inviati su indicazione del ministro degli esteri italiani appunto per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e dare assistenza ai nostri connazionali. Allora, noi vogliamo parlare di tutto questo partendo e ponendoci delle domande. Innanzitutto, cosa è successo esattamente, perché è successo, se tutto questo si potrà ripetere, e ne parliamo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie.
1: A lei, e con Ima Dondup, vicepresidente della comunità tibetana in Italia. Ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, parto dal professor Pasini e le chiedo cosa è successo esattamente in quelle montagne? Come si può passare dal collasso di un ghiacciaio a un'onda di fango e detriti che devasta una valle intera?
2: Ma sai, quando crolla un ghiacciaio, in questo caso addirittura parte della roccia sottostante, diciamo nella discesa accumula un'energia enorme che si trasforma sostanzialmente in calore. E quindi liquefa quel ghiaccio che c'era e rende questa marea di fango e a questo punto di acqua estremamente viscosa, diciamo così, ma estremamente come dire discendente in maniera rapida, perché appunto il ghiacciaio in qualche modo è fuso, insomma si è sciolto, come si dice volgarmente. Quindi ecco che appunto incontrando la vallata, in questo caso estremamente ripida e così via, ha creato quell'onda d'urto che purtroppo tutti noi abbiamo visto nei video.
1: Purtroppo sì, possiamo dire, io l'ho detto nel mio preambolo, il terremoto non è stato la causa, lo possiamo escludere, eventualmente è stata una conseguenza oppure un fenomeno, non so, associato.
2: Sì, sembrerebbe che sia l'effetto e non la causa, insomma, quindi questa marea di materiale che è sceso ha creato poi anche adesso movimenti tellurici e cose di questo tipo, quindi dovrebbe essere non la causa ma è semmai l'effetto.
1: Ovviamente è molto importante in casi come questi il permafrost, no? Cioè quel terreno, certo, ghiacciato in maniera appunto permanente che tiene insieme rocce e versanti in alta quota.
2: È chiaro che purtroppo questi fenomeni profondi, diciamo, non hanno una causa immediata diretta, ma è un accumulo di cause che perdurano per mesi, anni oppure decenni. E in questo caso è chiaro che il pensiero va al cambiamento climatico, perché l'aumentare di temperatura anche in quelle zone fa sì che il permafrost si deghiacci, rimanga sia nelle rocce che, diciamo, lubrificando la parte sotto del ghiacciaio, che quindi lo rende più instabile. Ecco, tutto questo, insomma, crea una probabilità maggiore di eventi di questo tipo.
1: Allora, poi sul cambiamento climatico ci torniamo. Adesso vado un attimo dal vicepresidente della comunità tibetana in Italia, Nima Dondup. Lei ovviamente ha legami diretti con quella parte del mondo, e che cosa le arriva in queste ore da lì?
3: Allora, purtroppo è successa una cosa breve tempo, questa tragedia, però questo fiume ghiacciaio arriva dalle montagne del Tibet, ma prima di arrivare in Nepal ha attraversato Tibet, perché il primo villaggio dalle parti di Nepal, c'è Giron, si chiama un villaggio, passato da là e poi è arrivato in Nepal. Per questo parte del Tibet è un po' difficile arrivare tutta informazione, perché è molto chiuso dal governo cinese, però dicono, dichiarato, tipo 6 persone morte, ma tante persone, tipo 600 persone disperse, più ci sono tanti turisti, eccetera, eccetera. Ma Nepal, ci sono quelle che abbiamo visto, comunque spaventoso, per questo comunque c'è questo ghiacciaio arriva dalle 5.000 metri sopra Nepal, perché dove c'è Tibet e mai montagna è diventato molto debole a causa della sia di costruzione di dighe, costruzione di strade, ferrovie, tante cose che stanno facendo Cina. Questo fa tremare montagna e crollano giù. Per questo causa veramente quello che è successo a Nepal, anzi non è così grave. Anche Cina sta costruendo dighe più grandi del mondo sulla fiume, perché dal Tibet è come più alto dell'Asia, c'è tutto il fiume, nasce dal Tibet, e quando costruisci una dighe, questa dighe a un certo punto arriva dalla fuori controllo. Tipo Cina ha costruito 95.000 dighe, questa maggior parte di queste dighe ha costruito tutto sulla fiume tibetana. Per questa cosa causa veramente grave.
1: E quindi ci sta anche proprio un problema di infrastrutture che sono state create. Tra l'altro nel disastro sono stati coinvolti turisti, pellegrini, anche diretti verso luoghi sacri, no? Compresa l'area del monte Kailash. Cioè, noi cerchiamo anche di capire, no? Perché stiamo parlando ovviamente delle immagini che abbiamo visto, della tragedia, dei morti, ma sì, è anche un'area geografica con una dimensione spirituale e culturale immensa.
3: Assolutamente, perché mai in natura, sia per la causa del cambiamento climatico, sia per la anche danneggiato dalle esseri umani, che costruzioni di dighe, anche ferrovia, loro fanno tunnel sulla montagna dell'Himalaya, per fare questo deve mettere tante bombe, per questo tremare la Himalaya che crolla ghiacciaio. Tutto questo qua non c'è, non possiamo dire non c'è una causa, assolutamente causa precisa, ci sono cause per questo succede, bisogna... Dobbiamo dire, mai anche proteggere l'ambiente o costruzione per la Tibet, anche tutto quello che stanno costruendo, assolutamente esagerato, togliendo tutto risorse naturali, tutte le cose. Questa causa perché tutto questo ghiacciaio acqua arriva dalle 5.000 metri sopra Nepal.
1: Professor Pasini, torno da lei con questa testimonianza che ci ha appena dato Nima Dondup, che ovviamente rimane ancora con noi. Ovviamente parlavamo innanzitutto, no, il discorso del cambiamento climatico, che può avere sicuramente un impatto su tutto quello che è successo, ma anche, diciamo, l'impronta umana così forte, 95.000, l'antropizzazione, esatto, 95.000 dighe, diceva Dondup, ferrovie, bombe, quindi insomma dobbiamo ricordarci che la terra è anche fragile, anche se non sembra magari in quei luoghi, con quell'imponenza, con quelle montagne.
3: Assolutamente.
1: Ho chiesto a Pasini, poi torno da lei, Dondup.
2: Sì. No, dicevo, è chiaro che quando succede un disastro di questo tipo, gli eventi sono, diciamo, il rischio dipende da vari fattori, no? Uno è ovviamente la pericolosità degli eventi naturali, antropici, insomma, climatici e così via. L'altro è la vulnerabilità del territorio. Allora è chiaro che quando un territorio viene antropizzato in maniera densa, come per esempio nei paesi sottostanti questa zona, dove c'erano dei villaggi anche di quelle che noi in altre parti del mondo chiameremmo bidonville, insomma, è chiaro che quelle persone erano a rischio, insomma, a rischio per la vulnerabilità del territorio, queste ripide discese, diciamo, dalle alte cime fino alla pianura, ma anche per l'esposizione di questa gente che lì probabilmente era veramente molto a rischio, insomma. Quindi ci sono impatti diretti del umani in questo senso, ma anche impatti indiretti, se vogliamo, tramite il cambiamento climatico.
1: Diciamo varie sequenze causali, diciamo così, che possono appunto produrre quello che è successo. Le chiedo sempre, Pasini, magari un sistema di monitoraggio dei ghiacciai, dei versanti, di quei laghi glaciali anche, avrebbe potuto salvare delle vite? Si poteva prevedere una cosa che non c'è in Himalaya adesso?
2: Beh, diciamo, in molti posti dell'Himalaya i ghiacciai non sono monitorati, insomma, noi abbiamo migliaia di grandi e piccoli ghiacciai e il monitoraggio, diciamo, probabilmente meno di 100 sono monitorati, no? Ecco, allora che questo è importantissimo, perché si può dare quello che si chiama early warning, cioè un'allerta nelle ore, nei minuti immediatamente precedenti. E certo ci vogliono anche, come dire, catene per avvisare la popolazione, a quanto capito momento lì, in maniera praticamente istantanea, i telefonini non hanno funzionato più. Quindi probabilmente anche se ci fosse stato un sistema di allerta, sarebbe stato molto difficile, insomma. Quindi innanzitutto bisogna pensare dove andare ad abitare, dove andare a costruire, dove andare a fare le opere.
1: Che questo,
2: diciamo,
1: è un po'
2: così,
1: un tema che ci porta anche in Italia, no? Perché quando si costruisce,
2: certo,
1: in
2: ma
1: punti,
2: anche da noi, chiaro, esatto. Sì.
1: Torno...
2: assolutamente. Poi anche in Italia, insomma, abbiamo tutto sommato delle aree a rischio, non di eventi così traumatici e disastrosi, ma si ricorderà la Marmolada, certo, qualche anno fa, insomma, abbiamo anche noi i nostri problemi e bisogna assolutamente monitorare la situazione in maniera importante.
1: Dondup, torno da lei. Diceva ovviamente anche Pasini, no, il fatto di questi villaggi costruiti adesso, che si sono persi anche i collegamenti, i ponti, le strade. Cosa significa concretamente per chi vive in quelle aree? Cioè, che difficoltà enormi incontrerà, sì, da adesso per i prossimi mesi, immagino.
3: Esatto, adesso comunque non c'è nessuna sicurezza, perché magari natura non avvisano quello che succedono. Comunque il rischio sempre c'è, ma fino adesso non è mai successa una cosa grave così, perché Tibet è vissuto migliaia di anni, non è mai successo una tragedia così. Ma adesso succede proprio un danneggiato oltre il limite sulla tutta la Himalaya, che sia per, come ho detto prima, sia per costruzione fabbriche o ferrovia o tolgono risorse naturali o tutto questo comunque è danneggiato. Perciò comunque tutto il fiume arriva dal Tibet, vai verso Bangladesh, vai Pakistan, India, Laos, Cina, tutto questo fiume una volta piove è fuori controllo, perché pioggia, non possiamo fermare. Come questo fiume arriva dalle 5.000 metri sopra al mare, e questo comunque sempre, se non fai attenzione, quello che tutto quello che Cina sta facendo, sta approfittando risorse naturali della Tibet, questa situazione sarà sempre grave, perché sempre il fiume Brahmaputra, se loro costruissero quello di diga più grande, se una volta aperto sarebbe tutta Bangladesh e India portata via. Comunque dobbiamo pensare già adesso, perché quello successo a Nepal, un piccolo avviso secondo me.
1: Adesso poi questo lo giriamo anche a Pasini. Un'altra domanda per lei, Dondup. La Farnesina ovviamente lo sta verificando la situazione dei nostri connazionali. Voi come comunità tibetana italiana avete avuto delle informazioni? Ci sono contatti eventualmente con famiglie, associazioni o altro?
3: Noi dalle Tibet non possiamo avere niente, nessuna informazione, perché è completamente chiuso. Per questo non sappiamo, perché ogni volta succede questo disastro in Tibet, da parte dell'autorità cinese non danno mai una cosa precisa, informazione o trasparenza, non c'è. Per questo non sappiamo quante persone sono morte in Tibet, quanto villaggio è portato via, ma comunque si vede ogni tanto che il governo cinese mandano tanti camion militari. Oltre a questo, oltre è successo qualcosa grave, perché se loro dicono 5 persone sono morte, non serve tutto questo militare va in quella zona.
1: Certo.
3: Per questo abbiamo una paura, abbiamo comunque, perché è successa una cosa gravissima, perché fiume prima di arrivare in Nepal ha attraversato questo villaggio Kiron.
1: E quindi
3: per questo siamo angosciosi, sì.
1: Certo, angosciati, è ovvio. Pasini, torno da lei. Diceva, questo è quello che potrebbe succedere altrove. Cosa si può fare?
3: Dobbiamo proteggere la natura, secondo me. Scusami.
1: E comunque credo che sia abbastanza, siamo tutti
2: d'accordo. Sono
1: d'accordo
2: col collega, è ovvio. Diciamo che bisogna fare alcune cose, bisogna adattarsi in qualche modo a queste situazioni che sono cambiate, quindi fare ancora molta più attenzione alla naturalizzazione, alla rinaturalizzazione del territorio e così via. Ma anche cercare di evitare situazioni ancora peggiori, perché se il cambiamento climatico continua e andiamo a scenari climatici ancora peggiori, ecco, eventi di questo tipo diventano sempre molto più probabili e anche i disastri a cui possono portare diventano maggiori. Quindi insomma, in qualche modo dobbiamo vedere la corta distanza, l'adattamento in qualche modo, quindi la tutela dei territori e così via, gli allerta, gli early warning e così via, ma anche a più lunga distanza di non arrivare a situazioni peggiori. E questo lo si fa, lo sappiamo tutti, cercando di fermare l'aumento di temperatura globale, mitigando, cioè di diminuendo le nostre emissioni di combustibili fossili, diminuendo la deforestazione, l'agricoltura non sostenibile e così via.
1: Ovviamente qua siamo abbastanza sullo stesso discorso che diceva anche l'ospite Dondup, del vicepresidente della comunità tibetana in Italia. La Cina, che adesso non sta, che sta costruendo tutte quelle dighe di cui parlava, ferrovie eccetera eccetera, noi qui in Europa cerchiamo in tutti i modi di diminuire le emissioni eccetera eccetera, finché lì non cominciano a fare qualcosa in tal senso. Ma i nostri sforzi sono tanti, poi magari
2: è
1: sono...
2: vero, diciamo loro hanno un modo di procedere che non è quello di un paese democratico, però in qualche modo la Cina rischia di essere un alibi per l'Occidente, perché loro dal punto di vista per esempio delle energie rinnovabili stanno facendo più di chiunque altro. Insomma, è vero che hanno ancora le centrali a carbone, ma si sono buttati sulle energie rinnovabili in maniera molto pesante e molto convinta, insomma, quello che noi invece non stiamo facendo. Quindi insomma non deve essere un alibi questa
1: che non
2: cosa
1: sia una, questo è un buono, ecco, spunto. Dondup sentivo che rideva sotto un attimo fa, che sorrideva perlomeno sul discorso del fatto della Cina, l'inquinamento dalla Cina. Dondup, mi sente? Nima Dondup?
3: Sì, pronto?
1: Eccoci, sì.
3: Eccole, sì.
1: Sentivo che sorrideva quando parlavo del fatto dell'inquinamento da parte cinese.
3: Sì, assolutamente, perché poi comunque sotto Tibet c'è 2,5 miliardi di popolazione vivo, no? Quando succede tragedia così pagano tutte persone che innocenti, non c'entra niente. Noi chiamiamo disastro naturale, ma questo non è disastro naturale, ma disastro che è creato dagli esseri umani. È troppo danneggiato sulla Himalaya montagna, è diventato così fragile. Per questo bisogna fermare adesso, e il governo cinese ha una grande responsabilità di tutti i territori che confine, che vivono, cittadini, perché loro devono adesso, come posso dire,
1: intervenire, rallentare
3: seriamente, assolutamente.
1: Tra l'altro poi si aprirebbe tutto il discorso sul turismo nella zona, l'impatto che ha.
3: Esatto.
1: Adesso abbiamo finito il nostro tempo, comunque abbiamo fatto tanta chiarezza, grazie mille di essere stati con noi, Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, e Nima Dondup, vicepresidente della comunità tibetana in Italia. E i nostri migliori auguri, perché insomma la situazione, sì, possa migliorare. Grazie ancora di essere stati con noi.
3: Grazie a voi, grazie a questo possibilità, grazie.
1: Arrivederci.
0: E questa è l'Italia in diretta, ci fermiamo qualche secondo e torniamo subito dopo, tanta musica.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: L'Italia in diretta.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È il nuovo singolo di Gianna Nannini, questo. C'è anche la London Symphony Orchestra.
2: Bello, le balene volare lassù,
1: sì,
2: mi piace.
1: È bello. Una bellissima chiusa di una canzone che lei stessa ha definita come una canzone capolavoro. È andata fino in Calabria per incontrare Bruno Risas e per scrivere questo pezzo insieme a lui, e questo è il risultato. Si chiama Meraviglioso Errore, è il nuovo singolo di Gianna Nannini.
2: Sicuramente l'estate non sta finendo, come diceva una canzone di qualche tempo fa, però sta finendo agosto e soprattutto stiamo arrivando al controesode, appunto, di questo fine mese, sempre tanta attenzione alla sicurezza. E allora noi ne parliamo con Massimo Ruffilli, presidente di ACI Global Servizi e presidente dell'Automobile Club di Firenze. Ben trovato.
3: Buonasera.
2: Buonasera. Allora, bollino rosso un po' dappertutto, nero in alcune direttrici e altro. Allora, facciamo un po' il punto sulla sicurezza. Cosa prestare attenzione, cosa fare per essere tranquilli anche nel rientro, quando ci si è rilassati nelle vacanze?
3: Beh, è molto importante questo discorso addirittura di controesodo, ma è chiaro che il rientro dalle vacanze significa anche tornare alla normalità delle nostre strade. Bisogna stare molto attenti anche nelle città, perché con la scuola che riapre aumenta molto il movimento nelle città, E quindi bisogna stare molto attenti, perché è fondamentale la sicurezza per tornare a casa, sicuri con la famiglia, no? Mettere in sicurezza i tuoi cari quando si torna è la prima cosa, È la cosa, sempre la scelta più migliore da fare.
2: Allora, diamo un po' le strade, sì, diamo un po' di regole, no? Cosa magari gli orari migliori in cui partire, ovviamente con questo gran caldo, portarsi l'acqua.
3: Ma assolutamente, l'importante è non trascurare le prescrizioni classiche, e poi girare cintura sempre allacciata, i seggiolini per i bambini piccoli di carattere sul peso, no? Poi verificare i pneumatici, i liquidi, le luci, le batterie, il giubbotto fosforescente a portata di mano, perché alle volte si rischia la vita di notte sulle autostrade se si scende di macchina. E poi non stracaricare l'auto, no? Come si faceva una volta, il rientro non è un trasloco, bisogna cercare. E poi comunque ricordiamoci sempre che ACI Global Servizi gestisce migliaia di centri delegati, mezzi di soccorso, officine in tutto il paese, per cui necessità chiamare subito l'803-116, vero?
2: Certo.
3: E però...
2: una domanda, visto che stava parlando, no, di quello che in macchina, no, cinture, sì, ovviamente, nel trasporto, sì, animali, perché spesso non tutti sanno bene quali sono le regole.
3: Ma le regole, gli animali vanno sempre portati in maniera un po', diciamo, separata, no? La cosa migliore è che l'animale abbia il suo spazio, e normalmente si crea uno spazio nel portabagagli apposta per l'animale, oppure, se è piccolino, nella sua, diciamo...
2: Trasportino.
3: Scortino, bello fatto. Insomma.
2: Quindi ci sono anche le gabbie, comunque, ovviamente, di varia grandezza. Comunque va tenuto separato.
3: Possibilmente separato. Poi è chiaro che devo dire, tutti ormai hanno gli animali, e gli animali possono entrare dappertutto. E comunque non si verifica grossi incidenti, perché ci sono animali a bordo. Insomma, non è questa la cosa peggiore. Purtroppo l'incidente capita sempre per la distrazione del guidatore, perché bisogna veramente guidare
2: velocità, distrazione, telefono,
3: capito? Perché insomma voler tornare a casa, ecco, guidare con attenzione significa scegliere di poter tornare in sicurezza a casa, per poter anche raccontare, no, il proprio viaggio, condividere con chi ci aspetta, perché viaggiare è veramente importante, però il viaggio più importante, secondo me, è quello che ci riporta a casa. Le strade per andare
2: non bisogna neanche avere fretta, no? La fine del viaggio è parte del viaggio, casa non scappa se uno arriva anche un po' più tardi.
3: Non scappa, e e la prudenza non rallenta il viaggio, no? Quindi guida con prudenza, con attenzione, che la distrazione è la più grande nemica del guidatore.
2: Soste quando si sente che sta per arrivare un po' di sonno, anche quello è fondamentale.
3: Ah beh, certo, certo, assolutamente, perché insomma, voglio dire, tutte le strade portano in vacanza, come si diceva, ma l'unica strada che conta è quella che mi riporta a casa, insomma, vero?
2: Benissimo. È... Allora, grazie mille, cioè, insomma, ci lancia verso questo lungo weekend del controesodo Massimo Ruffilli, sì. Presidente di ACI.
3: E poi ricordatevi sempre che l'Automobile Club per l'automobilista è sempre una protezione, no? Perché basta telefonare e siamo tutti a disposizione.
2: Ovviamente, infatti lo ricordiamo, appunto, Presidente di ACI Global Servizi, presidente dell'Automobile Club di Firenze. Grazie e a risentirci.
3: Bene, arrivederci, buonasera.
1: E adesso arriva la musica. Arriva la musica attraverso un racconto. Vorrei iniziare con Germana, che racconta.
2: Io la devo dire.
1: No, perché ha un senso. Cioè, questa è una canzone di quelle storiche, no? Esatto. Di quelle che hanno segnato la vita dell'autore, ma non soltanto di quelle.
2: Allora, partiamo però dal fatto come mi è venuta in mente un post su un social di un tal Vasco Rossi, che mi sembra che dovremmo conoscere.
1: Un tipetto interessante.
2: Sì, che ripercorreva il successo di. Lo dico io?
1: Dai.
2: Voglio una vita spericolata. E poi adesso ne parleremo di questo, anche di che cosa ha scritto lui nei social. E mi sono ricordata che quando uscì, quindi qualche decennio fa, mi piaceva talmente tanto quella canzone che me la sono non tatuata come magari si farebbe adesso, ma me l'ero scritta tutta sui jeans, che quindi non so per quanti giorni, mesi, non sono stati lavati, perché poi se no
1: tu vuoi salvare le parole di
2: vita
1: spericolata.
2: Con mia mamma che diceva ma camminano da soli, vabbè. E quindi comunque una canzone che ha fatto veramente la storia, no? Lui stesso poi racconta, adesso poi lo leggiamo magari un estratto,
1: certo,
2: di quello che ha scritto, che insomma è stata anche molto fraintesa come
1: secondo
2: canzone.
1: Secondo quello che racconta Vasco Rossi, sì. Allora, lui racconta proprio che la canzone è stata scritta a Cagliari 1983, poi al Festival di Sanremo, e eravamo bloccati dalla pioggia davanti a un campo sportivo, non si potevano nemmeno fare le prove del concerto, e io ero chiuso in macchina quando arriva l'illuminazione.
2: La lampadina
1: che si accende. Dopo molto tempo che lavoravo alla musica, mi viene improvvisamente la frase: voglio una vita spericolata. Era l'illuminazione. Lui però dice che quelle che non dormi mai, tutta la descrizione delle cose, in realtà è una delle canzoni più fraintese della storia della musica,
2: perché in realtà c'è tanto ottimismo, e poi sì, è il discorso di quando uno è giovane, quello vuole insomma la passione, tutte queste
1: perché
2: cose,
1: perché in realtà non è tanto un inno ad andare oltre, ma è un inno alla vita vissuta, sì, pericolosamente, però nel senso di qualcosa di intenso, qualcosa che non puoi dimenticare, qualcosa che davvero soddisfa ogni parte del tuo essere. Ed è venuta diretta, ha raccontato Vasco Rossi, fuori dalla mia anima. Quindi è un bel discorso.
2: Quindi non bad girls e bad boys, ma
1: anche magari
2: anche
1: perché
2: po sì.
1: Poi tra l'altro ci sono una serie di cose da raccontare anche rispetto alla sua esibizione, quando nel festival del 1983 arrivò penultimo. È vita spericolata.

0: E allora, quante di queste frasi di Vita Spericolata sono rimaste dentro ognuno di noi?
1: Tutte.
0: Il Roxy Bar, le immagini Steve McQueen, la vita come quella dei film, no?
1: Citazioni.
0: Lei ha preso in pieno proprio l'emozione di quei tempi.
1: E anche dei giovani.
0: E ci furono una serie di cose interessanti che successero poi quel festival 1983. Ricordiamo che fu condotto da Andrea Giordana, da Isabella Russinova e le tre ragazze, Emanuela Falcetti e Anna Pettinelli, che conducevano Disco Ringa di quei tempi.
1: Assolutamente, ce lo
0: ricordiamo. Però lui, un po' arrabbiato, il Vasco, e di quei tempi si arrabbiava facile, e se ne andò prima della fine della canzone. Il punto è che di quei tempi si cantava in playback, per cui la canzone e la sua voce continuarono a
1: con lui
0: sentirsi,
1: che usciva.
0: E lui se ne andò. Questo festival in particolare fu qualche settimana dopo trasmesso anche in quella che era di quei tempi l'Unione Sovietica, e ebbe un successo straripante, e tanti di quelli che apparvero in quel festival, vinto tra l'altro da Tiziana Rivale, che non ebbe lo stesso successo di Vasco Rossi, insomma ebbero grande successo poi in Russia, cominciarono a frequentare proprio i palcoscenici russi. Invece in quella canzone,
1: poi
0: in quel
1: un
0: festival,
1: trittico femminile, no? Perché
0: sì.
1: Tiziana Rivale, Donatella Milani, Dori Ghezzi.
0: E in quel festival c'era anche Totò Cotugno, l'eterno secondo.
1: Mamma mia, sei volte arrivato secondo.
0: Però insomma questa
1: invece
0: storia,
1: quella volta quinto.
0: Questa storia, e riprenderemo il fatto di arrivare penultimi, perché Vasco Rossi appunto arrivò penultimo, ma poi straripò ovunque con questa Vita Spericolata. Il premio della critica fu vinto da un gruppo che a me di quei tempi mi piaceva molto,
1: certo,
0: molto raffinato, molto elettronico, molto...
1: Lei ha una voce incredibile.
0: Caso, lei, Antonella Ruggero, una voce forse unica nel panorama italiano. Mattia Bazzar era Vacanze Romane.

0: E dicevamo con Germana che ci piace particolarmente questo suono elettronico, che a quei tempi neanche notavamo. Però,
1: esatto,
0: no?
1: Perché adesso in cuffia invece era proprio chiaro.
0: Però bellissima questa cosa. Ci pensavo stamattina, preparando un po' tutto quello che c'era poi da dire, che stiamo raccontando adesso, di come la musica abbia questo potere immenso, straordinario. Cioè, anche succede anche a noi tutti i giorni, che attraverso un brano, cioè, cambiamo tempo.
1: Cambiamo spazio, mi ritrovo piccoletta,
0: no?
1: A guardare la televisione, a stare al telefono con le mie amiche delle medie
0: e
1: a commentare. Esatto.
0: Ed è un gancio che ci può
1: con
0: portare
1: con i genitori
0: ovunque.
1: Che ti inseguivano, anzi non ti inseguivano perché c'erano solo i telefoni fissi, quindi venivano là e ti facevano le facciacce.
0: C'era anche un altro brano che poi divenne famoso e divenne uno dei brani importanti, è il 1950 di Amedeo Minghi, che anche lui andò malissimo, ma quindi questo.
1: Serenella.
0: Certo, però questo andar male è poi una costante di Sanremo. Noi dicevamo di Toto Cotugno, Eterno Secondo, no? Sei volte credo che sia.
1: Sì, sei volte, guardate adesso.
0: Però c'è un altro che era come Vasco Rossi, abbonato al penultimo posto. Ed è un altro grandissimo della musica italiana. Non che i due vadano così d'accordo, ma questa è un'altra faccenda.
1: È un'altra storia, poi magari ce la racconti.
0: Una volta la raccontiamo. Ed è Zucchero. Perché Zucchero, che di quei tempi insomma stava cercando di emergere nel mare della musica italiana, che non sempre è così rapido nell'accettare le novità, questa è una mia piccola considerazione, ma di quei tempi era ancora più difficile. Allora lui arrivò 3 volte di seguito al secondo posto, 1985, 1986,
1: penultimo,
0: mi ero confuso con Toto Cutugno. E che le canzoni poi invece sono diventate tutte abbastanza famose, perché c'era Donne, perché c'era Canzone Triste, perché c'erano tutta una serie di canzoni che Canzone Triste appunto arrivò ancora per un'ultima nel 1986, che sono poi entrate nel repertorio quello importante di Zucchero, no? Non è che siano canzoni di secondo piano. Ci guardano, come si guardano attenti quando raccontiamo questa storia. Comunque, con insomma, l'occasione, il gancio ci è stato dato da queste considerazioni di Vasco Rossi e di come poi andare a capire che non sempre chi vince ha ragione nel corso dello sviluppo della storia.
1: Anche quest'anno tutto sommato c'è stato un vincitore, ma forse la canzone che ha colto di più è Dito nella Piaga.
0: Con la sua Che Fastidio. Che è rimasta la canzone del festival.
1: Direi di sì, nonostante sia arrivata terza, quindi bene, non penultima assolutamente, però che fastidio.
0: Però magari arrivare penultimi può portare anche
1: bene nel
0: corso della storia. Allora, noi ci andiamo a sentire quello che è Donne, no? Che è un'altra canzone rimasta impressa nella storia del
1: perché certe
0: di
1: volte c'è un gancetto appunto come du du du che ti rimane
0: che rimane
1: impresso,
0: là e non te lo scordi più. È Zucchero.

0: la donna, Zucchero, una canzone, potrei raccontare un episodio, ma lo racconto magari un'altra volta.
1: Così ci lasci
0: questa canzone.
1: Mi lascio curioso.
0: Però, ritornando a quello che il gancio può dare, no? La musica ti può portare ovunque. Io volevo ricordare due piccole cose accadute proprio il 28 di agosto.
1: Yeah.
0: Una, la canzone che non faremo in tempo a sentire, non una loro canzone, ma sentiremo un altro momento. Il 28 agosto del 2009, Noel Gallagher lascia gli Oasis.
1: Separazione.
0: Che è una di quelle storie che hanno colpito a morte al cuore di tantissimi fan degli Oasis. Si sono poi ritrovati, ricomposti, arriveranno, sembra, anche in Italia, in particolare a Roma l'anno prossimo, ma è un'altra storia. E il 28 agosto del 2012 invece ufficialmente viene dichiarato Ringo Starr il batterista più ricco della terra. Capito? Non c'ha paragoni con gli altri. Beh, del resto,
1: 300 milioni di dollari,
0: che non mi sembra poco,
1: davanti anche a Phil Collins, di cui abbiamo parlato l'altro giorno.
0: Infatti. E vabbè, a questo punto noi ci salutiamo, ma ci salutiamo con una canzone
1: ci
0: di adesso.
1: Ci salutiamo per adesso, diamo la linea, certo, al GR1, poi torniamo, abbiamo tante cose di cui
0: tante
1: parlare.
0: Tante cose da dire. E te la ricordi Chaka Khan?
1: E come no?
0: Lo vedi, è molto dance. L'ha fatto, e c'è anche un richiamo a quello che erano i suoi brani storici, ad esempio quello con Mel Mel e alla loro forza di quei tempi, e in questo caso si è unita a Snoop Dogg e ne è uscita questa, Boogie in My Soul.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo comunica la RAI spiegando che alla guida della trasmissione di Rai 3 ci saranno al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due giornalisti interni alla redazione del programma. A Ranucci, prosegue la nota, sono state presentate 3 proposte di ricollocazione. L'Unione Europea contro la decisione della Serbia di organizzare funerali di Stato per Ratko Mladic. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra in contrasto con i valori europei e non ha posto né nell'Unione né nei paesi candidati, afferma un portavoce. L'ex generale, chiamato il macellaio di Bosnia, è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo inflittogli dal Tribunale Penale Internazionale per le atrocità, tra cui il massacro di Srebrenica, commesse durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aumenta ancora il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con il Tibet. Secondo le ultime stime di Kathmandu, i morti sono 579, i dispersi 2000, tra cui circa 600 turisti. Nella capitale nepalese è arrivata anche la task force dell'unità di crisi della Farnesina, 3 gli italiani al momento irrintracciabili. 4 giovani vite spezzate in 2 incidenti stradali in Piemonte. 2 ragazzi di Genova sono morti dopo essersi schiantati con l'auto contro un guardrail lungo l'A32 Torino-Bardonecchia. L'altra tragedia in Umbria la scorsa notte, dove a perdere la vita sono stati 2 minorenni.
3: Una sbandata all'uscita di una curva a destra e l'auto si è ribaltata più volte, finendo contro il muro di un'abitazione. A bordo 5 giovanissimi, per 2 di loro, Samuele Morettini e Leonardo Bertino, 16 e 17 anni, non c'è stato nulla da fare. Dal sedile posteriore sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo della Mercedes classe A. I soccorritori hanno constatato il decesso. Il 18enne alla guida e altri 2 coetanei, tra cui una ragazza, sono stati portati in ospedale dal 118, ma le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale di Perugia lavora per ricostruire la dinamica, mentre la procura aprirà a breve un fascicolo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte lungo la strada Marcianese a Sant'Enea, alle porte di Perugia, ha gettato nello sconforto il piccolo paese di San Martino in Colle, frazione di Perugia dove vivevano entrambi i ragazzi deceduti. Una notizia terribile, ha detto la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che lascia dolore e sgomento in tutta la nostra comunità. Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
2: Ultimo fine settimana di agosto, traffico intenso per i rientri dalle ferie con 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso anche per il caldo, oggi in 9 città, tutte nel centro-sud, con temperature oltre 40 gradi in Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre al nord temporali accompagnati da un lieve calo termico. Stati Uniti per il neo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, la lotta contro l'inflazione potrebbe non essere finita. Il livello dei prezzi è ancora elevato e preoccupante, ha affermato alla tradizionale riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di interesse all'orizzonte non sarebbe escluso a priori. Calcio a Monte Carlo, i sorteggi di Europa e Conference League.
4: Entrambe inserite in prima fascia, favorite d'obbligo dato il blasone. Il sorteggio per Juventus e Milan in Europa League non ha però risparmiato sfide insidiose. Girone unico, 8 partite, 4 in casa, 4 fuori. I bianconeri ospiteranno la Real Sociedad, il Ren, l'Omonia Nicosia e gli olandesi del NEC. Trasferto olandese contro la Z Alkmaar e poi Ferencváros, Celta Vigo e dopo il Bershewa sul neutro di Bucarest. L'urna di Monte Carlo ha subito regalato una Milan a Benfica che fa venire i brividi solo a pronunciarla. Sfida speciale per Ruben Amorim, che è stata una bandiera della Benfica. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat. Fuori con Olympiakos, Bournemouth, Levski Sofia e Salisburgo. Solo 6 partite per la Conference League, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta ospiterà Paphos, Kairati Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Boraz e il Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: A Londra ci sarà anche il presidente francese Macron all'inaugurazione mercoledì al British Museum della mostra sull'arazzo di Bayeux, la tela di 70 metri dell'undicesimo secolo che raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Importante testimonianza della storia britannica, l'arazzo è custodito nella cittadina della Normandia da secoli e per la prima volta lascia la Francia in un prestito che ha suscitato polemiche e preoccupazioni. Sarà esposto nel prestigioso museo londinese fino all'11 luglio del 2027. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18. Ora c'è l'Italia in diretta, buon ascolto.
5: L'Italia in diretta.
6: E beh, siamo qui, sono le 17, 5 minuti e 30 secondi.
7: L'avevamo promesso.
6: Quando si promette una cosa da queste parti, altrove non lo so, non garantisco, però qui posso garantire che ogni promessa è debito.
7: 335-699-2949 per parlare con noi, la squadra Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi.
6: Anche Nicolò Randazzo.
7: Bravo, stavo respirando, mi hai preceduto. In regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo è arrivato.
6: Eccolo qua, c'è un vortice continuo alla parte
7: tutti
6: tecnica.
7: Tutti vogliono stare con noi, capito? Si litigano, c'è gente che fa botte qui fuori per venire fuori. a seguire la parte tecnica.
6: 10 minuti contano.
7: Sì, allora, io c'ero, capito?
6: Io c'ero. Allora, parliamo di musica e torniamo alla musica, torniamo a un gruppo inglese che si è formato a Birmingham nel 1999. Non è uno di quei gruppi che dici ha cambiato la storia della musica, né tantomeno ha cambiato la storia delle classifiche musicali. Però insomma, si sono fatti sentire specialmente a inizio di questo nuovo millennio e pensa che si sono formati in un pub, come si chiama The Bear, che poi è diventato una chiesa. Le cose strane.
7: Io mi ricordo una chiesa sconsacrata a Londra che divenne una discoteca, vedi? Quindi ci sono i vari processi.
6: Ci sono, in un senso o nell'altro le cose cambiano. Si chiama La Ferita e questo è El Salvador.

0: Chitarre ma pop, allora sono un atleta, questo era 2003, si chiamava El Salvador, e adesso parliamo di un altro argomento importante.
1: Assolutamente, il nostro spazio animali, una mezz'ora insieme per parlare dei nostri amici a quattro zampe, sia quelli casalinghi sia in questo caso quelli selvatici, quelli che sono liberi in natura. Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli, gli italiani chiedono molta tutela per gli animali, ambiente e biodiversità. E allora noi abbiamo collegato con noi Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli. Buongiorno e ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Allora, la ricerca è stata condotta proprio in merito al recente disegno di legge 1552 che è allo studio delle Camere, poi ne parleremo ancora meglio nel dettaglio. Per appunto, diciamo, questo sondaggio è stato chiesto agli italiani per vedere se erano d'accordo o meno su modificare la legge invece 157-92 sulla caccia. Allora, cosa emerge dal vostro sondaggio, dottor Gigliuto?
2: Esattamente, sondaggio che abbiamo fatto per la Fondazione Capellino e nella quale abbiamo chiesto intanto una cosa in premessa, e cioè abbiamo chiesto: ma qual è la posizione degli italiani, la postura, no? Si dice degli italiani rispetto alla caccia, e la stragrande maggioranza degli intervistati ci ha detto che in ogni caso la caccia non andrebbe incentivata, anzi se possibile dovrebbe essere disincentivata. A dire che andrebbe incentivata è solo il 6% degli italiani, tutti gli altri si dividono tra una quota importante, praticamente.
1: Quindi il 94% non vuole che sia incentivata. 6%.
2: Non vuole che sia incentivata. Il 40% addirittura vorrebbe che si andasse piano piano o immediatamente verso la fine della caccia. Non dovrebbe essere in qualche modo più possibile. Poi c'è un 23% che dice le regole vanno bene come sono adesso, e poi insomma c'è una quota di italiani che dice deve essere limitata, ma solo a casi di emergenza, cioè delle situazioni eccezionali, cosa che addirittura va a crescere quando parliamo dei casi delle specie protette, no? Sulle specie protette,
1: il lupo.
2: Questa sensibilità, per fare un esempio, no? Questa sensibilità diventa ancora più forte. Faccio notare una piccola cosa.
1: Sì.
2: Tra le donne,
1: lo so per chiedere, donne e uomini.
2: Giusta domanda, e la risposta ci sorprende fino a un certo punto, cioè una maggiore attenzione da parte del pubblico femminile. Le donne si dimostrano in qualche modo ancora più intransigenti rispetto a una possibile estensione della pratica della caccia, anzi dicono più degli altri che pian piano dovremmo portarla a limitarla il più possibile. Ecco.
1: Nel vostro sondaggio avete anche avuto modo di capire quali sono le motivazioni di chi è contrario alla caccia?
2: Certo, certo che sì, ce ne sono alcune che sono dette da una quota importante degli italiani, alcuni parlano anche di turismo, no? Dicono, turismo naturalistico, alternativo, sostenibile, dovrebbe partire da una limitazione della caccia e quindi per questo non voglio che si applichi più. Ma la maggioranza degli italiani, lei in introduzione diceva i nostri amici animali, e forse questa empatia che spinge gli italiani più di tutti.
1: Anche perché tantissimi di noi hanno un animale in casa, milioni di gatti, milioni di cani, ma anche uccelli, anche altre specie. Quindi diciamo che si sta diffondendo sempre di più la cultura del quattro zampe o dell'animale in genere.
2: Esatto, e questo per estensione ci spinge evidentemente a empatizzare anche con quelle specie animali che diciamo o non abbiamo in casa o molto raramente abbiamo in casa, quelle selvatiche. Anche in questo caso vediamo l'84% dei nostri intervistati ci ha detto: io sono contrario a un'estensione della caccia per tutelare gli animali e per garantire il loro diritto a esistere alla vita.
1: Eh beh, certo, perché non dobbiamo assurgere a specie dominante, no? Hanno gli stessi diritti degli umani a due zampe. E, ci sono stati anche, ci sono spesso petizioni in questo senso, no? Voi avete anche intervistato persone che magari chiedendo loro se erano disposti a firmare petizioni eventualmente per chiedere maggiori invece restrizioni?
2: Esattamente, noi abbiamo proprio fatto questa domanda, cioè noi abbiamo chiesto agli italiani: ma se ci fosse una petizione per abolire, limitare la caccia, insomma che vada comunque in quella direzione, lei andrebbe lì a lasciare la sua firma, cioè firmerebbe per quella petizione? E abbiamo raccolto un dato sorprendente: quasi 8 italiani su 10 dicono che quella petizione poi andrebbero a firmarla. È vero, l'hanno detto un po' più le donne, ma l'hanno detto anche, devo dire, tantissimi uomini in maniera trasversale dal punto di vista generazionale, e questo un po' mi ha sorpreso, ci ha sorpreso.
1: Beh, perché, poi se l'84% è anche trasversale dal punto di vista politico, a questo punto mi viene da pensare,
2: certo,
1: ovviamente.
2: Certo, assolutamente sì, noi spesso viviamo la politica come l'elemento che porta gli italiani a dividersi su tutto, non è così, ci sono tanti temi. Questo è uno di quelli in cui invece queste grandi divisioni non le cogliamo. Quindi, insomma, donne maggior propensione, ma uomini tantissima, giovani, meno giovani, devo dire c'è una grande trasversalità sul tema.
1: Dottor Gigliuto, un'ultima domanda. Ci sono intervistati che dicono che non andrebbe mai consentita la caccia a specie protette, perlomeno attualmente?
2: Certo che ce ne sono. Noi abbiamo fatto proprio questa domanda, e cioè... la caccia dovrebbe essere consentita anche per le specie protette, e il 71%, quindi più di 7 italiani su 10, devo dire tantissimi, ci hanno detto no, sulle specie protette non dovrebbe essere consentita mai la caccia, quindi grande maggioranza.
1: Dottor Gigliuto, è stato bravissimo, sintetico, grazie mille di tutte le informazioni che ci ha dato. D'altronde, insomma, chi fa sondaggi che deve parlare di percentuali è proprio abituato a dare il numero che ti fa capire velocemente. Grazie ancora, Presidente Istituto Piepoli, buona giornata.
2: Grazie mille a voi.
1: Ed è invece collegato con noi adesso Domenico Aiello, responsabile ufficio tutela giuridica della natura del WWF Italia. Ben trovato.
3: Buonasera a voi.
1: Buonasera. Allora, parlavamo con Livio Gigliuto, no? In apertura ho introdotto il concetto del decreto che nasceva DDL 1552, è stato approvato al Senato, adesso è in discussione alla Commissione Agricoltura della Camera, e per ragioni interne non stiamo a entrare troppo, è diventato una proposta di legge, non più un disegno di legge, la 2984. Chiedo a lei cosa prevede nel dettaglio appunto questa norma.
3: Sì, si tratta di una modifica strutturale della legge 157 del 92, che è la legge che tutela la fauna selvatica omeoterma e disciplina l'attività venatoria. Una modifica che parte dalla modifica dei suoi principi, in particolare dal titolo. Non si parla più di protezione della fauna selvatica, ma di gestione e protezione. E questo è un elemento molto importante, perché si ritiene, chi propone, chi porta avanti questa legge, ritiene che la caccia abbia una funzione proprio di gestione e non sia una mera attività ludica. E poi ci sono tutta una serie di conseguenze, come il declassamento dello status di protezione del lupo, che da specie particolarmente protetta diventa solo protetta, una tendenziale riduzione dei vincoli sull'utilizzo di richiami vivi per la caccia, quindi l'utilizzo di uccelli vivi che vengono utilizzati per richiamare altri uccelli loro simili che poi vengono uccisi, una riduzione delle aree protette che vengono considerate sostanzialmente una sorta di ostacolo, e quindi c'è un meccanismo che impedisce che ci siano più del 30% di aree protette a livello regionale, la possibilità di cacciare dove oggi non si può cacciare, come il demanio forestale, l'aumento della pressione venatoria, perché i cacciatori che oggi possono praticare solo una forma esclusiva di caccia potranno sostanzialmente fare tutto quello che vogliono, si potrà cacciare anche sulla neve con la tecnica della braccata, che è una tecnica abbastanza invasiva. Si può allungare la stagione venatoria oltre febbraio, oggi la caccia finisce a gennaio, si possono aumentare le specie cacciabili in maniera molto più semplice, e due specie oggi protette diventeranno cacciabili, l'oca selvatica e il piccione di città, e poi si apre al turismo venatorio.
1: Cioè, interrompo, il piccione di città, quindi dove si potrebbe cacciare? Anche in
3: sempre
1: città, cioè,
3: ovviamente, non in città, perché comunque rimane il divieto di caccia nei pressi di abitazioni eccetera, però a oltre 150 metri si può cacciare, quindi in realtà
1: che mi sembrano
3: è una
1: un po'
3: specie...
1: pochini.
3: Dipende anche dal tipo di fucile che si usa, assolutamente sì, ma poi appunto stavo dicendo che c'è questo tema del turismo venatorio, perché la caccia viene intesa come uno strumento per aumentare un comparto economico, per far crescere un comparto economico, che è quello appunto del turismo venatorio. Quindi si equipara la licenza di caccia dei cacciatori della europei, ma anche oltre l'Unione Europea, a quella italiana, in modo tale che ci sia una sorta di automatismo e loro possano venire a cacciare in Italia, quindi aumentando la pressione venatoria, ma anche con rischi sulla sicurezza pubblica. Pensiamo che non è previsto alcun tipo di test sulla conoscenza della lingua italiana o della legislazione italiana, e poi tantissimo altro.
1: Tantissimo altro, sì, ha detto tantissime cose, invece eravamo rimasti abbastanza senza parole. In questo momento cosa sta succedendo?
3: Guardi, in questo momento, come ha ben detto, la proposta di legge è in discussione presso la 13ª Commissione della Camera dei Deputati, la Commissione Agricoltura, e anche questo è un po' un assurdo, il fatto che non sia discussa nella Commissione Ambiente, ma nella Commissione Agricoltura. Noi siamo stati auditi come WWF e anche altre associazioni a inizio luglio, quindi abbiamo potuto presentare le nostre osservazioni. E adesso si stanno discutendo gli emendamenti. Quello che voci di corridoio dicono è che si tenterà, la maggioranza probabilmente tenterà una sorta di forzatura regolamentare per cercare di approvare prima possibile questa legge.
1: Si diceva già a luglio, dopo che era passata in Senato.
3: Sì,
1: però
3: sì.
1: Nel frattempo sta intervenendo anche Bruxelles.
3: Sì, è già intervenuta con una lettera qualche tempo fa al Senato, e lo ha fatto di recente, nelle scorse ore. In entrambi i casi ha segnalato delle criticità, dei contrasti, in particolare nei confronti delle direttive uccelli e habitat, che sono le due cosiddette direttive natura, che sono i pilastri della tutela degli ecosistemi e della biodiversità a livello europeo. E questo ha delle ripercussioni anche costituzionali, perché ovviamente l'Italia deve osservare anche quello che prevede l'Unione Europea per quello che dice la Costituzione. Ricordiamo che nel 2022 è stato modificato l'articolo 9 della Costituzione con l'inserimento proprio della tutela della biodiversità.
1: E questo, secondo anche quello che dite voi associazioni, va invece, questo ex DDL ora PDL, va un po' contro quella modifica del 22.
3: Assolutamente, va totalmente contro, e non lo diciamo solo noi, come diceva anche chi mi ha preceduto, ci sono circa 450.000 persone che hanno sottoscritto la petizione del WWF Stop Caccia Selvaggia, e questo la dice lunga proprio sul fatto che gli italiani sono trasversalmente contrari a questa riforma.
1: Assolutamente, abbiamo purtroppo poco tempo, le faccio giusto un'ultima domanda. Le preaperture stanno cominciando a partire, sono partite, continua anche la caccia in deroga.
3: Sì, il problema è che appunto non è solo quello che potrebbe succedere, ma quello che sta succedendo. Quindi noi abbiamo, per esempio, come WWF abbiamo mandato una lettera a tutte le regioni italiane dicendo che, alla luce della crisi climatica che stiamo vivendo ancora oggi in tutta Italia, si sfiorano i 40 gradi, è necessario sospendere quantomeno per il mese di settembre la caccia. Al contrario, moltissime regioni hanno deciso di anticiparla, perché la caccia normalmente si apre la terza domenica di settembre, e invece in molte regioni si aprirà dall'1 di settembre, quindi dall'inizio del mese, dopo incendi, dopo siccità, con animali che devono cercare di migrare per i luoghi di svernamento. La caccia onestamente non ci sembra una pratica così necessaria da essere anticipata. Allo stesso modo, la caccia in deroga, cioè la possibilità di cacciare a specie oggi protette senza prevedere strumenti alternativi, anche queste sono delle forzature onestamente inaccettabili.
1: Grazie mille Domenico Aiello, responsabile ufficio tutela giuridica della natura del WWF Italia, ci ha dato moltissime informazioni, buon weekend e buona giornata. E
3: grazie a voi.
1: Ci ha lanciato il tema di cui parliamo adesso con il nostro prossimo ospite, cioè il fatto, no, della migrazione. Noi sappiamo che le specie animali si spostano, migrano per avere condizioni climatiche migliori, è ovviamente un fenomeno che succede da sempre, ma le specie tra l'altro che lo fanno sono anche note, ma le temperature così alte di questi periodi possono anche creare dei fenomeni nuovi. E allora noi ne parliamo con Giulio Betti, ben trovato.
4: Salve, buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei della partecipazione. Lei è meteorologo e climatologo presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio LEMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale. Allora, io l'ho trovata perché ha raccontato che il frinire di una cicala le ha aperto il mondo.
4: Dunque sì, no, effettivamente io sono un grande amante del trekking, della montagna, e ormai quasi 10 anni fa con un collega andammo a fare un'escursione in pieno agosto, in montagne da noi molto note, quindi sull'Appennino tosco-emiliano, tosco-romagnolo, e alla quota di 1600 metri sentimmo il frinire di una cicala. E la cosa
1: un po' insolita,
4: ci colpì molto, e da buoni ricercatori, insomma, cercammo di capire se fosse un caso, era molto calda quell'estate, oppure un qualcosa di nuovo. Effettivamente poi questo fenomeno, questo spostamento altitudinale delle cicale, direi anche in massa, non in maniera isolata, verso altitudini sempre più elevate, ormai è un fenomeno che interessa tutta Italia, anche le Alpi, quindi si possono trovare, soprattutto sulle zone prealpine, zone dove le cicale finiscono anche a 1700-1800 metri, così come sull'Appennino tosco-emiliano settentrionale, ed è un qualcosa di oggettivamente nuovo.
1: E poi non solo cicale, no? Anche zecche, anche altre specie che magari vogliono o estendere l'habitat, però questo ha delle conseguenze, come tutto, perché la natura, certo, è tutta concatenata.
4: Esatto, allora, diciamo, mettiamola in questo senso, dal punto di vista scientifico. Ci sono animali che sfruttano umidità e temperatura, cioè se l'ambiente, l'habitat permette loro di estendersi, ovviamente tutte le specie sono, ne approfittano.
1: Ognuno vuole essere la specie che si espande di più, non
4: esatto,
1: solo noi.
4: Esatto, la sopravvivenza, esatto. Diciamo, le popolazioni tendono comunque a approfittare delle situazioni di crisi o di cambiamento rapido come quello che stiamo assistendo a livello climatico, e quindi molte specie sfruttano il maggior caldo estivo per estendere il loro habitat, non per spostarlo, che sono due cose diverse. In realtà sono specie che estendono il loro habitat, quindi le troviamo sia in pianura sia a quote che prima erano impensabili. Ad esempio le zecche, alcuni tipi di zecca si stanno espandendo molto, ma più che l'espansione geografica è proprio anche il periodo in cui si riproducono e sono più aggressive, si è esteso molto, addirittura in alcuni casi addirittura al periodo invernale, in alcune regioni quando gli inverni sono particolarmente miti abbiamo attacchi di zecche, quindi è chiaro che questi, oppure i pappatasi che poi portano alle smaniosi, insomma ci sono numerosi casi sia su terra sia su mare in cui specie autoctone amanti del caldo e dell'umidità tendono a approfittare di questa situazione, e ovviamente questa regola vale anche per il mare.
1: Esattamente, lei parlava anche del fatto appunto delle specie aliene, no? Che anche siamo diciamo un po' più abituati a sentir parlare delle specie aliene che invadono i nostri mari, dal granchio blu ma anche il pesce coniglio, insomma sono stati addirittura catalogati dall'ISPRA, quelli ai quali fare attenzione, ne abbiamo parlato tante volte anche in nostre trasmissioni, però ecco, questo discorso dello spostamento è un po' diverso. Lei nel suo articolo, e poi la saluto, ha posto anche l'accento all'incontrario, ed era una cosa molto divertente e mi piacerebbe che la condividesse con i nostri ascoltatori. Ovviamente la natura non è solo da un lato, no? È anche dall'altro, cioè anche gli insetti, gli animali e le piante possono osservare i nostri comportamenti, no? E cosa vedrebbero anche loro? Perché pure noi abbiamo cambiato tanto le nostre abitudini.
4: Vedrebbero dei bipedi che tendono, ad esempio, ad affollare maggiormente le montagne durante i periodi estivi, in numero molto maggiore.
1: Anche noi
4: maggiore
1: a cercare il fresco in questo caso.
4: Certo, no, ma attenzione, ora poi chiaramente noi parliamo di un fenomeno animale, ma siamo animali anche noi, e inevitabilmente molto turismo, molte persone si sono spostate verso le alte quote per trovare il fresco che non trovano più ad esempio al mare, e il numero di turisti, di persone, di presenze anche a volte non preparatissime, diciamo, che affollano le montagne è aumentato notevolmente, e noi siamo una specie che tende a muoversi anch'essa in base al cambiamento climatico. Chiaramente noi abbiamo i condizionatori, chi è fortunato ad averli, abbiamo le case che ci permettono comunque di tollerare meglio certe situazioni, ma l'ambiente esterno no, le piante no, gli animali no. Loro
1: e anche questo nostro comportamento incide sull'ambiente, no? Perché ambienti, montagne, certo, semideserte si trovano ad avere un impatto antropico, in questo caso
4: notevolissimo,
1: molto forte, e magari non sono preparati a riceverlo. Grazie mille, dottor Betti, è stato interessante e simpatico. Giulio Betti, meteorologo e climatologo. Grazie. Presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio LAMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale.
0: Bene, ancora grazie. 17:29:29 e già che ci siamo, arriva il meteo.
1: È certo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Meteo Radio. In serata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole, parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: L'Italia in diretta.

0: parlavo poco fa di Londra, lei viene da Hackney qualche tempo fa, ha avuto un grande successo un momento, poi è scomparsa e poi è tornata. Ma sai perché questa canzone, lei Gabriella, si chiama Out of Reach, ha avuto successo? Perché era nella colonna sonora di un film famosissimo, Il diario di Bridget Jones.
1: Ah,
0: vedi? Per cui quella l'ha portata.
1: Ecco. Infatti dico, l'associavo a qualche cosa, ma non mi veniva in mente.
0: Eccola qua.
1: E allora siamo al momento del nostro collegamento con la redazione di Milano per la chiusura di borsa, dove troviamo Fabrizio Patti. Ben trovato.
2: Bentrovati. Oggi gli investitori aspettavano soprattutto un evento, il discorso del governatore della Fed, della Banca Centrale Americana, al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole che si tiene ogni fine estate nel Wyoming. Aspettavano soprattutto le valutazioni sull'inflazione che sono arrivate e sono state più da falco del previsto, nel senso che Walsh ha sottolineato i rischi di un'inflazione elevata. Sebbene gli ultimi dati sui prezzi al consumo, ha detto, quest'estate siano stati migliori del previsto, non indicano che le tendenze di fondo siano migliorate in modo significativo. Dunque, ha detto, dobbiamo essere certi che l'inflazione di fondo si muova verso il nostro obiettivo, che è quello del 2%, in modo chiaro e con rapidità. Che effetti ha avuto questo discorso sul mercato? Beh, c'è un monitor che lo fa il CME Group, che misura le probabilità di rialzi dei tassi nelle prossime riunioni di politica monetaria. Queste probabilità erano al 35% di un rialzo dei tassi a settembre, fino a pochi minuti prima del discorso. Dopo sono passate dal 35 al 55%, quindi il mercato comincia a attendersi un rialzo dei tassi già a settembre. I mercati azionari hanno reagito comunque in maniera ordinata a questa prospettiva. Tre indici principali di Wall Street salgono di circa lo 0,40%, ed è positiva anche l'Europa, con Milano che sale dello 0,70% in questo momento in chiusura, segna una settimana in calo invece dello 0,77%. Tra i titoli oggi c'è il calo soprattutto di Leonardo, meno 4%, settore difesa per l'indiscrezione del Financial Times su un probabile dietro fronte del Ministero della Difesa britannico su un aumento delle spese militari. Poi sono state di poco positive sia MPS che Generali, dopo che ieri il CDA di Generali non ha chiuso la porta all'offerta che Banca MPS ha lanciato su Banca Generali. Lì nello studio.
1: E allora, grazie a Fabrizio Patti. Noi continuiamo a parlare di economia e lo facciamo con Barbara Venuti, Conservatori Attivi. Ben trovata, vicepresidente.
3: Grazie, bentrovati, eccomi qua presentissima.
1: Presentissima, mi piace presentissima. Parliamo un po' del mercato dell'energia. Quale autunno ci aspetta per quanto riguarda i rincari nel mercato appunto energetico?
3: Allora, la situazione ahimè non è confortante. Diciamo che scontiamo questo lunghissimo periodo di tensioni geopolitiche che da febbraio in poi hanno visto un innalzamento senza, diciamo così, interruzione per quanto riguarda il mercato dell'energia elettrica. C'era stata una piccola inflessione tra marzo e aprile, però ahimè oggi devo confermare come anche le quotazioni per quanto riguarda sia la materia prima kilowatt che il gas sono in rialzo. Questo fa preoccupare ovviamente anche quella che è la situazione che si rivolge ai vulnerabili, quindi il mercato di maggior tutela per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, che vedrà nel primo settembre l'aggiornamento delle tariffe da parte dell'autorità garante dell'ARERA. Ci aspettiamo tutti sicuramente degli aumenti anche per quanto riguarda la tutela. Posso dirvi che, facendo un paragone a parità di periodo rispetto allo scorso anno, il kilowatt ha avuto ahimè un aumento del 50%. E per quanto riguarda, sì, perché siamo passati da poco meno di 11 centesimi a 15 centesimi per quanto riguarda kilowatt, esente e svincolato da oneri e quant'altro, perché altrimenti il prezzo raddoppia. Per quanto riguarda il gas, un anno fa abbiamo pagato per un metro cubo un po' meno di 40 centesimi, oggi il tutelato paga, o meglio ci chiede, 60 centesimi. Il mercato libero ha una situazione addirittura ancora più in rialzo per quanto riguarda il mese di agosto, e oggi infatti il gestore del mercato energetico ci dice che le quotazioni sono molto molto alte. Siamo quasi vicini ai 200 euro a megawatt ora, quindi ci aspettiamo che a settembre, purtroppo l'ultimo trimestre che riguarderà ovviamente il mercato tutelato vedrà dei ritocchi, speriamo non anche per quanto riguarda gli oneri, perché sarebbe molto molto preoccupante, sicuramente per quanto riguarda il costo della materia prima.
1: Cosa dobbiamo anche aspettarci? Come muoversi,
3: esatto,
1: nella giungla?
3: Allora,
1: del
3: come muoverci? I margini di intervento non sono moltissimi. Mi sento ancora di dire oggi che per quanto riguarda i vulnerabili, quindi tralasciando chi già usufruisce dei bonus sociali perché hanno ISEE o situazioni di fragilità e quindi sono già all'interno e compresi, gli over 75 mi sento di dire ancora oggi che hanno dei costi fissi inferiori e che quindi riescono un po', diciamo così, ad ammortizzare questi aumenti. Per quanto riguarda il mercato libero, monitorare almeno una volta all'anno le proprie condizioni economico-contrattuali, stiamo guardando e sto notando allo sportello molti consumatori che mi dicono: Barbara, mi è arrivata la lettera, perché ricordiamo che il venditore è obbligato almeno 90 giorni prima dalla scadenza del mio profilo a dirmi: guarda che da tale data subentrano le nuove condizioni. Devo dire che non sono migliorative, quindi moltissimi venditori che monitoro periodicamente hanno innalzato, aumentato i costi di commercializzazione, che sono puri costi aziendali, generalmente viaggiano tra i 9 e i 12 euro, ci sono delle compagnie che li hanno aumentati anche a 16-18. E l'altra variabile purtroppo che incide molto è il famigerato spread, che è quella quota sempre stabilita dall'azienda che va aggiunta al costo della materia prima. Anche in questo caso mi raccomando, diffidiamo sempre dal venditore o da chi ci chiama. Intanto ricordiamo che l'ultima normativa passata a giugno impedisce e ci tutela dalle sottoscrizioni che arrivano per proposte da numeri che noi non abbiamo autorizzato a chiamarci, in tal caso il contratto è nullo. Facciamo caso che io ho chiesto di essere chiamate, che quindi mi è stato mandato tutto, mi accorgo tardi, ho sempre 14 giorni diritto di ripensamento, che diventano 30 se l'offerta è arrivata porta a porta senza appuntamento, ricordiamo, perché è molto importante. Dobbiamo andare a guardare molto bene quelle voci che riguardano i costi di commercializzazione, perché alcune aziende arrivano a chiedere 700, 800, 900 euro all'anno più IVA solo per la vendita. Mi raccomando, molta molta attenzione. Quindi, perché sono cifre esorbitanti.
1: Costi di commercializzazione dobbiamo vedere nella
3: diffidiamo da chi ci dice che la materia prima costa poco, perché mai ci viene descritta questo tipo di voce e lo scopriamo dalla bolletta. Allora, lo stesso dicasi dello spread.
1: Volevo toccare un altro punto, poi la saluto.
3: Sì.
1: E cosa dovremmo fare anche? Scegliere tariffa fissa, variabile, come funziona?
3: Allora, impariamo a utilizzare il portale dell'Aurera, quindi il portale offerte, mi raccomando, scegliamo dal menu a tendina 4-5 venditori noti. Prezzo, restiamo un attimo a guardare, perlomeno fino a quando parte l'anno termico, da metà ottobre, per capire anche che tipo di situazione climatica a cui andiamo incontro. Resto dell'idea che al momento ancora convenga la tariffa variabile, perché non sappiamo come si comporteranno i mercati durante l'autunno. Siamo sempre in tempo eventualmente alle modifiche, perché anche gli switch generalmente avvengono in 30 giorni, quindi nulla è di definitivo, e devo dire che ad oggi nessuna compagnia ha applicato degli oneri di uscita prima dell'anno, quindi abbiamo sempre grandi possibilità e facciamoci aiutare sempre.
1: Qui invece risposta secca, visto che è stata così veloce in quest'altra domanda: se i costi sono molto alti, una famiglia magari si trova in difficoltà a pagare, si può rateizzare?
3: Altra informazione, ricordiamoci che se vogliamo chiedere un rientro rateizzato va fatto dall'intestatario prima della scadenza. Le aziende provvedono generalmente a dilazionare in 3 bollettini fino ad un massimo di 6. Quello che abbiamo già chiesto su scala nazionale è che le aziende si comportino un po' come accaduto nel periodo Covid e si arrivi fino ad una dilazione di 10 mensilità, in modo tale da andare a aiutare una famiglia che sicuramente in passato comunque è stata corretta, ha pagato nei termini di, ovviamente, di scadenza della fattura, perché è fondamentale non avere comunque un precedente. Fermo restando che se rateizzo una bolletta importante e quella successiva è molto alta, non incappiamo in più rate insieme, perché altrimenti il problema poi certo, si ripropone. Ecco, però è uno strumento a disposizione.
1: Benissimo, grazie mille, ci ha dato tante informazioni Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, e buona serata.
3: Grazie anche a voi, grazie.
0: Arriva la musica dagli Stati Uniti, da un personaggio come David Matthews, che da anni e decenni direi rappresenta una delle punte di diamante di quello che è l'alternativa musicale americana, non solo rispetto all'industria ma all'organizzazione dei concerti e anche alla proposta musicale. Parla spesso di emozioni, di quello che succede quando uno si ritrova travolto da emozioni, sia in senso positivo che in senso negativo, e lui ha una particolarità, non ha mai avuto il successo che pure per la sua bravura avrebbe meritato, perché odia appunto l'industria, ma odia soprattutto Los Angeles, che è la capitale della musica degli Stati Uniti. Uno dei suoi, delle sue composizioni più riuscite e più famose si chiama The Space Between, Dave Matthews Band.

0: Di basket, ben trovato Massimo Barchesi. Ciao,
1: ciao, ciao Germana.
0: Inviato
1: ciao.
0: Della redazione sportiva. Perché parliamo di basket? Perché gli azzurri alle 20, e quindi fra poco, fanno visita alla Bosnia Erzegovina a Tuzla per le qualificazioni ai mondiali del 2027. È la nuova finestra.
1: Teniamola ben chiusa perché fa un gran caldo.
0: Veramente. E quindi la nuova finestra verso il torneo iridato.
1: Sì, sì, e questa sarà già una partita fondamentale perché l'Italia è ben messa in classifica perché si porta dietro i risultati della prima fase, 5 vittorie e una sconfitta, quella proprio all'esordio in casa contro l'Islanda nella serata dell'esordio sulla panchina azzurra di Luca Banchi, che questa sera tornerà a guidare i suoi giocatori dal campo. È una gara importantissima per l'Italia, lo è altrettanto per la Bosnia, che è al sesto posto della classifica, perché adesso ci sono 6 squadre che compongono questo girone, il gruppo J, e l'Italia, come abbiamo detto, è al secondo posto alle spalle della Turchia, che partirà a punteggio pieno e alla stessa ora affronterà in casa la Lituania, altra gara da seguire con particolare interesse per la classifica dell'Italia. Per la Bosnia è già ultima spiaggia, perché la Bosnia è ultima con 4 punti, 2 vittorie e 4 sconfitte. E in caso di sconfitta praticamente dovrà abbandonare ogni speranza di qualificazione al mondiale, e per l'occasione i nostri avversari schiereranno i due centri che militano in NBA, che sono Nurkic, che è il centro 2-13 degli Utah Jazz, e Luca Garza 2-08 dei Boston Celtics, e questo ci fa capire che l'Italia inevitabilmente dovrà soffrire sotto canestro e dovrà cercare proprio lì, sotto i tabelloni, di tamponare la forza fisica dei nostri avversari. È vero che loro hanno i migliori, ma anche noi
0: adesso poi veniamo anche noi dai migliori, però tu dici bisogna soffrire, bisognerà soffrire anche per la bolgia, no? Che probabilmente ci sarà, sì, questa sera, un impianto che può contenere circa 5.000 persone.
1: Sì, è il sesto uomo sarebbe quello che mette in campo la Bosnia, però insomma di campi caldi i nostri ragazzi ne hanno affrontati veramente tantissimi nelle loro carriere, e non ci dovrà spaventare più di tanto, perché poi alla fine prevarrà la tecnica, e da questo punto di vista l'Italia è pure superiore alla Bosnia Erzegovina. E dicevamo, Germana, che anche l'Italia schiererà i migliori, perché per la prima volta ad esempio Luca Banchi avrà a disposizione nella sua gestione Simone Fontecchio. E quindi, che tra l'altro è reduce un anno fa agli europei di questi tempi segnò 39 punti,
0: è vero, quel 96-79
1: è proprio la Bosnia,
0: sì,
1: proprio la Bosnia.
0: Quindi diciamo anche quindi, dal punto di vista scaramantico, esatto, come dire, esatto, la persona giusta al posto giusto.
1: 39 punti, che miglior punteggio personale in nazionale di Fontecchio, ma è anche il miglior punteggio di un giocatore dell'Italia nell'ambito di un campionato europeo, perché un anno fa superò Bargnani, che aveva realizzato 36 punti contro la Lituania nel 2011. E ci saranno, insomma, il capitano, ecco, Niccolò Melli, che sicuramente ci servirà moltissimo sotto canestro per i discorsi che facevamo poc'anzi, e insomma ci presenteremo con una formazione. I 12 che sono in lista sicuramente sono tutti di primo livello, competitivi e che possono tenere botta alla Bosnia, dicevo, perché questa è una partita fondamentale, perché ricordiamo che lunedì poi l'Italia giocherà a Pesaro contro la Serbia e ci sarà Nikola Jokic per l'occasione, quindi una delle stelle dell'NBA. Ma se l'Italia dovesse vincere questa sera, 90% è dentro, perché si metterebbe la Bosnia ormai a distanza siderale. E, tra l'altro, teniamo d'occhio quello che succederà tra Turchia e Lituania, con la Lituania che si presenta con una formazione ampiamente rimaneggiata, tutti i big o quasi, a cominciare da Valančiūnas, non ci saranno, e anche lì se la Turchia dovesse battere la Lituania con una contemporanea vittoria dell'Italia, i giochi sarebbero quasi fatti, però aspettiamo, perché stasera sarà tosta.
0: Questa sera diciamo che è una bella, come le porte girevoli, no? È una di quelle partite assolutamente importanti. Hai parlato del nostro girone, il girone J, negli altri gironi come funziona e poi come si svilupperà?
1: Allora,
0: comunque
1: la formula
0: torneo
1: vale per tutti, ovvero Adesso noi affrontiamo, incroceremo, non giocheremo meglio contro le tre squadre che abbiamo affrontato nella prima fase, che sono Lituania e Islanda in particolare, sono le due squadre che abbiamo battuto nelle ultime due partite e che ci hanno portato a questa situazione di classifica importante. Giocheremo invece contro la Bosnia, la Serbia e la Turchia. La Turchia l'affronteremo per fortuna più avanti, quando loro saranno già qualificati e non avranno i giocatori NBA. E passano le prime tre, ci portiamo dietro i risultati della prima fase, quindi le cinque vittorie ce le portiamo dietro, partiamo da 10 punti, anche se poi la FIBA dà un punteggio che io non sono

0: Romanticamente parlando, lo spazio tra di noi, una canzone d'amore scritta con tutto il cuore possibile da Dave Matthews, era la sua Dave Matthews Band.
1: E allora parliamo di sport, in questo caso parliamo

0: il nostro tradizionale punteggio di 2 punti a chi vince
1: e 0
0: a chi perde. E quindi questa sera è già un turno fondamentale, come detto. Passano le prime tre, le prime tre che andranno a giocare il mondiale in Qatar il prossimo anno.
1: Senti, appunto stavamo dicendo noi i nostri giocatori, tu segui il basket da tantissimi anni. Come la vedi quest'Italia rispetto anche a quella passata?
0: Allora, stiamo vivendo finalmente un momento buono dal punto di vista del ricambio generazionale. C'è un bel mix tra veterani e giovani, e su tutti io ti cito Saliun Yang, che probabilmente lo vedremo in America in NCAA con la Louisiana University, per poi approdare inevitabilmente in NBA, perché Cleveland Cavaliers lo hanno già messo praticamente sotto contratto, scegliendolo col numero 58, insomma già c'è pronto il contratto per lui. E per fortuna, dopo tanto tempo, abbiamo anche trovato un paio di centri, perché quello è stato veramente il limite della nostra nazionale, che ci ha sempre bloccato nelle manifestazioni più importanti, in particolare all'europeo. Però ecco, Nick Melli ormai è una colonna, il capitano, e lo sappiamo già. È cresciuto tantissimo a Medeo Tessitori, che ha disputato una stagione clamorosa e soprattutto un playoff con tanto di finale straordinaria con la sua Reyer Venezia. Poi abbiamo trovato questo Giovanni Emejuru, che anche lui di scuola americana, che giocherà a Roma, tra l'altro, prossima stagione che inizierà tra un mese, avrà Roma con 2 squadre,
1: certo.
0: La BC Roma di Donny Nelson, Luca Doncic, e la Maxima Roma di Paul Matiasic, l'ex presidente di Trieste, con Roma che sicuramente con queste 2 squadre, la Maxima soprattutto, ha costruito una signora squadra. E dicevo di Emejuru, che farà parte della BC Roma, che è stata una bella scoperta, tant'è che è un centro, Luca Banchi lo ha portato e lo utilizzerà anche questa sera, perché servirà il suo apporto sotto canestro.
1: E allora senti la musichetta sotto di noi, che ci dice che stiamo avvicinandoci al GR1 delle 18. Con Massimo Barchesi abbiamo fatto un po' una presentazione di quella che sarà la partita di questa sera alle 20, appunto, italiani a Tuzla contro la Bosnia Erzegovina, qualificazione mondiale 2027. Allora grazie mille a Massimo Barchesi di essere stati con noi, buona partita.
0: Grazie.
1: Di dirlo, sì.
2: Bene, allora sono le 17:57, 40 secondi al momento di darvi, come dicevi Germana, la linea al GR1, e poi torniamo qui con l'Italia, sì, in diretta, e parliamo di cibo, capito?
1: Sì, in una maniera speciale. Ma io ho sempre fame. A tra poco.
2: E allora tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Report, la RAI comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. La RAI, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Le inondazioni in Nepal e Tibet, sale ad almeno 579 il numero dei morti nelle inondazioni, mentre quelle disperse sono oltre 1900. A Kathmandu la task force della Farnesina per assistere i connazionali e cercare informazioni sui 3 italiani ancora irreperibili. Il corrispondente.
4: Le immagini satellitari mostrano i 2 laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli malayane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di 2 giorni fa. Da Pechino nello porto GR1.
3: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Andalusia, in Spagna, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il corpo, con numerose ferite da coltello, è stato trovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman a Isla Cristina. A dare l'allarme a alcuni passanti, l'uomo è stato fermato dalla Guardia Civile. Tragedia a Palermo, una bimba di 2 anni annegata in una piscina, indagano i carabinieri.
5: Una piccola fuga dai genitori, una distrazione da parte di questi ultimi. La bimba che a un certo punto sparisce dagli occhi degli adulti per raggiungere la piscina della loro casa. Ma qui la tragedia. La piccola di appena 2 anni e mezzo muore annegata. È accaduto a Palermo. La bambina si trovava con i suoi e con un'altra famiglia e stava trascorrendo la serata nella villetta affittata per le vacanze, in cui era stata montata una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccolina a un certo punto si sarebbe arrampicata sulla scaletta e immersa, ma nessuno se ne sarebbe accorto. Quando l'hanno vista nell'acqua, la piccola già non si muoveva più. Portata dai genitori alla guardia medica, i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto e ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Decina, GR1.
3: Una cittadina cinese arrestata all'aeroporto di Fiumicino con una grossa quantità di cocaina conservata in un nascondiglio davvero insolito.
6: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. In questo caso l'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia.
7: Valentina Fenu, GR1.
3: Oggi il picco del caldo sull'Italia con nuove città da bollino rosso. Nel fine settimana è attesa un'attenuazione tranne che in Sicilia e Calabria. Temperature record in Sardegna, sfiorati 46 gradi a Jerzu in Ogliastra ed è proprio qui che un vasto incendio minaccia Arzana. Le fiamme sono arrivate alle porte del paese e oltre 100 persone sono state evacuate in azione Canadair ed elicotteri. E ci fermiamo qui, la linea torna a Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi con l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
8: L'Italia in diretta.
9: E come abbiamo detto, siamo tornati qui con l'Italia in diretta, Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Parleremo di cibo, ne parleremo
10: prima
9: con...
10: Prima hai detto
9: insomma,
10: se avevo fame, adesso è venuta enormemente la fame.
9: Anche perché ne parleremo con insomma uno del, no, sì, dall'Olimpo, del God, direttamente, esatto. Scende per parlare con noi.
10: Davide Oldani, lo diciamo.
9: Davide Oldani a brevissimo. E intanto due che sono anche loro dall'Olimpo per quel che riguarda la dance italiana, ma non soltanto, sono di Milano, sono DJ, sono entrati anche nella classifica dei migliori DJ, ma sono soprattutto produttori. In questo caso hanno convocato Serena Brancale e i Colors per questa loro partenope.

0: Serena Brancale, The Colors, insieme a Martin Cremont, dedicata ovviamente a Napoli ed era Partenope. Dicevamo dell'Olimpo dei cuochi, no?
1: Sì, delle grandi stelle. E allora diamo il benvenuto a Davide Oldani. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera, un piacere stare con voi.
1: È un piacere nostro.
0: È un piacere soprattutto nostro.
2: Piacere.
1: Allora, per chi non lo conoscesse, chef, 2 stelle Michelin per il Do e 1 stella Michelin per il ristorante Olmo, entrambi a San Pietro all'Olmo, una frazione di Cornaredo alle porte di Milano. Allora, la stiamo disturbando alle 18:10, che è un orario proprio a ridosso.
0: Pericolosissimo.
1: Di esatto. Normalmente lei cosa dovrebbe fare adesso?
2: No, beh, adesso siamo in un periodo fortunato perché siamo ancora in semi-vacanza, per cui riapriremo l'8 di settembre, per cui assolutamente ho tempo per poter chiacchierare con voi.
1: Bene, bene, perché se no, normalmente a quest'ora che cosa succede in una cucina a 2 stelle?
2: A quest'ora siamo in preparazione per affrontare poi il servizio della sera che inizia alle 19:30.
0: Allora, Davide Oldani, qual è stata la scintilla che improvvisamente ha aperto questo nuovo mondo, cioè i fornelli, la cucina, preparare il cibo? C'è stato un momento che ha segnato un prima e un dopo?
2: Ma un momento esatto devo dire di no, anche perché non credo molto nelle cose così immediate che uno decide in maniera repentina di cambiare, per cui è stato tutto un processo, prima con la scuola, poi con i maestri, poi con la convinzione che in effetti avessi scelto il mestiere giusto per quello che era per quelle che sono le mie caratteristiche, per cui un lavoro artigianale, un lavoro il più fatto con le mani, naturalmente pensando anche con la testa, e piano piano ho costruito tutto. Non mi piace parlare con i giovani e dire quello che il momento esatto in cui hai deciso di fare il cuoco. E ogni giorno, ancora oggi, ogni giorno è un modo per mettermi in discussione, per crescere, per fare tutto quello che mi piace fare.
1: Bello, no? Questa è la passione che è proprio per un lavoro che diventa una parte di sé. Poi lei ha anche girato l'Europa, Londra, la Francia. Cosa ha portato con sé da questi contesti?
2: Beh, naturalmente tutti questi passi li ho fatti perché ero guidato all'epoca da Gualtiero Marchesi, che è il mio primo mentore e che mi ha un po' fatto capire che fare ogni mestiere fatto bene deve avere un processo formativo, e il processo formativo non può essere, cioè, nascere in un ristorante, crescere e stare lì, ma è viaggiare. E per cui ho preso in considerazione tutti i consigli datomi da lui e poi ho iniziato con i suoi consigli, con i suoi suggerimenti a viaggiare, dove prima sono stato a Londra, Le Gavroche, con Gordon Ramsay, abbiamo iniziato assieme, che era 3 stelle Michelin, poi a Monte Carlo da Ducasse, poi a Parigi da Pierre Hermé, poi rientrando da Gualtiero Marchesi a fare lo chef. Per cui anche in questo caso ho voluto costruire quello che mi era, insomma, basato sui consigli che io ricevevo da persone di cui mi fidavo.
1: E allora le abbiamo preparato un piccolo regalo, immaginavamo che avrebbe citato Marchesi. Senta un po'.
3: Io ho definito la mia cucina così, molto immodestamente, il gusto sottile, perché prima diceva la cucina italiana, il gusto sottile della cucina marchesiana. No, perché il gusto deve essere delicato, io tendo sempre a togliere, tanto che un amico, un giornalista che mi conosce da più di 30 anni, a un certo punto mi ha inviato ultimamente un libro fantastico che raccomando a tutti sempre, è L'elogio dell'insapore, che si richiama all'estetica cinese, che vuole tutto sempre sfumato, alleggerito. Noi tendiamo sempre a caricare e se vogliamo ecco che arriviamo alla materia. Se non carichiamo di salse, mangiamo il prodotto, che continuiamo a dire che vogliamo dei prodotti buoni, sani, il pollo allevato bene, insomma così, e poi ci facciamo di tutto per distruggerlo, un po' come la pasta, no? Vogliamo la pasta straordinaria, questo si rompe la testa per fare una panetta e poi gli buttiamo sopra di tutto invece di provare a gustarla anche nel suo sapore vero, nel suo sapore naturale.
1: Il grande maestro della cucina italiana è venuto purtroppo a mancare nel 2017, il primo a ricevere le 3 stelle Michelin, che ha un po' appunto diciamo fatto diventare la cucina italiana una opera d'arte. Qui parlava di sottrazione.
2: Ma certo, anzitutto mi viene la pelle d'oca, scusate.
0: Immagino Davide Oldani.
2: E anche un po' il magone, visto che lo consideravo un po' il mio secondo padre. Poi questo, lui era un po' un predestinato, già dal nome Gualtiero Marchesi fa poesia.
1: È vero.
2: Poi il fatto che lui considerasse la cucina un qualcosa che lo facesse stare bene, per cui lo facesse stare bene sotto il profilo mentale, culturale, ma anche sotto il profilo nutrizionale, e da lì credo venga l'idea del sottrarre del less is more, che anch'io adotto naturalmente, perché più carichi una cosa, un piatto, e più rischi di far perdere l'identità al prodotto. E anch'io sono totalmente d'accordo sul fatto che alcuni prodotti vadano trattati come sono, anche perché c'è una filiera da rispettare, che è quella del produttore, dell'allevatore, insomma, di tutte quelle persone che preparano gli ingredienti, e poi il cuoco deve essere quello che dà il valore aggiunto. E per dare il valore aggiunto, in un'epoca in cui siamo, in cui ci troviamo ora, e Marchesi era naturalmente, anticipava un po' tutto questo grande periodo della cucina italiana, devi dare un po' del lei, devi dedicarci del tempo, devi fare in modo che esca un qualcosa di buono per nutrire bene le persone. Dopotutto il cuoco, lo chef, deve nutrire, principalmente nutrire bene le persone. Credo che ognuno di voi, quando va al ristorante, desideri uscire più che l'effetto, che con l'effetto wow, con l'effetto ho mangiato bene, dormo
0: Infatti.
2: Bene, la mattina dopo sto bene.
1: Sì, è verissimo.
0: È fondamentale.
2: Posso dire, lui prendeva in considerazione la Cina, passiamo anche dal Giappone in quanto a leggerezza. In Giappone ancora oggi i ristoranti hanno dei turni, hanno degli orari in cui 9:30 è l'ultima comanda, vanno a tavola alle 5:30 o alle 6. C'è tutto un sistema culturale di vita. Questo perché? Perché mangiando prima la sera ci abbiamo la possibilità di una lenta e corretta digestione, un buon sonno e una buona leva la mattina per poter affrontare il giorno dopo nel lavoro, in tutto quello che dobbiamo fare. È proprio un effetto culturale quello del cibo.
0: Allora, tra l'altro ci sono state anche serie televisive, The Bear, non so se l'ha vista, Davide Oldani, sì, che parlavano, e uno si fa un'immagine andando soltanto al ristorante, non lavorando nel ristorante, della cucina con un ambiente particolare in cui, insomma, vige anche abbastanza disciplina, come giusto che sia. Ma c'è un piatto da lei preferito, cioè quello che quando lo prepara le dà più soddisfazione?
2: Allora, sarei un cuoco non corretto se le dicessi un piatto in assoluto. Se lei mi chiede il gusto mio personale, posso dire magari sono un po' più sul dolce che il salato,
0: ecco.
2: Ma un cuoco per effetto normale deve amare tutto ciò che è cibo, quindi
0: certo,
2: frutta, verdura, carne, pesce, e poi lì mettersi in gioco quando compone il menù. Ma la cosa più importante è appunto la composizione del menù, che è quello che fa la differenza, non un unico piatto, perché lì può
1: quindi
2: andare anche
1: un'idea che c'è,
2: esatto,
1: di base, ok.
2: Esatto. Infatti non si può giudicare mangiando un piatto
0: e basta.
1: Bisogna venire e fare e provare tutto il menù, così uno si è fatto un'idea chiara. Senta, tra l'altro,
2: perché poi il menù corretto varia, no? Per essere armonico non deve essere ripetitivo.
1: Beh, poi c'è la stagionalità, anche ci sono tanti,
2: esatto,
1: tanti temi. Giustamente diceva, non ho un piatto preferito, però ci sono dei suoi piatti molto celebri. Ce ne vuole dire uno, un paio?
2: Ma sì, con orgoglio direi zafferano e riso alla milanese, dove ho estrapolato lo zafferano, per cui non cuocio il riso con lo zafferano, perché lo zafferano ha la sua importanza e la sua espressione ce l'ha con una leggera infusione, quindi non con un calore a 100 gradi sul fuoco, ma con un'infusione che noi facciamo esterna e mettiamo sul riso alla fine. Per intenderci, quel riso che probabilmente trovate in giro anche su internet, con quella spirale di zafferano, che non è un effetto decorativo, ma è un valorizzare di più un prodotto quale è lo zafferano e adagiarlo su un riso, per cui non più un risotto alla milanese, ma uno zafferano riso. Altro piatto importante per me, dal mio DNA, dalla mia cultura un po', se vogliamo, di campagna, perché San Pietro all'Olmo Cornaredo era una volta campagna di Milano, è la cipolla caramellata che ha il perfetto equilibrio dei contrasti della cucina che vorrei e del carattere che vorrei avere io.
0: Allora, parlavamo anche di tutta la necessità di avere, come viene chiamata, la brigata dei ragazzi che in questo caso lavorano con lei. Lei è molto attento anche alla preparazione proprio culturale dei suoi ragazzi e insomma ci sono anche dei libri di riferimento che bisogna leggere?
2: Ma certo che sì, non vai da nessuna parte non leggendo e non applicandoti e non rispettando le regole. Da nessuna parte in qualsiasi settore, tanto di più sulla cucina, dove una preparazione la devi avere, dove un'attenzione comunque nel tuo quotidiano ce l'hai con la cucina. Un gancio tutti quanti noi ce l'abbiamo con la cucina, perché tutti quanti noi mangiamo. Per cui è la fortuna, certo, che dal lavoro diventa una cosa normale, perché io, anch'io come voi, tutti i giorni devo mangiare.
1: Esatto.
2: Ecco, mi interessa molto tutto ciò che metto nel mio palato tutti i momenti, tutti i giorni.
1: E tra l'altro, a proposito di quello che uno dei piatti, no, sappiamo anche che lei è un grande tifoso di calcio dell'Inter e che anche...
2: Ma si può dire, si può dire.
1: Si può dire. Allora, quelli che non possono dire la passione calcistica sono i radiocronisti,
0: i giornalisti sportivi.
1: Io lo sono stata, non lo dicevo, adesso lo potrei dire. Non ho
0: anche
1: capito.
0: I cuochi.
2: Vi garantisco che anche i cuochi devono fare attenzione.
1: Ah, sì, perché
2: sia
1: poi...
2: la politica, sia il calcio.
1: E allora non gliela faccio questa domanda.
0: E allora non la facciamo,
1: non la faccio,
0: la saltiamo.
1: Anche perché anche dagli ingredienti si capirebbero i colori, è molto molto facile. Allora, visto che invece lei prima parlava del fatto che mangiamo tutti, ci piace mangiare, eccetera, eccetera. Quando va fuori, lei cosa cerca? Dove va? Cosa preferisce mangiare?
2: Allora, quando esco, quando le poche volte che mi capita, lo faccio per essere in compagnia delle persone che amo, delle persone che apprezzo, degli amici, per cui mi piace il senso della tavola, sul fatto di chiacchierare davanti a un qualcosa di buono. Qualsiasi cosa mi piace purché sia fatta bene. Ecco, magari se mi chiede... Ho qualche allergia, adesso ultimamente purtroppo ho qualche allergia alla frutta secca, in primis la mandorla.
1: È che strano questa cosa che
0: le anche io ho sviluppata l'allergia alla mandorla.
1: Anche a una certa età, no, io ad altre cose, però è strano perché uno non lo era, mangiava, era tutto contento. Io ad esempio le vongole adesso non posso più, dopo che una vita uno si è fatto il bello spaghetto alle vongole.
2: Lo so, però c'è quella cosa che capita a tutti, cioè il passare degli anni, il passare del tempo.
1: No, siamo tutti giovanissimi.
2: Lo so, però.
0: Allora, però grazie. Grazie Davide Oldani per essere stato qui con noi a Radio 1. Grazie davvero. È stata una.
1: Allora, buona prosecuzione di vacanza fino all'8 settembre, quando riaprirà i ristoranti. Grazie mille ancora.
2: Vi aspetto tutti voi al Do e in Olmo. Vi aspetto in quel piccolo borgo di San Pietro all'Olmo di Cornaredo.
0: Grazie a Davide Oldani. Torniamo,
2: a voi, grazie.
0: Torniamo alla musica degli Aerosmith, uno dei gruppi insomma importanti per la storia del rock. Questa è una canzone che un po' la loro firma, scritta dal cantante Steven Tyler, 1973, 53 anni fa, ma non lo diciamo, si chiama Dream On ed è una canzone che ricorda un po' i Queen, ma anche una psicadelia molto forte, che è sempre stata una delle corde importanti nello sviluppo armonico, strutturalmente armonico degli Aerosmith. Era il 1973.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo al traforo del Monte Bianco dove sono segnalate code verso la Francia con tempi di attesa di 2 ore. Andiamo in Lombardia, in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, presente un incidente con 3 vetture ferme sulla corsia di emergenza. Sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con la A7 e Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento con la A1 si registra invece una coda di 3 km sempre per incidente. Andiamo in 10 tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, segnalato 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A6 nei pressi dell'allacciamento con la 10 in direzione Savona, un incidente provoca rallentamenti. Andiamo in Emilia Romagna in A14 tra Faenza e l'allacciamento con la 1 verso l'Autosole, presenti code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Infine in A1 tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli, un incendio causa 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ultimi giorni di questa torrida estate, il clima rovente è tornato a farsi sentire e da stasera il bollino rosso scatta anche sulle strade, 25 milioni in viaggio. Capre rapite e maltrattate in una fattoria didattica di Palestrina, un animale avrebbe subito anche abusi, denunciato un operaio di 30 anni. Calcio, vigilia di campionato per il Frosinone che domani nella seconda giornata sfida la Fiorentina in trasferta, domenica la Lazio ospita il Genova di De Rossi, lunedì chiude Roma-Lecce. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Il grande caldo torna ad investire l'Italia e anche la nostra regione. Giornata con temperature da bollino rosso, domenica ci si aspetta una tregua e per il fine settimana attenzione massima anche sulle strade per il controesodo. Il servizio.
2: Aria condizionata e pregando Dio di arrivare a ottobre.
3: Lo combatto bevendo tantissima acqua, poi cercate sempre ombra.
4: Qualcuno tenta di rinfrescarsi con l'acqua delle fontane, altri sfidano l'ennesima ondata di calore con un giro in bici o in monopattino. A Roma il termometro segna 43 gradi, le strade semideserte, crescono i dati degli accessi al pronto soccorso, attenzione ai più fragili, il consiglio dei medici. Sentiamo Ornella Piras del pronto soccorso ospedale Sant'Andrea.
5: Bere di più, integrare con i sali minerali, tenersi riparati dalla luce, ma anche nell'ambiente chiuso attenzione all'umidità. Perché diciamo anche stare in ambiente chiuso non a diretto contatto col sole può causare problemi se non si prendono provvedimenti adeguati.
4: Un'estate difficile da dimenticare anche per gli autisti delle ambulanze.
6: Tantissime persone con insufficienza respiratoria, veramente molto difficile, un'estate terribile, io non ho mai visto un'estate così.
4: Gli effetti del caldo anche sui consumi, schizzano i prezzi di frutta e ortaggi. Le piccole realtà di quartiere ammettono è sempre più difficile lavorare in queste condizioni.
7: Quest'anno sta facendo caldo molto. Quest'anno sta massacrando.
4: E da oggi il via delle temperature record anche il controesodo su strade e autostrade. Sino a domenica 30, ANAS prevede oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Alessandro Banfo, TG Lazio.
1: La cronaca era tornata in libertà dopo aver scontato la condanna per l'omicidio della fidanzata Silvia Napoli, uccisa nel 2004 a Torbella Monaca, dopo essere stata scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'Archeologia. Oggi l'uomo, un romano di 44 anni, è finito nuovamente in carcere, questa volta nell'ambito di un'inchiesta per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. È stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma ed è stato rintracciato dalla polizia mentre passeggiava con il cane ad Ostia. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Una valigia piena di quelli che sembravano essere innocui biscotti della fortuna, ma all'interno delle 127 confezioni dorate c'era cocaina e quanto scoperto dalla polizia di Stato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove una donna cinese di 40 anni è stata arrestata mentre si preparava ad imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della squadra mobili della Questura di Roma. Ancora un caso di maltrattamenti di animali dopo le brutalità inferte ad una gattina a Tor Tre Teste, abusata e ferita e trovata agonizzante a marzo scorso. Un altro episodio di violenza su animali si è consumato a Zagarolo. I carabinieri forestali di Palestrina hanno denunciato un 30enne per reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti di alcune capre e di una femmina di asino ospitata in una fattoria didattica. L'uomo avrebbe abusato degli ovini sottratti alla struttura, lasciandoli tornare nell'azienda solo dopo aver compiuto sugli animali violenze riscontrate anche dai veterinari. Ed è fuori pericolo l'operaio di 57 anni, ferito gravemente ad una gamba ieri in un incidente sul lavoro ad Aprilia. Operato d'urgenza al Goretti di Latina, i medici sono riusciti a salvargli l'arto, le sue condizioni sono stabili. Ed ora il calcio, vigilia di campionato per il Frosinone che domani scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver perso la prima giornata, rispettivamente contro Juve e Roma. E proprio i giallorossi scenderanno in campo lunedì alle 18.30 allo Stadio del Mare contro il Gasperini ritrova Molina dal primo minuto, per il resto dovrebbe confermare la formazione che ha vinto per 4-0 nel turno di esordio, con Rodrigo Mora che dovrebbe giocare fin dall'inizio. La Lazio domenica ospita Genova di Daniele De Rossi, ancora dubbi in attacco per Gattuso che non ha ancora deciso se schierare neoarrivato Pinamonti o confermare Dià. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia. L'informazione regionale torna alle 19.35 su Rai 3 con tutti gli ultimi aggiornamenti. Da Danilo Fumiento, che ha condotto e coordinato il studio, un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti per averci seguito.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: L'Italia in diretta.
5: Eccoci qui, Germana Brizzolari, Claudio
6: Tommasi. Germana Brizzolari.
5: L'eco. Gli ultimi 20 minuti insieme per questa Italia in diretta di oggi venerdì. In redazione Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi, alla regia Leonardo Patanè e alla parte tecnica ci ha raggiunto Tommaso Margiotta.
6: Nell'estremo vorticare dei nostri tecnici.
5: Esatto. Come dicevamo prima, ci si litigano. Allora, 335-699-2949 per parlare con noi. Parliamo invece adesso noi intanto di tutela dell'ambiente, tradizione e lavoro, e andiamo in Val d'Aosta, dove il riscatto della Val Grisanche passa dall'arte della lana. E allora ben trovata a Luana Usel, referente appunto della cooperativa Les Tisserands. Io, il mio francese è proprio una cosa meravigliosa.
6: Anche il mio è anche peggio del tuo, se vuoi.
5: Ben trovata.
7: No, è perfetto. Sì, grazie.
5: Lei è gentile.
7: Ciao
5: molto.
7: A tutti.
5: Ciao, sì, diamoci del tuo, brava, grazie. Allora, raccontaci un pochettino come si riescono a unire, no, appunto, tradizione, lavoro, ambiente, lana.
7: È quello che noi stiamo cercando di fare, diciamo, ormai da quasi 50 anni. Questa è l'età della cooperativa Les Tisserands, una cooperativa tessile situata a 1600 metri montagna qui nelle valli della Valle d'Aosta, e ci occupiamo di mantenere sì viva una tradizione. Ma come farlo al giorno d'oggi? Beh, ovviamente dobbiamo cercare di anche rendere attuale quello che noi realizziamo e soprattutto saperlo raccontare. Quindi a noi cerchiamo, attraverso i nostri manufatti in pura lana che realizziamo a telaio a quattro licci, di raccontare di un territorio, di una comunità e soprattutto di una lana, che è una lana locale che noi recuperiamo valorizzando quindi una razza autoctona in via d'estinzione, che è la razza Rosé, e cercando quindi di mettere in piedi una filiera locale fatta di allevatori, quindi sapendo quanto sia importante anche il ruolo che loro hanno per poterci fornire una lana bella, diciamo, da poter lavorare per realizzare tutti i manufatti che realizziamo, quindi dai capi d'abbigliamento a tutti gli accessori, complementi d'arredo, eccetera.
5: Diciamo un po' che da scarto contadino a tessuto pregiato, no? Appunto, come dicevi, attraverso una filiera circolare che appunto anche si preoccupa dell'etica, del territorio.
7: Assolutamente, questi sono per noi dei principi fondamentali. Abbiamo, diciamo, impostato tutto il nostro lavoro cercando di essere il più possibile sostenibili, quindi innanzitutto non creiamo scarti, non creiamo rifiuti, proprio perché dalla materia prima che andiamo noi a raccogliere presso gli allevatori, fornendo loro il servizio di tosa e di appunto ritiro della lana, facciamo sì che questa lana non venga trattata come una materia di scarto, ma anzi cerchiamo di dargli valore attraverso una filiera il più possibile corta, quindi dove riusciamo lavoriamo tutto in Valle d'Aosta, dove non ci sono i servizi andiamo fino in Piemonte, dove viene lavata, filata e tinta. Scegliamo con cura tutti i nostri fornitori e collaboratori affinché siano anche loro in linea con le nostre, diciamo, linee guida, e poi cerchiamo di utilizzare la lana a 360 gradi. È un po' come il maiale, no? Non si butta via nulla. Quindi dalla fibra più lunga possiamo fare del filato pettinato, quella un po' più corta facciamo del filato cardato, con gli scarti facciamo la falda per creare degli imbottiti, con quella ancora più corta stiamo lavorando per fare un feltro. E quindi gli sviluppi di questa materia prima sono infiniti.
5: Eh sì, molto affascinante. E leggo il tessuto, la tradizione del tessuto in pura lana drap. Che cos'è?
7: Sì, questo nome viene da sempre ripetuto qua nelle Alpi valdostane come il tessuto tradizionale che ha vestito per secoli l'intera popolazione valdostana e non solo. Quindi il dra intende proprio essere questo tessuto lavorato a quattro pedali, quindi a quattro lici in pura lana grezza. E qui a Val Grisanche c'erano telai fin dal 1600, quasi ogni villaggio, anzi ogni famiglia possedeva un telaio nella stalla, che era il luogo ovviamente più ampio e anche più caldo dove poter lavorare, ed erano gli uomini una volta dediti alla tessitura della lana.
6: Questa è una novità, è qualcosa che rompe la tradizione.
7: E adesso si è un po' ribaltato, perché in realtà appunto erano gli uomini che ovviamente per una questione proprio anche di forza fisica lavoravano al telaio lanciando le navette a ritmo serrato, mentre le donne ovviamente si occupavano di tutto il prima e il dopo, quindi lavavano, filavano, tingevano, cardavano e poi rifinivano i manufatti.
6: Il 29 e il 30 agosto il Festival della Lana, che cosa succederà?
7: Questo è un festival alla sua 8ª edizione. Modelene nasce come un festival che vuole portare appunto al centro dell'attenzione proprio la lana, ma in tutte le sue sfaccettature, quindi attraverso diverse attività che sono laboratori creativi per adulti e bambini, momenti di talk e confronto, visione di un documentario, una mostra fotografica, visite guidate, una fiera legata proprio agli artigiani della lana. Vogliamo parlare di artigianato, ma lo facciamo appunto anche attraverso tante attività date a un pubblico vario, quindi alle famiglie principalmente, ed è anche un modo per venire a conoscere questa valle un po' sconosciuta.
5: Assolutamente. Esattamente dove si tiene?
7: Allora, sempre qui a Val Grisanche in capoluogo. Iniziamo domani mattina con una passeggiata narrata, dove appunto dei volontari faranno in modo di far scoprire Val Grisanche in maniera insolita attraverso aneddoti, storie e personaggi legati a questo paese. Poi partiranno i laboratori creativi fino alle 5 di pomeriggio e poi seguirà la visita guidata all'interno del nostro atelier, dove sarà possibile vedere i telai, il museo e soprattutto andremo a vedere la mostra fotografica di Mauro Vitale, perché una novità di quest'anno: abbiamo voluto unire il tema del festival, quindi la lana, al tema dichiarato dalle Nazioni Unite, che quest'anno è Pascoli e Pastori, e quindi si sposava perfettamente, direi. Pertanto abbiamo in questa mostra la possibilità di fare un viaggio tra Iran e Italia attraverso gli sguardi dei pastori e delle loro greggi.
5: Molto molto bello. Grazie mille allora di essere stata con noi, Luana Usel, referente cooperativa Le Tisserande. Buon festival.
7: Grazie
5: e
7: a
5: buon
7: voi,
5: lavoro.
7: Ciao a tutti.
5: Ciao,
7: grazie. Ciao.
5: E allora adesso facciamo un salto in Argentina a scoprire cosa stanno facendo, e lo facciamo con la nostra Cecilia Mosetti.
0: Scoprire o riscoprire la cultura italiana, a volte anche le proprie origini, attraverso un concorso di fumetti. È quello che avviene a Rosario, la terza città argentina per numero di abitanti dopo Buenos Aires e Cordoba. Rivolto a bambini e ragazzi, il concorso giunge quest'anno alla 4ª edizione. Il tema? La Vespa, che sulle sue 2 ruote ha portato la cultura italiana nel mondo e che quest'anno festeggia i suoi 80 anni. Ci facciamo spiegare qualcosa in più del concorso da Silvio Mulè, membro del Comitas di Rosario, cioè della comunità di italiani residenti e coordinatore del gruppo dei giovani.
8: Questa è la 4ª edizione del concorso. È nato dall'idea di riunire bambini e famiglie di tutte le scuole bilingue italiane. Quest'anno abbiamo scelto la Vespa perché l'80 anniversario della sua creazione. E qui, qui in Rosario, in Argentina, celebramos il 40 aniversario della fondazione del COIMITES. Il concorso è annuale e non comprende solo la città di Rosario, ma è aperto a partecipanti di tutta la giurisdizione del Consolato di Rosario, che comprende 7 province.
0: Il fumetto è un mezzo efficace per diffondere o per riscoprire la cultura italiana. Come mai avete scelto questo mezzo?
8: Nel momento in cui il bambino comincia a pensare al suo disegno, ad immaginare qualcosa di italiano e connettarsi magicamente con quel paese che trova migliaia di chilometri di distanza, abbattendo persino la barriera linguistica. In molti casi i bambini che partecipano al concorso pensiamo ai propri antenati arrivati riportando il loro cognome. Significa riportare sulla carta il sguardo e il futuro del nostro paese a sulle italianità. Con questa azione facciamo sì che la cultura italiana continui a essere sempre viva in Argentina e manteniamo viva la fiamma della nuova generazione.
0: Come mai avete pensato proprio alla Vespa?
8: La Vespa ha segnato una prima e un dopo per milioni di persone. Nonostante siano passati 100 anni che i bambini possono vederla nel cinema contemporaneo e ogni giorno per la strada, ad esempio della mia città, è un icono dell'industria italiana, conservando quel spirito italiano, la Vespa riesce a unire il passato con il presente e approfittando del 80° anniversario della sua nascita, abbiamo pensato questa speciale tematica per il concorso Fumetto 2026.
0: Nella locandina del concorso, sotto l'immagine della Vespa, c'è scritto Vespa 80° anniversario de un modo de vida. Tu hai mai guidato una Vespa, Silvio?
8: Guidare una Vespa regala un senso di libertà, una gioia di vivere, unite a un atteggiamento al contempo rilassato e produttivo.
0: Silvio, tu hai origini italiane, raccontaci un po'.
8: Sto imparando la lingua, ma ho sempre amato l'Italia. L'Italia del Rinascimento ha diritto romano, studio la grammatica, però porto con storia, con la città eterna.
0: Sei stato qualche volta in Italia?
8: No, non sono stato mai stato nella terra di origine dei miei nonni, ma il mio sogno è ricontarmi con essa. Viva l'Italia, viva l'Argentina, viva la Vespa.

0: La canzone Matilda Lover, lei è Sienna Spyro, arriva dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, ma il numero due, e beh, lei più o meno canta a proposito del fatto che nonostante tutti ci provino, ma la vera emozione sentimentale non può essere sostituita dai beni materiali, per cui Material Lover, mi dispiace, sei,
1: non è Material Girl.
0: Non è Material Girl.
1: È vero, è vero. E allora, ultimi minuti insieme a voi, poi lasceremo lo spazio al GR1 delle 19 e li passiamo con Leonardo Parigi. Ben trovato.
2: Grazie, buonasera.
1: Direttore di Osservatorio Artico, perché parliamo con te? Perché dopo 38 anni i treni tornano a collegare Finlandia e Svezia, appunto, nell'Artico. Come mai? Che era successo?
2: Allora, nessun problema, diciamo, diplomatico, banalmente una questione tecnica in realtà, nel senso che il 10 agosto scorso è partito il primo treno regolare tra Finlandia e Svezia per collegare le due città di Oulu in Finlandia, che tra l'altro quest'anno è anche capitale europea della cultura, e Haparanda, invece appunto subito dopo il confine svedese. Siamo, per contestualizzare a livello geografico, siamo proprio in cima alla punta del Golfo di Botnia, cioè quel mare grande che separa Svezia e Finlandia, che tutti gli anni congela, e quindi diciamo siamo subito sotto il circolo polare artico, siamo intorno al 65esimo parallelo nord. Queste due città, che ovviamente sono collegate da un punto di vista autostradale, erano invece bloccate sulla parte ferroviaria da 38 anni. Perché? Perché in Finlandia c'è ancora lo scartamento russo, eredità delle infrastrutture zarista dell'epoca, che non è mai stato effettivamente poi aggiornato, e quindi c'era questo problema. Invece,
1: quindi un problema proprio di connessione fisica, cioè lo scartamento
2: tecnica,
1: russo è un po' più largo rispetto a quello dello standard europeo, e quindi ecco lì che i treni non potevano.
2: Esatto. Però la questione non è soltanto legata al turismo, perché noi ovviamente possiamo pensare che finalmente insomma due paesi comunque europei si colleghino, quindi ovviamente è molto bello tra l'altro come posto da visitare, ma in realtà ci sono anche delle questioni più politiche, di politica internazionale, per dire così, nel senso che questo investimento, tra l'altro il costo dell'opera si aggira intorno ai 37-38 milioni di euro, l'equivalente di quasi tutto a carico dello Stato finlandese, poi il resto anche sui fondi CEF dell'Unione Europea, ma tutto questo è dovuto anche al fatto che è necessaria un ammodernamento di tutte le infrastrutture ferroviarie tra Norvegia, Svezia e Finlandia, anche per spostare mezzi e truppe, oltre che le merci e le persone. E qui arriviamo alla parte allegra.
1: L'adesione alla NATO.
2: Esatto, perché Finlandia e Svezia, che sono due paesi che hanno sempre con grande forza rinunciato a entrare nella NATO anche durante i periodi più oscuri della Guerra Fredda, tra 2022 e 2023 sono invece entrate nell'Alleanza Atlantica, anzi scusate, fra 23 e 24, ed entrambe poi hanno firmato ovviamente dei bilaterali con Washington direttamente per far sì che le proprie basi militari siano a disposizione delle truppe statunitensi, ad esempio. Questo per farci rendere conto meglio effettivamente di come è cambiato anche proprio come è cambiata la percezione della sicurezza in questi paesi, che noi vediamo giustamente con uno spirito sempre aperto, progressista, così è ancora, tuttavia l'accento sulla sicurezza è decisamente più grave. Dicevamo sull'ammodernamento delle infrastrutture, è necessario perché ad esempio anche durante l'ultima esercitazione della NATO, Nordic Response, molti paesi, stiamo parlando di decine di migliaia di unità militari, anche l'Italia ad esempio partecipò, volevano appunto utilizzare le infrastrutture ferroviarie per spostare ad esempio carri oltre che persone, e quindi soldati dal porto norvegese di Narvik fino al centro appunto della Scandinavia, e quindi appunto Haparanda in Svezia, ma soprattutto Oulu, Finlandia, per arrivare poi a Rovaniemi, che è uno dei centri nevralgici da un punto di vista di sicurezza della Lapponia, diciamo così, della regione. Eppure non si poteva utilizzare perché le ferrovie sono state largamente sottoutilizzate da un punto di vista militare, per fortuna, in tutti questi decenni. In questo momento invece c'è la necessità necessità di avere degli standard condivisi dal punto di vista tecnico, anche nella possibilità appunto di dover intervenire certo. rapidamente.
0: Quanto tempo si vuole per compiere il tragitto in treno?
2: Dunque, tra Paranda e Ulu stiamo parlando di circa 100 minuti, quindi sottoutilizzate da un punto di vista militare, per fortuna, in tutti questi decenni. In questo momento invece c'è la necessità di avere degli standard condivisi dal punto di vista tecnico, anche nella possibilità appunto di dover intervenire certo. rapidamente.
0: Quanto tempo si vuole per compiere il tragitto in treno?
2: Dunque, tra Paranda

0: vero molto.
1: No, ma infatti ci sarà un panorama mozzafiato, immagino, da quei finestrini.
0: E soprattutto poi in pieno inverno, perché poi ovviamente arrivare fino ad esempio alla città svedese di Kiruna, che viene anche qua, è già collegata ovviamente con Haparanda più a sud, e poi lo sarà sempre di più appunto con la Finlandia, con Ulu e con altre città, è molto affascinante. Detto questo, in realtà tutte queste infrastrutture vengono appunto rimodernate, come dicevamo, con questa ottica, come si dice oggi, diciamo, dual use, e quindi è necessario come investimento sia per gli stati scandinavi, anzi, a dirlo meglio.
2: Bravo, perché lo dico solo io ormai, scandinavi, e tutti pensano che sono un ignorantona, invece si dice scandinavi, anche se diciamo sempre tutti gli scandinavi.
0: esatto. E proprio per l'alleanza tra l'ingresso di Finlandia e Svezia all'interno della NATO nel corso degli ultimissimi anni, oltre a essere una pietra miliare a livello storico per tutta la regione e ovviamente per la NATO, è qualcosa di estremamente significativo come cambio culturale, non soltanto come postura internazionale, ma proprio come cambio nella società sia della Finlandia sia della Svezia. Sono paesi piccoli da un punto di vista di popolazione, ma estremamente preparati.
2: Leonardo Parigi, a proposito del fatto del panorama che dicevate, 65esimo parallelo d'inverno, si vede poco, è buio, ragazzi, è a lungo buio, non vi voglio dire così.
1: Non vi voglio smontare il vostro romanticismo.
2: Esatto, in 20 secondi, perché stiamo per chiudere. Leonardo Parigi, però io ti ho presentato come direttore di Osservatorio Artico, quindi proprio in 30 secondi massimo dici che cos'è e poi ti salutiamo.
0: E allora, Osservatorio Artico è un giornale, l'unico giornale italiano sull'Artico, chiaramente siamo in tanti ormai a lavorare su questo progetto e il nostro obiettivo tendenzialmente è quello di portare tutto quello che è il tema del mondo artico, politica, economia, società, cultura e ovviamente ambiente e clima a tutti quelli che parlano la nostra lingua, e quindi per capire un po' meglio quello che sta cambiando in questa regione che a noi sembra molto distante ma in realtà ci tocca già da vicino.
1: Tra l'altro è sempre più importante.
2: Sì, assolutamente, il cronometro dentro, sei stato bravissimo. Allora, in bocca al lupo per il vostro progetto, grazie di averci raccontato questo nuovo collegamento dopo 38 anni tra i treni tra Finlandia e Svezia nell'Artico. Ciao Leonardo Parigi, grazie ancora, sentiamo la musichetta sotto, sta arrivando il GR1 delle 19
1: e l'appuntamento è con l'Italia in diretta lunedì, ovviamente dalla mattina fino alle 7 di sera.
2: Esatto.
1: Tu non ci sarai, Germana?
2: Io non ci sarò, ma due giorni vengo.
1: Non pensare che mi scappi.
2: No, assolutamente. Grazie di essere stati con noi, di aver passato questa settimana in nostra compagnia. Da Germana Brizzolari, da Claudio De Tommasi, da tutta la redazione dell'Italia in diretta, buon venerdì sera e buon weekend. Ciao, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
0: Acqualete.
3: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: GR1.
1: Chi vota a destra è ignorante, ira Meloni per le parole di Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio, ascoltiamo gli italiani. La replica del presidente PD estrapolata a una frase ammonivo la sinistra. Nepal, si aggrava il bilancio dell'alluvione, 584 morti, più di 2.400 dispersi. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali irreperibili. Task force della Farnesina per l'assistenza. Report fuori Ranucci, tre le opzioni per lui dalla RAI, illegale, così si condanna la vittima di un attentato, nuova conduzione a due con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, vincitori della selezione per giornalisti. Annuncio shock della Serbia, funerali con onori di Stato per Ratko Mladic, l'ex generale morto all'Aia dove scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Il termometro non scende, quinta ondata di caldo estremo. Oggi il giorno più rovente dell'estate 2026. Notti tropicali e fenomeni temporaleschi estremi al nord. Great Expectation, il nuovo singolo di Sienna Spiro dall'album di debutto dell'artista britannica. A ottobre tour mondiale, unica data italiana a Milano il 27 marzo. Calcio è già campionato, Milan-Venezia anticipo della seconda giornata, tra poco a San Siro. Leao vola in Turchia a fare coppia con Osimhene nell'attacco del Galatasaray. Sorteggi di Europa League, c'è il Benfica sulla strada di Amorim per la Juve e l'insidia basca della Real Sociedad. In conference l'Atalanta dovrà vedersela con l'Ajax. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la politica con Giorgia Meloni che attacca Stefano Bonaccini dopo le parole del presidente del PD sull'elettorato di destra. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, scrive la premier sui social. Bonaccini aveva detto che chi ha studiato meno vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra, e ora replica frasi estrapolate da un ragionamento più ampio.
2: Chiede rispetto per milioni di cittadini che votano la destra, Giorgia Meloni, definendo sarcasticamente un'illuminata lezione già sentita al posto di Stefano Bonaccini. Quegli italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, scrive la premier, visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Noi li rispettiamo, aggiunge, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Il presidente del PD replica, chiarendo che il suo ragionamento era più ampio e complesso, si riferiva agli ultimi 10 anni in Occidente. Parlavo di un nostro problema, puntualizza. Le reazioni tra i partiti non si fanno attendere. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio, Bonaccini ha le idee più confuse che mai. Ha offeso la maggioranza degli italiani, il commento di Antonio Tajani, Forza Italia, mentre la Lega parla di dichiarazioni oltraggiose, supponenza del PD e razzismo culturale. Il Partito Democratico si stringe intorno al suo presidente, parla di ennesima arma di distrazione, scorciatoia per evitare di parlare dei fallimenti del governo e chiede risposte per il paese. Per il leader di Azione Carlo Calenda, la polemica è una degna conclusione del nulla agostano. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica è sempre alle prese con il caro carburanti. Le misure da adottare per farvi fronte sono tra i temi della seconda giornata della Piazza di Affari Italiane a Ceglie e Messapica. L'inviato Francesco Macaro.
3: Buonasera, tra gli ospiti della seconda serata i ministri Calderone, Piantedosi e Urso, proprio ora in videocollegamento. Sarà qui anche il vicepremier azzurro Antonio Tajani, che sulla tassazione degli extraprofitti arriva a dito contributo sì, ma dopo un dialogo, quella di queste tasse è una storia di fallimenti. Proprio in collegamento con questa kermesse, ieri sera l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, aveva di nuovo chiesto uno sforzo alle banche. Da parte sua Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato italiani. Opposizioni alla attacco. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, peraltro tra poco ospite qui in terra pugliese, ha accusato in 4 anni spesi 38 miliardi per abbassare il costo dell'energia, che però resta tra i più cari d'Europa. Critiche anche dal resto delle opposizioni. PD, Italia Viva e 5 Stelle dicono la proroga dello sconticino sul diesel fino al 5 settembre non cambia la vita a nessuno. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino restituisco la linea allo studio.
1: L'alluvione in Nepal e Tibet è di almeno 584 il numero dei morti, mentre i dispersi sono 2.400. Ancora nessuna notizia dei tre italiani che risultano irreperibili.
0: La catastrofica inondazione che si è abbattuta sul confine himalayano tra Nepal e Tibet non smette di tenere con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Mentre ancora si contano le vittime e si continuano a portare in salvo i superstiti, gli occhi sono puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare. Provocherebbero così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi, infatti, le operazioni di soccorso sono state sospese per l'eccessivo rischio che correrebbero anche le squadre di emergenza. Dalle stesse zone la popolazione è stata evacuata. Dopo alcune ore le operazioni sono riprese sul versante cinese, in seguito a rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. L'esercito nepalese fa sapere che ha salvato quasi 1000 persone, ma le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Secondo la Croce Rossa, 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Continua ad affluire l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea di 2 milioni di euro. Ed è arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Sei mesi di guerra tra Stati Uniti e Iran. Una portavoce del Pentagono conferma: il blocco americano di Hormuz è ancora in vigore e non ci sono trattative in corso con Teheran. Secondo fonti dell'amministrazione citate da Axios, l'esercito statunitense negli ultimi due mesi ha eroso il controllo della Repubblica Islamica sullo stretto. Aprendo il convegno dei banchieri centrali a Jackson Hole, il neopresidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha avvertito che la lotta all'inflazione potrebbe non essere finita. I prezzi negli Stati Uniti restano elevati e preoccupanti e un rialzo dei tassi non è escluso. Dobbiamo essere sicuri, ha detto Warsh, che l'inflazione si muova verso l'obiettivo del 2%, altrimenti abbiamo del lavoro da fare. Ora la morte di Ratko Mladic, nella maggior parte dei paesi è considerato un criminale di guerra, responsabile del genocidio di Srebrenica e dell'assedio di Sarajevo durante il conflitto bosniaco. In Serbia invece molti continuano a considerarlo un eroe, tanto che per lui sono stati annunciati funerali di Stato.
4: Ratko Mladic sarà sepolto in Serbia con i massimi onori di Stato e militari, ad annunciarlo il ministro della giustizia serbo Nedad Vujic, aggiungendo però che sono normali onori tributati ad un ex generale, rientrerebbe cioè tutto nel protocollo. Ma gran parte della stampa filogovernativa e nazionalista serba ha già costruito intorno a Mladic il racconto del martire, definendo la sua morte a tutti gli effetti un omicidio. Lo stesso Vučić ha dichiarato che invierà una lettera al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso dell'ex generale, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Intanto, come era prevedibile, le reazioni, a cominciare da quelle degli altri paesi balcanici, non sono state positivi. In primis dalla Croazia, il ministro degli esteri di Zagabria, Radman, ha ricordato che Mladic è morto da criminale di guerra, condannato, mentre i media e i social croati lo definiscono Tukur Satana. Dura anche l'Unione Europea, secondo cui qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i fondamentali valori europei. Ed è chiaro che questa decisione di Belgrado allontana sempre di più l'ingresso della Serbia nell'Unione, per cui negozia il suo ingresso dal 2014. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Norvegia, con cordoglio per la morte di Re Harald, gli succederà il figlio Håkon, che presterà giuramento martedì. Da Berlino, l'inviata della RAI.
5: Piangono i norvegesi la morte di Re Harald V, 89 anni, amato come leader ed anche per le sue qualità umane. Depongono fiori davanti al Palazzo Reale, ma danno anche il benvenuto al nuovo sovrano, suo figlio, con il nome di Re Håkon VIII, salito immediatamente al trono. 53 anni, laureato in scienze politiche a Berkeley, in California, un master alla London School of Economics. Håkon ha subito dichiarato: farò tutto come mio padre, tutto per la Norvegia. Come il padre, Håkon ha una passione per il mare, diplomato all'Accademia Navale Norvegese, sapeva che avrebbe dato scandalo quando ha deciso di sposare Mette Marit, conosciuta ad un festival di musica, una donna separata e già madre, ma proprio dal padre aveva avuto il permesso. Mette Marit, finita al centro delle polemiche in tempi recenti per l'amicizia con il finanziere pedofilo Epstein e per la vicenda giudiziaria di suo figlio Marius Borg Oiby, condannato per stupro. La coppia ha due figli, il principe Sverre Magnus e Ingrid Alexandra. Sarà lei, primogenita, ora ventenne, la prossima erede al trono, futura regina. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: Nuovo affondo di Mosca contro Londra. Per il ministro degli esteri russo Lavrov, il Regno Unito svolge il ruolo più negativo nel conflitto in Ucraina. E mentre è stato ufficializzato per il 31 agosto un bilaterale tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, le mosse di Pechino sono sotto osservazione dell'intelligence britannica. Da Londra l'inviata.
6: Piscine, casinò, campi da tennis, camere eleganti distribuite su 16 piani. All'apparenza solo un hotel di lusso come tanti. Peccato che l'hotel City of Dreams Mediterraneo, eretto 3 anni fa, sia proprio adiacente alla base militare britannica di Akrotiri, isola di Cipro, e soldati e 007 del Regno sospettano che l'albergo venga usato dalla Cina per spiare i segreti militari, operazioni, movimenti di mezzi. A rivelarlo il Telegraph, che riferisce: il proprietario è un imprenditore cinese vicino al Partito Comunista. L'edificio, a forma di piramide e di gran lunga il più alto della zona, gode di un punto di osservazione privilegiato sulla strategica base che ospita F-35 e aerei spia americani, la stessa base che è stata colpita con un drone dall'Iran, alleato di Pechino, nei primi giorni della guerra con Washington. Ad alimentare i sospetti, il fatto che entità cinesi abbiano di recente acquistato terreni accanto a diverse installazioni militari americane, e la Russia non sarebbe da meno. Fra i casi sospetti, quello di una gigantesca chiesa ortodossa russa costruita proprio accanto ad una base NATO in Svezia. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Gli hacker che hanno condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. Lo rivela il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, il report. La Rai comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. La Rai, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risiede nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Poco fa le parole del legale di Ranucci, Roberto De Vita. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, riporta, e l'indipendenza dell'informazione pubblica. In una nota, gli inviati del programma definiscono la scelta completamente irricevibile. Un 60enne italiano arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna. La coppia era in vacanza nel sud del paese.
7: Immobile, lungo la strada che corre accanto alla sabbia fine della spiaggia di Punta del Caiman di Isla Cristina, nella provincia di Huelva. Sotto gli occhi di medici e forze dell'ordine, allertati da un passante, il corpo esanime di una 47enne tedesca, segnato da numerosi fendenti, almeno 20 secondo i primi riscontri. A finire in manette è il compagno, un nostro connazionale sulla 60ina. Secondo i media locali, ha girovagato in stato confusionale con un coltello in mano. Non è chiaro se si sia poi consegnato alle autorità. La Farnesina conferma l'arresto e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia seguono la vicenda. La coppia viaggiava in camper lungo la costa meridionale spagnola. Quella che sarebbe potuta essere una vacanza spensierata si è trasformata in un orrore i cui contorni sono ancora da definire. Gli indizi però parlano di femminicidio. Se confermato, stando ai dati ufficiali, si tratterebbe del 37esimo in Spagna da inizio anno, un fenomeno, quello della violenza di genere, che anche nel paese iberico restituisce numeri drammatici. Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia a Palermo. Una bimba di 2 anni è annegata in piscina, un impianto di un'abitazione privata dove si trovava con i genitori. La piccola si sarebbe immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Disposto il sequestro della salma per l'autopsia, indagini affidate ai carabinieri. Ora il meteo, Italia dai due volti, record di temperature al sud e forte maltempo al nord, una tromba d'aria e si è abbattuta su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Danni anche al Duomo, divelta la copertura di una guglia e il palazzo comunale, crollato il tetto della torre civica del nuovo municipio.
8: Una giornata in cui difendersi dall'aggressività del meteo su ben due fronti, quello del grande caldo al centro-sud, dei temporali al nord, soprattutto in Lombardia.
9: Oggi è anche il mio compleanno, ma direi che non è stata la miglior sorpresa.
8: La sorpresa è il parabrezza dell'auto sfondato da chicchi di grandine tipo palle da tennis, mostrati nel video di un cittadino di Roncadelle, in provincia di Brescia. Alle prese col maltempo anche le Dolomiti. In Val di Fassa il vento fortissimo ha indotto a bloccare per prudenza gli impianti di risalita. Intanto in Sicilia e Sardegna il termometro è arrivato a 44 gradi, a 40 in molte zone del centro-sud, perché questa ultima, per ora, ondata di calore vuole segnare i suoi record prima che mezza Italia riprenda fiato. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi.
8: Donatella Gori, GR1.
1: E torniamo alla vicenda di Report. Sigfrido Ranucci, appena postato sui social, scrive: il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Questa la replica di Ranucci alla nota dell'azienda. Ora parliamo di economia, del caro carburante. Si allunga la lista dei settori toccati dal caro dagli aumenti del gasolio e della benzina. In autunno anche le compagnie aeree interverranno sul costo dei biglietti.
11: Con i costi fuori controllo del carburante si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. Si parla del 15% in più nei prossimi mesi. Il trasporto aereo, infatti, secondo uno studio dell'Università Milano Bicocca, vede le compagnie aeree destinare fino al 40% dei costi complessivi al cosiddetto jet fuel, che è passato da circa $750 per tonnellata metrica prima dell'inizio della guerra a circa $1,300, con un incremento dell'80%. Finora le compagnie aeree si sono protette attraverso l'hedging, cioè stipulando preventivamente contratti per acquistare il kerosene a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Il problema è che la durata della guerra, ormai arrivata a 6 mesi, fa sì che questi contratti vadano progressivamente a scadenza. I vettori devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi e lo fanno a prezzi sicuramente molto più elevati, prezzi che si ripercuoteranno a cascata su quelli dei voli. Gelsomina Testa, GR1.
1: Vienna caccia ai due uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate a un valore di oltre 4 milioni di dollari.
12: Sospettate chi è il gatto?
13: Oh, anche meglio.
14: È un colpo degno delle imprese del gatto, il ladro di gioielli della Costa Azzurra, protagonista di un indimenticabile film di Hitchcock con Cary Grant. E proprio come in questa pellicola del 1955, ora a Vienna è caccia al ladro. O meglio, ai due ladri che hanno sottratto al Museo di Arti Applicate nella capitale austriaca il preziosissimo collier commissionato nel 1939 dalla regina Nasli d'Egitto per il matrimonio della figlia con il principe iraniano Reza Pahlavi, futuro Shah di Persia. La collana, realizzata in stile Art Deco da una famosa maison parigina, si compone di oltre 600 diamanti disposti a raggiera. 10 anni fa era stata aggiudicata ad un'asta a New York per 4,3 milioni di dollari. Gli autori del furto se ne sono impossessati mandando in frantumi la vetrina in cui era esposta nel museo, dove erano entrati fingendosi normali visitatori. Poi si sono dati alla fuga senza essere fermati, ma la polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli e il finale della vicenda è ancora tutto da scrivere. Daniele Morgera, GR1.
1: Musica in radio, il nuovo singolo di Sienna Spyro, Great Expectation, dall'album di debutto della ventenne artista londinese. A ottobre partirà il suo tour mondiale, unica data italiana a Milano il prossimo 27 marzo.
13: una delle cantautrici inglesi emerse nell'ultimo anno grazie al suo timbro vocale e a uno stile che si ispira al soul e al pop sinfonico degli anni 60. Il suo album di debutto, Visitor, ha già superato il milione di copie vendute in tutto il mondo, Sienna Spyro.
15: Visitor è proprio come mi sono sentita io nella vita, una visitatrice, qualcuno che è solo di passaggio, cosa che mi ha impedito di vivere pienamente le emozioni e le relazioni. Ma poi ho imparato da un detto giapponese, quella dolce tristezza di sapere che tutto ciò che è bello è temporaneo e di amarlo ancora di più proprio perché non durerà.
13: Il nuovo singolo, Great Expectation, è legato agli altri brani dell'album dal tema della precarietà, del rimpianto. Sienna Spyro ha raggiunto il grande successo lo scorso anno con la ballad piano e voce Die on This Hill.
15: Volevo realizzare un album con un'atmosfera senza tempo, e non nel senso di elegante, ma qualcosa che resista alla prova del tempo, in modo che le persone possano ascoltarlo anche tra qualche anno.
13: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Céline Dion è arrivata a Parigi, fan e stampa l'hanno accolta accalcati fuori dall'hotel che la ospita in attesa dei concerti che partiranno il 12 settembre all'Arena Plenitude, il più grande stadio coperto d'Europa. Le prime parole della cantante.
16: È una lunga storia, Parigi è un po' casa mia, vi ringrazio dal profondo del cuore.
17: Grazie beaucoup.
1: Proprio nella capitale francese, Dion aveva interrotto nel 2024 i suoi anni di silenzio dovuto a una rara malattia neurologica con una breve esibizione in cima alla Tour Eiffel durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il giro d'affari legato agli spettacoli parigini è stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Francesco Pionaglieri. Tra poco la pagina sportiva da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
18: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
20: Quando sei uscita?
21: Ieri.
20: Che pensi di fare?
21: Torno a casa.
20: Le cose sono cambiate, Teresa.
22: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: idea, dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera da Francesco Repice. L'anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Si gioca alle 20:45 a San Siro con tante notizie. Il nostro inviato in diretta.
3: Sì, San Siro che deve ancora riempirsi, ma che sarà al completo per la prima in casa del Milan di Amorim, la serata del ricordo anche di Franco Baresi, e tutto questo nel giorno della partenza di Rafa Leao, che andrà al Galatasaray. L'offerta economica è stata superiore rispetto a quella della Aston Villa, 12 milioni contro 7 a stagione. Al Milan andranno oltre 40 milioni di euro più 3 di bonus, e si chiude così l'esperienza di Leao, 7 anni al Milan, lo scudetto nella 2022, la semifinale di Champions l'anno successivo, sono stati i momenti migliori del suo Milan. L'entusiasmo dei tifosi non sarà però probabilmente frustrato dalla notizia, si trattava di definire solo la destinazione. Il nuovo attaccante portoghese Gonzalo Ramos cerca il primo gol contro il Venezia, temuto da Amorim, seguito qui a San Siro da oltre 1000 tifosi. Collaborazione tecnica di Gioele Campagna, da San Siro Daniele Fortuna, GR1.
2: Inviato ci ha anticipato di fatto la notizia di mercato del giorno, e quindi il passaggio di Rafa Leao dal Milan alla Galatasaray, farà compagnia a Osimhen nell'attacco giallorosso della formazione di Istanbul. Ora però rimaniamo nel calcio, ma rimaniamo soprattutto nel calcio europeo, nel senso che ci sono stati quest'oggi anche i sorteggi per l'Europa League, protagoniste Milan, Juventus, l'Atalanta in Conference.
4: Il primo accoppiamento uscito dall'urna ha fatto venire i brividi. Milan-Benfica rievoca sfide indimenticabili in Coppa dei Campioni, celebrate anche in un capolavoro di Lucio Dalla. Sarà una sfida speciale per Ruben Amorim, che da calciatore è stata una bandiera del Benfica. Scenario migliore di San Siro non poteva esserci. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat. Fuori con Olympiacos, Bournemouth, Levski, Sofia e Salisburgo. Milan in prima fascia di Europa League, così come la Juventus. Ma anche per i bianconeri l'urna di Monte Carlo ha riservato sfide insidiose in casa con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e gli olandesi del NEC. Fuori con AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheba sul neutro di Bucarest. Meno partite in Conference, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta se la vedrà in casa con Paphos, Kairat Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Boras e di La Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: C'è anche altro oltre il calcio in questa pagina sportiva. Le prove del Gran Premio d'Aragona MotoGP.
5: Il padrone, l'uomo da battere, rimane sempre Marc Marquez, terzo a 38 millesimi, con un venerdì in cui ha mostrato un gran passo e poi si è limitato nel time attack. Ma la prequalifica di Aragon a sorpresa vede svettare Marco Bezzecchi, che con l'Aprilia firma il record del circuito e precede di 10 millesimi Alex e di 38 appunto il maggiore dei fratelli di Cervera. E loro tre sembrano i migliori anche a livello di ritmo gara, almeno per ora. Ducati in palla, quarto di Gian Antonio, quinto rientrante Aldeguer, nono Morbidelli. Tutti diretti in Q2 tranne un Bagnaia in grande difficoltà alla fine tredicesimo. Aprilia comunque lì in un tracciato sulla carta non troppo favorevole. Il leader iridato Martin chiude settimo, preceduto da Raul Fernandez. C'entrano la preziosa top ten anche Acosta, ottavo con la KTM, e un incredibile Zarco, decimo con la Honda, al rientro dopo oltre 3 mesi di stop per l'infortunio del Montmeló. Luca Cesaretti, GR1.
2: Chiusura, una notizia che arriva dai giochi del Mediterraneo, una medaglia d'argento, quella conquistata da Francesco Gregori nel tiro con l'arco, invece subito 3 bronzi con Aghiglione Terranova e Accogli nella judo. E questo è tutto per la pagina sportiva da Francesco Repice. Ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.28, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Consigliata l'uscita a Reggio Emilia con rientro a Parma. Andiamo in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e la A9 in direzione Varese, si segnalano code per un veicolo in fiamme. In A21 in Piemonte tra Asti Est e Villanova d'Asti in direzione Torino si registra invece una coda di 2 km causata da un veicolo in avaria. Andiamo ora in A15 Parma La Spezia, tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia sono presenti 5 km di coda per lavori. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione Livorno si registra 1 km di coda a causa di un incidente. E infine chiudiamo con un incidente anche in A25 tra Bussi e Sulmona in direzione della A24. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping.
13: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 28 agosto 2026. In apertura diamo un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera, agli ospiti che saranno con noi. Cominceremo con Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia. Parleremo con lui di molte cose, in particolare delle misure che il governo sta cercando di prendere per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti, quello che si può fare o non si può fare secondo appunto il leader di Forza Italia sulla questione molto discussa degli extra profitti delle compagnie petrolifere, delle banche, insomma, che dovrebbero in qualche modo contribuire ai costi che il governo deve sopportare per tenere un po' più bassi di quanto non siano i costi dei carburanti. Parleremo di questo con Antonio Tajani. Poi andremo in Cina, in particolare in Tibet e in Nepal, dove come sapete è successa quella catastrofe incredibile di cui ancora molto parliamo, di cui molto si parla. Avremo un breve aggiornamento con Nello Porto, corrispondente del Rai da Pechino, perché c'è un nuovo rischio in vista, questo immenso lago che si è formato dopo la valanga, dopo l'alluvione, lago di acqua, massi, detriti, rischia di esondare e di creare nuova distruzione, tant'è che anche i soccorsi in questo momento sono stati sospesi. Poi parleremo con Gianni Vernetti, che è un editorialista, scrittore, è stato anche sottosegretario agli esteri, ha scritto un ultimo libro, il nuovo grande gioco, perché c'è una questione legata alla Cina che forse vale la pena di esplorare un po' meglio, perché il Tibet, come sapete, è sotto pieno controllo cinese. La Cina in quell'area sta costruendo grandi infrastrutture, dighe, centrali elettriche. Ovviamente non si può mettere in diretta connessione quello che è accaduto mercoledì con questo tipo di lavori, però c'è anche come sempre un problema di trasparenza su quello che fa la Cina, un po' come successe con il Covid a Wuhan, anche qui il Nepal sta chiedendo più notizie, più informazioni su quello che accade a monte di quello che poi il Nepal subisce a valle, e di questo ne parleremo con Gianni Vernetti. Poi affronteremo il tema della morte di Ratko Mladic, che è morto mentre era detenuto dal Tribunale Penale Internazionale. Viene chiamato il macellaio di Srebrenica, e forse è un po' il caso di ricordare cosa fu quella guerra, cosa fu il massacro di Srebrenica, cosa fu il genocidio di Srebrenica, anche perché il governo serbo ha deciso di garantire, di assicurare a Ratko Mladic i funerali di Stato con tutti gli onori, che è qualcosa che lascia molto perplessi, mi verrebbe da dire. Quindi con Luca Leone, che si è a lungo occupato di quelle aree, di quelle guerre, di quella storia, ha scritto anche un libro, Srebrenica, i giorni della vergogna, e cercheremo di ricordare quegli eventi, come scoppiò la guerra in Bosnia e Erzegovina, quale fu il ruolo di Mladic e perché venne poi appunto condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Ne parleremo. In chiusura sarà con noi Sebastiano Buglisi, è un imprenditore siciliano, un imprenditore diciamo vecchio stampo, per quanto poi la sua azienda sia cresciuta un po' in tutta Italia e abbia un fatturato che va intorno ai 50 milioni di euro, che per anni ha subito minacce e anche richieste di pizzo, come spesso succede in quelle zone, che però ha saputo rintuzzare, anzi le ha trasformate in un meccanismo per incastrare e per assicurare la giustizia insomma molti, molti esponenti di primo piano delle organizzazioni mafiose, camorristiche e comunque malavitose. La cosa più strana della sua vicenda è che diciamo, dopo una vita spesa ad affrontare queste minacce, quando a un certo punto, lo racconta nel libro di cui parleremo, decide di assumere un pentito di mafia che aveva scontato la sua pena, la mafia non dei fatti, ma la mafia delle parole, la mafia delle dichiarazioni, lo mette nel mirino e lo riempie di sospetti e di malevolenze, di accuse. Ci faremo raccontare da Sebastiano Buglisi quello che è successo, l'antimafia dei fatti, vita di un siciliano atipico. E questa è la nostra scaletta di oggi. Vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
5: Rai, Ranucci fuori da report, nuovi conduttori Presutti e Pier Vincenzi, legale si condanna chi ha subito un attentato, tre opzioni di ricollocazione, Salvini giusto così, centrosinistra è una vendetta. Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2000 i dispersi, tre gli italiani di cui non si ha più notizia, il racconto di Valentina Piccinini scampata alla frana sono una miracolata. La Serbia annuncia, Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, sarà sepolto con tutti gli onori. Bruxelles, Belgrado chiarisca lo sdegno dei parenti delle migliaia di vittime del genocidio. Donna tedesca 47enne uccisa in Andalusia, il corpo ritrovato vicino alla spiaggia, arrestato il compagno italiano 60enne, erano in Spagna per una vacanza in camper. Afa al sud, grandinate al nord, tromba d'aria su Cremona, danni al Duomo, 20 milioni gli italiani in viaggio per il controesodo, l'allarme per l'aumento delle radiazioni ultraviolette. Nelle sale italiane il cileno, ispirato alla vita di Aldo Marin, minatore esperto di esplosivi che fugge dal Cile di Pinochet e trova riparo nella Torino degli anni di piombo, dove si unisce ad un gruppo di anarchici.
13: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto ad Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, segretario di Forza Italia. Ministro, buonasera, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
12: Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
13: Allora, ho visto che il governo ha deciso di prorogare la riduzione delle accise per 17 centesimi fino al 5 settembre, anche un po' forse per, come dire, assorbire il cosiddetto controesodo. Lei è soddisfatto per cominciare da questa decisione, da quello che ci voleva?
12: Beh, sono soddisfatto perché ho partecipato a questa decisione, ma sono soddisfatto soprattutto per il metodo che è stato utilizzato per coprire le spese che lo Stato dovrà affrontare. Noi ci preoccupiamo certamente di cittadini e imprese non vogliamo che paghino il meno possibile il gasolio, l'aumento dei prezzi non dipende da noi ma da una guerra e dalla situazione che c'è Hormuz, però abbiamo trovato la copertura non imponendo una tassa alle imprese del settore energetico, del settore petrolifero in particolare, ma le abbiamo convinte ad essere partecipi di una azione a sostegno delle famiglie e delle altre imprese. Questo è un metodo che ha già portato dei risultati positivi con le banche. Io sono contrario a imporre tasse, spaventare, minacciare, perché poi quando un governo comincia a mettere tasse di qua, tasse di là, le mette prima le imprese e poi le mette anche ai cittadini. E dobbiamo fare in modo invece che tutti si sentano coinvolti in una azione corale per affrontare un'emergenza che è quella del caro carburante. Quindi anche nei prossimi giorni sono convinto che si potranno convincere le compagnie petrolifere a dare un contributo allo Stato perché si possa ridurre il fardello che troppi cittadini e troppe imprese pagano a causa del costo eccessivo del petrolio.
13: Quindi né in questo caso né in prossimi interventi entrano in gioco quelli che vengono chiamati gli extra profitti, quelli che le fanno venire l'orticaria, se ho capito bene.
12: Esatto, io a parte che non so che cosa sia un extra profitto, io so che cos'è il profitto, e il profitto è giusto che sia tassato. Ma l'extra profitto, che cos'è? Chi dice che cos'è profitto e cos'è extra profitto? Mi pare un po' una parola da capitale di Carlo Marx, come le sovrastrutture. Chi decide? Un burocrate di Bruxelles o un burocrate di qualche ministero dove arriva il profitto e dove c'è l'extra profitto? C'è il profitto e c'è giustamente una realtà industriale che ha ben guadagnato e deve essere chiamata a dare una mano, ma deve essere chiamata ad essere partecipe, non deve essere frutto di uno scontro quasi di odio sociale o di guerra di classe. E quello non fa parte di una cultura liberale, non fa parte di una cultura democratica. Noi invece vogliamo che siano coinvolte queste imprese e diano un contributo, così come hanno fatto per ridurre, con la decisione presa l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri, le accise sul gasolio.
13: Ho visto che su questo la Lega è molto impegnata in una polemica anche nei suoi confronti. Ho visto per esempio il senatore Borghi dire, insomma, Tajani dovrebbe capire che o si tassano le banche, le società petrolifere, oppure si tassano i cittadini con le accise. Anche le accise sono tasse, anche se hanno un nome diverso. Quindi come si aggiusta questo disaccordo, se c'è ancora?
12: No, ma non c'è. Io faccio un ragionamento di buon senso. Dico che le imprese devono dare un aiuto, le imprese petrolifere, così come lo hanno dato le banche, ed è giusto che lo abbiano dato, così come hanno fatto le assicurazioni. Ma il modo è quello che conta. Noi vogliamo coinvolgere per farle sentire parte di una strategia di crescita e di azione comune, lo Stato con le imprese. Quindi, come le banche le abbiamo convinte a dare più di 10 miliardi per la manovra, che continuano a versare le banche, e così possiamo fare come abbiamo fatto in occasione prima del Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, così lo potremo fare nei prossimi giorni. Perché non mi piace lo Stato che tassa, che è nemico, perché se noi cominciamo a tassare le imprese si spaventano gli investitori, e se invece noi dimostriamo che le imprese hanno fiducia nel governo, invogliamo anche gli altri investitori, anche quelli stranieri, a venire nel nostro paese. E non è un caso che grazie a questa azione, perché la linea di Forza Italia ha prevalso quella del buonsenso, la Presidente del Consiglio l'ha fatta sua, ieri il Financial Times ha riconosciuto all'Italia il fatto di essere un paese dove si può investire grazie alla politica fiscale, grazie alla buona tenuta dei conti pubblici, e abbiamo di fatto superato la Francia. Questo è un riconoscimento importante che dà ragione a un metodo che è un metodo del coinvolgimento. Noi non siamo, guai a dire che siamo contro le imprese, noi dobbiamo favorire gli investimenti, perché se le imprese petrolifere costruiscono raffinerie, investono di più, danno un contributo anche alla riduzione del costo. Se noi abbiamo una politica vessatoria, poi chi paga sono sempre i cittadini, perché se noi vessiamo le banche, alla fine che cosa faranno le banche? Le banche si rifaranno sui correntisti, cioè sui cittadini. Quindi è sbagliato dire pagano i cittadini. Dobbiamo avere invece una politica seria, credibile, di coinvolgimento. Io non dico che non bisogna far pagare alle imprese petrolifere e alle banche, ma bisogna farlo con un accordo, bisogna farlo con un coinvolgimento, ripeto. Che
13: quindi se capisco bene, la differenza sta tra una tassa è un contributo, diciamo, concordato, è una differenza quasi, quasi soltanto lessicale.
12: È di metodo, perché la tassa è un'imposizione
13: unilaterale da parte del governo, da parte dello Stato,
12: che non coinvolge l'impresa, ma l'impresa subisce questa decisione. Invece noi dobbiamo fare in modo che l'impresa si senta coinvolta in una politica economica dello Stato e dia in un momento di difficoltà il suo contributo. Il risultato, vi assicuro, è certamente superiore se c'è un coinvolgimento. E diamo anche un messaggio di grande credibilità del governo sul palcoscenico internazionale, tant'è che nessuno mette tasse sugli extra profitti perché negli altri paesi, perché se non le mettessimo soltanto noi in Italia, cosa faremmo? Metteremmo in difficoltà nella concorrenza con le altre imprese sul mercato internazionale le imprese italiane.
13: Beh, c'era stato un tentativo del governo di chiedere, non solo del governo italiano, di un gruppo di paesi, di chiedere all'Europa una misura, diciamo, comunitaria per trovare il modo di, appunto,
12: sì, anche lì forse la misura comunitaria più giusta sarebbe quella di mettere un tetto al prezzo. Però deve essere una scelta che deve essere fatta magari dall'Ecofin, dalla riunione dei ministri delle finanze. È chiaro che la scelta europea è una scelta molto più equilibrata. Noi stiamo lavorando, ripeto, per fare delle scelte equilibrate, per far pagare i cittadini e le imprese il meno possibile, ma lo bisogna fare sempre utilizzando il buonsenso.
13: Senta, come si va avanti se la crisi di Hormuz non si risolve e i prezzi alle pompe di benzina continuano ad essere così alti? Questa riduzione delle accise deve continuare ad essere, diciamo, uguale per tutti, un piccolo sconto uguale per tutti, o si può trovare un modo per aiutare categorie o persone che ne hanno più bisogno e magari intervenire meno per chi si può permettere di pagare?
12: Come ho detto, è finita la stagione degli aiuti nei confronti di tutti. Dal 5 settembre lavoreremo per avere delle misure mirate, ripeto, aiutare chi guadagna di meno, per aiutare il ceto medio, per aiutare le partite IVA, per aiutare le imprese. Vedremo con quali strumenti, ce ne sono tanti, e poi c'è un'altra grande operazione da fare sul campo energetico, che sono i 14 miliardi che potremo spendere in progetti energetici a vantaggio dei cittadini, frutto dell'ottimo risultato che è riuscita ad ottenere l'Italia a Bruxelles, cioè flessibilità per quanto riguarda le spese energetiche. Quindi abbiamo 14 miliardi da spendere, sono pronti 25 progetti e li stiamo esaminando. Sono progetti che non possono prevedere il taglio delle accise, ma possono prevedere vantaggi anche economici per i cittadini.
13: Ieri un esponente leghista qui a Zapping diceva: ma le pare che i cittadini possano andare alle pompe di benzina con il loro ISEE? È di questo che si tratta?
12: No, ma nessuno ha mai detto questo, no. Si è mai detto che si va alla pompa di benzina con ISEE?
13: No, ovviamente era una battuta, però si deve trovare un modo per capire.
12: Ma si può trovare un modo per dare un bonus a chi, si sa che quando una ISEE è basso si possono trovare dei criteri e dare dei bonus a fine mese. Questo si può fare, sì. Quindi non bisogna andare alla pompa con ISEE.
13: No, senta, lei
12: sempre essere credibili,
13: realistici, sì. No, lei prima parlava di questa disponibilità europea sull'energia. Ho visto che, cambiando un po' discorso prima di salutarla, ho visto che il governo italiano alla fine ha deciso di sfruttare anche un'altra occasione offerta dall'Europa. Quei prestiti particolarmente vantaggiosi nel campo della sicurezza e della difesa sono stati chiamati SAFE, sui quali anche c'era stato forse qualche polemica e qualche dubbio. Mi pare di capire che il governo abbia deciso di fare ricorso ad almeno 8 di quei 15 miliardi che erano a disposizione dell'Italia.
12: 8 miliardi e 900 milioni abbiamo chiesto, sarà una scelta che abbiamo fatto riduttiva rispetto ai 14 che avevamo ipotizzato, perché è cambiata la situazione internazionale e fare un debito per investire nel settore della sicurezza e della difesa, cosa giusta, però così alto era forse eccessivo, quindi abbiamo anche da fare altre spese. Però sappiamo bene che il prestito SAFE, il prestito europeo, è vantaggioso rispetto a qualsiasi altro tipo di prestito, perché il tasso di interesse è molto più basso. Quindi utilizzeremo nel prossimo anno questi fondi per rinforzare la nostra sicurezza. Sicurezza non significa fare i mercanti di armi, sicurezza significa, per esempio, finanziare missioni come quella dell'UNIFIL che garantisce la pace in Libano, o missioni come quelle ai confini tra la Serbia e il Kosovo, o quelle in Africa che garantiscono pace e stabilità. Quindi la sicurezza è un concetto che non è guerra fondaio, ma è un concetto che deve invece essere avvicinato alla pace e alla stabilità.
13: Un'ultima questione: si è molto discusso di questo viaggio non annunciato e abbastanza insolito del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Non si sa bene di cosa abbiamo parlato, i vertici dei rispettivi servizi segreti. Molti dicono che, insomma, l'amministrazione americana, tramite Ratcliffe, abbia segnalato alla Russia che nessun attacco ad un paese NATO, anche periferico, sarà tollerato dall'alleanza. Non so lei che idea si è fatto di questo incontro e se queste preoccupazioni le condivide.
12: Ah, può essere verosimile. Io non sono eccessivamente preoccupato. Non mi piacciono certi atteggiamenti della Russia, penso soprattutto agli attacchi di tipo cibernetico che ogni giorno fanno, e noi li respingiamo al Ministero degli Esteri con la riforma che a partire dal 1 gennaio abbiamo addirittura creato una direzione generale che si occupa di sicurezza anche cibernetica. C'è una sala operativa al Ministero degli Esteri proprio per contrastare tutti gli attacchi cibernetici che in gran parte vengono dalla Federazione Russa. Quindi però sono convinto che Putin non farà nessuna azione bellica contro l'Europa, ma minaccia, verifica quali sono le reazioni, sia politiche, sia
13: mette un po' alla prova. Militare.
12: Esatto, ma a lui non converrebbe fare la guerra all'Occidente, perché non riesce a vincere con l'Ucraina, figuriamoci con tutto l'Occidente unito, che fine farebbe.
13: Ministro, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro.
12: Grazie a voi, buona serata.
13: Sono le 19:49 minuti, abbiamo appena salutato Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo in Cina, dove c'è Nello Puorto, che è corrispondente Rai da Pechino. Vogliamo un po' aggiornarvi su quello che sta accadendo nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal, dove due giorni fa si è verificata quella tragedia che tutti avete visto, che ha fatto centinaia di morti, ancora moltissimi dispersi, e ancora non è finita nella sua pericolosità, perché a quanto si legge si temono nuove esondazioni e nuovi problemi. Ed è di questo che volevo chiedere a Nello Porto di aggiornarci. Buonasera Nello, benvenuto a Zapping.
14: Sì, buonasera.
13: Ecco, la situazione è ancora molto complicata, leggevo che anche i soccorsi, gli aiuti sono in questo momento fermi per il rischio di nuove esondazioni.
14: Allora, la giornata è trascorsa con questo allarme, un allarme che ha tenuto con il fiato sospeso la popolazione e gli stessi soccorritori, tal punto che le operazioni di ricerca sono state sospese per alcune ore. Perché? Perché ci sono due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Questi laghi si sono formati chiaramente dopo il distacco dell'enorme massa di ghiaccio che poi ha causato quel muro di fango, acqua, rocce che è precipitato a valle due giorni fa a una velocità pensate di 50 metri al secondo, spazzando via tutto ciò che trovava sul suo percorso.
13: E che ha prodotto anche un effetto sismico, no? A un certo punto anzi si era pensato che il terremoto fosse l'innesco, e invece era il contrario.
14: Il contrario, è stato questo il distacco, il collasso di questo ghiacciaio a scatenare questo terremoto valutato in una magnitudo di 4.4. E quindi dicevo, c'è questa enorme distruzione che si può vedere anche dalle immagini satellitari che oggi invece poi ci hanno documentato la presenza di questi due laghi che rischiano di esondare. Per alcune ore tutte le valli si sono bloccate, la gente è corsa a trovare rifugio in punti più alti, allontanandosi dalle rive dei corsi d'acqua. Per fortuna diciamo che questa allarme sta adesso scemando, perché soprattutto dal lato cinese i soccorritori hanno rilevato un calo del livello delle acque, perché pare che insomma le acque stiano avendo
13: un deflusso meno minaccioso, naturale, sì.
14: Regolare e meno minaccioso, quindi le operazioni di soccorso sono riprese su entrambi i versanti, più spedite e intense dal lato cinese, sono riprese anche sul versante nepalese, anche se il governo di Kathmandu però raccomanda ancora estrema prudenza, perché almeno finché questi laghi non scaricano tutta questa... Cioè,
13: ma le condizioni meteorologiche nella zona come sono? Cioè,
14: le condizioni meteo sono altalenanti, nei giorni scorsi il tempo era buono, infatti non si riusciva a capire il perché di questa alluvione. In un primo momento si diceva: com'è possibile che in giornate senza precipitazioni sia accaduto un cataclisma del genere. Adesso invece c'è il rischio che arrivino piogge monsoniche nei prossimi giorni e che quindi la situazione possa peggiorare. E per le squadre di soccorso è una corsa contro il tempo e contro il fango. Abbiamo visto le immagini dei militari nepalesi che si arrampicano su un muro di fango per raggiungere l'ingresso di un tunnel di una centrale idroelettrica dove sarebbe intrappolato un centinaio di operai. Sono riusciti a tirarne fuori due che sembravano dei fantasmi coperti da uno strato spesso di fango, però sono ancora in corso ricerche per cercare di raggiungere altre persone, ma non si sa ancora quante esattamente sono.
13: C'è ancora qualche italiano che non è stato rintracciato.
14: E poi
13: no?
14: Sì, c'è da fare il discorso del bilancio. Sì, ci sono i tre italiani che risultano irreperibili e la Farnesina è al lavoro per rintracciarli. Il bilancio provvisorio delle vittime al momento è di 579 morti nel Nepal e 5 vittime confermate dalla Cina. Però c'è un altissimo numero di dispersi. In Nepal oggi i dispersi sono passati in poche ore da quasi 1000 a quasi 2000, perché si fanno continui riconteggi. Poi le cifre sono un po' ballerine, perché a volte vengono inseriti i residenti, altre volte invece soltanto i turisti stranieri. Quindi sono tra i 1924 in Nepal e i 558 in Cina, siamo a cifre oltre 2500 dispersi. Sì.
13: Ti devo salutare, grazie Anello, grazie per il tuo lavoro.
14: Le cifre sono un po' ballerine, perché a volte vengono inseriti i residenti, altre volte invece soltanto i turisti stranieri. Quindi sono tra i 1924 in Nepal e i 558 in Cina, siamo a cifre oltre 2500 dispersi. Sì.
13: Ti devo salutare, grazie Anello, grazie per il tuo lavoro. Anello Porto da Pechino, buonasera.

0: Nel racconto di quello che è accaduto, diciamo con un elemento forse più geopolitico, perché quando noi parliamo di Cina parliamo di Tibet, quando parliamo di Tibet parliamo di Cina, perché il Tibet è, come sapete, ormai da tanti anni completamente controllato dalla Cina, ed è il Tibet che è a monte di quello che è accaduto poi in Nepal e in tanti altri paesi, e come sento c'è un po' un problema di comunicazioni tra la Cina e gli altri paesi, anche per questo le notizie su quello che è accaduto sul versante cinese, cioè tibetano, sono molto meno di quelle che sappiamo dal Nepal. Con questo volevo riflettere con Gianni Vernetti, lo conoscete, è un giornalista, scrittore, è stato anche sottosegretario agli esteri. Buonasera Vernetti, bentornato a Zapping.
1: Buonasera Giancarlo, buonasera.
0: Allora, credo che non si possa dire che quello che la Cina fa in Tibet in termini di infrastrutture, lavori, scavi, dighe, possa aver provocato questa disgrazia. Certo, però che ne sappiamo molto poco e questo può essere un problema.
1: Guarda, intanto io partirei esattamente da questa considerazione che hai correttamente svolto. Intanto, il Tibet è occupato da 70 anni dalla Repubblica Popolare Cinese e da almeno 10-12 anni è sostanzialmente il grande altopiano tibetano interdetto da ogni possibile presenza di media internazionale. Cioè, non c'è alcun reportage in queste ore, in questi giorni, dove assistiamo a questo gigantesco disastro naturale, come raccontavi poco fa, dai contorni, da un impatto che potrebbe essere ancora molto più drammatico in termini di vite umane. Non c'è nessun corrispondente, non c'è una presenza dei media internazionali. Il racconto che sta svolgendo ufficialmente la narrazione della Repubblica Popolare di Questa Cinese mi ricorda drammaticamente Wuhan, mi ricorda drammaticamente, diciamo, il racconto del Covid-19, due morti in Tibet, mille, numeri minimizzati, una costante minimizzazione. Però questo, ripeto,
0: E
1: non è un
0: l'impossibilità di
1: caso.
0: verificare, diciamo, da osservatori o giornalisti internazionali, cioè questo, insomma.
1: Assolutamente, il Tibet, assolutamente l'impossibilità assoluta di verificare. Il Tibet è oggetto in questi ultimi, soprattutto negli ultimi 20 anni, non soltanto di una repressione durissima di ogni forma di diritto umano fondamentale, ai tibetani è impedito di studiare la propria lingua o di professare la libertà religiosa, soltanto possedere una foto del Dalai Lama, diciamo, è considerato un reato penale, pena del carcere. Ma il Tibet è soggetto a un ecosistema fragilissimo, che già, diciamo, ha un impatto enorme sul surriscaldamento globale. Oggi è stato oggetto di giganteschi progetti infrastrutturali, sfruttamento minerario, decine e decine di dighe che stanno alterando il corso dei grandi fiumi che poi giungono a valle nell'Asia. Ma c'è un elemento: la Cina non ha mai firmato la convenzione. La cosiddetta United Nations Water Course Convention, che è la convenzione delle Nazioni Unite sull'uso dei corsi d'acqua internazionali. Qual è lo scopo di questa convenzione? Sostanzialmente di evitare che, diciamo, tra i paesi confinanti, un paese, diciamo così, a monte del corso del fiume possa disporre di quell'acqua in modo, diciamo così, insensato, con un gravissimo impatto a valle. Stiamo parlando, sull'altopiano tibetano nascono il Brahmaputra, il Mekong, l'Indo, il Gange, sostanzialmente fiumi che danno la vita a circa 2-3 miliardi di esseri
0: Al
1: umani.
0: Nepal, all'India, tutti, insomma, tutti i paesi che stanno a valle
1: L'India.
0: dipendono da come funziona l'impianto, diciamo, fluviale di quell'area.
1: Assolutamente, c'è stata nel 2021 una protesta durissima di Cambogia, Laos, Thailandia e Vietnam, cioè quei paesi rivieraschi del Mekong. Sappiamo quanto è importante il fiume Mekong per tutto il sud-est asiatico. La Cina ha ridotto il flusso del fiume Mekong nel 2021 del 50% per 3 settimane, per una serie di interventi di manutenzione sulla serie di dighe e sulle proprie reti elettriche, provocando un impatto enorme sui raccolti, sulle coltivazioni, sulla stagionalità. Il Brahmaputra praticamente vive, il Bangladesh e mezza India vivono sul corso del fiume Brahmaputra, sul quale la Cina sta costruendo un progetto idroelettrico gigantesco, chiamata la madre di tutte le dighe, 60.000 megawatt, 60 gigawatt, una capacità che è 3 volte più grande della della famosa diga delle Tre Gole, che è considerata oggi sul fiume Yangtze, il fiume giallo, certo, la più grande diga del mondo. Insomma, qui stiamo parlando di un paese che non è sempre meno un attore responsabile sulla scena globale. La comunicazione non ha avvisato le autorità nepalesi in tempo, ha di nuovo fatto passare ore precedenti.

0: silenziose, come è successo esattamente nel 2019, alla fine del 2019 col Covid, con la pandemia di
1: Infatti,
0: Covid.
1: Mi pare che anche se timidamente, con tutte le cautele del caso, il governo nepalese sta un po' segnalando alla Cina, insomma, abbiamo bisogno di sapere di più di quello che accade a monte del nostro paese, perché poi ne diventiamo le vittime. Stanno cercando di ottenere più informazioni. Ovviamente, diciamo, non è facile avere a che fare con il governo di Pechino.
0: No, assolutamente. Poi ripeto, il Tibet, come dicevamo poco fa, è un paese occupato, è un paese che è stato libero per tanti secoli e poi bruttamente occupato negli anni 50 dalla Repubblica Popolare Cinese. È un paese ermeticamente sigillato, nel quale non filtra mezze informazioni. La Cina lo considera un luogo strategico, diciamo, quindi apporta su quel territorio regole, diciamo, quasi belliche, no? Diciamo come se fosse un paese appunto occupato. Quindi, diciamo, il tema del disastro naturale racconta solo una parte della storia. Non c'è dubbio che i fattori naturali hanno scatenato,
1: Il
0: l'avete
1: riscaldamento
0: raccontato prima.
1: globale, non possiamo non tenerne conto, ovviamente.
0: No, assolutamente, ma poi tecnicamente questo crollo di una parte del ghiacciaio che ha provocato questo esondamento di un'ondata d'acqua, fango e masse gigantesche che, come dicevi poco fa, ha generato lei stessa un'onda sismica. All'inizio si pensava esattamente il contrario. Però anche, per esempio, gli argini, le strade, le infrastrutture lungo il confine hanno ristretto la valle, le opere idroelettriche, le derivazioni, insomma, diciamo, io vedo delle evidenti risposte. Cioè, la Cina dovrebbe essere chiamata a una trasparenza evidente, chiara, forte da parte della comunità internazionale.
1: Cosa che invece mi sembra non stia accadendo, cioè non si muove nulla insomma, per rendere la Cina responsabile di quello che agisce e fa in quel quadrante.
0: Assolutamente. E tra l'altro, come tu rilevavi, qua stiamo parlando, diciamo, il rischio che si ripetano fenomeni di questo tipo drammaticamente. Il Tibet è considerato il terzo polo del pianeta dopo l'Artide e l'Antartide, no? Per la quantità di
1: Certo.
0: ghiacciai e per la quantità di acqua dolce che lì viene concentrata. Cioè, stiamo parlando di
1: Anche per
0: migliaia
1: questo
0: di
1: che la
0: ghiacciai.
1: Cina lo considera strategico, quell'area è un patrimonio infinito, ovviamente.
0: Ma è un patrimonio fragile, è un
1: Certo.
0: patrimonio che dovrebbe essere trattato con una tutela eccezionale, un ecosistema delicatissimo. Ecco allora che, diciamo, questa assenza di comunicare, stiamo parlando di un rischio di impatto su il subcontinente indiano, stiamo parlando di 2 miliardi di esseri umani tra Pakistan, India, Bangladesh, il sud-est asiatico. Cioè, che episodi di questo tipo possono ripetersi è evidente, perché se uniamo lo sfruttamento, le grandi progetti idroelettrici al tema drammatico del cambiamento climatico, del surriscaldamento globale, le due cose congiunte sono una vera minaccia per i paesi che stanno a sud dell'altopiano tibetano. Quindi questo è un tema rilevantissimo, rilevantissimo.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Gianni Vernetti, grazie Gianni per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a te.
0: Grazie. Grazie a voi, buona serata.
1: Sono le 24 minuti e l'appuntamento come sempre è quello con le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà splendere il sole quasi ovunque.
4: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
5: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio sui rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
4: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
1: Zapping. Le 20 e 6 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati sulle notizie del giorno con i titoli del TG1.
6: Catastrofe Nepal, quasi 600 morti, 2400 dispersi, corsa contro il tempo per salvare operai in trappola in un tunnel, un lago rischia di esondare. La RAI sostituisce Ranucci a Report con Presutti e Piervincenzi, Ranucci condurò battaglia per libertà di stampa e scontro politico. Bonaccini, ignoranti votano a destra, Meloni rispetto per gli elettori che ci hanno scelto, la replica del presidente Dem ammonivola a sinistra. Le minacce dalla Russia all'Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone al TG1, se Mosca attacca risposta devastante, guerra ibrida in pieno svolgimento. Parma, donna di 45 anni trovata morta in casa con ferite d'arma da taglio, la procura ha aperto tutte le ipotesi, sopralluogo dei RIS. Il Colosseo diventa zona rossa dopo gli ultimi episodi di violenza, rafforzati i controlli per tutelare turisti e commercianti. 45 gradi in Sardegna, rogo in Ogliastra, tromba d'aria a Cremona, in Lombardia violenta grandinata, bolino rosso su strade per i rientri. Figli, amore e stregoneria, TG1 Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo insieme dopo quasi 30 anni sul set del secondo capitolo di Amori e Incantesimi. Ne abbiamo passate tante, dicono, ora è bello ritrovarsi, l'amicizia tra donne è un dono.
1: Sono le 20 e 7 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp o anche messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Affrontiamo un'altra notizia importante di questi giorni, anzi una doppia notizia, la prima è quella che forse già sapete, cioè che è morto Ratko Mladic, il comandante, l'ex comandante militare dei serbi di Bosnia, è morto in carcere all'Aia, dove era stato condannato, è morto a 84 anni, era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, veniva chiamato appunto il macellaio della Bosnia. E in questi giorni però poi si è aggiunto, il giorno dopo di tutto questo, si è aggiunta una notizia, anche questa che ha lasciato molti osservatori molto perplessi, compresa la Commissione Europea, che come sapete sta valutando ormai da anni la possibile ammissione della Serbia nell'Unione Europea, e cioè che a Mladic, che Ratko Mladic verranno riservati funerali di Stato con tutti gli onori, cosa che ha creato appunto turbamento un po' in Europa, ma grandi manifestazioni invece di sostegno, euforia, festeggiamenti in Serbia e nella Repubblica Srpska. Di questo vorrei parlare con Luca Leone, che è un giornalista, uno scrittore che si è occupato moltissimo di quelle aree, di quella guerra, ha scritto anche libri, Srebrenica, I giorni della vergogna e Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi, pubblicati da Infinito Edizioni. Luca, buonasera, benvenuto a Zapping.
7: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, ci ricordi, ci fai un breve identikit di Ratko Mladic? Chi è stato, chi era?
7: Sì, poi ti dico anche un'altra cosa, perché poco fa ho sentito una delle mie fonti a Belgrado, se vuoi ti racconto, sì. Quella è poi la voce belgradese. E Mladic deve tutto alla guerra, deve tutto alla guerra, prima in Croazia e poi in Bosnia. Mladic, fino allo scoppio del conflitto in Croazia, quando le forze croato-serbe attaccano e prendono il controllo della Craina e della Slavonia, era un oscuro ufficiale in una unità di periferia. Lui stava nella unità che si chiamava Pristina, al confine tra la Jugoslavia e l'Albania. Nel momento in cui attivamente comincia a partecipare all'aggressione serbo-croata alla Croazia, comincia a scalare le vette del potere all'interno dell'esercito o meglio del neoformato esercito serbo-bosniaco, comincia a diventare visibile anche in Serbia, e praticamente di lì a poco la sua carriera diventa fulminante, perché nel 91 è già generale, poi diventa capo di Stato Maggiore addirittura della Repubblica Serba di Bosnia, dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia, e poi questa fiammata finisce tra il 95 e il 96, quando finalmente, finita la guerra, viene ricercato, e poi sarà latitante 16 anni addirittura, con il sostegno diretto e in alcuni casi anche palese da parte dell'esercito serbo. Ricordiamo anche che ebbe a suo tempo una pensione di anzianità, ebbe la protezione dei servizi militari serbi e fu nascosto, celato per una ventina d'anni, nonostante poi in realtà abbia vissuto nascosto fino a un certo punto, perché alcune fonti lo davano certe volte addirittura allo stadio a San Siro, a Meazza, a seguire l'Inter, in cui giocavano Stankovic e Mihajlovic. Altre fonti lo davano regolarmente presente in occasione dell'anniversario, della ricorrenza della morte per suicidio della figlia, e altre voci lo davano in altri posti ancora. Quindi un po', diciamo, un personaggio camaleontico che ha avuto tutto quello che ha avuto grazie alla guerra, e con numeri spaventosi, perché prima hai parlato appunto di Srebrenica, parliamo di 10.701 morti, parliamo di quasi 16.000 morti nell'assedio di Sarajevo, parliamo di oltre 100.000 morti soltanto nel conflitto bosniaco-erzegovese, e morti con
1: quello che gli fu, quello che gli è stato imputato poi una volta arrestato e processato, è stato proprio genocidio. Quello di Srebrenica è stato riconosciuto, diciamo, dal punto di vista giuridico, come la volontà di cancellare un'intera etnia.
7: Assolutamente. Prima di lui in realtà sono state messe altre condanne dalla Corte dell'Aia. La prima fu contro Krstić, condannato per genocidio sia in primo grado che in appello molto prima di Mladic, era tra l'altro aiutante di campo di Mladic, quindi diciamo che era anche abbastanza scontato che poi nel processo di primo e secondo grado, ricordiamo 2011-2017 contro Mladic, si arrivasse a quella conclusione.
1: Abbiamo citato entrambi Srebrenica, possiamo ricordare ai nostri ascoltatori che cosa fu quella strage, come funzionò, come venne pianificata?
7: Allora, Srebrenica fu cinta d'assedio per oltre 3 anni, per circa 3 anni e mezzo. L'obiettivo inizialmente era quello di espellere, di cacciare tutta la popolazione non serba dalla città, per serbizzarla, esattamente come era stato fatto con posti come Prijedor, come Visegrad, posti in cui ancora prima è stata posta in essere, e con una violenza pazzesca, la pulizia etnica serbo-bosniaca. E Srebrenica però, a differenza delle altre due città che ho citato, ebbe l'ardire in qualche modo di resistere, di non solo respingere, ma addirittura a un certo punto riprendere nelle prime battute la città, e poi di fortificarsi resistendo per oltre 3 anni. In tutto questo ci furono alcuni episodi che poi probabilmente o forse hanno portato a diritti fino al genocidio, e sono stati, racconta la storia, alcune sortite da parte di gruppi paramilitari musulmano-bosniaci organizzati da alcuni capi militari improvvisati nella difesa di Srebrenica, che andando a cercare armi, cibo, medicine e quant'altro hanno in effetti partecipato ad alcune stragi, in particolar modo una in occasione della quale fu sterminato un intero villaggio nel quale si stava celebrando un matrimonio tra due giovani sposi. E tutto questo, secondo molti osservatori locali, poi è anche alla radice dell'incattivimento e della bestialità che poi si è registrata in quei pochi giorni, perché ricordiamo, Srebrenica è caduta l'11, dopo che la NATO non ha sparato, si è rifiutata di sparare, per ragioni ancora oggi ignote, sugli aggressori di Mladic che entravano in città, ma poi il genocidio si è compiuto nel corso di una decina di giorni, e durante quei 10 giorni purtroppo i nostri caschi blu, i caschi blu olandesi...
1: Questa è un'altra vicenda terribile, no? I caschi blu che erano, sì, si giravano dall'altra parte pur sapendo quello che stava accadendo.
7: Sì, purtroppo non potevano non saperlo, perché gli spari si sentivano, le urla si sentivano, le mattanze sono state spaventose. Tra l'altro Franken, il vice comandante dei Caschi Blu, firmò a un certo punto anche un documento nel quale riconosceva agli aggressori, ai serbo-bosniaci di Mladic, la consegna di, adesso non ricordo se 15.000 litri di diesel per camion e autobus, con la promessa che sarebbero stati usati soltanto per portare verso la cosiddetta zona libera, cioè verso Tuzla, i prigionieri. In verità invece questo carburante sarà utilizzato anche per le mattanze, per le stragi. Ci sono posti in cui, parlo di palestre rimaste in piedi, di chiese, di moschee, di qualunque posto potesse contenere persone, in cui la gente veniva riversata letteralmente a mucchi, veniva massacrata tirando all'interno bombe a mano, bombe incendiarie, poi le persone finite con colpi d'arma da fuoco ravvicinati, con gli altri, con le altre vittime che aspettavano fuori su quegli stessi camion, su quegli stessi autobus alimentati
1: che
7: con
1: venisse il loro, che venisse loro tutto. Tra l'altro poi ci fu una crudeltà personale violentissima, cioè le vittime erano, cioè, si sa, di, no, di stupri verso uomini, donne, bambini, sì. E smembramenti, una violenza indicibile che era stata, come dire, consentita e pianificata.
7: Sì, non c'è dubbio su questo. Ci sono degli studi che lo dimostrano ampiamente. Tra l'altro non è successo soltanto a Srebrenica, è successo in modo eclatante ad esempio a Visegrad. A Visegrad parliamo tra il maggio del 92 e l'ottobre del 94 di almeno 3.000 persone sgozzate e buttate nella drina. Parliamo di persone buttate vive nella drina dal ponte vecchio di Visegrad e poi fatte oggetto di tiro al bersaglio dal ponte nuovo, che sta circa un chilometro oltre, seguendo la corrente. A Prijedor sono state fatte delle cose spaventose. Prijedor è il posto in cui 50 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale tornano i campi di concentramento e di sterminio. La Casina Bianca, la Casina Rossa sono rimaste dei luoghi spaventosi. Io ho avuto modo di visitare soltanto la Casina Bianca, perché quella rossa mi è stata impedita, ma si tratta davvero, anche da giornalista che va sul campo, si tratta di luoghi spaventosi da vedere.
1: Nella memoria di quegli anni, di quei fatti, spesso si dice che le colpe erano un po' da tutte le parti, no? E questo poi è anche un po' servito a aiutare una certa dimenticanza. Tu che idea ti sei fatto su questo?
7: Non è che le colpe dire che le colpe sono da tutte le parti è un po' cercare una giustificazione.
1: È un modo un po' solutorio dire.
7: Sì, sai, questo succede quando in una guerra non si sa bene, tra virgolette, chi l'ha cominciata e non si sa chi l'ha finita, perché non è mai stato firmato un vero trattato di pace. Gli accordi di Dayton sono un po' un trattato fantoccio da questo punto di vista. Ma la verità è che, almeno da quello che io ho visto sul campo e dai documenti che ho letto, sia in Croazia che in Bosnia Erzegovina sono state le forze estremiste serbe, quindi serbo-croate e serbo-bosniache, a dare la stura a tutto quello che è accaduto. Questo è successo a partire dal 90 e fino alla, in realtà non al 95 ma all'inizio del 96.
1: Prima mi dicevi che tue fonti belgradesi raccontano quello che sta accadendo rispetto a questi funerali che si dovrebbero tenere con tutti gli onori per Mladic. Di che cosa si parla? Che si dice?
7: Intanto mi hanno confermato la cosa con sgomento, perché molti belgradesi sono sgomenti da questo. In effetti c'era da aspettarselo, su questo non c'è dubbio, perché da questo punto di vista la Serbia anche in passato ci ha abituato a decisioni del genere. Però mi hanno anche chiesto di far notare che c'è una buona metà della società civile che invece è contraria. Ci sono le associazioni che si stanno muovendo, per quanto abbiano pochissima libertà di movimento e pochissimo spazio, per chiedere che il governo ci ripensi. C'è una società civile comunque che sta cercando, nonostante tutto, di organizzarsi per reagire a questa ennesima barbarie. Però al momento è tutto confermato, e anche con una certa arroganza, se avete letto poi le dichiarazioni sui giornali.
1: C'è un intento politico da parte del governo serbo nell'utilizzare le figure di Mladic per rinfocolare sentimenti nazionalistici, insomma mi pare di leggerci anche qui una pianificazione politica, non semplicemente la volontà di riconoscere quello che in parte considero una specie di eroe nazionale.
7: C'è sempre stata una volontà politica. Mladic arriva alla fine di un percorso lunghissimo che ha visto tantissime persone condannate per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, liberate dopo 15, 20, 25 anni e accolte in patria come degli eroi. Torno a fare il caso di Visegrad, uno dei due cugini Lukic è già tra l'altro colpevole della morte di numeri, come dicevo prima, spaventosi di persone, è già tornato a casa sua a Visegrad, accolto come un eroe, con la fanfara, con tutte le magnificenze, arrivati in elicottero. E succede così, è successo così fino ad oggi, non soltanto in Serbia e non soltanto in Bosnia, ma anche in Croazia, ad esempio, soprattutto in passato, con altri governi, che criminali conclamati dalla giustizia internazionale venissero invece accolti come degli eroi. E rientra in questo machiavellico comportamento da parte dei governi serbi, soprattutto da sempre, di stare con un piede dentro e un piede fuori l'Unione Europea. C'è questo trasporto quasi naturale, no, tra virgolette, della Serbia verso la grande madre Russia. E d'altronde non è un segreto che almeno 700 paramilitari russi abbiano combattuto, abbiano stuprato e ammazzato nella valle della Drina durante la guerra del 92-95, e non è un segreto che a Visegrad ci sia nel cimitero ci sia un memoriale che ricorda questi, come li chiamano loro, eroi della democrazia e della libertà. Ovviamente sono mistificazioni. Quindi semplicemente Belgrado va avanti con questa politica che da un lato punta a sostenere, a puntellare il governo in carica, che è un governo da sempre ultranazionalista, con i voti di chi la pensa in quel modo lì, e dall'altro ha anche però l'obiettivo di non inimicarsi una Russia che in questo momento, dopo 4 anni e mezzo di conflitto, anzi di aggressione contro l'Ucraina, comincia a zoppicare e ha bisogno di alleanze, di sostegno internazionale. Ecco, la speranza è che a Bruxelles...
1: Mi chiedo appunto questo, che se a Bruxelles tutto quello che sta accadendo possa passare inosservato, perché la Serbia è molto avanti nel processo, è vero che si sta prolungando, ci sono molti ostacoli, ma la Serbia è nel canale, diciamo, di arrivo per essere ammessa nell'Unione Europea. Mi chiedo se può andare avanti così.
7: Ah, questo devono dircelo da Bruxelles. Io da cittadino spererei no, perché ma non è soltanto un problema di Mladic, lo stesso l'hanno fatto anni fa, 25 anni fa con Arkan, lo stesso lo faranno con altri criminali di guerra che prima o poi comunque mancheranno per questioni di età o di salute. Il problema è che proprio credo sia complicato pensare di ragionare con un governo ultranazionalista che si spaccia come governo moderato, e non lo è mai stato, che prende ordini di fatto dalla, almeno in politica estera, dalla Russia. Questo è un problema grosso che Bruxelles dovrà porsi. E abbiamo avuto le stesse scene di trasformazioni in eroi di criminali anche in Croazia. Lì comunque la gestione è stata leggermente meno complicata. Con la Serbia, visto che c'è anche di mezzo la questione del Kosovo, visto che c'è anche di mezzo la questione della Bosnia Erzegovina, della Repubblica Srpska in Bosnia Erzegovina, con continui tentativi di arrivare a un referendum per l'indipendenza, ecco, con la Serbia è più difficile giocare, è più pericoloso, bisogna stare molto più attenti.
1: Grazie molto a Luca Leone, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie per i tuoi ricordi e per le tue informazioni. Sono le 20:24, abbiamo salutato Luca Leone, giornalista, vi ricordo il suo libro Srebrenica, i giorni della vergogna. Ci fermiamo un momento per le notizie di Rai News 24.
8: Sigfrido Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. Il giornalista, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson, abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic. Il generale noto come il boia di Srebrenica è morto ieri, scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera.
1: Nei 20 e 25 minuti, bentornati a Zapping. La nostra puntata è quasi arrivata al termine. L'ultimo appuntamento, però, non perdetelo, è importante, perché il nostro ospite è Sebastiano Buglisi, che è un imprenditore che è sempre stato impegnato sul sociale, nella promozione della legalità in Sicilia. Ha scritto in collaborazione col giornalista Antonio Armano L'antimafia dei fatti, vita di un siciliano atipico, pubblicato quest'anno da Baldini e Castoldi e con una prefazione di Guido Ruotolo. È un libro importante perché è un libro che non teorizza, diciamo, nell'ambito dell'antimafia, non vuole produrre teorie, misure, ideologie, ma racconta come ci si può confrontare, come si può affrontare la minaccia mafiosa semplicemente attraverso un po' di coraggio, un po' di onestà. Io quindi saluto l'autore del libro, insomma, che poi è stato intervistato da Antonio Armano, che ne è un po' la voce narrante, che è Sebastiano Buglisi. Buonasera e benvenuto a Zapping.
9: Buonasera a lei e a Zapping.
1: Allora, innanzitutto vorrei che lei mi dicesse che cosa ha voluto intendere parlando di antimafia dei fatti, perché c'è sicuramente un'antimafia delle dichiarazioni, un'antimafia delle parole, forse un'antimafia della retorica, e poi nel suo libro si cerca di parlare dell'antimafia dei fatti. Lei come la intende?
9: L'antimafia dei fatti, cioè per raccontare effettivamente le ingiustizie che un soggetto come me nel tempo ha subito. E invece c'è un'altra antimafia, che io l'ho definita antimafia di facciata, che alla fine, diciamo, invece di perseguire le logiche delle storture, persegue, per così dire, le logiche del potere, del clientelismo, tutto qui.
1: Lei, tra l'altro, non nasce come imprenditore, se l'è costruita pezzo a pezzo fin da quando era giovane questa impresa, che poi è diventata importante, agisce e opera in tutta Italia. Mi faccia brevemente un po' la sua storia. Come è arrivato a guidare un'impresa che è entrata nel mirino dei mafiosi?
9: Guardi, io ho iniziato la mia attività lavorativa come geometra. Ho fatto il libero professionista per diversi anni e poi casualmente ho affittato un locale di mia proprietà alla Telecom, allora SIP, e che, diciamo, a seguito di questa, diciamo, operazione che ho fatto con la SIP stessa mi ha offerto di ristrutturare il locale che io ho affittato, e quindi, diciamo, entro nell'ambito, diciamo, delle attività imprenditoriali edilizie. Ecco, qui così inizia la mia attività da imprenditore. Poi, certo, diciamo, l'attività che prima, diciamo, aveva soltanto una destinazione edile, poi l'attività si amplia e diventa la mia azienda, un'azienda che opera nel settore, per così dire, tecnologico, delle telecomunicazioni e delle attività, diciamo, tecnologiche in ambito ferroviario.
1: E non solo in Sicilia, un po' in tutta Italia, no?
9: Certo, in tutta Italia e con clienti anche importanti. E francamente le devo dire questo, che la mia soddisfazione nasce dall'apprezzamento che i clienti fanno rispetto, diciamo, al nostro lavoro, rispetto alla nostra puntualità e rispetto anche, ripeto, a un lavoro fatto bene. Per esempio, noi momentaneamente stiamo lavorando per Mermec a Genova, dove stiamo realizzando la trazione elettrica in delle gallerie per diciamo, il consorzio guidato da Willbuild, e praticamente diciamo, stiamo avendo, diciamo, dei riconoscimenti.
1: Siete apprezzati, insomma.
9: Che mi commuovono.
1: Ma lei mi dica, allora, in che momento dello sviluppo della sua azienda e del suo lavoro lei ha cominciato ad accorgersi che gli appetiti della mafia si indirizzavano nei suoi confronti? In che momento ha cominciato a succedere?
9: Ma in che momento, diciamo, sin dall'inizio, perché, diciamo, la mafia, che comunque è presente, diciamo, la mafia o l'andrangheta o la camorra, che sono presenti, diciamo, capillarmente sul territorio, non intendono lasciare indenne l'imprenditore che opera nelle loro zone di competenza, e quindi chiedono che, diciamo, gli venga riconosciuto un certo compenso, perché dicono loro anche noi dobbiamo vivere.
1: Dobbiamo mangiarci tutti su questo appalto,
9: esatto,
1: no?
9: Dobbiamo vivere tutti.
1: Dobbiamo mangiarci. E questi, diciamo, questi approcci sono anche minacciosi, sono anche violenti. Lei non aveva paura a reagire contro tutto questo?
9: Guardi, diciamo, gli approcci, diciamo, da parte della delinquenza, diciamo, organizzata, sono approcci apparentemente amichevoli. Certo, nei momenti in cui si verificavano questi approcci, queste richieste, io mi rivolgevo immediatamente alle, diciamo, forze dell'ordine e denunciavo i fatti, e quindi poi ci si trovava.
1: Diventavano meno amichevoli, immagino, a quel punto.
9: Esatto, e poi ci si trovava praticamente di fronte a un'azione, diciamo, legale, dove io, diciamo, rappresentavo la parte civile nel processo che veniva, diciamo, instaurato per perseguire, diciamo, l'estorsione che in precedenza l'organizzazione delinquenziale mi aveva fatto.
1: Ecco, ma il coraggio per fare questo, non aveva paura di ritorsioni, di attentati?
9: Sì,
1: ma
9: sì, in un primo momento sì, ce l'avevo la paura, però poi ho pensato che la strada percorsa non poteva essere diversa, e quindi la paura l'ho messa da parte.
1: Beh, insomma, è stata una decisione difficile. Immagino che poi lei sia stato apprezzato dalla magistratura, dalle forze dell'ordine per questa sua attività di denuncia. Le è stato riconosciuto questo coraggio?
9: Certo, mi è stato riconosciuto. Mi è stato riconosciuto, tant'è che ho avuto praticamente per questi danni che io ho subito nel tempo, ho avuto praticamente un riconoscimento da parte dello Stato di circa 1,5 milioni che ho utilizzato interamente per, diciamo, ammodernare i mezzi che occorrevano nell'impresa che io gestivo.
1: Anche perché ne ha fatti arrestare parecchi poi di quelli che l'hanno
9: certo, certo, ma sono stati arrestati in tanti, ma non solo sono stati arrestati, ma io, costituendomi parte civile in alcuni processi che gli imputati non erano perseguiti per il diritto di associazione a delinquere, di associazione, ma del famoso 416 bis, praticamente io sono, costituendomi parte civile, ho dimostrato che in realtà praticamente si trattava di un'estorsione non prodotta dal singolo o dal singolo delinquente, ma era un'organizzazione prodotta, diciamo, dall'organizzazione
1: però,
9: mafiosa.
1: Pugliese, prima di lasciarlo, io vorrei che mi raccontasse una svolta della sua vita, perché tutti questi riconoscimenti, tutto questo riconoscimento da parte dello Stato, della magistratura, delle forze di polizia, a un certo punto si interrompono perché lei decide di assumere nella sua azienda un pentito di mafia che aveva scontato la sua pena. Come è accaduto tutto questo? Perché a un certo punto lei è passato dalla parte dei cattivi?
9: No, guardi, io dico questo: se il riferimento è Maurizio Avola, le dico subito che, diciamo, l'assunzione mi è stata raccomandata dal mio legale, che era anche il legale di Maurizio Avola. E poi, perché, diciamo, ho fatto questa considerazione, una considerazione molto semplice: Maurizio Avola ha, diciamo, pagato, diciamo,
1: il suo debito con la giustizia,
9: ha pagato i suoi reati ed è libero. E quindi perché praticamente non offrire a questa persona la possibilità, diciamo, di avere un posto di lavoro dignitoso per praticamente ritornare a vivere e a non commettere più reati, a vivere lealmente e a non commettere più reati? Questo è la impostazione che lei ha dato all'assunzione.
1: E questa l'ha dovuta anche un po' pagare in termini di reputazione.
9: Perché se io non lo avessi assunto, ma io non solo ho assunto Maurizio Avola, ma ho assunto anche altri soggetti che erano in galera o che erano usciti
1: e che ha aiutato a non tornare a commettere reati. Purtroppo la puntata è finita, io la devo salutare, avrei parlato anche molto volentieri più a lungo, ma intanto grazie per essere stato con noi, grazie a Sebastiano Puglisi, l'antimafia dei fatti. Non ho tempo per ringraziare tutti, li do per ringraziati, vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini, anticipo campionato Milan-Venezia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
3: Il mese di agosto è un mese particolare, è il mese delle vacanze, ma per la famiglia francescana è il mese in cui ogni anno il 2 agosto si celebra il perdono di Assisi. Sono tantissimi i giovani che raggiungono Assisi. In questo mese c'è anche l'incontro di Papa Leone con i giovani francescani del Mediterraneo. E allora riandiamo a quando Francesco chiese al Papa la bellezza del perdono. Sentite, Santo Padre, è Francesco che parla, di recente, in onore della Vergine Madre di Cristo, ho restaurato per voi una chiesa. Prego, mi conceda che in essa venga posta un'indulgenza senza bisogno di offerte. Il Papa rispose: secondo la consuetudine, questo non si può fare. È opportuno che chi chiede un'indulgenza la meriti stendendo la mano per aiutare. Poi aggiunse: indicami tuttavia quanti anni desideri che io fissi per questa indulgenza. E Francesco replicò: Santo Padre, piaccia alla vostra santità concedermi non anni, ma anime. A Francesco premeva davvero elargire il dono della misericordia. Se viene concesso, è un atto straordinario, valido per sempre. Vi è anche però un altro motivo alla base di questa richiesta. Francesco scrive quella che io chiamo l'enciclica della misericordia. Dirà ad un frate che si bisticciava spesso con un altro suo confratello: fai in modo che ogni volta che incontri i tuoi occhi non vada via senza aver sperimentato il tuo perdono. È bellissimo questo invito. Ecco perché Francesco ha ottenuto dal Papa l'indulgenza e tutti noi possiamo attingere a questa misericordia. Un uomo perdonato è un uomo che perdona. Un uomo perdonato è un uomo che diffonde aria nuova.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Zona Cesarini.
10: 20 e 43 minuti, buonasera, ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Fra poco saremo a San Siro con Daniele Fortuna per l'anticipo che apre la seconda giornata di Serie A, Milan-Venezia. Nel frattempo è già iniziata Cremonese-Modena, prologo della seconda giornata di B. E allora velocissimamente andiamo allo Zini per un aggiornamento flash con Marco Signorelli.
11: Buonasera da Cremona, qui si gioca da 11 minuti 8 secondi, il risultato è sempre di 0-0 tra Cremonese e Modena, è stato un pomeriggio burrascoso, non è un modo di dire a Cremona perché una tromba d'aria si è abbattuta sulla città provocando diversi danni, la situazione ora però è tornata serena, il campo dello Zini è in buone condizioni, la curva della Cremonese però ha deciso di non entrare allo stadio in segno di solidarietà nei confronti di quei concittadini che proprio in questo momento stanno cercando di porre rimedio appunto ai danni del maltempo. Rapidamente le formazioni, Cremonese in campo con un 4-2-3-1 con Agazzi in porta, in difesa Vogliacco, Bianchetti, Luperto e Pezzella, Pontisso e Gerli sono i due di centrocampo, poi Licunas, Bonazzoli e Van de Putte dietro l'unica punta che è De Luca, 3-4-2-1 per il Modena con Cicci Sola tra i pali, poi Tonoli, Nadore, Niling in difesa, linea mediana con Santoro, Brugman, Bianco e Zampano e poi tre davanti Olzer, Caso e Ambrosino. Siamo al 13° minuto del primo tempo, Cremonese 0 Modena 0, studio.
10: C'è anche il basket con l'Italia impegnata nelle qualificazioni mondiali in casa della Bosnia, siamo nel secondo quarto con la Bosnia in vantaggio per 32-25, vi daremo aggiornamenti nell'intervallo. Partiamo allora con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Rinaudo alla realizzazione tecnica, campo principale Meazza San Siro per Milan Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A con la radiocronaca di Daniele Fortuna e a rimbalzo di linea lo stadio Zini per Cremonese Modena, anticipo della seconda di B con Marco Signorelli, linea campi.
12: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
13: La maglia rossonera con il numero 6 a coprire il centro del campo è il debutto in casa del Milan, ma questa è anche la serata del ricordo dell'omaggio di Franco Baresi, uno dei calciatori, uno dei difensori più forti di tutti i tempi, lo ricorda la curva con un lungo striscione leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Franco Baresi, ciao capitano, e anche la sua bandiera. Baresi 6, sfondo rosso-nero. Buonasera da San Siro, buonasera da Daniele Fortuna che grazie all'assistenza tecnica di Gioele Campagna vi racconterà Milan-Venezia, l'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, tutta nel ricordo appunto di Franco Baresi. Le formazioni, il Milan con Maignan in porta, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musa, Modric e Bartesaghi, Loftus, Cicche e Sisse, dietro l'unica punta Gonzalo Ramos. Soltanto due cambi nel Milan rispetto al debutto vittorioso contro il Torino, c'è Modric dall'inizio e non Bashari, Bartesaghi e non Estupiñán, soltanto un cambio per Giovanni Stroppa rispetto invece al debutto insoddisfacente, la sconfitta in casa contro il Lecce, c'è Abs e non Correia, largo sulla destra, e però in questo momento si fa silenzio,
0: le squadre sono al centro del campo per il ricordo di Franco Baresi. Tra gli applausi, luci basse, Baresi sul maxi schermo di San Siro e le sue parole, il suo ricordo, tutto quello che per lui ha rappresentato il Milan, al contrario anche la maglia del Milan. Non mi devo far valere con la voce, ma devo farmi valere sul campo. Devo essere un punto di riferimento, ispirare i compagni, non lasciare indietro nessuno. Queste sono le parole che scorrono anche sul maxi schermo, la voce di Franco Baresi. E l'applauso di San Siro, lo ascoltiamo ancora. Le sue parole proprio a proposito di San Siro, il rapporto, il ringraziamento per i tifosi, vorrei ringraziarli uno per uno. Ciao capitano, adesso la scritta sul maxi schermo, la sua maglia con il numero 6 sistemata in tribuna nel suo posto, in quello che comunque resterà il posto di Franco Baresi. Adesso il Milan va a sistemarsi, maglia rossonera dall'altra parte, il bianco, la maglia bianca del Venezia, la parte superiore però sulle spalle con l'arancio e con il verde. Il Venezia si diceva che giocherà con Stankovic in porta, poi Chentien, bella coach-up, Frangic, difesa 3 di Stroppa, Eno, Kiko Perez, Busio, Basic e Abs a centrocampo davanti, Yeboah e Adams, coppia confermata, l'arbitro sarà Manganiello. Gli applausi ancora di San Siro per la maglia gigantesca, questa riproduzione della maglia con il 6 di Baresi, viene arrotolata e portata via. Tra poco si comincia con il calcio d'inizio affidato al Milan, attaccherà verso la curva nord nel primo tempo. Lo stadio è praticamente al completo, anche oltre 1000 tifosi del Venezia. Tra poco si comincia, si diceva, intanto però si gioca già allo Zini. Allora andiamo lì da Marco Signorelli, Cremonese Modena.
10: E ci uniamo anche noi al ricordo del grande Franco Baresi, che tante volte ha giocato anche qui allo stadio Zini tra gli anni 80 e i primi anni 90. Qui siamo al 18° minuto del primo tempo con il parziale che resta sullo 0-0 tra Cremonese e Modena. Non c'è il tutto esaurito, l'abbiamo detto, i tifosi, la curva della Cremonese ha deciso di non entrare allo stadio, ma mancano credo anche alcuni tifosi del Modena. Erano stati annunciati un migliaio di tifosi giallo-blu in arrivo allo Zini, a occhio mi sembrano meno, poi attendiamo ovviamente i dati ufficiali. Non abbiamo ancora detto che l'arbitro della partita è il signor Antonio Rapuano di Rimini, che sulla panchina della Cremonese c'è Marco Giampaolo, su quella della Modena c'è Daniele Galloppa, che è stato anche calciatore allenato da Marco Giampaolo ai tempi della Siena. C'è molta stima reciproca tra i due, mentre ora prova ad attaccare da sinistra il Modena con un lungo lancio di Zampano per caso, che poi prova un colpo di tacco inutile, il pallone che si spegne sul fondo. Non ci sono state grandi azioni da segnalare fino a questo momento, quando siamo a metà del 19° minuto, sempre Cremonese 0 Modena 0. Torniamo a San Siro.
0: Un minuto esatto, Milan 0, Venezia 0, già Milan pericoloso con Loftus-Cheek, conclusione però larga rispetto alla porta di Stankovic, che tocca il pallone adesso in completo, giallo il portiere della Venezia, a centrocampo va Busio, ma c'è fallo, c'è un calcio di punizione per il Milan con Modric che raccoglie il pallone titolare, non come a Torino. Sarà entrato invece nel secondo tempo Modric, che il 9 settembre compirà 41 anni, giornata piena di notizie nel Milan, il sorteggio non semplice in Europa League contro il Benfica, poi le due inglesi tra le squadre che dovrà affrontare, la formazione di Amorim, Sunderland e Bournemouth, insomma un sorteggio, accoppiamenti piuttosto complicati per il Milan. Tutto questo poi nel giorno della partenza di Rafa Leao, raggiunto l'accordo tra giocatore e Galatasaray. Alla fine l'offerta economica è stata più convincente, quella della squadra turca rispetto a quella dell'Aston Villa, 12 milioni di ingaggio a stagione per Leao contro i 7 dell'Aston Villa. Modric intanto recupera il pallone a centrocampo, ancora a sinistra Bartezaghi, ha preferito da Morim a Estupiñan rispetto alla prima partita di campionato a Torino. Rimessa laterale con Bartezaghi sulla sinistra, pronto a battere. C'è qualcosa però che l'arbitro Manganiello va a dire a un giocatore del Venezia, che recupera dietro in difesa, ma ancora il Milan lì è davanti molto aggressivo, Kike Perez, e poi ancora il Venezia che manovra bene con Basic, gira dall'altra parte, Frangic sulla sinistra, eccolo il difensore croato, linea centrale della campo, ancora dietro per Busio, capitano e regista del Venezia, tocca il pallone, poi lo smista ancora in mezzo nel cerchio centrale per Kike Perez, con il sinistro accarezza il pallone, lo porta sulla sinistra, ancora prova a giocare palla a terra il Venezia, calcio di punizione per la squadra di Estropa, allarga le braccia a Morim dalla panchina, Milan 0 Venezia 0 e il quarto minuto. Cremona,
11: a Cremona sta per chiudersi il 21esimo minuto, Cremonese 0 Modena 0, poco fa un cross dalla sinistra di Luperto per la testa di De Luca che ha colpito il pallone, terminato però sul fondo, non è riuscito a centrare lo specchio della porta l'attaccante grigio-rosso, ritmo che in questi minuti almeno fino a questo momento non è stato certo forsennato, prova ad accelerare però ora il Modena con Caso che scatta a sinistra un po' di campo, Caso rientra sul destro poi torna sul sinistro, la palla in mezzo, il destro in corsa di Bianco dal limite dell'area con il piatto destro, il pallone che però termina di molto a lato alla sinistra della porta, difesa da Agazzi, dunque sfuma una buona occasione per il Modena, la prima per la formazione emiliana. 21 minuti 35 secondi sul cronometro, Cremonese 0 Modena 0, San Siro Fortuna.
0: Alla quinto minuto 0-0, recupera il pallone il Milan all'indietro, Bartezaghi poi si va dall'altra parte, Musa Ciucuese prova a partire, Aps su di lui, in mezzo il Milan, cercare di giocare questo pallone con Gonzalo Ramos che viene incontro, Musa bene qui, l'inserimento da parte dell'ex giocatore dell'Atalanta, al limite dell'area di rigore, poi arriva la conclusione di Sisse, alta sulla traversa, ma subito applausi per lui dopo il gol segnato al debutto contro il Torino, questo ragazzo di 19 anni che viene dal Catanzaro, origini trevigiane, i genitori sono della Guinea, se ne è parlato tanto in settimana per il suo gol ma anche per il modo di giocare, qui sta per commettere un errore madornale, Kike Perez con un passaggio all'indietro che taglia tutta l'area di rigore con Stankovic che non sarebbe stato in grado di intervenire, si salva in qualche modo il Venezia, ma poi ancora Sissere viene fermato all'ultimo momento nell'area di rigore del Venezia, attacca il Milan, buona partenza sottolineata dagli applausi dei tifosi rossoneri, rimessa laterale per il Venezia, già in affanno la squadra di Stroppa, sesto minuto, Milan 0 Venezia 0, Cremona.
11: 24esimo minuto, sempre 0-0 tra Cremonese e Modena, poco fa una punizione in favore del Modena da circa 25 metri con palla leggermente spostata sulla sinistra, ha provato a calciare direttamente Ambrosino che però non è riuscito ad alzare il pallone, ha centrato in pieno la barriera, ora il gioco è fermo, riprenderà a breve con un calcio di punizione in favore della Cremonese all'interno della propria metà campo. Ricordiamo che questa è la prima partita stagionale che gioca la Cremonese allo Zini, che ha giocato la prima di campionato a Empoli perdendo 1-0, mentre in Coppa Italia ha giocato contro la Sampdoria, sarebbe stata teoricamente padrona di casa la Cremonese, ma hanno giocato al Druso di Bolzano perché il campo dello Zini era impraticabile a causa della siccità, che ha giocato la prima di campionato a Empoli perdendo 1-0, mentre in Coppa Italia ha giocato contro la Sampdoria, sarebbe stata teoricamente padrona di casa la Cremonese, ma hanno giocato al Druso di Bolzano perché il campo dello Zini era impraticabile a causa della siccità.

0: recuperare la palla il Venezia, si fa a destra da Schenken, linea centrale del capo pressing da parte di Sisse, poi il pallone che passa tra i piedi di Enno, non controlla bene Kike Perez con questo lancio lungo per nessuno, mentre De Winter a recuperare il pallone all'indietro per Maignan che va a scambiare dall'altra parte con Ghila sulla destra, il rilancio dell'ex giocatore della Lazio, ancora Gonzalo Ramos a venire incontro, spalle alla porta, ma siamo sempre nella metà campo del Milan che gioca con il pallone a terra, ancora Mario Ghila, che il pallone più volte non c'è movimento da parte dei compagni, ma tutto questo anche per la buona interpretazione del Venezia, il pressing, le posizioni tenute dai giocatori della squadra di Stroppa. Ghila ancora dopo il passaggio in orizzontale di Maignan, Ghila adesso con il sinistro per Gonzalo Ramos che va a terra, c'è fallo dice l'arbitro, ci sarà calcio di punizione per il Milan, gran lavoro l'attaccante portoghese per far salire la squadra, per magari propiziare gli inserimenti dei centrocampisti o degli incursori come Loftus-Cheek e Sisse. Nono minuto, Milan 0, Venezia 0, Cremona.
1: 26esimo a Cremona allo stadio Zini, 0-0 tra Cremonese e Modena, una Modena che però negli ultimi minuti si è fatto un po' più intraprendente, ora la Cremonese costretta ad arretrare il proprio raggio d'azione ed è ancora il Modena che fa girare il pallone, sebbene lo faccia ora con i suoi tre difensori centrali, ora con Tonoli, lo abbiamo detto prima, con i ritmi che per ora sono piuttosto bassi, il passaggio indietro di Bianco ancora per Nador, un'azione quella degli emiliani che si sviluppa ancora una volta a partire dalle proprie retrovie con Nador che prova a servire un pallone al centro, lo fa in favore di Roman che gira su se stesso, poi prova a cambiare gioco sulla destra, c'è un pallone davanti interessante per Tonoli che sembra partito in posizione irregolare e così arriva il fischio, si alza il braccio del signor Rapuano e dunque gioco fermo, 27esimo minuto, Cremonese 0, Modena 0, torniamo a Milano.
0: 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia quando siamo arrivati al decimo minuto, altro movimento da parte di Sisse sulla sinistra, fermato poi, calcio di punizione per il Venezia, sta per essere battuto, lancio completamente sbagliato per Adams, raccoglie il pallone Maignan, fa ripartire i difensori del Milan, prima Ghila, poi lo scambio con De Winter, ancora lo spagnolo, porta in avanti il pallone, va via in progressione, poi cerca Sisse, questa volta molto arretrato, si va dall'altra parte, c'è Musa, c'è Loftus-Cheek ancora a centrocampo, gli scambi si muovono come dovrebbero i giocatori del Milan, ancora Modric, su di lui però c'è Kike Perez, Modric allora all'indietro per Musa che poi deve rilanciare, questa per perdere il pallone, il Milan non lo perde perché bella coccia papà in anticipo su Gonzalo Ramos, ma manda il pallone in fallo laterale, sempre zona centrale del campo, Rabiot come era successo a Torino parte dalla panchina, evidentemente la forma ancora non è quella giusta malgrado il gol, poi è segnato lo Stadio Olimpico, Grande Torino provava ad andare via, adesso Gonzalo Ramos, poi Sisse, passaggio in mezzo all'area di rigore, esce Stankovic, i giocatori a terra ma non c'è nulla, segno l'arbitro, blocca Stankovic, può far ripartire il Venezia, il ritmo è abbastanza sostenuto, però per ora non ci sono state occasioni eclatanti, Milan 0, Venezia 0, undicesimo Cremona.
1: A Cremona siamo al 29esimo minuto, qui il ritmo non è affatto sostenuto, almeno fino a questo momento, ma sappiamo che la partita potrebbe accendersi da un momento all'altro. Per il momento siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Cremonese e Modena, non ci sono ancora stati tiri in porta né da una parte né dall'altra, ora è la Cremonese che gestisce un pallone sempre nella propria metà campo, però con De Luca costretto ad arretrare per andare a prendersi la sfera con il tema offensivo che ora prova a svilupparsi sul settore di destra con Vogliacco che cede a Licunas, Licunas indietro per Bonazzoli, Bonazzoli lo scambio con Gerli, poi un pallone con il sinistro scodellato in area, però la difesa del Modena riesce a mettere il pallone fuori dall'area, ancora la Cremonese però che fa girare la palla tutto intorno all'area del Modena, poi c'è Luperto al limite dell'area, pensa al tiro, il sinistro di Luperto e la parata di Cicisola, lo abbiamo chiamato, eccolo il primo tiro in porta della partita, da quasi 30 metri il mancino di Luperto che ha calciato in una maniera potente un po' centrale, la parata in tuffo di Cicisola a liberare

0: A salvare il risultato, 30° minuto, Cremonese 0, Modena 0, San Siro.
1: L'occasione è arrivata per il Milan con Chukwueze che ha rubato un pallone sulla destra, poi è andato in profondità per Gonzalo Ramos, ha messo il portoghese davanti alla porta, davanti a Stankovic, non è stato preciso, ha tirato addosso al portiere del Venezia, occasione sprecata possiamo dire da parte del Milan, da parte di Gonzalo Ramos, forse era anche partito in posizione di fuorigioco, non si era alzata però la bandierina del secondo assistente dell'arbitro Manganiello. E dunque opportunità sperperata da parte del Milan, Busio all'indietro per il Venezia, retropassaggio Stankovic con i piedi, la portiere del Venezia fuori dall'area di rigore, poi Perez torna indietro, Modric su di lui, il pressing da parte del Milan deciso ed efficace, anche se se la cava in
0: vantaggio
1: modo
0: del Modena, scusa fortuna al 31esimo, c'è il vantaggio del Modena con Holzer, dunque cambia la parziale allo Zini. Cremonese 0, Modena 1, a te.
1: E qui ancora 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia, ma il Milan porta il pallone in avanti, Bartesaghi si ferma, poi Sisse con il destro all'indietro, raso terra per Pavlovic, il palleggio del Milan, al centrocampo c'è Modric, c'è Loftus-Cheek che prova a partire, un po' troppo macchinoso però in questo attacco del Milan, poi arriva il passaggio in profondità di Chukwueze per nessuno, c'è Frangic e poi c'è una messa laterale a favore del Venezia, Milan 0, Venezia 0, siamo arrivati al 14esimo minuto, Cremona.
0: A Cremona siamo al 32esimo, dunque come abbiamo detto poco fa è cambiato il risultato, la Modena conduce per 1-0 sulla Cremonese grazie al gol realizzato da Holzer, ci sono però grandi responsabilità da parte della difesa della Cremonese, tutto pronto per la ripresa del gioco, l'arbitro Rapuano però fa cenno con la mano di aspettare, probabilmente c'è in corso un check, ancora Rapuano che ferma i giocatori del Modena che chiedono informazioni, ora dà il via il gioco, può riprendere ed effettivamente si ricomincia a giocare, dicevamo di un lungo lancio che è partito praticamente da metà campo, lo ha fatto Brugman, poi lo stop bellissimo di Luperto con il Mancino che con un altro passo è riuscito a dribblare anche il portiere Ragazzi e mettere il pallone alle spalle del portiere della Cremonese, ma Holzer è partito praticamente fra due giocatori della Cremonese che hanno sbagliato completamente la posizione, non sono riusciti a mettere in fuorigioco l'attaccante del Modena, dunque Emiliano in vantaggio quando siamo al 33esimo minuto del primo tempo, Cremonese 0 Modena 1, San Siro.
1: 15esimo 0-0 anche il Venezia davanti un minuto fa con Eno libero sulla destra, il cross però impreciso per Adams che non è riuscito a controllare il pallone, Maignan adesso nell'area di rigore del Milan con i piedi da Pavlovic, pressing del Venezia, Pavlovic rilancia, cerca Ramos a terra, il portoghese non c'è falla, ha recuperato il pallone il Venezia nella metà campo del Milan, arriva Sis, ruba palla, poi Ramos può partire, Loftus-Cheek davanti si fa vedere e qui aspetta troppo Gonzalo Ramos, ancora Loftus-Cheek, Chukwueze chiama il pallone largo sulla fascia da ala, da esterno può puntare Aps, Chukwueze poi rientra con il sinistro, limite dell'area di rigore, Loftus-Cheek, poi Modric largo, viene attaccato e perde il pallone, Luka Modric può andare in contropiede, allora il Venezia, Ibo Adams provano a scambiare i due, un passaggio di troppo e impreciso, Pavlovic tra gli applausi, manda il pallone in fallo laterale, ma qui ha rischiato il Milan in contropiede, toccato troppe volte il pallone Adams prima di andare al passaggio per Yeboah che si era liberato bene, alla fine passaggio un po' così, rimessa laterale per il Venezia da sinistra, praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, la seguiamo prima di tornare da Marco Signorelli per seguire Cremonese Modena, 17esimo 0-0 all'indietro il Venezia si riparte dai difensori, Milan 0 Venezia 0, 17esimo Cremona.
0: Qui siamo al 34esimo, il parziale è Cremonese 0, Modena 1, ma poco fa la Cremonese ha rischiato di trovarsi sotto di due gol. In questo caso si sono completamente dimenticati di Zampano, pescato da un altro lancio lungo, è partito da sinistra il numero 7 del Modena, ha messo un pallone basso nel mezzo, non ha trovato compagni. C'è stata però la deviazione del difensore della Cremonese Pezzella, che per poco non beffava il proprio portiere, il pallone che ha accarezzato il palo e poi è terminato sul fondo. Dunque gioco che è ripreso con un calcio d'angolo in favore del Modena, che però non ha portato a niente, ma in ogni caso la Cremonese ha corso un grandissimo rischio. Cremonese che ora prova ad attaccare con De Luca sul lato corto dell'area di rigore, però è pressato da Bianco che riesce a toccargli il... Allora poi c'è il retropassaggio di De Luca, sta per concludersi il 35esimo minuto di gioco allo Zini, con il parziale che, come abbiamo detto, vede la Cremonese sotto di un gol contro il Modena. Allora la linea può tornare a San Siro, Milan-Venezia.
1: Tarramusa nel cerchio di centrocampo, c'è calcio di punizione per il Milan, in sofferenza negli ultimi minuti, scuote la testa Ruben Amorim lì e poi con lo sguardo va a cercare i suoi collaboratori in panchina. Comincia bianca per Amorim, completo scuro invece per Giovanni Stroppa dall'altra parte. Modric a centrocampo, tocca per Loftus-Cheek, ancora una volta movimento di Ramos, andare in contro al pallone, spalle alla porta, aiutare a legare il gioco della squadra, il pallone però finisce in fallo laterale e l'ultimo a toccare è stato proprio lui, perché si ricomincerà con una rimessa segnata al Venezia da sinistra, zona di centrocampo, si fa vedere Basic, il pallone invece viene spedito più avanti, Adams con il corpo cerca di proteggerlo, ma il Milan ha recuperato con Bartesaghi, poi il pallone indietro dall'altra parte per De Winter, Ghila, i difensori manovrano, poi lancio per nessuno da parte di Mario Ghila con Gonzalo Ramos completamente tagliato fuori, Stankovic con i piedi per un'altra possibile azione della Venezia con Busio che trascina il pallone, poi Yeboah bene qui, Adams solo, area di rigore, Adams si allarga, è troppo, conclusione Maignan a terra. Grande occasione per il Venezia, ha fatto tutto bene, un paio di passaggi in verticale, bravissimo ancora una volta Yeboah, poi qui Adams ha tenuto troppo il pallone, se l'è portato sulla sinistra, alla fine ha consentito anche la difesa del Milan di recuperare su di lui, il sinistro veramente fiacco, quasi un passaggio per Maignan, ma il Venezia è in partita e come Milan 0, Venezia 0, ventesimo, Cremona.
0: 37esimo a Cremona, Cremonese 0, Modena 1, gioco fermo ora perché è stato necessario prestare soccorso al giocatore della Cremonese Vogliacco che aveva subito un colpo, dunque è stato accompagnato fuori dal campo, niente di grave però, Vogliacco è già pronto a rimettere piede in campo, attende soltanto il via libera da parte dell'arbitro Rapuano, dunque il gioco che nel frattempo è ripreso, come detto Cremonese 0, Modena 1, decide fino a questo momento la rete realizzata al 31esimo da Holzer, l'ex giocatore di Pescara e Brescia, cresciuto nelle giovanili del Milan, ancora il Modena però che attacca ora lo fa dal settore di sinistra, ancora con Caso che cede a Zampano, Zampano sul lato corto dell'area di rigore all'indietro per Caso, il pallone nel mezzo per Bianco che scodella in mezzo per Zampano, Zampano in area all'indietro ancora per Caso, allo spazio per il cross, arriva il cross con il destro di Zampano, ci mette la testa Luperto che allontana e poi Gerli prova dalla distanza con il destro che però termina sul fondo alla destra della porta difesa da Agazzi, sta per concludersi il 38esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Modena 1, San Siro.
1: 21esimo 0-0 con il Milan che è andato in avanti con un passaggio in verticale per Gonzalo Ramos, è stata perfetta la chiusura in diagonale di Abs da sinistra in mezzo, è arrivato in anticipo, una situazione che poteva essere veramente complicata, spinosa per la difesa del Venezia, e il Milan adesso a scambiare il pallone nella zona centrale del campo, poi ancora più avanti, limite dell'area di rigore, Gonzalo Ramos, conclusione con il sinistro larghissimo. Il pubblico, i tifosi rossoneri però apprezzano, applaudono il numero 9 del Milan, che ha avuto la migliore occasione per la squadra di Amorim per il vantaggio, però fatto respingere il tiro da Stankovic dal portiere della Venezia. Era tutto solo davanti alla porta del Venezia. Dall'altra parte ha sprecato anche la squadra di Stroppa in contropiede con una combinazione di tra Yeboah e Adams, con l'attaccante nigeriano però ex Siviglia che ha concluso male in maniera troppo debole sul Maignan. Musa adesso a centrocampo a recuperare il pallone, a tornare indietro da Maignan, poi Modric a venire incontro, limite dell'area di rigore, il passaggio per Sisse con il fisico riesce a servire Bartesaghi, poi Pavlovic in mezzo, area di rigore, Pavlovic ancora, Stankovic però in uscita, tempi perfetti da parte del portiere del Venezia con Pavlovic, si era sganciato, era andato nell'area di rigore del Venezia, aveva sfruttato l'ottimo passaggio in verticale di Bartesaghi, qui però tempismo invidiabile nell'uscita da parte di Stankovic, altra buona opportunità per il Milan, ancora una volta però il portiere del Venezia è stato perfetto. Milan 0 Venezia 0, 23esimo Cremona.
0: 41esimo a Cremona, sempre Cremonese 0 Modena 1, il sinistro dalla distanza di Zampano sul fondo, ma era arrivato il fischio dell'arbitro Rapuano, gioco fermo, ravvisato la posizione irregolare del numero 7 del Modena, poco fa ha provato a costruirsi un'occasione la Cremonese, che finora ha calciato in porta soltanto una volta dalla distanza con Luperto, ci ha provato con Licunas che ha tentato una serpentina in area, poi però si è allungato troppo il pallone, un po' egoista il giocatore lituano, e dunque facile l'intervento di Cicisola a bloccare il pallone, dunque a vanificare la chance della formazione grigiorossa, che ora soffre un po' delle ripartenze del Modena. Ora un tentativo di cross dalla destra ancora della formazione di Galloppa, con il pallone che rimbalza su Luperto, dunque il Modena che può andare a calciare un altro calcio d'angolo dalla bandierina di destra, con l'autore del gol Holzer che va a incaricarsi della battuta. 42esimo del primo tempo, Cremonese 0, Modena 1, San Siro.
1: Occasione colossale per il Venezia, sulla sinistra è andato via Abs, ha messo il pallone in mezzo, Adams ha concluso male, non è riuscito anzi a concludere praticamente a 4 metri dalla porta, lisciato, è arrivato Yeboah da dietro, qui fortunato il Milan perché Yeboah va a concludere sul corpo di Pavlovic, poi il pallone rimbalza addosso al numero 10 del Venezia e finisce oltre la linea di fondo, ma questa veramente è stata l'occasione migliore per il Venezia per passare in vantaggio, non l'hanno sfruttata i due attaccanti, prima Adams e poi Yeboah, ancora problemi e sofferenza per il Milan, così come aveva previsto Amorim, ne ha parlato alla vigilia Pavlovic per l'inserimento di Bartesaghi, l'anticipo però di testa da parte di Shentien, poi la pallone finisce nel fallo laterale, ultimo a toccare è stato Kike Perez, rimessa allora in zona d'attacco per il Milan proprio davanti alla panchina con Giovanni Stroppa in piedi, Bartesaghi va a scambiare con Sisse, poi all'indietro c'è Modric con il sinistro in mezzo, Musa deve essere più veloce il Milan nello scambiare il pallone, Ghila, il pallone però si ferma, adesso a centrocampo c'è De Winter, poi riparte Luka Modric sempre nel cerchio centrale in orizzontale per Musa, non c'è movimento da parte dei giocatori più avanzati di Loftus-Cheek e di Gonzalo Ramos che va a giocare sempre spalle alla porta, su di lui c'è una marcatura perfetta occhiuta da parte di Bella Kochap, ancora il Milan gioca il pallone all'indietro, si ricomincia da Pavlovic, Milan 0 Venezia 0, 26esimo Cremona.
0: A Cremona sta per iniziare il 44esimo minuto, che inizia proprio ora con la Cremonese sempre sotto di un gol contro il Modena, il gol al 31esimo di Holzer, poco fa ancora Modena con il tentativo, l'incursione da sinistra di Caso, poi la conclusione debole centrale, nessun problema per Agazzi che ha bloccato il pallone, ora si lamenta la Cremonese che vorrebbe una deviazione, un calcio d'angolo, ma non è così, il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Modena, un Modena che dopo i primi minuti di studio si è fatto preferire alla formazione di casa, un passo indietro dal punto di vista del gioco per la Cremonese rispetto alla gara d'esordio pur persa contro l'Empoli, in cui comunque la formazione di Giampaolo aveva mostrato a tratti un buon gioco, anche se era mancata poi la stoccata. Ricordiamo invece che il Modena ha iniziato il suo campionato vincendo 2-1 a Benevento. Gioco fermo, ora palla nella zona centrale del campo, sta per iniziare l'ultimo minuto di questo primo tempo. Cremonese 0, Modena 1, San Siro.
1: Qui invece è il 27esimo, sempre 0-0 tra Milan e Venezia. Sta giocando meglio il Venezia e per occasioni, ma anche per qualità nel palleggio. Sisse adesso va a terra, c'è il calcio di punizione e c'è anche la prima ammonizione della partita. È stato Chentien a cercare di contenere fallosamente. Di fatto ha abbracciato il numero 70 del Milan per evitare che finisse spedito verso l'area di rigore della Venezia. Ci sarà calcio di punizione sulla sinistra con
0: il raddoppio del Modena, ancora Holzer al 45esimo, dunque Cremonese 0 Modena 2, un gol splendido, lo racconteremo tra poco. A te.
1: Grazie a Marco Signorelli, seguiamo il calcio di punizione del Milan, pallone a sinistra, un cross probabile con Bartesaghi pronto a battere dall'altra parte, si sistemano, vanno ad allinearsi i giocatori del Venezia, giocatori del Milan proprio al limite dell'area di rigore, il sinistro in mezzo, colpo di testa a liberare, resta in attacco però il Milan con Sisse che si è spostato questa volta a destra, per ora il migliore del Milan conferma tutto quanto si è detto di buono dopo la partita con il Torino. Ghila in avanti, poi Musa si va a centrocampo, sempre Ghila questa volta, ruolo insolito, spalle alla porta, poi deve girarsi, gira il pallone in orizzontale per Modric, riparte il Milan sulla sinistra, si ferma ancora una volta il pallone, torna indietro la squadra di Amorim, Milan 0 Venezia 0, 29esimo. Cremona.
0: La Cremona sta per concludersi il primo minuto di recupero, tra poco dovrebbe arrivare anche il fischio che manderà le squadre negli spogliatoi, il duplice fischio, anche perché era stato concesso un solo minuto di recupero al 45esimo. Però, come dicevamo in precedenza, è arrivato il raddoppio del Modena che ora conduce per 2-0 ancora con Holzer, e questo è stato davvero un gran gol, il sinistro a giro dal limite dell'area dell'ex giocatore di Brescia e Pescara, niente da fare per ragazzi, il pallone a fil di palo alla destra del portiere, attenzione ancora Modena, il terzo gol del Modena, dilaga il Modena, attenzione, annullato, si alza il braccio di Rapuano, fuori gioco, era arrivato anche il terzo gol realizzato in questo caso da Ambrosino, annullato per fuori gioco, comunque davvero molto bello il raddoppio di Holzer. Dovrebbero arrivare ora anche i due fischi del signor Rapuano, che dovrà, ci sarà un calcio di punizione che batterà la Cremonese che si ritrova a pochi secondi dalla fine del primo tempo sotto i due reti, bisogna dire il vantaggio meritato comunque per quanto costruito dal Modena nella prima frazione di gioco, vedremo se ci sarà tempo di battere questo calcio di punizione. È così però.
2: Signorelli, non ti sentiamo male, torniamo a San Siro da Fortuna, poi recuperiamo il collegamento con Cremona. San Siro.
1: Alla mezz'ora San Siro 0-0 tra Milan e Venezia, occasioni migliori però per il Venezia, tolta quella di Gonzalo Ramos in apertura al 12esimo con la respinta di Stankovic, ma poi opportunità eclatanti per la squadra di Stroppa per passare in vantaggio, soprattutto quella che hanno avuto insieme Adams che non è riuscito a trovare la deviazione vincente, ha lisciato il pallone a pochi metri dalla porta di Mignano, poi è arrivato Yeboah e il Milan è stato salvato da una respinta fortunosa di Pavlovic davanti alla porta. Sisse ora per il Milan che riparte dalla propria metà campo, si va da Bartesaghi, poi in mezzo Gonzalo Ramos, ancora Sisse, linea centrale del campo, prova ad andare via, viene fermato, qui c'è rimessa laterale, ma l'ultima a toccare è stato proprio lui, dunque il fallo laterale viene assegnato alla Venezia.
2: Fortuna, ti interrompo un attimo perché abbiamo recuperato il collegamento con benissimo. Cremona, Cremonese Modena per il finale del primo tempo, Marco Signorelli.
0: Eccomi, squadre già negli spogliatoi, dunque finito il primo tempo allo Zini, al momento il parziale dice Cremonese 0 Modena 2, conducono dunque gli emiliani grazie a una doppietta di Holzer. Studio.
2: Torniamo a Milano per l'ultima parte del primo tempo fra Milan e Venezia. Daniele Fortuna.
1: Grazie a Massimiliano Graziani. Al 32esimo a San Siro, Milan 0 Venezia 0. Pavlovic ora mandila pallone in avanti, in pressione però il Venezia nella metà campo del Milan, a toccare De Winter, alta rimessa laterale per il Milan, sempre a sinistra Bartesaghi fuori dall'area tecnica, ancora Amorim, prima da istruzioni, poi torna sui suoi passi Loftus-Cheek a duellare con Frangic su Cuezze, dopo una bella apertura, un bel invito sulla destra di Musa. Chukwueze cerca il cross, aspetta troppo, arriva Aps, il pallone che si impenna dopo essere finito sul corpo del giocatore del Venezia, poi ancora la di rigore, Ramos e Stankovic con la conclusione rasoterra, ha cercato di piazzarla Gonzalo Ramos praticamente all'altezza del dischetto del calcio di rigore, ma ha cercato di sorprendere Stankovic sul suo palo, a rasoterra Stankovic è arrivato sul pallone e poi è stato mandato in fallo laterale, buona occasione per il Milan, forse avrebbe dovuto incrociare, avrebbe dovuto cercare l'altro palo, Gonzalo Ramos cerca il suo primo gol, la maglia del Milan, si batte questa rimessa laterale da destra con Chukwueze, pallone in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore, rimessa lunga, Pavlovic che viene anticipato, poi Busio toccato il pallone che è finito in calcio d'angolo, forse c'è stato anche il contatto con Pavlovic, però se non è calcio di punizione questo dovrebbe essere calcio d'angolo, in effetti l'arbitro Manganiello viene circondato dai giocatori del Milan, ultimo Modric che parla con il direttore di gara, si ricomincerà però proprio con un calcio di punizione o una posizione di fuorigioco oppure il fallo per questo contatto di Pavlovic che cercava di prendere posizione nell'area di rigore del Venezia, invece no, alla fine semplice rimessa dal fondo con il pallone che viene sistemato e poi giocato da Stankovic con i piedi, protagonista nel primo tempo il portiere del Venezia, per lui un derby, figlio d'arte, il figlio di Dejan Stankovic, e poi cresciuto con le giovanili dell'Inter. Busio a centrocampo, pallone viene mandato all'indietro nel cerchio centrale, lo gioca Bel Kocap, mentre siamo arrivati alla 34esima del primo tempo, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, la partita è divertente, il Venezia ha avuto però le occasioni migliori, i tiri anche per il Milan con Gonzalo Ramos, Kike Perez adesso per Stankovic, difensore aggiunto fuori dall'area di rigore con i piedi a cercare il rilancio sulla destra per Enoa, eccolo il francese, ex Parma, riesce a resistere, su di lui c'era Bartesaghi, poi il pallone che viene girato da Yeboah, Basic l'apertura con il sinistro, Busio dall'altra parte, qui ha spazio per andare uno contro uno, Aps su Chukwueze, si ferma un dribbling, un altro, poi il cross con il destro con il pallone che termina oltre la linea di fondo, l'idea era buona, nessun giocatore del Venezia è andato sul secondo palo, è arrivato troppo tardi e no, e non sono andati in profondità a cercare la deviazione e Adams ma anche Yeboah, si ricomincia con una rimessa dal fondo per il Milan con Pavlovic che va a scambiare con Maignan, gioca il pallone con i piedi, pressing da parte di Yeboah, arriva il lancio lungo di Maignan, anticipo di Bella Kocap però su Gonzalo Ramos, poi ancora a centrocampo Busio che viene anticipato, il Milan che recupera, Modric e poi si aspetta un attimo di troppo, ma il pallone arriva comunque dalle parti di Bartesaghi sulla sinistra, a centrocampo ancora Modric, poi Sisse che parte, lo insegue Kike Perez, lato corto dell'area di rigore, cerca il cross con l'esterno del piede destro, respinto, poi è ancora il Venezia a liberare l'area di rigore, Modric quasi da ala qui sulla sinistra, si ferma all'altezza del lato corto, poi ancora Sisse sempre dalla stessa parte, qui arriva il cross in mezzo, bella Kocap in anticipo su Pavlovic e su Loftus-Cheek, altro cross in mezzo e il pallone pallone che termina sul fondo. Crossi Chukwueze, non arriva in tempo Gonzalo Ramos, qui Stankovic non calcola bene i tempi dell'uscita, manca la deviazione, Ramos e il pallone che termina oltre la linea di fondo. Questa poteva essere una grande opportunità per il Milan per passare in vantaggio, ma ha lisciato di fatto il pallone Gonzalo Ramos lì davanti a Stankovic, che era andato a terra, e quindi altro spreco da parte del Milan. L'opportunità le ha avute Gonzalo Ramos nel primo tempo, ma non è riuscito a trasformarla. Riparte il Venezia con Yeboah, Stankovic su di lui, le finte, la tecnica del numero 10, conclusione con il sinistro alta, ma ottima preparazione con la serie di finte che ha disorientato Pavlovic. Poi la conclusione con il sinistro potente, avrebbe voluto che la sua conclusione fosse girata, doveva dare l'effetto al pallone, non ci è riuscito. Conclusione potente e larga rispetto alla porta di Maignan al 38esimo con Milan e Venezia sullo 0-0. Maignan tocca il pallone all'altezza del dischetto di rigore, poi va a servire Ghila in orizzontale, passaggio ancora per il portiere francese del Milan. Il Milan si ferma, non c'è pressing su Maignan, che porta con molta lentezza il pallone verso il limite dell'area, poi lo ferma, lo gioca adesso per Modric, si è avvicinato, parte Modric dall'area di rigore, Kike Perez su di lui, sembra quasi una marcatura, se non a uomo, certamente personalizzata sul fuoriclasse croato del Milan. Pallone che viene giocato da Sisse, pallone che schizza in avanti, non può arrivarci il numero 70 del Milan, sempre molto coinvolto, brillante nei suoi movimenti, nello scatto, qualche imprecisione da parte sua, ma sembra comunque il migliore in questo primo tempo del Milan. Primo tempo che deve ancora concludersi, mancano 7 minuti prima del 45esimo, 0-0. Bartesaghi recupera il Milan, poi Musa parte da lontano dal centrocampo, ancora Ghila si fa vedere sulla destra, prova ad andare via, lo segue però Vasic, ex compagno di squadra nella Lazio, Loftus-Cheek, e ancora Mario Ghila che porta il pallone quasi da centrocampista aggiunto, poi Sisse largo sulla sinistra, Bartesaghi si avvicina minacciosamente all'area di rigore del Venezia, il Milan ancora Sisse che tiene il pallone in campo, duello, poi il pallone termina oltre la linea di fondo, ci sarà calcio d'angolo per il Milan, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, ultimo a toccare è stato in effetti il belga Schenken, ma è stato come sempre prezioso il lavoro di Sisse lì da quella parte nel lottare, nel tenere il pallone in campo, a duellare con Schenken. Arriva Modric sul pallone per battere questo calcio d'angolo da sinistra, il destro del numero 14 del Milan nell'area piccola, Loftus-Cheek, Gonzalo Ramos alle marcature dei giocatori del Venezia, poi la battuta da parte di Modric, lo scambio proprio con Loftus-Cheek, poi il cross, il colpo di testa alto del Milan con De Winter che si era staccato, non è riuscito però a trovare la porta, come sempre il piede fatato di Modric che prima ha scambiato con Loftus-Cheek, pallone restituito a Modric, poi cross morbido con il sinistro dall'altra parte, De Winter ostacolato, sì certo in maniera legittima, è riuscito a trovare lo stacco di testa, il colpo di testa, non la porta, non si gioca perché c'è un giocatore del Venezia a terra, un infortunio in occasione di questa azione, uno scontro fortunato di gioco, 41esimo, 0-0, forse proprio Schenken essere finito a terra, c'è anche l'arbitro Manganiello lì a distanza, c'è lo staff medico del Venezia pronto a intervenire, vediamo se ci saranno problemi e se ci sarà bisogno di una sostituzione, non sembra proprio che sia così, in effetti Schenken si rialza, semplicemente fronte contro fronte, ci deve essere stato questo scontro nell'area di rigore del Venezia, esce Schenken, si riprenderà comunque con la rimessa dal fondo dopo il pallone finito alto sulla traversa, colpito da De Winter. Sono staccati anche i difensori, prima Ghila, De Winter, ma anche Pavlovic è stato pericoloso, fermato soltanto da Stankovic. Perfetto per ora il portiere della Venezia su Gonzalo Ramos e poi anche sullo stesso Pavlovic, proprio lui adesso a rimettere il pallone in gioco con un lancio lungo dalle parti di Adams, che però salta a vuoto. Pavlovic, colpo di testa a centrocampo, Loftus-Cheek con il fisico, Sisse cerca di aprire dall'altra parte per Chukwueze, imprecisa però la sua apertura. Aps, chiusura perfetta da parte del numero 5, poi all'indietro Frangic, e qui Stankovic sbaglia con i piedi, ecco perché su di lui c'era il pressing da parte di Gonzalo Ramos. Primo errore da parte del portiere del Venezia, e rimessa battuta dal Milan a centrocampo con Mario Ghila. Pallone con il sinistro in orizzontale ancora per De Winter nel cerchio centrale, poi apertura sulla sinistra per Pavlovic a campo, può avanzare il numero 31 sulla sinistra, Bartesaghi, cross in mezzo con il pallone sul fondo. Ramos anticipato, vediamo se ha toccato lui o se c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Venezia. Intanto però il secondo assistente dell'arbitro ha bandierina alzata, quindi forse anche posizione irregolare, si dovrebbe ricominciare con un calcio di punizione. Gonzalo Ramos viene aiutato a rialzarsi, una buona possibilità anche questa per il Milan, movimenti e generosità nella partita del numero 9 dell'attaccante del centravanti del Milan, ex Paris Saint-Germain, acquisto dell'estate per il Milan, 70 milioni di euro, per ora però impreciso soprattutto in un paio di occasioni davanti alla porta di Stankovic. L'altro portiere Maignan, che adesso riceve il retropassaggio di Bartesaghi, poi gioca per Ghila, ancora il pallone, staziona nell'area di rigore del Milan, Ghila e Maignan con calma, c'è pressing da parte del Venezia, Yeboah ancora all'indietro, si ricomincia da lì, lasciano il pallone ai giocatori del Milan, a quelli del Venezia, Maignan in particolare, sempre all'altezza del dischetto del calcio di rigore, lo porta in avanti, lo tocca più volte con il piede destro, fuori dall'area di rigore a destra, poi Ghila, qualche fischio per questa manovra del Milan, Ghila parte, poi va a cercare Loftus-Cheek, il movimento in mezzo, Chukwueze in velocità, vince un contrasto, conclude male, centrale, blocca Stankovic, bel movimento, è andato a inserirsi in mezzo, Chukwueze servito, però poi non ha trovato la conclusione giusta, un altro passaggio con il sinistro, Chukwueze forse poteva anche avanzare, poteva certamente concludere con maggiore precisione, con più forza il giocatore del Milan, rientrato dal prestito al Fulham in questa stagione. 44esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, primo tempo comunque divertente, le occasioni non sono mancate per il Venezia, per il Milan, e adesso è il Venezia a toccare il pallone sulla destra con Chentien, poi Henault, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa allora in zona d'attacco per la squadra di Stroppa, pallone che viene giocato da Yeboah, il cervello offensivo del Venezia, il numero 10 ecuadoriano, tocca bene con il sinistro per Busio, altro regista più arretrato, poi c'è Basic sulla sinistra, uno sguardo all'area di rigore del Milan, il cross che è sbagliato, ma ancora Basic, un'altra possibilità, altro pallone in mezzo, Pavlovic tocca, pallone fuori dall'area di rigore del Milan, poi è ancora Sisse a duellare con Chentien, questa volta però alla meglio, arriva Bartesaghi, pallone buttato lì davanti, Pavlovic questa volta non ci arriva, c'è una chiusura perfetta, opportuna da parte di Henault, dall'altra parte gioca il pallone il Venezia, il pallone di Pavlovic però con grande foga è andato a cercare di recuperare il pallone, di rubarlo a Frangic, anche preso per la maglia in maniera piuttosto evidente, c'è fallo, ci sono i fischi dei tifosi rossoneri qui a San Siro, ci sono le proteste da parte di Pavlovic, c'è il difensore croato del Venezia che è rimasto a terra, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Stroppa, 2 minuti di recupero in questo primo tempo, sempre 0-0, Frangic che resta a terra e alla fine deve intervenire lo staff medico del Venezia, e qui gesticolano però i compagni di squadra del difensore croato, perché qui forse sarà necessaria la sostituzione. Modric, colloquio con Manganiello, si precipitano gli addetti, staff medico del Venezia.
0: Franci, scusa Fortuna, intervengo da Cremona solo per informare che è iniziato il secondo tempo, si riparte dal risultato di 2-0 in favore del Modena sulla Cremonese. A te.
1: Perfetto Marco Signorelli, e allora visto che non si gioca a San Siro, nel secondo dei due minuti di recupero però bisognerà giocare oltre con Frangic del Venezia a terra, 0-0 a San Siro. Linea a te, linea Cremona.
0: E allora Cremona si gioca da 45 secondi in questo secondo tempo con la Cremonese costretta a rimontare due gol al Modena. Ci sono state due sostituzioni decise da Giampaolo fra il primo e il secondo tempo. Sono entrati Lorchi Panizza al posto di Pezzella e Nasti al posto di Bonazzoli. Per quanto riguarda il secondo cambio, cambio un attaccante per un altro attaccante, mentre Lorchi Panizza, centrocampista, ha preso il posto di Pezzella, un terzino, dunque potrebbe cambiare in parte anche lo schieramento, la posizione in campo dei giocatori grigio-rossi, lo vedremo tra poco. Intanto è il Modena che può usufruire di una rimessa laterale nella propria metà campo dal settore di destra con Tonoli che mette il pallone in mezzo al campo. Ricordiamo la doppietta di Holzer nel primo tempo, il primo gol al 31esimo su assist di Brugman e poi il bellissimo sinistro a giro al 45esimo, proprio a pochi secondi dall'intervallo, mentre sta per concludersi il secondo minuto di gioco. Primo tempo allo Zini, Cremonese 0, Modena 2, San Siro.
1: 48esimo, è arrivato il cambio, fuori Frangic e dentro il difensore Halal, 23 anni, difensore nato in Marocco. Frangic ancora lì a bordo campo, tanto si gioca con il Venezia che prova a spingersi in avanti, sarà calcio di punizione per il Milan, il recupero sarebbe scaduto, naturalmente si prosegue perché si è giocato a poco dei due minuti di recupero. Ghila va a spingere il pallone in avanti per Gonzalo Ramos che questa volta perde il duello con Bella Coccia, ha avuto tre ottime occasioni nel primo tempo l'attaccante portoghese del Milan, non le ha sfruttate, due in particolare, errori, una conclusione troppo morbida, troppo debole e poi anche una mancata deviazione solo davanti a Stankovic su un bel cross da destra di Chukwueze. Insomma, anche la pressione della prima a San Siro per Gonzalo Ramos, mentre il Venezia a scambiare il pallone, Stankovic dopo il tocco all'indietro di Eino a giocare a sinistra, il nuovo entrato Alala si è messo dalla stessa parte proprio dove giocava Frangic e ancora Stankovic adesso con il rilancio sbagliato, finisce qui il primo tempo, Milan 0 Venezia 0. Aggiornamento con Marco Signorelli, Cremonese Modena.
0: Allo stadio Zini in corso il quarto minuto della ripresa, il parziale Cremonese 0, Modena 2 e la linea va a Roma per la messa in onda del giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Francesca Giannini. L'alluvione in Nepal in apertura, 584 i morti e il bilancio ancora provvisorio. Proseguono le operazioni di soccorso. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati in un tunnel colpito dalla piena. Oltre 100 persone sono ancora bloccate lì. E la Caritas italiana lancia una raccolta fondi per aiutare la popolazione. Ascoltiamo il direttore Don Marco Pagnello.
6: Abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani, a privati, aziende di fare la propria parte sul sito di Caritas Italiana www.caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
5: E nell'alluvione in Nepal sono oltre 2.400 i dispersi. Non si hanno ancora notizie di tre italiani, tra loro Marco Ratto, commerciante di Rapallo in Liguria. L'ultimo contatto con lui dalla zona della frana.
4: A Rapallo una comunità con il fiato sospeso. Tutti conoscono Marco Ratto, 54 anni, gioielliere. Chi passa da Piazza Cavour non può non notare le saracinesche abbassate del suo negozio, di quello storico, di famiglia. Sono ore di angoscia, ma anche di speranza. Sentiamo dei commercianti che lo conoscono bene.
7: Un grande amico, speriamo bene.
8: La sto vivendo molto male, con un grande tormento interno, però sempre con una luce della speranza, e stiamo pregando.
4: Le notizie che i familiari hanno di lui si fermano a martedì sera, come ci racconta il cognato.
9: L'ha sentito la compagna la sera prima.
4: Dal Nepal avrebbe dovuto oltrepassare il confine diretto in Tibet, ma né di lui né della comitiva di turisti internazionali e delle guide che sono con lui si sa più nulla.
9: E adesso stiamo lavorando con la Farnesina per i contatti che aveva lui sul cellulare. Ci ha mandato delle foto per drop, ma più di quello non posso dire.
4: Sportivo, amante della montagna, si è a lungo preparato per affrontare questo viaggio. L'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno, ma più passano le ore, più le speranze restano appese a un filo. Luca Forlani, GR1.
5: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report per la Rai. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge in una nota. Al suo posto Giulia Prisutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci proposti 3 incarichi: Rai News, TG3 o un ufficio di corrispondenza. Il legale del conduttore accusa la Rai, condanna la vittima di un attentato. Ranucci su Facebook annuncia una battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. A Palermo l'autopsia della bambina di 4 anni morta il 20 agosto per difterite ha confermato la presenza di una grave e diffusa infezione. La piccola non era vaccinata e sarebbe stata sottoposta a cure particolarmente invasive. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati i genitori e 8 medici. Ancora un femminicidio, questa volta in Andalusia, Spagna. Una turista tedesca di 47 anni è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno 60enne di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiana. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare su droni e difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che poi ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Oggi il picco del caldo sull'Italia, con 9 città da bollino rosso. Temperature record in Sardegna, con quasi 46 gradi a Ierzo, in Ogliastra, dove sembra migliorare la situazione dell'incendio divampato vicino ad Arzana e propagatosi verso Elini. Oltre 100 le persone evacuate, mentre proseguono i lanci di Canadair ed elicotteri. Al nord invece una tromba d'aria ha colpito Cremona.
10: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
5: È tutto per questa edizione. La linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Milan-Venezia. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 e per la Serie B Cremonese-Modena il parziale al momento è 0-2 per il Modena. Prossimo GR alle 23, buon ascolto.
11: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
12: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
13: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
1: Zero tra Milan e Venezia alla fine del primo tempo. Siro, è ancora intervallo e allora ci trasferiamo a Cremona. Marco Signorelli.
0: A Cremona invece siamo al decimo della ripresa e qui ha appena segnato il terzo gol il Modena, quindi al momento il parziale è Cremonese 0, Modena 3, linea allo studio.
2: Aggiornamento dal basket, perché come dicevamo in apertura, questa sera in campo la nostra nazionale nelle qualificazioni mondiali. L'Italia è impegnata in casa della Bosnia Erzegovina. Siamo nel sesto minuto del quarto quarto, la Bosnia conduce per 66-65, l'Italia è seconda nel girone, in caso di vittoria questa sera sarebbe con un piede già qualificata ai mondiali, anche se non c'è ancora l'aritmetica certezza. In testa al girone c'è la Turchia a punteggio pieno, Turchia che ha battuto poco fa la Lituania per 94-66. L'altra gara del girone vede di fronte Serbia e Islanda, con la Serbia che conduce 88-69. Anche qui siamo nell'ultimo quarto, al sesto minuto. Torniamo a Cremona per Cremonese Modena per qualche minuto con Marco Signorelli.
0: A Cremona stiamo per entrare nel dodicesimo minuto della ripresa e, come detto, ora il Modena conduce per 3-0 sulla Cremonese. Ha segnato Caso, dunque dopo la doppietta di Holzer nel primo tempo è arrivato il gol di Caso, un'azione, una ripartenza veloce del Modena con Ambrosino che ha servito sulla sinistra a Caso in area, è rientrato sul destro il numero 10 della formazione emiliana e ha battuto sul secondo palo Agazzi, una bella rete anche questa. Dunque un Modena che sta dilagando, tra poco dovrebbero arrivare i primi cambi anche per la formazione di Galloppa. Bisogna dire che veramente questa sera sta facendo un'ottima impressione la formazione ospite, con la Cremonese in seria difficoltà che al di là dei tre gol di svantaggio è riuscita anche, non è riuscita davvero a creare occasioni pericolose. Una serata finora molto tranquilla per il portiere del Modena Cicci Sola fino a questo momento. L'allievo Galloppa, possiamo dire che sta battendo il maestro Giampaolo, che ha già effettuato due cambi con l'Orchipanizza e Nasti al posto di Pezzella e Bonazzoli. Gioco che in questo istante è fermo, riprenderà tra poco con una rimessa laterale in favore del Modena che restituisce il pallone alla Cremonese, che dunque riparte ora con il proprio portiere Agazzi. Quando ci avviciniamo alla metà del tredicesimo minuto del secondo tempo, con la Cremonese che prova ora a riorganizzarsi quantomeno per cercare di rendere meno pesante il passivo, ora il pallone per Van de Put sulla sinistra, si è visto pochissimo questa sera il giocatore della Cremonese Van de Put, di solito molto più propositivo, ma il gioco resta nella zona centrale del campo, non ci sono grandi accelerazioni. Dunque io direi che a questo punto sulla parziale di Cremonese 0 Modena 3 la linea può tornare allo studio.
2: Si gioca anche in Europa, negli altri campionati, si gioca nella Ligue 1 francese. È finito il primo tempo fra Lille e Paris Saint-Germain, Lille in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Haraldsson al 21esimo. In Bundesliga è in corso Bayern di Monaco Stoccarda, con il Bayern che conduce per 3-1, Bayern che era andato in vantaggio con Upamecano, scusate, poi il pareggio momentaneo dello Stoccarda con Wagnermann, poi altre due reti del Bayern che conduce per 3-1. Siamo all'intervallo anche in Premier League fra Crystal Palace e Manchester City, gara della seconda giornata della Premier. Manchester City in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Haaland al 17esimo. In Spagna invece c'è la vittoria del Racing Santander sull'Elche per 3-2 ed è cominciata da 20 minuti la sfida fra Alaves e Villarreal. Siamo sul parziale di 0-0 al 20esimo. Torniamo a Cremona per Cremonese Modena con Marco Signorelli.
0: Sta iniziando il 15esimo minuto del secondo tempo, Cremonese 0 Modena 3, prime sostituzioni come avevamo annunciato anche per il Modena. Una scelta singolare quella di Galloppa, che ha tolto gli autori dei gol, quindi è uscito Holzer che ha realizzato, come detto, una doppietta nel primo tempo. Al suo posto è entrato Azzi, è uscito anche Caso e al suo posto è entrato il numero 26 imputato. Ora calcio di punizione per la Cremonese all'altezza della tre quarti dal settore di destra, il pallone scodellato nel mezzo, la palla che per poco non arriva a De Luca, poi rimbalza nuovamente nell'area Emiliano, la formazione gialloblu che oggi gioca con però una divisa bianca con degli inserti blu, inserti numeri blu per la Cremonese, invece la divisa casalinga con maglia, bande verticali grigio-rosse, calzoncini neri con inserti rossi e calzettoni sempre neri con inserti rossi, numeri bianchi. Cremonese che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, il possesso ora però è del Modena nella propria metà campo, siamo sul settore di sinistra, ora non ha fretta la formazione di Galloppa che però prova a cercare comunque Zampano in avanti, a sua volta anticipato però dalla Cremonese, torna a recuperare il pallone Zampano che concede una rimessa laterale alla formazione di casa, già battuta ma riconquista ancora però il Modena del pallone, bravissimo il Modena a ripartire in velocità ora con Imputato in area, prova con un tocco di prima a beffare Agazzi, il portiere della Cremonese che era uscito andando incontro a Imputato, lo ha visto con la coda dell'occhio il giocatore del Modena, ha cercato il tocco di prima ma il pallone è terminato alto sopra la traversa, dunque in questa circostanza pericolo scampato per la Cremonese. Ora siamo già dall'altra parte con Van de Putte all'indietro per Pontisso, ancora per Luperto, per il capitano Bianchetti nel mezzo, avanza palla al piede Bianchetti nel cerchio di centrocampo, il pallone in avanti per l'Orti Panizza, arrivano in due su di lui, gli tolgono il pallone soltanto per un attimo perché poi da terra riesce con un tocco l'Orti Panizza ad arrivare sul pallone e a giocarlo sempre in favore di un compagno di squadra, ancora per Luperta, ancora al centro per Bianchetti, alza la testa Bianchetti, non ci sono compagni vicini, è costretto allora all'appoggio ancora in orizzontale per Luperto, si resta sempre intorno al cerchio di centrocampo, si chiudono molto bene le maglie del Modena, fatica la Cremonese, fatica a trovare spazi, ora dunque ci prova con un lancio lungo ma il pallone termina direttamente in fallo laterale quando siamo alla metà del 17° minuto del secondo tempo, sempre con il Modena che conduce per 3-0 sulla formazione di casa della Cremonese, la doppietta di Holzer nel primo tempo, poi il gol di caso nella ripresa, ora il Modena che gestisce un pallone con calma nella propria metà campo, si concede il lusso anche di una serie di passaggi davanti alla propria area di rigore, ora prova a ripartire con Nador che si è spostato dalla posizione centrale a quella di terzino destro, esagera però il numero 6 del Modena, perde il pallone ancora con l'Orti Panizza che prova a passare per vie centrali per Van de Putte che però viene anticipato, 18° minuto del secondo tempo allo stadio Zini, Cremonese 0 Modena 3, lì nello studio.
2: Torniamo sui campi di basket perché c'è la nostra nazionale impegnata nelle qualificazioni mondiali, gli azzurri in casa della Bosnia Erzegovina che conduce per 72-70 nell'ottavo minuto dell'ultimo quarto, nell'altra gara in corso del nostro girone la Serbia conduce sull'Islanda per 98-73, Serbia che è al terzo posto di girone, un punto sotto agli azzurri, all'Italia, mentre c'è la Turchia a punteggio pieno, Turchia che ha battuto come dicevamo prima la Lituania per 94-66, è una gara punto a punto fra Bosnia Erzegovina e Italia, Italia che adesso è passata davanti 73-72, vincere questa sera significherebbe essere ad un passo ormai dalla qualificazione ai mondiali, anche se non c'è ancora la certezza aritmetica, nulla di grave in caso di sconfitta perché mancherebbero ancora 5 gare del girone di qualificazione e l'Italia come dicevo al secondo posto dietro alla Turchia che prosegue spedita a punteggio pieno. E torniamo a San Siro da Daniele Fortuna per sapere com'è la situazione, quanto manca all'inizio del secondo tempo. Daniele Fortuna.
1: Allora sì, siamo nell'intervallo, continua il suo riscaldamento Alal, Redouane Alal, il difensore del Venezia che è entrato proprio nel finale al posto dell'infortunato Frangic e forse ci potrebbero essere dei cambi, delle novità anche nel Milan perché c'è Camarda che si sta riscaldando, sta scambiando il pallone con alcuni compagni, c'è anche Moreira per esempio, ma Camarda ha già la maglia da gioco e allora chissà, potrebbe entrare lui nel secondo tempo e al posto di chi, perché Gonzalo Ramos ha avuto tre grandi possibilità e non ne ha approfittato, ha sbagliato, bisogna dire la verità, soprattutto in due circostanze, solo davanti a Stankovic, ha calciato male, poi ha cercato di beffare sul suo palo il portiere del Venezia, Venezia, e poi ha mancato la deviazione praticamente a due metri dalla linea di porta ed era solo, quindi insomma per adesso non è andato bene il debutto di Gonzalo Ramos. Vedremo quali saranno le decisioni di Amorim. Ricordo che Milan e Venezia sono andati negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 e adesso stanno per rientrare. A te Massimiliano.
2: Torniamo a Cremona, allo Zini per Cremonese-Modena e poi ripartiremo al rimbalzo di linea. Andiamo da Marco Signorelli che poi restituirà la linea allo studio. Un aggiornamento.
0: Siamo al 20° della ripresa, sempre Cremonese 0, Modena 3, altre due sostituzioni. La Cremonese con Forino che ha preso il posto di Bogliacco e Lottici Tessadri che è entrato in campo. Al posto del numero 16 Fabio Gelli, ora la Cremonese che prova.
2: Allora Marco, abbiamo problemi sul collegamento, ti sentiamo male, cercheremo di finalizzarlo meglio al prossimo giro. Intanto aggiorno il basket perché la Bosnia Erzegovina è passata di nuovo davanti, siamo al 9° minuto nell'ultimo quarto fra Bosnia e Italia e i padroni di casa conducono per 75-73. Riprendiamo nel secondo tempo al rimbalzo di linea perché sono tornate in campo le squadre a San Siro, quindi campo principale Milano per Milan-Venezia e poi Cremona per Cremonese-Modena. Ripartiamo al rimbalzo di linea, Daniele Fortuna.
1: Pallone al centro del campo e però le sostituzioni nella Milan per ora non ci sono, andiamo a vedere, ma dovrebbero essere confermati gli stessi 11 che hanno cominciato la partita. Allora Maignan in porta, poi Ghila, De Winter, Pavlovic, Ciukwueze, Musa, Modric e Bartesaghi con Loftus-Cheek e Sisse dietro a Gonzalo Ramos. Dall'altra parte il Venezia Stankovic, mentre è cominciato il secondo tempo Stankovic, Schenkien, bella Kochap e Alal, abbiamo detto, ha preso il posto dell'infortunato Frangic con Eno, Kike Perez, Busio, Basic e dietro a Gonzalo Ramos. Dall'altra parte il Venezia Stankovic, mentre è cominciato il secondo tempo Stankovic, Schenkien, bella Kochap e Alal, abbiamo detto, ha preso il posto dell'infortunato Frangic con Eno, Kike Perez, Busio, Basic e Aps davanti Yeboah e Adam.

0: del Venezia, l'arancione e il verde, maglia rossonera invece per il Milan. Il Venezia che comunque ha fatto bene, perché ha avuto anche un paio di possibilità, una in particolare è stata eclatante, quella che non sono riusciti a trasformare in gol, prima Adams e poi Yeboah, ma comunque ha fatto bene la squadra di Stroppa. Primo calcio d'angolo nel secondo tempo, primo calcio d'angolo in assoluto della partita a favore del Venezia. Il Milan ha battuto un corner nel primo tempo, è proprio Yeboah a scambiare con Enoh, cross in mezzo, pallone allontanato, pallone che finisce direttamente in fallo laterale, con il Venezia che resta in attacco. Dato sul pubblico, più di 75.000 spettatori per questo debutto stagionale a San Siro del Milan. Ci sono anche almeno 1.500 tifosi del Venezia nella parte di destra, diciamo il terzo anello, curva nord di San Siro. Va a toccare il pallone all'indietro, adesso bella coach-up per il Venezia che continua a fare il suo possesso palla senza particolari timori, pallone che viene giocato all'indietro, a centrocampo, retropassaggio per Stankovic, si ricomincia dalla portiere. Milan 0, Venezia 0, il secondo tempo è cominciato da 2 minuti esatti. Torniamo a Cremona.
1: A Cremona invece la ripresa si gioca da 23 minuti 15 secondi con il Modena sempre in vantaggio per 3-0 sulla Cremonese, un Modena che è stato seguito da oltre 1.100 tifosi che sono riusciti a raggiungere lo stadio Zini nonostante il maltempo che questo pomeriggio si è abbattuto con violenza sulla città di Cremona, con una tromba d'aria che ha causato anche diversi danni in città. In totale gli spettatori questa sera allo Zini sono 9.773, non è un bello spettacolo però questo per i tifosi della Cremonese che se finisse così la partita si ritroverebbero a 0 punti dopo 2 partite, punteggio pieno invece per il Modena. Cremonese che prova ora ad attaccare da sinistra con il cross, con il mancino di Van de Putte, c'è però l'uscita di Cicisola che blocca il pallone, ora fa ripartire l'azione della squadra emiliana sulla destra con imputato, la palla all'indietro per Tonoli che la gestisce con estrema calma, al centro per Nador che poi chiama in causa Brugman che a sua volta offre il pallone nuovamente al proprio portiere Cicisola. 25esimo minuto di gioco qui allo stadio Zini, sempre Cremonese 0 Modena 3 e la linea torna a San Siro.
0: Al quarto minuto sempre 0-0 tra Milan e Venezia, ammonito nel Venezia Kike Perez che però sta facendo veramente un buon lavoro in marcatura su Modric, ha preso proprio per la maglia il numero 14, poi con un sorriso sarcastico ha fatto il segno dell'uno con la mano, l'unico fallo, ha detto Kike Perez all'arbitro. Venezia che attacca adesso, pericoloso, cross, poi sulla destra, arriva la conclusione larga di poco di Enoh da sinistra, Aps, poi l'altro esterno nell'area di rigore, ha caricato il destro, non ha trovato la porta con la difesa del Milan e Maignan, tutti a guardare, ancora pericoloso il Venezia, lo è stato nel primo tempo, questo poteva essere un'altra grande opportunità per segnare, la posizione non era semplicissima per il centrocampista, per l'esterno del Venezia, ex Parma, il francese Antoine Enoh, è andato a cercare il diagonale con il pallone che è terminato fuori, ma altri problemi, alta sofferenza per il Milan con il Venezia che adesso non riesce a tenere il pallone in campo con Yeboah all'altezza della linea centrale del campo, c'è Chukwueze pronto per battere la rimessa laterale, Loftus-Cheek si fa dare il pallone, poi lo protegge con il corpo, poi scivola Loftus-Cheek, non c'è fallo, Busio all'indietro con saggezza, con intelligenza per il portiere, per Stankovic, Sisse va a disturbare, esce bene da questa situazione il Venezia che poi parte, va sulla fascia, ancora bel colpo di tacco da parte di Yeboah per Enoh qui da interno e non da esterno da ala, va a commettere fallo però perché c'è stato il recupero di Musa. Corre il Milan che batte immediatamente, seguiamo questa azione prima di tornare a Cremona, sbaglia però il Milan con Sisse, questo passaggio per Gonzalo Ramos, recupera il Venezia e poi riperde il

0: pallone. Modric non fischia, Manganiello, c'è ancora il Milan allora con Ghila, poi a destra Chukwueze, si sviluppa sulla fascia la manovra della squadra di Amorim. Chukwueze, le sue finte, limite dell'area di rigore, Loftus-Cheek, poi Ghila ancora con Gonzalo Ramos che si gira, va a concludere, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo per il Milan. Milan 0, Venezia 0, settimo minuto, Cremona.
1: A Cremona siamo al 28esimo della ripresa, sempre Cremonese 0, Modena 3, ha effettuato l'ultimo cambio Marco Giampaolo, è entrato il numero 14 Berti al posto di Pontisso, dunque entra il numero 14, 22 anni, ex Cesena, prova a dare un po' più di vivacità alla sua squadra il tecnico grigio-rosso, ora un lancio direttamente in area di rigore a cercare la testa di Nasti che riesce a toccare il pallone, diventa però un assist per Cicisola che può prendere la sfera con le mani, ora prende tempo e avanza nella propria area di rigore, il rinvio lungo in avanti, c'è spazio per il Modena, il colpo di testa di Bianchetti, il pallone nella zona centrale del campo, ora Ambrosino che con l'esterno destro cerca lo spunto di imputato sulla fascia di destra, c'è però il tocco di un giocatore del Modena e dunque una rimessa laterale già battuta ora per la Cremonese con Luperto che rimette il pallone in gioco con le mani, perde subito però il pallone la formazione di casa, allora lo può riconquistare il Modena che riparte ora con Nador dalla propria metà campo, il pallone in mezzo per Brugman, intercetta il numero 8 della Cremonese, Lottici Tessadri, Cremonese che cerca quantomeno il gol della bandiera e poi ci sarebbero ancora diversi minuti per provare a riaprire la partita, ma è davvero difficile trovare spazio. Ora arriva un brutto pallone, forse il primo toccato da Berti che svirgola completamente, sbaglia un controllo molto semplice a metà campo e regala il pallone al Modena. 29esimo della ripresa, Cremonese 0, Modena 3, San Siro
0: 0-0, l'ottavo minuto, si arrabbia Giovanni Stroppa dalla panchina, dall'area tecnica del Venezia per una possibilità che non è stata sfruttata come lui avrebbe voluto, con un giocatore che si è ritrovato in posizione di fuorigioco lì sulla destra per un calcio di punizione del Milan, ma continua però ad attaccare il Venezia, a tentare di farlo Stroppa, ex Milan, cresciuto con il Milan, lui ha giocato con Franco Baresi, si è commosso all'inizio, al momento del ricordo della bandiera rossonera. A centrocampo il pallone viene recuperato dal Venezia con Eno con il sinistro, gioca il pallone, torna indietro, non c'è nessuno, va a destra, allora poi ancora Yeboah, finisce a terra, non c'è fallo, il Milan che ha recuperato, Modric allarga subito il gioco per Loftus-Cheek, tocca il pallone, tiene a distanza Apsa e poi con le maniere forti a terra il centrocampista inglese del Milan e viene anche ammonito, terzo ammonito nel Venezia dopo Chentien nel primo tempo, Perez all'inizio della ripresa, qui c'è anche l'ammonizione per Aps, aveva toccato bene il pallone, Loftus-Cheek l'aveva anche protetto con il corpo, se l'era portato in avanti, calcio di punizione per il Milan con Luka Modric già sul pallone, spostato sulla destra in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore, molto molto fuori, e qui Modric andrà con un cross in mezzo all'area di rigore, continua a guardare, a scrutare verso il limite dell'area di rigore, lì dove sono sistemati i giocatori del Venezia, quelli del Milan pronti a saltare, soltanto Kike Perez del Venezia in barriera, parte Modric sul secondo palo, punizione tagliata e poi l'errore da parte di Musa, ma anzi una deviazione, una respinta proprio sulla linea di porta di un giocatore del Venezia, con Musa che aveva toccato quasi sicuro del gol, ancora lui a portare il pallone, che qui occasione eclatante per il Milan, poi Modric sbaglia il pallone che termina oltre la linea di fondo, anche questa poteva essere l'opportunità per il vantaggio per il Milan, ma tutto passa sempre dai piedi di Luka Modric, calcio di punizione tagliato, profondo, in effetti adesso si copre il viso incredulo Modric lì a centrocampo perché Musa ha colpito la traversa, lì è sotto porta, è andato con il destro veramente nell'area piccola, pallone soltanto da appoggiare in rete, e invece il pallone è finito sulla traversa e poi è rientrato in campo. Anche una traversa per il Milan. Milan 0, Venezia 0, è l'undicesimo. Cremona.
1: A Cremona il 32esimo minuto della ripresa, con il Modena che conduce per 3-0 sulla formazione grigio-rossa, con la doppietta di Holzer nel primo tempo, il gol di caso nella ripresa. In questo momento inizia il momento del ristoro, il break per consentire ai giocatori di dissetarsi. Temperatura di circa 28 gradi, non caldissimo, ma c'è molta umidità, e dunque, visto che il gioco è fermo, non perdiamo altro tempo, siamo al 33esimo, restituisco la linea a San Siro.
0: 12esimo, 0-0 tra Milan e Venezia. I problemi del Milan con neopromosse nella scorsa stagione, proprio al debutto, la prima di campionato, la sconfitta della Milan di Allegri contro la Cremonese, comunque sempre partite complicate, perché poi due vittorie, due pareggi e due sconfitte, questo è il bilancio con le neopromosse del Milan nella scorsa stagione, e anche qui si vedono difficoltà contro il Venezia, che adesso porta il pallone in avanti nella metà campo del Milan con Eno, palla a terra, difesa del Milan schierata, si cercano spazi, Eno, cross sul secondo palo, pericolo, deve chiudere Bartesaghi, colpo di testa rischiato anche qui il Milan, poi altro cross, qui Maignan sicuro a bloccare il pallone, un giocatore del Venezia a terra nell'area piccola del Milan, dovrebbe trattarsi di Adams, ma si rialza in questo momento. Intanto il Milan ha perso il pallone a centrocampo, lo gioca bene Busio all'indietro con una velocità, poi Kike Perez parte sulla destra, Chantien, e no, e ancora Busio in mezzo giocare questo pallone per il Venezia, Kike Perez, e poi Babasic dall'altra parte sulla sinistra, Alal scende lui, ma qui preferisce rallentare il Venezia, torna a giocare all'indietro, si va dall'ultimo uomo, da bella coach-up, Milan 0, Venezia 0, 13esimo, Cremona.
1: Si gioca a Cremona, siamo al 35esimo della ripresa, Cremonese 0, Modena 3, finito il cooling break, giocatori che hanno approfittato di un momento di pausa necessario per prestare cure mediche al portiere del Modena, Cicisola, che aveva subito un colpo in occasione di un calcio d'angolo, niente di grave, rimasto in campo Cicisola. C'è stata anche la terza sostituzione nelle fila del Modena, è entrato Acqua al posto di Brugman, non cambia niente dal punto di vista tattico, un mediano per un altro mediano, Brugman che nel suo ruolino personale oggi può segnare l'assist in occasione del gol che ha sbloccato il risultato, quello di Holzer al 31esimo del primo tempo. Attacca ora la Cremonese, prova a farlo dall'out di destra, ma difende bene il Modena, dunque Cremonese costretta a tornare nuovamente indietro ancora dal proprio capitano Bianchetti, che prova ad andare per vie centrali, si fanno vedere gli attaccanti, ora De Luca spalla alla porta, il pallone dentro per Lorchi Panizze, prova con il destro il controllo e poi il tocco di punta di Lorchi Panizze, che però alza troppo la mira e dunque il pallone termina alto sopra la porta difesa da Cicisolo. Una buona occasione questa per la Cremonese, con lo spunto di Lorchi Panizze che ha controllato bene con il destro, si è girato e poi il tocco di punta, però non ha preso bene la mira il giocatore georgiano. 36esimo della ripresa, Cremonese 0, Modena 3, linea San Siro, Milan Venezia.
0: Con il Milan vicino al gol, ancora Gonzalo Ramos, colpo di testa, ma il pallone che è finito fuori, poi batte subito Stankovic, il pallone non viene tenuto in campo da Adams, ottima chance per il Milan, Gonzalo Ramos qui fuori, equilibrio vicino alla porta, questo non è un errore rispetto agli altri tre di cui abbiamo parlato nel corso del primo tempo, abbiamo ricordato anche all'inizio della ripresa. Gran cross di Salah Mekerza, appena entrato, prende bene il tempo ad Aps, Gonzalo Ramos, però fuori equilibrio, non riesce a trovare la porta, pallone alto, Salah Mekerza prende il posto di Loftus Cheek, è entrato anche Rabiot al posto di Sisse, buona comunque la partita del ragazzo di 19 anni ex Catanzaro, meno quella di Loftus Cheek, dobbiamo dire la verità, Loftus Juventus, Cicca e Sisse sono i giocatori che hanno agito dietro a Gonzalo Ramos, diciamo gli incursori del Milan. Rabiot adesso anticipato a centrocampo, poi a Chukwueze a recuperare Ghila e ancora Modric, sempre Ghila all'indietro nella propria metà campo difensiva. Il Milan che adesso può partire però a tutta velocità con Salamekerz, si ferma, poi gioca il pallone all'indietro ancora a Modric, qui si ferma il Milan e c'è il Venezia che ne approfitta per schierarsi. E Bartesaghi largo sulla sinistra, movimento di Salamekerz servito all'altezza della corda dell'area di rigore, lascia che il pallone scorra, poi lo gioca all'indietro perché comunque è attenta la difesa del Venezia, deve ripartire da Modric a centrocampo il Milan nel cerchio centrale, ancora Modric, sempre Kike Perez come un'ombra su di lui, lancio lungo, poi arriva Salamekerz, posizione di fuorigioco però in questo caso di Bartesaghi e calcio di punizione per il Venezia. Milan 0, Venezia 0, 17esimo. Cremona.
1: Siamo al 38esimo allo stadio Zini con la Cremonese sotto di 3 gol contro il Modena. Ora il gioco è fermo, si riprenderà a breve con un calcio di punizione, anzi con una rimessa dal fondo in favore del Modena. C'era stato un calcio d'angolo dalla bandierina di destra per la Cremonese, il pallone calciato di destro che però ha superato la linea di fondo, dunque il gioco che riprende con la rimessa dal fondo, con il tocco di Cicisola per un compagno. Giocata male questa rimessa da parte del Modena e ora De Luca al limite dell'area. De Luca entra in area, De Luca però perde proprio il pallone un attimo prima di mettere piede nell'area di rigore. E allora si può riorganizzare il Modena ora con imputato che converge verso il centro e poi serve ancora all'indietro Cicisola che non se la sente di stoppare il pallone, lo calcia di prima verso la sinistra dove c'è Zampano che addomestica un pallone difficile. Ora c'è il pressing dei giocatori della Cremonese in due su Zampano e allora ancora all'indietro per Cicisola, solo in questi minuti prova ad aumentare il ritmo la Cremonese. Ora il colpo di testa di Luperto, in avanti c'è la rincorsa di Nasti che però non riesce ad arrivare sul pallone, dunque il gioco riprenderà ancora una volta con una rimessa laterale in favore del Modena. Siamo sul settore di destra, quello più vicino alla nostra postazione, ma siamo sempre nella metà campo della formazione emiliana allenata da Galloppa e sta per iniziare il 40esimo minuto della ripresa. Cremonese 0, Modena 3, torniamo a San Siro.
0: Alla 18esimo della ripresa, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, in fuorigioco e no, poteva essere un'altra occasione interessante per il Venezia, calcio di punizione per il Milan che adesso rallenta, non riesce a trovare spazi, va a prendere il pallone nell'area di rigore, Modric poi va all'indietro da Maignan, tocca con il destro, Modric si fa vedere, Maignan ancora si riporta il pallone vicino al dischetto, sempre Modric che adesso calcia lontano, raso terra per Gonzalo Ramos che riesce a difendere il pallone ma poi lo perde al centrocampo il Venezia. È un momento di duelli, nasce vincitore Pavlovic per l'attacco del Milan con Rabiot, area di rigore largo sulla sinistra, Rabiot però su di lui arriva anche Eno, attentissimo il giocatore francese, poi Salamekerz, le sue finte, parte sulla sinistra, entra in area, cross, colpo di testa ad allontanare da parte della difesa della Venezia, poi Pavlovic con il sinistro, il colpo all'indietro, non trova la porta, pallone alto, si difende bene, con ordine il Venezia, non si fa impressionare da questi attacchi affollati del Milan prima poi di ripartire, gioca il pallone all'indietro in questo caso Alal per il portiere, per Stankovic e poi Epusio in questo caso a fare da regista, venire incontro al limite dell'area di rigore, a portare il pallone, molto avanzato invece Rabiot, Stankovic anche sempre fuori dall'area, poi arriva bella Kocap con il lancio lungo per nessuno, molto impreciso qui l'ex Verona, rimessa laterale per il Milan, Milan 0, Venezia 0, il 20esimo. Cremona.
1: A Cremona siamo al 41esimo, anzi inizia proprio ora il 42esimo minuto di gioco, mentre arrivano gli ultimi due cambi anche per il Modena, con Daniele Galloppa che manda in campo Bozanai e Montevago al posto di Zampano e di Ambrosino. Buona la prova di Zampano, soprattutto nel primo tempo, si è visto un po' meno nella ripresa, dunque entrambi gli allenatori hanno esaurito i cambi. Gioco che riprende ora con un calcio di punizione in favore del Modena all'altezza della propria area di rigore, battuto dal portiere Cicisola, che ora va a sinistra, un rilancio lungo a cercare l'inserimento di un compagno che però non arriva sul pallone. Si trattava proprio del nuovo entrato Bozanai, anticipato poi il colpo di testa di Niling a mettere il pallone in fallo laterale in zona d'attacco per la Cremonese, che prova a spingere in questi ultimi minuti alla ricerca del gol che renderebbe quantomeno un po' meno pesante il passivo, anche se bisogna dire che il Modena ha ampiamente giustificato il triplice vantaggio questa sera. Il pallone gestito ancora una volta bene dalla difesa emiliana, con Acqua ora che si libera bene della marca del giovane Lottici Tessade, dunque riparte ancora una volta il Modena. 43esimo minuto, Lozzini, Cremonese 0 Modena 3 San Siro.
0: Al 22esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, perde palla il Milan, possibilità di andare in contropiede per il Venezia, in mezzo Adams, sbaglia Pavlovic con il corpo, si oppone alla conclusione dell'attaccante nigeriano del Venezia, poi se la prende con tutti i compagni di squadra e lancia anche qualche cosa a terra, forse un polsino che resta lì nell'area di rigore del Milan, che ha rischiato di andare sotto in questo caso. Milan 0, Venezia 0, è il 22esimo. Torniamo a Roma per la pubblicità.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
0: Chukwueze per il Milan che attacca con Modric in mezzo, Musa, area di rigore, Musa, dribbling di troppo, viene chiuso, il Venezia libera la propria area di rigore prima di andare via in contropiede, di provare a farlo con Yeboah che serve Adams, posizione regolare, poi prova ad andare via di potenza a De Winter, area di rigore, aspetta l'arrivo di Somma che ha preso il posto di Basic, ancora il Venezia, però qui perso l'attimo per colpire, per andare in contropiede, anche un giocatore della Venezia è a terra, la squadra di Stroppa però prosegue con Kike Perez, si va a giocare a destra e no, Pavlovic ancora lui, colpo di testa, poi Gonzalo Ramos, poi Salamekers che gira un avversario, prova ad andare via, tiene il pallone in campo, Salamekers in mezzo, Rabiot e poi anche Gonzalo Ramos, non c'è superiorità numerica, c'è Ramos, rete! Ha segnato il Milan, gran diagonale, si sblocca Gonzalo Ramos e si prende l'abbraccio di San Siro, assist di Salamekers, tutti vicino alla bandierina di sinistra ad abbracciare il numero 9, che ha trovato il suo primo gol in una partita ufficiale con il Milan e porta in vantaggio la squadra di Amorim. Milan 1 Venezia 0, è il 24esimo, ha segnato Gonzalo Ramos. Cremona,
1: a Cremona ci avviciniamo al 90esimo, mancano pochi secondi, sempre il Modena in vantaggio per 3-0 sulla Cremonese, sta per alzarsi la lavagnetta luminosa che ci dirà per quanti minuti si giocherà ancora, mentre attacca ancora il Modena, saranno 3 minuti di recupero, ci prova il Modena con una conclusione dalla distanza, lunghissima distanza, quasi 30 metri di Bozanai, che però è completamente sbilanciato all'indietro, dunque il pallone si alza e termina sul fondo, si giocherà dunque ancora per 2 minuti e 40 secondi qui allo stadio Zini, con l'impresa che a questo punto è impossibile per la Cremonese sotto di 3 reti, Cremonese che gestisce il pallone nella propria metà campo. 45 minuti, 40 secondi, questo ci dice il cronometro, Cremonese 0 Modena 3. Allora torniamo a San Siro dove si è appena sbloccato il risultato.
0: Sì, con Gonzalo Ramos e però l'assist veramente magico da parte di Salamekerz. Gonzalo Ramos va a tagliare bene in profondità a sinistra. Busio è in ritardo con il mancino, il numero 9 portoghese. Il gol a San Siro per lui, una liberazione dopo gli errori del primo tempo. Abbiamo parlato a Venezia, abbastanza ingenuo in questo caso, un giocatore a terra a centrocampo, no, ha avuto la possibilità di mandare il pallone in fallo laterale, il Venezia non l'ha fatto prima in una situazione d'attacco, poi il Milan è ripartito in contropiede ma non in superiorità numerica, sono stati particolarmente intelligenti Salamekerz e Gonzalo Ramos nel trovarsi e ha recuperato in questo caso bene la squadra di Stroppa, che adesso sbuffa lì davanti alla panchina perché la Venezia prova ad attaccare ma va a commettere fallo. Modric è pronto a battere un calcio di punizione, prima ammonito nel Milan, e Pavlovic all'indietro, adesso Luka Modric per Maignan, esplode e fa festa, si può esaltare San Siro, no? I tifosi rossoneri continuano però a sventolare le loro bandiere, quelli del Venezia. Buona partita, ottima partita finora per la squadra di Stroppa, anche lì il limite, mancata concretizzazione, la mancata trasformazione di occasioni nel primo tempo, ma anche Adams ha avuto un'altra chance nella ripresa. Adesso scambiano il pallone a centrocampo i giocatori del Milan, 27esimo, Milan 1, Venezia 0. Cremona,
1: 35 secondi al termine dei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro Rapuano. Cremonese 0, Modena 3. Cremonese che ha avuto un'occasione al 47esimo, una punizione da una trentina di metri di Van de Putte, posizione centrale, ha cercato il 7 alla sinistra di Cicci Sola, è riuscito a impegnare il portiere del Modena che non se l'è sentita di andare a bloccare il pallone e l'ho messo in calcio d'angolo, ma arrivano ora i 3 fischi del signor Rapuano della sezione di Rimini che mettono fine a questa partita. Dunque il Modena vince 3-0 in casa della Cremonese. Modena punteggio pieno, resta 0 la Cremonese. La sequenza dei gol nel primo tempo al 31esimo Holzer, al 45esimo il raddoppio sempre di Holzer e poi al 10° della ripresa la terza rete realizzata da caso. Dunque il finale dallo stadio Zini di Cremona, Cremonese 0 Modena 3. La linea torna definitivamente a Daniele Fortuna per Milan Venezia. A te.
0: Grazie a Marco Signorelli, 28esimo a San Siro, Milan 1, Venezia 0, è andato a concludere il più pericoloso dei giocatori della Venezia, dal limite dell'area di rigore Yeboah, conclusione troppo centrale per mettere paura a Mike Maignan, che è già rilanciato dall'altra parte, Correia il portoghese che ha preso il posto di Apsa, recupera il pallone in mezzo, poi Kike Perez, poi si va a sinistra da Alal. È il Venezia a manovrare, Correia che si è sistemato invece in una posizione più centrale lasciando la fascia ad Alal. Andiamo a vedere come si è risistemato con le sostituzioni, il Venezia di Stroppa mentre Alal interviene direttamente su Rabiot a centrocampo, ci sarà fallo, arriva anche Manganiello il direttore di gara, in questo caso però non c'è ammonizione, è semplice calcio di punizione. Busio aiuta Adrien Rabiot a rialzarsi, sinistro all'indietro ha battuto il numero 12 rossonero, tutto da rifare però, calcio di punizione ancora, gli applausi sono per Luka Modric, esce dal campo la sua prima da titolare in questo campionato perché Torino contro il Toro era entrato nel secondo tempo, aveva giocato titolare Yashari che adesso entra in campo a posto di Luka Modric, il calcio di punizione che sta per essere battuto proprio dal centrocampista svizzero del Milan, tocca Rabiot in avanti ancora per Gonzalo Ramos, ha recuperato il Venezia, prova ad andare via, Yeboah scivola, Pavlovic astuto anche in questo caso a mettersi con il corpo davanti al numero 10 del Venezia, Milan che parte da dietro proprio con Yashari a testa alta, Salamekerz di prima, qui Gonzalo Ramos lotta, tiene il pallone, passaggio è sbagliato troppo indietro per Chukwueze che recupera comunque la posizione, si è visto meno Chukwueze nel secondo tempo, in questo caso prova a innescare Salamakers, che era andato a tagliare da una parte all'altra dell'area di rigore, pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Stankovic, il portiere del Venezia, che adesso riceve il pallone da destra da Alal, poi ancora il Venezia, prima con Bella Kochap, poi con Somma dall'altra parte, Shentien, poi ancora sulla destra Kike Perez, e no, in mezzo le geometrie da parte del Venezia, ma poi Busio sbaglia, retropassaggio troppo debole, Salamakers recupera, Rabiot di prima, Salamakers limite dell'area di rigore, ancora per Rabiot, largo sulla sinistra, cross in mezzo per Gonzalo Ramos, questa volta però va a chiudere Alal, buon momento nel per il Milan con Rabiot che difende il pallone, torna indietro, va da Musa a centrocampo, fa la cosa migliore il centrocampista francese del Milan, Chukwueze, che può andare via uno contro uno, si ferma lì contro Correa con il sinistro, lo manda a vuoto, poi tocca all'indietro per Musa, ancora in mezzo Yashari, apertura comoda e precisa per Salamakers dall'altra parte sulla linea laterale, rallenta la Milan che è in vantaggio per 1-0 sulla Venezia quando siamo arrivati al 31esimo, il gol, lo ricordo, è stato segnato da Gonzalo Ramos al 24esimo di questa ripresa, Yashari per De Winter per il Milan, che adesso prova anche ad amministrare i tempi di gioco, a terra finisce proprio Gonzalo Ramos a centrocampo, c'è calcio di punizione, allarga le braccia, protesta l'attaccante portoghese per evidentemente chiede un provvedimento disciplinare, un'ammonizione nei confronti del giocatore della Venezia che lo ha spinto, lo ha trascinato a terra, il Venezia intanto che ha recuperato il pallone, Adams in mezzo per Yeboah, vince il rimpallo, ma poi la difesa del Milan a recuperare il pallone, Chukwueze largo sulla destra, lo sforzo della Venezia in pressing, Pavlovic scivola Somma, anzi è Ghila, scivola Somma, poi Ghila porta il pallone a sinistra verso Salamakers, ancora Bartesaghi e Salamakers, tiene il pallone lì in mezzo, non vuole forzare il Milan, questa sembra l'intenzione, anche se Amorim vorrebbe qualche cosa di diverso, lo si capisce dalla sua mimica, dal suo gesticolare continuo lì davanti alla panchina, perché il Milan magari si accontenta, rallenta, si accontenta di gestire quando invece potrebbe spingere, potrebbe affondare, non lo fa come in questo momento, gioca il pallone a centrocampo, ancora Gonzalo Ramos, pochi movimenti, arriva Salamakers, altro retropassaggio, scuota la testa Amorim, si arriva addirittura dalle parti di Maignan, riesce a controllare il pallone con i piedi, poi va a scambiare con Pavlovic, ancora Maignan, ferma il pallone, aspetta che Adams arrivi prima di passare al passare lì sulla fascia il Milan ancora con De Winter e poi Maignan, altro retropassaggio, sempre Maignan, ancora De Winter largo a destra, il pallone resta lì e adesso prova a spingersi in avanti il Venezia, a terra Gonzalo Ramos, non c'è fallo, è buono l'intervento in anticipo anche se un po' robusto di Bella Kochap che adesso tocca il pallone con il sinistro, lo controlla, lo ferma, poi va dall'altra parte in mezzo dove va a giocare Alal, ancora il Venezia con questo possesso palla prolungato con il pallone che finisce da Alal dal giocatore marocchino nel cerchio di centrocampo, si fa vedere Buzio, non viene servito, si va a giocare a destra invece ancora Alal che andava più in avanti, si era sganciato, però qui il passaggio di Shentien è sbagliato, finisce direttamente in fallo laterale, Yeboah pronto a uscire, entrerà Lauerbach, attaccante tedesco di 28 anni, ha più tecnica, Lauerbach è un giocatore più di fisico, così come è anche Adams, tutte le occasioni migliori non le ha sfruttate nel primo tempo per il Venezia, è venuta una anche nella ripresa, è dentro anche Rachmani al posto di Kike Perez, ottima la sua partita. Su in marcatura su Modric, eccoli i cambi per Stroppa, anche per avere più energie dalla panchina. Dunque dentro Rachmani e dentro anche Lierbach per l'attacco, mentre il Milan però adesso si può battere una rimessa laterale con Chukwueze davanti. Rabiot non riesce a tenere il pallone in campo, la rimessa laterale sarà per il Venezia. Siamo arrivati al 35esimo del secondo tempo, il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Venezia, che non è riuscita a reagire con la dovuta pericolosità dopo la rete segnata da Gonzalo Ramos. Bella coach-up in mezzo, ancora duelli aerei, eccolo Lauerbach che riesce a toccare il pallone in avanti per Rachmani, attaccante 25 anni del Kosovo, va a battere una rimessa laterale Correia proprio per Adams in mezzo, De Winter in anticipo di testa, poi un altro duello aereo, alla fine arriva Pavlovic che porta il pallone in avanti, lo perde, qui sbaglia il Milan, Adams fermato ancora da De Winter all'ingresso dell'area di rigore, Salamekers questa volta a destra, Gonzalo Ramos, tutti molto vicini però i giocatori del Milan, pronti a sacrificarsi, pronti a rientrare, Ghila per Maignan, viene incontro Rabiot, ancora all'indietro, sempre con grande sapienza Maignan per eludere il pressing della Venezia, parte Ghila, poi si ferma, qualche errore di troppo da parte del difensore spagnolo ex Lazio, ecco Maignan con il lancio lungo, arriva l'anticipo però, la chiusura di Henault in mezzo, in compartecipazione con Bella Kochap, poi Bartesaghi toccare il pallone, chiedere il fallo, ha recuperato il Venezia però a terra Bella Kochap, se non vedo male, proprio dalla tribuna opposta rispetto a quella della quale vi sto parlando. Ancora il Venezia, tocca il pallone sulla sinistra con Correia, linea mediana, il lancio in avanti, De Winter arriva l'anticipo, poi è l'arbitro a fermare il gioco, perché sì, è proprio Bella Kochap a terra, un colpo, resta a terra il difensore tedesco del Venezia, deve intervenire l'arbitro, ne approfittano per dissetarsi i giocatori del Milan, i giocatori del
3: allora
0: Venezia.
3: Daniele Fortuna, ne approfittiamo anche noi per dare il finale di Bosnia Italia Basket, qualificazione mondiale, ha vinto la Bosnia per 78-76, l'Italia ancora seconda nel girone a quota 12, affiancata però dalla Serbia che ha superato l'Islanda per 102-73, gara che si giocava in contemporanea. Poi in classifica ci sono Bosnia Erzegovina, Lituania e Islanda a quota 10, in testa c'è sempre la Turchia a punteggio piano con 14 punti, Turchia che ha superato la Lituania per 94-66, era una qualificazione ai campionati del mondo di basket. Torniamo a San Siro, Milan-Venezia, Daniele Fortuna.
0: D'accordo, al 39esimo della ripresa, Milan 1, Venezia 0, Chukwueze rimessa in zona d'attacco, si è poi rialzato, Bella Kochap, mentre è il Venezia che prova ad andare via con Somma, ha recuperato il pallone, il centrocampista ex Parma lo tocca in avanti, qui a vuoto De Winter, poi Musa, bravissimo, si è un po' allungato il Milan. E le posizioni sono anche un po' caotiche, ne stava approfittando il Venezia. Arriva Pavlovic, sono gli ultimi minuti della partita, energie spese da parte del Milan. Ghila prova ad andare via, poi il pallone viene giocato all'indietro da Musa per Chukwueze verso Rabiot a centrocampo, sempre il Milan questa volta a recuperare con De Winter, sale lui, si sgancia nella metà campo del Venezia, poi Rabiot sulla tre quarti, Salamekers perde l'equilibrio ma tocca il pallone all'indietro per Yashari, ancora Chukwueze largo sulla destra, scambia con Salamekers, si accontenta di conservare il possesso del pallone il Milan a 6 minuti dal 90esimo, Mario Ghila e poi De Winter e ancora Yashari, non sembra avere le risorse per creare qualcosa di pericoloso. Il Venezia Ghila prova ad andare via tutto da solo, progressione, poi si ferma, la difesa della Venezia è comunque schierata, Iasciari ferma il pallone, 25 metri, cerca lo spazio centrale, poi allarga sulla sinistra in orizzontale, il pallone che resta lì, Rabiot e ancora Ghila all'indietro per Paolovic e poi sempre Rabiot, il palleggio del Milan, Bartesaghi a sinistra all'indietro, sempre raso terra per Rabiot, non vuole perdere il possesso del pallone il Milan, con l'esterno del piede sinistro, Rabiot per Salamekers, poi ancora il belga per Yashari, qui buona esibizione nel palleggio, alla fine Yashari però torna indietro, lunghissimo retropassaggio, qualche mugugno da parte dei tifosi rossoneri con Maignan che ha già rilanciato sulla sinistra, Gonzalo Ramos in mezzo, poi Musa, va De Winter, qui esce bene però il Milan, si preparano cambi vicino alla panchina rossonera, Chukwueze prova ad andare via, prova ad accentrarsi, Correia l'affronta, Chukwueze non trova lo spazio per il tiro, poi è Rabiot concludere però proprio sulla schiena di Correia, sempre Milan in attacco quasi al limite dell'area di rigore, Gonzalo Ramos largo sulla destra, torna indietro e poi ancora Iasciari e Rabiot dai 25 metri, non c'è spazio, non ci sono varchi per possibili conclusioni, c'è Bartesaghi largo sulla sinistra, va a scambiare con Salamekers che però si porta il pallone all'indietro, va a scambiare con Rabiot e ancora Salamekers per Musa, davanti su di lui va Rachmani, però si limita a conservare il possesso del pallone prima di ripartire però il Venezia con Maignan, qui bravissimo in anticipo sul lancio con Loierbach, il attaccante tedesco del Venezia pronto a intervenire, ad avventarsi sul pallone, qui scelta il tempo mirabile da parte di Mike Maignan in anticipo, poi il pallone termina fuori, gabbia per Ghila, cambio in difesa nel Milan e poi Estupiñán che dovrebbe prendere il posto di Chukwueze, un esterno per un altro, però poi vediamo, ancora non è uscito il numero, ma quella dovrebbe essere la posizione naturale. Gli applausi sono per Gabbia intanto che ha sostituito, ha preso il posto di Mario Ghila. Ecco lo speaker, chiama proprio Matteo Gabbia, vediamo se è uscito effettivamente Chukwueze, no, Chukwueze è ancora in campo e allora vediamo, è entrato comunque Estupiñán, allora dovrebbe essere uscito Bartesaghi, l'altro esterno, sì, proprio così va a mettersi lì da quella parte a sinistra, Estupiñán, adesso può battere una rimessa laterale in mezzo al campo, zona centrale del campo, siamo arrivati alla 43esimo del secondo tempo, il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Venezia che si è un po' fermato dopo il gol subito da Gonzalo Ramos al 24esimo del secondo tempo, ha continuato a fare la sua partita, non è più riuscito a essere davvero pericoloso, va Salamekers adesso, anticipo da parte di Bella Coccia, potrebbe perdere il pallone, c'è fallo su di lui, ci sarà calcio di punizione con Stankovic fuori dall'area di rigore del Venezia, il portiere pronto a battere, era stato decisivo, provvidenziale un paio di occasioni nel primo tempo su Pavlovic, su Gonzalo Ramos, non ha potuto fare nulla però sul diagonale vincente del portoghese alla 24esimo della ripresa, ancora contropiede da parte del Milan con Iasciari, era di rigore solo, ancora Stankovic e poi autorete, il raddoppio del Milan, Iasciari si è infilato in un corridoio, lasciato libero, ce l'ha arrivato anche questa volta Stankovic, però sfortunato il Venezia, vediamo chi ha toccato per ultimo, sì, probabilmente Bella Kocap che stava rincorrendo Iasciari, tocco di Stankovic, respinta e poi il pallone termina in rete, che fare festa però con Iasciari, vanno ad abbracciarlo, la partita si chiude qui perché manca un minuto al 90esimo e il Milan ha trovato il raddoppio, grande disattenzione da parte della difesa del Venezia, il contropiede, sì, autogol piuttosto chiaro per chi è Sciarri, non è che avesse tirato benissimo. E anche qui secondo assist di Salamekers, che però manda in profondità Yashari a toccare Alalla, non Bella Kociap. È suo l'autogol per il raddoppio del Milan, pare Yashari sul maxi schermo, ma questo è evidentemente, questa è evidentemente un'autorete propiziata sì da Yashari, però con una volta il merito di Salamekers, assist sul gol di Gonzalo Ramos e assist anche in questo caso per il raddoppio. Va in avanti il Venezia, che anche in questo caso, come era successo con il Lecce, lo stesso risultato per ora 2-0, però il Venezia meriterebbe di più, è il caso di dire, per quello che ha fatto nel primo tempo, per la partita, per la personalità, ma anche per le occasioni che ha avuto la squadra di Stroppa. Adesso lì fermo a braccia conserte, conclusione altissima da parte di Bella Kociap da una trentina di metri, 4 minuti di recupero, testa bassa. Adesso Stroppa va a raccogliere una bottiglietta d'acqua vicino alla panchina. 2-0 per il Milan sul Venezia. Salamekers, grande protagonista, è entrato dalla panchina, ha deciso lui con i suoi assist, poi il gol l'ha fatto Gonzalo Ramos al 24esimo dopo tre errori, due errori piuttosto marchiani davanti alla porta del Venezia. Poi Salamekers mandato in profondità Yashari dalla sua conclusione, respinta dal portiere del Venezia Stankovic, l'autorete di Alalla per il 2-0 del Milan. Ma il Venezia attacca fino alla fine e adesso andrà a battere un calcio di punizione dai 30 metri con a terra, è andato, dovrebbe essere Busio, sì, è andato lui a terra, il calcio di punizione che sarà battuto proprio dal numero 6, dal capitano, dall'italoamericano, il giocatore del Venezia, che è stato un po' in ritardo in occasione del gol dell'1-0 di Gonzalo Ramos, proprio in chiusura sul portoghese, ma lì era sistemata proprio male la difesa del Venezia. Busio adesso dai 30 metri, magari per una battuta diretta con un solo giocatore del Milan in barriera. Vediamo, Busio è lì fermo sul pallone a sistemarsi, tutti gli altri giocatori del Venezia ancora in linea. Chiusura da parte di Rabiot, ci sarà calcio d'angolo per il Venezia, il secondo per la squadra di Stroppa nella partita. 48esimo, Milan 2, Venezia 0. Il Milan che prima notte sarà da solo in testa alla classifica, se così dovesse finire, a 6 punti, aspettando tutte le altre squadre. Sono 9 in testa alla classifica con 3 punti. Il Venezia ancora a 0 con qualche recriminazione, però, e anche con una buona partita, così come era successo contro il Lecce. Venezia nell'area di rigore del Milan con Adams, spalla alla porta, cerca il cross, bravo Musa, a cui si oppone, respinge, manda il pallone, ma ci sarà un altro calcio d'angolo per la squadra di Stroppa al 49esimo. 2-0 per il Milan. Il Venezia che la prossima giornata andrà in trasferta, altra sfida, anzi questa è una sfida delicata, così come lo è stata quella con il Lecce al debutto al Penso. Andrà a giocare a Frosinone, calcio d'angolo, pallone troppo largo dall'altra parte sul secondo palo, attenzione perché il Milan può andare ancora in contropiede, sempre con Yashari, Chukwueze, ma il pallone è troppo lungo, è troppo largo, Chukwueze deve andare a recuperarlo sulla linea laterale, ma recupera anche la difesa della Venezia. Poi cross larghissimo di Chukwueze dall'altra parte, e Stupignan, e ancora Yashari, area di rigore, a largo, cerca il cross in mezzo, arriva la respinta con il petto di Bella Kociap per un'altra rimessa laterale in zona d'attacco a favore del Milan. Salamekers, tre fischi da parte dell'arbitro Manganiello, finisce qui tra gli applausi, ha vinto il Milan, ha battuto il Venezia per 2-0, gol nel secondo tempo, Gonzalo Ramos al 24esimo, al 45esimo, al 90esimo l'autorete di Alalla. un assist e mezzo di Salamekers, perché l'autorete di Halal deriva da una sua intuizione, ha mandato in profondità Iashari, conclusione respinta di Stankovic, il portiere della Venezia, sul corpo di Halal e autorete. Il saluto tra i due tecnici, ha vinto il Milan per 2-0 sul Venezia, anche il mio saluto e il ringraziamento a Giovanni Campagna per l'assistenza tecnica. Linea a Roma, Massimiliano Graziani, zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: La vittoria del Milan a San Siro sul Venezia per 2-0, vittoria che è maturata nel finale, come ci ha raccontato Daniele Fortuna, era l'anticipo della seconda giornata di Serie A. Nell'anticipo di Serie B, la vittoria esterna del Modena in casa della Cremonese per 3-0. Si gioca anche in Europa, il Lille in vantaggio sul Paris Saint-Germain per 2-0, siamo all'89esimo, il Bayern ha superato lo Stoccarda per 5-1 e il Manchester City sta vincendo in casa del Crystal Palace all'89esimo, solido vantaggio di 4-1 per il City. Nella Liga Spagnola 0-0 fra Alaves e Villarreal, siamo al 61esimo. Una notizia di tennis, notizia positiva perché il nostro Federico Cinà entra nel tabellone principale degli US Open, il tennista palermitano numero 181 della classifica mondiale ha sconfitto nel turno decisivo il cinese Bu, numero 124 del mondo, vittoria in 3 set 3-6, 6-4, 7-5. Cinà entra nel tabellone principale. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo per parlare di giochi del Mediterraneo.

0: Kylie Minogue, Snow Patrol, These Alarms alle 22:51 su Radio 1, zona Cesarini. Ricordiamo quello che è successo negli anticipi. In Serie A il Milan ha battuto il Venezia per 2-0 e a Cremona il Modena ha superato la Cremonese per 3-0. Gli anticipi di Serie A e di Serie B, e ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, la competizione che è in corso in questi giorni con una vera e propria pioggia di medaglie per l'Italia. Facciamo il punto di giornata con Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Altro giro, altra giornata in doppia cifra di medaglie per la delegazione azzurra con i giochi di Taranto arrivati a metà del programma di gare. Sono le discipline novità di questa edizione a farla da padrone, dal padel alla maratona di pattinaggio a rotelle, ma un apporto significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. In particolare nella prova maschile di carabina d'aria compressa dai 10 metri al palazzetto dello sport Fernando Albano di Torricella, Danilo Dennis Sollazzo sale sul gradino più alto del podio al termine di un duello esaltante con il croato Marcic, chiuso nel testa a testa finale a due colpi. Per il 23enne varesino di Casarate Sempione è la sesta vittoria in carriera in grandi eventi internazionali, ma il primo vinto in casa e quindi dal sapore speciale.
3: Allora, la gara è stata molto difficile per le condizioni ambientali, il fatto di viverla in casa ancora più pressante perché hai tutte le aspettative addosso di chi ti guarda. Il tifo è stato meraviglioso, sentivi proprio il calore dell'Italia. Nonostante sia stata una gara molto difficile, sono riuscito comunque a tenere quest'oro a casa nostra, e ringrazio principalmente tutto quanto il supporto dai tifosi, ma soprattutto dal centro sportivo Carabinieri che mi supporta ogni giorno, dai miei allenatori e da tutta la federazione.
2: In ordine cronologico però, la prima medaglia italiana di oggi la conquista Francesco Gregori, argento nella prova individuale di tiro con l'arco.
4: Questa medaglia per me è sicuramente molto importante, perché quelle di oggi sono state due finali molto molto molto emozionanti. Quella individuale, come dicevo, è stata la mia prima finale individuale a livello internazionale con la nazionale maggiore, quindi emozioni fortissime, difficili da descrivere, e gestire il tiro, la tensione, il caldo, tutto è stato difficile e bello allo stesso tempo, quindi sono molto contento del risultato e molto contento di ciò che porto a casa, sia a livello di medaglia sia a livello di esperienza.
2: Meno fortunate le altre tre finali. Tutte le squadre azzurre, femminile, maschile e mista, chiudono ai piedi del podio. Il bilancio finale del direttore tecnico della nazionale italiana di arco ricurvo, Filippo Clini.
5: Se mi avessero chiesto prima se mi andavano bene quattro finali, avrei detto di sì. Un po' d'amarezza con tre medaglie mancate, sicuramente c'è. Sono molto contento per Gregori, che si è portato a casa un bellissimo argento più che meritato, anche perché lui è veramente frutto del lavoro dell'ultimo anno al quale vi si è dedicato al 100%, quindi è indubbiamente il merito tutto suo. Abbiamo visto un po' dove lavorare, cercheremo di lavorare sui punti che ci mancano per essere pronti per la stagione prossima, che per noi è una stagione fondamentale in vista delle qualifiche olimpiche di Los Angeles 2028.
2: Ma sono le discipline al debutto assoluto ai Giochi del Mediterraneo a prendersi la scena in questa settima giornata di gare, a partire dalla Roller Marathon, la maratona di pattinaggio a rotelle. Dopo aver aspettato saggiamente il momento giusto nei canonici 42 km 195 metri, la squadra femminile azzurra trova l'attacco vincente per la volata di Melissa Gatti e Sofia Saronni, rispettivamente oro e bronzo. Un esordio perfetto da celebrare sul lungomare di Taranto. Melissa Gatti.
6: Questa prima medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo è sicuramente un grandissimo risultato per me, ma anche per la Skate Italia, quindi ringrazio sicuramente la federazione che mi ha permesso di partecipare, e ringrazio le mie compagne di squadra che hanno fatto un grandissimo lavoro per potermi permettere di arrivare, ecco, sul gradino più alto del podio.
2: Anche Sofia Saronni si gode la medaglia al collo, non dimenticando però il lavoro di sacrificio e di squadra della compagna Giulia Pedon.
7: Sono veramente contenta e entusiasta per questa medaglia, è veramente un onore sempre vestire i vestiti dell'Italia. Diciamo che è andato tutto come doveva andare, abbiamo preparato la gara, la volata, e è andato esattamente tutto come avevamo previsto. Ci siamo messe davanti quando mancavano 3 km, poi verso la fine la nostra compagna Giulia Pedon si è sacrificata, che cioè tira trovata, si è spostata e noi siamo andate.
2: Nel maschile invece solo piazzamenti, con il sesto posto di Alessio Clementoni e il settimo di Daniel Niero. Si mette in luce anche un'altra novità dei giochi di Taranto, il padel, con 4 medaglie. L'ultima di giornata pochi minuti fa con Flavio Abate e Alvaro Montiel Caruso, ma c'è anche l'argento nella squadra mista con Giulia Dal Pozzo e Marco Cassetta. Quest'ultimo qualche ora prima aveva centrato il bronzo in coppia con Simone Iacovino.
8: L'emozione è grandissima, non sapevo che fare quando è finito l'ultimo punto, ho visto lui che mi veniva addosso, l'ho abbracciato, mi è scappata qualche lacrima, veramente contentissimo, faccio fatica a trovare le parole per descrivere questo momento.
9: Cioè, quando si indossa questa maglia è veramente, per me è l'onore, l'emozione più grande, volevamo dare tutto, volevamo portarci questa medaglia, la vittoria più bella della mia vita e sono felice di averla fatto con Simo.
2: Stesso esito per la finale femminile, sempre contro una coppia portoghese, con il terzo posto di un duo ormai ben rodato come Giorgia Marchetti e Carolina Orsi.
10: Bellissimo vincere una medaglia anche qua, io e Caro già l'avevamo vinta 3 anni fa mi sembra a Cracovia, ci siamo comunque riconfermate, non è mai facile, il livello è sempre più alto.
11: Super coppia io e Giorgia, ma in campo poi al campo e ormai ci conosciamo nel bene e nel male, quindi secondo me anche pure per questo che arrivano i risultati, quindi grazie a Giorgia e contentissima di aver confermato un'altra medaglia.
2: Anche il judo grande protagonista nella prima di 3 giornate di incontri con 3 podi tutt'altro che scontati. Sul tatami del Pala Wojtyla di Martina Franca l'Italia Team sorride con i bronzi di Giulia Ghiglione, Michela Terranova e Valerio Accogli rispettivamente nelle categorie 48, 57 e 66 kg. 2 medaglie infine dalla tennis tavolo, oro per la squadra maschile, argento per quella femminile. Giocherà per il bronzo invece la nazionale maschile di calcio, battuta in rimonta nella semifinale contro la Tunisia, eccezionalmente giocata alle 10:30 del mattino per insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore. L'analisi nel post partita del CT Daniele Franceschini.
12: Mi dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol.
2: Per insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore. L'analisi nel post partita del CT Daniele Franceschini.
12: Mi dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0.

0: Eravamo con i 2009 in campo nel secondo tempo, anche con 2010 contro 2005 e 2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
1: L'Italia chiude così la settima giornata di gare con altre 13 medaglie, quelle totali sono 123 e siamo appena al giro di boa della rassegna.
2: Alle 22:58 minuti e 30 secondi ritorniamo in studio. Il Paris Saint-Germain agguanta il pareggio in pieno recupero in casa del Lille con le reti di Vitinha al 91esimo e Marquinhos al 95esimo, da 0-2 a 2-2. Ricordiamo anche quello che è successo negli anticipi in Serie A, anticipo della seconda giornata, la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0 con le reti di Gonzalo Ramos e una rete di Al-Hal, autorete di Al-Hal nel finale, e poi la vittoria del Modena in casa della Cremonese per 3-0, anticipo della seconda giornata di Serie B con le reti di Holzer, doppietta nel primo tempo, poi caso che porta le reti del Modena nella ripresa. Parliamo anche del basket, perché l'Italia è stata sconfitta in casa della Bosnia per 78-76, parliamo delle qualificazioni mondiali, Italia che comunque rimane al secondo posto nel girone alle spalle della Turchia che viaggia a punteggio pieno. Chiudiamo qui con la regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione, con Emanuele Rinaudo e Tommaso Margiotta alla realizzazione tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buonanotte e buon proseguimento di ascolto con il GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Siegfriedo Ranucci non condurrà più un report. Ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge ancora nel documento. L'azienda ha proposto a Ranucci 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa l'azienda, condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di report minacciano le dimissioni. All'estero ora, con l'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, ormai quasi 600, oltre 2.400 i dispersi, e la Croce Rossa parla di 93.000 persone che hanno bisogno di assistenza urgente. Nessuna notizia ancora dei 3 italiani che risultano irreperibili.
3: Il fiume di acqua, fango e detriti ha sommerso tutto, ha cancellato strade, ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine himalayano tra Nepal e Tibet. L'attenzione è ora puntata sui 2 laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese, mettendo a rischio anche il recupero di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica, alcuni dei quali sono comunque stati tratti in salvo. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo. Dopo alcune ore però le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino ha fatto sapere di essere pronta a sostenere il Nepal. Kathmandu ha replicato però di non avere al momento bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Intanto il ministro degli esteri italiani ha dichiarato: non abbiamo ancora notizie degli italiani dispersi, abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi. Inoltre dall'ambasciata di Nuova Delhi è arrivato anche il console e un alto funzionario. Siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Migranti a Ceuta, la situazione resta complicata, ma faremo una valutazione serena e sullo stop a Schengen decideremo il 31 agosto. A dirlo il ministro dell'interno Piantedosi, intervenuta alla kermesse di affari italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Non c'è mai stata da parte nostra alcuna volontà di uno scontro con il governo spagnolo, assicura il titolare del Viminale, è una misura già adottata in passato. La cronaca: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara un bambino di 5 anni.

0: 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Montesilvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Nessuna ipotesi viene esclusa, anche se al momento la pista principale è quella dell'incidente. E una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia.
1: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna. Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile alto e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
0: Ancora un femminicidio, questa volta in Spagna. Una turista tedesca, 47 anni, è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno, 60enne, di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo sulla donna trovata morta in casa. I RIS dei carabinieri hanno passato al setaccio l'appartamento.
2: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne a fare la tragica scoperta. Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio 2 scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e 2 coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. Chi la conosceva la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
0: Ai giochi del Mediterraneo, altra giornata di medaglie per l'Italia. A farla da padrone le discipline e novità di questa edizione, dal padel alla maratona, di pattinaggio a rotelle. Un contributo significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. L'Italia chiude così il 7° giorno di gare con altre 13 medaglie, quelle totali sono 123. Ora la musica e Take That tornano in Italia. La band britannica ha annunciato il Dreamers Tour 2027 con 3 concerti, il 18 luglio a Est, il 19 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 a Lucca Summer Festival. I guess now it's time for me to give up. Il tour accompagnerà l'uscita di Dreamers, 10° album in studio dei Take That, atteso entro la fine dell'anno. Intanto, venerdì prossimo arriva il nuovo singolo Feel My Love, realizzato dal cantautore irlandese-americano Michael Patrick Kelly. I biglietti per le date italiane saranno disponibili dal 2 settembre. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio su rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ranucci via dal report, dalla Rai tre opzioni per il suo ricollocamento. Lui ora battaglia per la libertà di stampa. Nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati minacciano di lasciare. La Russa era un programma pretestuoso, Salvini giusto così, Conte è un editto, tutto governato da Palazzo Chigi, Schlein era già scritto, la maggioranza ha raggiunto il suo obiettivo. Bonaccini, chi ha studiato poco, vota a destra, stoccata della Premier Meloni, rispetti gli elettori, noi non chiediamo titoli di studio prima di ascoltarli, replica del presidente Dem, frase estrapolata. Nepal, tragedia senza fine, quasi 600 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi, tra loro tre nostri connazionali. Arrivata a Kathmandu, la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni. Sessantenne italiano fermato in Spagna per femminicidio, la compagna tedesca accoltellata più volte, il corpo era su una spiaggia vicino al loro camper. Bimba di 2 anni e mezzo muore annegata in piscina a Palermo, entra nella vasca senza che nessuno se ne accorga, è il quinto caso in pochi mesi. L'estate sta finendo, o forse no. Inizia un controesodo segnato dal caro carburanti, ma al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine. Tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Calcio Serie A, buono il debutto di Amorim a San Siro, il Milan batte 2-0 il Venezia, primo gol in rosso-nero per Gonzalo Ramos. Basket, qualificazioni mondiali, azzurri battuti in volata dalla Bosnia. In studio Nicola Tedeschini, Siegfried Ranucci non sarà più il volto di punta della trasmissione Report. Lo ha comunicato la RAI in una nota. Dalla prossima stagione la co-conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E Ranucci annuncia battaglia.
3: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate le proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR1.
2: Intanto proseguono le indagini dei magistrati.

0: Magistrati di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, che sarà sentito come testimone nei prossimi giorni, è fissato invece per il prossimo 7 settembre, nel giorno dell'udienza al riesame, un nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. I difensori dei quattro esecutori materiali del gesto, sentiti giovedì dai PM, hanno depositato istanza di scarcerazione. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana. La decisione di un avvicendamento alla guida di Report è accolta con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di una rimozione per ragioni politiche.
1: Faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Ignazio La Russa si dice felice per la sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, dice il presidente del Senato, senza che io abbia mai avuto problemi con la giustizia. Ma è tutto il suo partito, Fratelli d'Italia, a chiedere che ora Report torni a fare giornalismo d'inchiesta. Giusto così, commenta secco Matteo Salvini, mentre la Lega rassicura: nessuna censura, la trasmissione continuerà ma non è proprietà di nessuno. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri attende ironico una puntata sulla bomba di Lavitola, ma per l'opposizione tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, dice Elly Schlein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Telemeloni, aggiunge la segretaria PD, non ha nemmeno aspettato che la giustizia facesse chiarezza sulla vicenda. Una vendetta della maggioranza a pochi mesi dalle elezioni per AWS, che ricorda: Ranucci non è indagato, è una vittima. E Giuseppe Conte parla di editto Meloni contro una realtà che Palazzo Chigi non poteva controllare. Un'operazione per i 5 Stelle, autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR1.
0: Scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social la Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra: città meno sicure e confini senza controllo, aggiunge Meloni. Bonaccini si difende, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Contro il caro carburanti, la maggioranza valuta un possibile contributo dei grandi gruppi, mentre le opposizioni chiedono interventi più incisivi. Il tema al centro dell'evento, la piazza di affari italiani a Acei e Messapica, uno dei nostri inviati.
2: Niente tasse da imporre alle compagnie petrolifere, ribadisce dal cuore della Puglia il vice premier Antonio Tajani.
3: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico. Ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
2: Nonostante le difficoltà globali, Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato. Con la Lega che torna sulla necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi e resta favorevole a un contributo sugli extra profitti. Giorgia Meloni non ha più scuse, trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche, incalza l'esecutivo la segretaria PD Elly Schlein. I 5 Stelle definiscono l'ultimo taglio delle accise l'ennesima illusione ottica, e dalla kermesse pugliese la piazza di affari italiani, Angelo Bonelli Verdi Sinistra promette: quando saremo al governo metteremo questa tassa. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
4: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
2: Da Acei e Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
0: Acei e Messapica, caro carburanti dunque, ma anche la crisi dell'ex Ilva. Ne parlano i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l'altra nostra inviata.
5: Da Acei e Messapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
6: E su questa strada noi proseguiremo, ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
5: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal, che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza, e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
7: È importante importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
5: Da Ciogliemme Sapica, Paola Nania, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte 8 minuti, le notizie dall'estero con l'alluvione in Nepal e Tibet. Si aggrava il bilancio delle vittime, sono 586, più di 2.400 i dispersi. La Croce Rossa fa sapere che circa 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Ancora nessuna notizia intanto dei tre italiani che risultano irreperibili.
8: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Botekoshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
0: La guerra tra Russia e Ucraina. Poco fa droni di Kiev hanno causato due morti nella regione russa di Bielgorod e in precedenza, intervenendo a un evento nella città di Nizhny Novgorod, Putin aveva affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati, fa sapere il Cremlino, la corrispondente da Mosca.
9: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: L'ex ministro ucraino Fedorov, silurato da Zelensky tra le proteste della popolazione, offrirà il proprio supporto nel campo dell'innovazione militare in Italia come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni, dei sistemi senza equipaggio e della difesa aerea, ha detto il ministro Guido Crosetto, che ha ricevuto la visita di Fedorov. La Serbia seppellirà con i massimi onori di Stato e militari Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto a 84 anni a Laia, dove scontava l'ergastolo. La corrispondente.
10: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, lo annuncia il ministro della giustizia serbo. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale, come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia, quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni senza nome. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. A lui Belgrado tributerà un ultimo saluto con i massimi onori. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Un raid israeliano su Jenin in Cisgiordania ha provocato 3 morti. Il ministro della difesa Katz ha dichiarato che il campo profughi della città è stato evacuato e occupato dall'esercito. A Gaza intanto almeno 4 bambini sono stati uccisi negli ultimi giorni e gli attacchi hanno colpito anche un deposito di aiuti alimentari e un impianto idrico sostenuto dall'UNICEF. Nelle ultime ore altri 5 morti nella striscia. La Norvegia piange re Harald V, fiori davanti al palazzo reale di Oslo, mentre il paese accoglie il nuovo sovrano, il figlio Håkon, 53 anni, che regnerà con il nome appunto di Håkon VIII, laureato in scienze politiche a Berkeley, ha conseguito un master alla London School of Economics. Al cordoglio internazionale si unisce il presidente Mattarella, che ricorda Harald come un esempio di dedizione ed empatia nei confronti del popolo norvegese. Siamo alla cronaca con un nuovo femminicidio avvenuto questa volta in Spagna, dove una donna è stata uccisa a coltellate. Arrestato il compagno.
11: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vita della mujer.
12: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman, paradiso di sabbia fine e acqua cristallina in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto.
13: Possibile crimine machista.
12: Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR1.
0: È giallo a Parma, dove una donna è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Sul corpo di Sara Lodi, 45 anni, questo è il nome e l'età della vittima, diverse ferite d'arma da taglio. Accertamenti sono in corso su un possibile stato di fragilità e disagio che avrebbe attraversato negli ultimi tempi. L'attuale partner sarebbe stato sentito dagli inquirenti. A Palermo una bimba di 2 anni è annegata nella piscina di una villetta, indagano i carabinieri.
14: Doveva essere una serata di fine estate da trascorrere nel giardino della villetta affittata per le vacanze e invece si è trasformata in una tragedia. All'improvviso non c'era più traccia della piccola Giulia Rita Guadagna di 2 anni e mezzo. I genitori hanno cominciato a chiamarla senza ricevere risposta. Sono iniziate le ricerche subito attorno alla villetta. Dopo qualche minuto la scoperta. La piccola galleggiava in acqua con la faccia in giù nella piscina sopraelevata che era stata montata sul prato. Si era quindi immersa nella piscinetta senza che nessuno se ne accorgesse. Portata dai genitori alla guardia medica, i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Tecina, GR1.
0: Ancora a Palermo, si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della piccola di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. I consulenti hanno anche verificato che le cure a cui è stata sottoposta sono state particolarmente invasive. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della piccola che non l'hanno fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Ultimo weekend di agosto, per molti le vacanze finiscono, si lasciano le località di villeggiatura e se il viaggio verso casa è già un salasso per il caro carburante, al rientro si profilano anche altri rincari.
13: Spesa, bollette e trasporti. Con il ritorno a casa gli italiani dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons, sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare sui prodotti alimentari. Ma non solo, secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
15: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15% nei prossimi 6-12 mesi. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a $1,300 il prezzo attuale.
13: Le compagnie devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi, spendendo questa volta cifre molto più alte. Gelsomina Testa, GR1.
0: Restiamo in tema di rientro dalle ferie. Durante questo fine settimana previsto traffico intenso con 25 milioni di spostamenti, secondo l'ANAS. In alcune regioni sono giornate da bollino rosso per il caldo, ma l'Italia è divisa in due dal meteo. Mentre al sud imperversano le temperature roventi, soprattutto in Sardegna e Sicilia, al nord si contano i danni da temporali e grandinate.
16: Il maltempo ha colpito soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Una tromba d'aria a Cremona ha causato una quarantina di feriti non gravi e danni al Duomo e al Palazzo Comunale. Violente grandinate sul Bresciano, sul Veronese, la Bassa Piacentina e l'Oltrepò Pavese. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. Il vento ha scoperchiato il tetto di una scuola nel Bellunese. Frane in provincia di Torino, 8 persone salvate con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Temporali nell'Alessandrino e in provincia di Modena. E tutto questo mentre in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi, in Sicilia i 45 e il caldo estremo l'ha fatta da padrone nelle regioni centro-meridionali. Nel weekend è atteso un calo termico, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
17: Rovesci isolati temporali sui settori alpini e prealpini di Triveneto e sulla Sardegna. Continua l'onda di calore sulla Sicilia con temperature fino a 43 gradi. Su Campania, Molise e Lazio, Abruzzo invece le temperature saranno in lieve calo. Anche domenica si apprezzerà un leggero calo delle temperature.
16: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica ora con Laura Pausini, che dà appuntamento ai suoi fan per domenica 6 settembre sulla pista di Formula 1 di Monza. La cantante si esibirà sulla griglia di partenza del Gran Premio, è il primo spettacolo pre-gara di questo genere che arriva in Italia. Un mini concerto poco prima che i piloti raggiungano le monoposto e che venga suonato l'inno nazionale. Secondo la stessa Laura Pausini sarà divertentissimo. La musica e la Formula 1 vivono entrambe di adrenalina ed emozioni. L'esibizione sarà trasmessa anche in diretta streaming. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, in regia Gianni Tole e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
18: GR1 Sport.
19: Buonasera da Giacomo Prireschi e dalla redazione sportiva. Partiamo dalla Serie A con l'anticipo della seconda giornata fra Milan e Venezia. I rossoneri faticano ma vincono 2-0 nell'esordio a San Siro. Gonzalo Ramos mette a segno la prima rete della sua esperienza a Milano.
20: L'entusiasmo aiuta anche a superare i difetti. Il Milan sbuffa, concede occasioni al Venezia, sbaglia troppo con Gonzalo Ramos, ma poi sblocca la partita a metà della ripresa con il portoghese, assist di Salamekers, che si ripete al 90esimo, lancia in profondità Yashari, che tira addosso a Stankovic, ma la respinta finisce su Alalla per l'autorete del 2-0. È la serata di Franco Baresi, un'enorme maglia rossonera con il 6 al centro del campo, lo striscione della curva sud per la bandiera inimitabile, la commozione di Massaro Stroppa, allenatore del Venezia, ex compagni e amici di Baresi. Il Milan parte forte, spreca con Gonzalo Ramos per 3 volte, rischia di andare sotto, Pavlovic salva su Yeboah. Il portoghese si emenda nel secondo tempo, Rabiot e Salamekers dalla panchina sono determinanti. Domenica prossima la Juventus misurerà le ambizioni di Amorim. Milano con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
19: Ancora calcio e Serie A, perché oggi si continua con tre partite in contemporanea alle 18.30, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, mentre alle 20.45 andrà in scena Juventus-Parma. Il calciomercato con Rafael Leao che saluta il Milan, ha scelto il Galatasaray, operazione da 45 milioni di euro complessivi con 43 di parte fissa, 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per l'attaccante portoghese pronto un contratto con i turchi fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Passiamo al basket, con l'Italia impegnata nella seconda fase della qualificazione ai mondiali 2027, azzurri sconfitti 78-76 dalla Bosnia lunedì, la sfida con la Serbia. Sentiamo.
1: Una sconfitta che non cambia nulla ai fini della qualificazione, ma che lascia tanti rimpianti. L'Italia resta seconda nel girone nonostante il KO con la Bosnia Erzegovina 78-76, lasciando sul parquet di Tuzla 2 punti che l'avrebbero virtualmente portata già in Qatar. La nazionale di Luca Banchi ha pagato il pessimo primo tempo, chiuso sotto 34-27, con il 29% al tiro e solo 10 punti segnati nel secondo quarto. Italia, che ha sofferto la presenza del centro degli Utah Jazz, Nurkic, autore di una doppia-doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. Mannion ha dato la scossa agli azzurri nel terzo quarto, che l'Italia ha chiuso sul meno 4, 58-54. Nel finale dell'ultimo quarto succedeva di tutto, con l'Italia che ritrovava il canestro da 3 con Baldasso e Melli, la cui tripla riportava avanti gli azzurri sul 73-72 a 1-54 dalla fine. La risposta dall'arco di Alibegovic era letale. Bosnia-Erzegovina, che però ha provato in tutti i modi a perdere una partita già vinta, ma l'Italia non scartava i regali degli avversari. La nazionale tornerà in campo lunedì a Pesaro per affrontare la Serbia di Nikola Jokic, che ha travolto l'Islanda 102-73, così come la Turchia, che si è sbarazzata della Lituania 94-66. Massimo Barchiesi, GR1.
19: In chiusura i motori, la MotoGP, Marco Bezzecchi fa registrare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Spagna. L'azzurro ha chiuso con il nuovo record del tracciato in 1:45.455, appena 10 millesimi davanti al più piccolo dei due fratelli Marquez, Alex. Terzo tempo invece per Marc, 7° posto per il leader del mondo mondiale, nonché compagno di squadra del Betz, Jorge Martin, solo 13° Pecco Bagnaia. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
22: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano code per il traffico intenso. Andiamo in A14 sul tratto Bologna-Ancona in Romagna tra Cesena e Cesena Nord in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in Campania in A30 a Caserta Salerno, si segnala lo sbandamento di un camion in uscita allo svincolo di Nocera Pagani. Incidente anche in A14 Pescara Bari in uscita a Bari Nord per chi proviene da Pescara. Infine chiudiamo sulla statale 16 Adriatica, ancora in Puglia, nei pressi di Brindisi, all'altezza dell'innesto con la statale 7 via Appia in direzione Otranto, si registra un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
23: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
24: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
23: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
24: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
23: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
24: Perché?
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
26: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
27: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sigfrido Ranucci non condurrà più report. Ad annunciarlo una nota della RAI. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge nel comunicato. L'azienda ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti col suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Il legale del conduttore però accusa. La RAI condanna la vittima di un attentato e Ranucci su Facebook annuncia battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di report minacciano le dimissioni. La tragedia del Nepal, quasi 600 le vittime, oltre 2.400 dispersi, tra loro tre nostri connazionali. A Kathmandu la task force della Farnesina, ma si temono esondazioni dal lago artificiale creato dopo il crollo del ghiacciaio. Per la Croce Rossa 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. Il conflitto russo-ucraino, raid incrociati, Mosca colpisce alcuni magazzini nella regione di Kiev, droni ucraini causano due morti e sei feriti nella regione russa di Belgorod. L'ex ministro della difesa ucraina, Fyodorov, sarà consulente del ministero della difesa italiana. Con Fyodorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. In Spagna è arrestato un 60enne italiano dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una tedesca di 47 anni. Il cadavere, con chiari segni di arma da taglio, era sulla spiaggia. La coppia era in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. Meteo, l'Italia divisa in due. Al sud il termometro supera ancora i 40 gradi, mentre il nord è funestato da piogge e grandine, tromba d'aria a Cremona, danni anche al Duomo. Per il caldo oggi bollino rosso in sei città. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Juventus Parma. Europa League, il sorteggio per il Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, per la Juventus, Real Sociedad e Celta Vigo. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.